grande artista ticinese ma parigino di adozione, una puntata monografica. Barbara Paltenghi Malacrida ci accompagnerà fra poco dentro l'universo artistico di Felice Varini, partendo dal dialogo che nasce fra il suo lavoro e il particolare contesto architettonico dello storico edificio del museo. Nello spazio riservato all'inserto, infine, sarà la voce stessa di Felice Varini a guidarci alla scoperta di alcune delle opere da lui realizzate o reinterpretate per gli spazi della mostra. Citando le sue parole, le mie opere esistono come uno spartito musicale che può viaggiare nel tempo e nello spazio.

0: Faccio danzare le persone senza la musica, ha detto Felice Varini riferendosi alla sua opera qualche giorno fa durante la presentazione della prima grande monografica a lui dedicata in Svizzera. Ci ha raggiunti in studio colei che questa mostra l'ha fortemente voluta. Diamo il benvenuto a Barbara Paltenghi Malacrida, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Barbara Paltenghi Malacrida, lo sapete, è direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio e curatrice della monografica di Felice Varini insieme a Francesca Bernasconi. Paltenghi Malacrida, perché ha voluto portare Felice Varini al Museo d'Arte di Mendrisio?
1: Il Museo d'Arte di Mendrisio ha sempre scelto dei percorsi liberi, senza vincolarsi a un'unica linea curatoriale. Passiamo dalle avanguardie italiane del Novecento alla scultura indiana antica. Ci interessa soprattutto costruire dei progetti che abbiano un valore storico, critico, dedicati ad artisti che in Svizzera o in un contesto culturale, diciamo, italofono, non hanno ancora avuto una vera monografica. Così è stato in passato con le mostre di Penck, di Kirkeby, di Beckmann, di Lafrenet, di Castellani e di Ingeborg Lüscher. E con Felice Varini questo desiderio esisteva da tempo. Io ho sempre ammirato la sua capacità di trasformare la pittura in un'esperienza tanto fisica quanto intellettuale, e ricordo ancora l'emozione che provai davanti al suo intervento al Grand Palais di Parigi nel, se non sbaglio, era il 2013. E da allora io ho auspicato di poter dedicare a lui un progetto importante, anche perché nonostante oltre 50 anni di carriera internazionale, nessun museo svizzero gli aveva ancora consacrato una grande monografica.
0: E come avete sviluppato il progetto di questa mostra?
1: Allora, i primi contatti risalgono a un paio d'anni fa, grazie anche alla gallerista Elena Buchmann, che purtroppo ci ha lasciati. E a partire dalle planimetrie del museo, Felice ha immaginato un percorso composto da una decina di interventi, un'opera inedita pensata appositamente per Mendrisio e 9 actualisation, cioè delle riletture di lavori storici. E dopo aver concordato il progetto a livello teorico è iniziata la fase più complessa, che è la realizzazione, e per molte settimane l'artista con i suoi assistenti ha lavorato nel museo dipingendo quasi 1000 metri quadrati di superfici e applicando queste pellicole adesive sui pavimenti, sulle pareti e sui soffitti. Tutta questa fase, tra l'altro, il dietro le quinte, è stato documentato in un film a cura di Francesca Bernasconi con Andrea Pellerani, visibile all'interno della mostra, perché ci sembrava importante raccontare anche il modus operandi di Varini, che raramente viene svelato. Ammetto che inserire 10 interventi in un edificio storico così architettonicamente caratterizzato è stata una scelta coraggiosa, però vedere come le sue opere si adattavano ai volumi del museo è stato straordinario. E per Varini, del resto, la presenza dell'artista durante la realizzazione è fondamentale, ma proprio a garantirne l'identità, il Centre Pompidou, per esempio, che è il proprietario dell'opera che noi abbiamo nel chiostro, ce l'ha prestata, ma richiedendo che fosse lui a realizzarla.
0: È un'opera che appartiene al Centre Pompidou, ma che adesso è stata, come dire, riallestita o adattata al chiostro del Museo d'Arte di Mendrisio.
1: Allora, lui le chiama actualisation. L'opera di cui stiamo parlando si intitola 360 gradi Rouge numero 2 ed è stata presentata da Varini per la prima volta al Friedrichshafen Museum di Kassel e poi è stata acquisita dal Centre Pompidou ed esposta, e quindi è entrato a far parte delle sue collezioni. Quindi di fatto il Pompidou è come se avesse comprato la partitura, ha comprato l'idea, il progetto, e noi abbiamo, come facciamo per un dipinto, per una scultura, abbiamo chiesto il prestito al Centre Pompidou di quest'opera, l'abbiamo ottenuto, ma appunto con questa specifica che sia l'artista stesso ad eseguirla. E questo è un aspetto che Felice Varini cura sempre personalmente, come un grande regista, ma è anche come un grande esecutore. Lui è direttore d'orchestra e spalla nello stesso momento.
0: Possiamo dire che la scelta di invitarlo risponde anche al desiderio di far emergere la stratificazione storica del complesso di San Giovanni?
1: Oh sì, sì, certamente. Anzi, devo dire che fin dal nostro primo incontro io ho avuto questa sensazione e che questa mostra potesse nascere solo nel nostro museo. Varini lo ricordava diverso, un po' diverso, perché era stato a visitarlo in una fase precedente all'ultima ristrutturazione e quindi ha ritrovato un museo nuovo, più vicino anche alla sua sensibilità, più affine alla sua visione. E io attendevo da tempo che questo splendido edificio che ci accoglie potesse almeno una volta smettere i panni del contenitore espositivo per diventare interlocutore attivo dell'opera. Il complesso di San Giovanni è un luogo magico, è stratificato, è stato prima un ospizio con gli umiliati, poi è stato un convento con i serviti, poi è diventato una scuola, poi nel 1982 è diventato un museo, ha delle sale raccolte, ha degli spazi più ampi, ha delle aperture improvvise che di fatto costruiscono un percorso obbligato attorno al chiostro, però è fatto di continui rimandi visivi e io ho sempre pensato che fosse lo spazio perfetto per poter dialogare con l'arte di Varini.
2: Allora abbiamo detto, l'edificio non è un semplice contenitore, che dialogo nasce fra il lavoro di Varini e la particolare struttura di questo edificio?
1: Come dicevamo, la complessità architettonica del museo io credo abbia colpito subito Felice Varini, perché ha trovato il terreno ideale per continuare a lavorare e portare avanti la sua ricerca sulla pittura e sulla percezione. Le opere in mostra si inseriscono nei corridoi, attraversano le sale, si spalmano sui soffitti, sfruttano degli scorci, delle aperture inattese e da un lato rivelano dei dettagli proprio volumetrici, architettonici che spesso passano inosservati, dall'altro li cancellano dentro queste illusioni prospettiche e il visitatore è quindi continuamente attirato verso ciò che da un'opera intravede dell'altra. E la mostra, e questo secondo me è il dato affascinante di questo progetto, la mostra si costruisce proprio passo dopo passo, nello spazio ma anche nel movimento.
2: Il percorso della mostra inizia proprio all'ingresso.
1: Dunque già alla cassa, quando si compra il biglietto, si è già dentro la mostra, perché il corridoio al pian terreno, che di solito è una zona di passaggio che conduce al grande scalone che poi porta al primo piano, in realtà ospita già 5 cerchi concentrici, che è anche in questo caso una collezione privata. E i collezionisti hanno anche in questo caso accettato di prestare quest'opera. Questa è una actualisation, l'idea del cerchio concentrico. Actualisation significa riadattare un'opera storica ai nuovi ambienti e può comportare un cambiamento cromatico, può comportare un cambiamento nel numero di questi cerchi, però di fatto il visitatore è obbligato, per salire alla mostra, ad attraversare questi 5 cerchi. Sullo scalone incontriamo poi un projet hypothétique, che è il progetto che lui aveva fatto per il Mont Saint-Michel, perché Felice Varini lavora nello spazio, nell'architettura, ma soprattutto ama lavorare anche nello spazio urbano. E poi nel grande salone parte proprio tutto il percorso, diciamo, logico, che vuole mostrare i principali capitoli della sua ricerca.
2: Perché Felice Varini può essere definito un pittore nello spazio?
1: Ma innanzitutto perché Felice dal 1978 ha deciso che la superficie piana, bidimensionale di una tela, non gli bastava più e quindi ha deciso di lavorare in un ambiente tridimensionale. In questo modo lui continua ovviamente a definirsi un pittore, usa i pennelli, usa i colori, però la sua pittura si svolge nello spazio ma non lo rappresenta, lo rivela. E lo spettatore, che non è mai passivo, non può essere passivo, non c'è mai un'osservazione passiva davanti a un'opera di Varini, lo spettatore diventa obbligatoriamente parte dell'opera. La visione appunto non è mai stabile, nasce dall'esperienza fisica del guardare, nasce dal movimento, nasce dal muoversi nello spazio, nasce dal tempo. Però Felice Varini ci dà una grande lezione, anche simbolica, metaforica, cioè ci racconta che guardare non è soltanto un atto fisico, guardare è un atto profondamente intellettuale, è un processo. E mai come in questi tempi ci dà anche un'altra grande lezione, che è l'importanza del cambiare punto di vista.
2: Eh sì, in questo senso anche la sua formazione ha influito molto.
1: Dal punto di vista artistico non ha avuto una vera e propria formazione. Ha fatto però un'esperienza che io credo sia stata fondamentale per quello che poi è diventato Felice Varini nell'arte, e cioè l'esperienza in un collettivo a Ginevra quale scenografo. Tra l'altro era un collettivo dove lui racconta, lo scenografo andava anche in scena se l'attore si era rotto una gamba, quindi questa è un'esperienza certamente formativa, essenziale, perché lo scenografo lavora nello spazio, ma con la visione e la coscienza che quello spazio verrà abitato e vissuto dagli attori, e quindi è uno spazio dove la figura, la persona si muove. È concepito tanto per gli attori quanto per il pubblico. Il fatto anche di essere in scena, magari non per scelta ma per necessità, gli ha fatto cambiare il punto di vista. Come vedo le mie scenografie dalla scena? Come vede il pubblico le mie scenografie dalla sala? Questa è stata un'esperienza, tra l'altro è proprio l'esperienza precedente al trasferimento a Parigi, perché Felice si trasferisce a Parigi nel 1978 e lì decide di smettere con il teatro e con l'attività da scenografo e di dedicarsi alla pittura in senso artistico. Quindi quella è stata certamente la sua più grande, più importante scuola.
2: Nelle sue opere c'è un punto di vista privilegiato che però in realtà è molto fragile.
1: Bella, mi piace la definizione che il punto di vista è fragile, è perfetta. Il punto di vista è quello di Felice Varini, non è un punto di vista mainstream messo alla mezzaria, è a 162 centimetri di altezza che corrisponde alla visione dei suoi occhi. E le sue opere si ricompongono, quindi sono e risultano visivamente perfettamente allineate soltanto da un punto di vista preciso. Quel punto di vista, che è quello che tutti in mostra vedo che cercano, che fotografano, in realtà è l'inizio, è il punto di partenza del lavoro di Felice, non è l'approdo. Io personalmente amo molto di più il momento successivo, cioè quando bisogna entrare nella sua opera e quando l'immagine a quel punto, camminandoci in mezzo,

0: suoi lavori infatti si distinguono dalle anamorfosi.
1: Sì, e anche da altre forme di espressione artistica. Lo dice molto bene Paolo Bolpagni. La terminologia è molto importante quando si parla e si racconta Felice Varini. Le sue non sono installazioni, le sue non sono performance, le sue non sono pure anamorfosi, le sue sono delle opere pittoriche nello spazio, che sembra quasi una riduzione in termini anche contenutistici, e in realtà lo si capisce perfettamente non tanto guardandolo su un catalogo quanto sperimentandolo di persona.
0: Nel suo testo, In catalogo, lei descrive un processo in cui l'architettura, facendosi materia pittorica, sancisce la propria scomparsa. Cosa significa?
1: Allora, la pittura di Varini secondo me agisce in due direzioni opposte, perché da un lato, come dicevamo prima, lui mette in evidenza dei dettagli architettonici che solitamente il visitatore nel nostro museo ignora. Dettagli di finestre, degli spigoli, ci sono dei capitelli dentro il museo, ci sono delle lesene, c'è una pendola settecentesca. Ecco, io credo che gran parte del pubblico che ha visitato le nostre mostre abbia ignorato tutti questi dettagli. E invece in questa mostra sono tutti oggetti ed elementi che vengono in primo piano dopo appunto essere stati completamente scavalcati per anni. Dall'altra parte però le sue opere assorbono completamente i volumi dell'architettura e lo fanno dentro un'ottica che è dinamica, che altera le proporzioni e modifica la percezione dello spazio. E diciamo che nelle mostre tradizionali tutto è fatto per convogliare lo sguardo del visitatore. Le finestre sono schermate, le luci sono artificiali, sono direzionate, il curatore vuole che il pubblico guardi quell'opera esattamente in quel modo. L'architettura ovviamente resta sullo sfondo. Qui accade proprio il contrario. L'edificio entra talmente pienamente nell'opera che paradossalmente finisce quasi per scomparire.
0: Il lavoro di Varini possiamo dunque dire che ci propone una riflessione sulla pittura e sull'architettura. La prospettiva rinascimentale nasceva per aprire una finestra virtuale tridimensionale su una superficie piana. Varini sembra fare l'operazione inversa.
1: Sì, Varini fa esattamente, partendo dal presupposto appunto che lei diceva, questa ricerca che nasce e si sviluppa nel Rinascimento, di costruire l'illusione di una profondità su una tavola o su un affresco, su una superficie piana. Varini in effetti, partendo da questo presupposto, compie l'operazione opposta, cioè lui prende lo spazio reale, che è quello tridimensionale, e lo comprime in un'immagine bidimensionale. Così facendo ci costringe anche a riconsiderare il nostro modo di guardare e di guardare l'architettura, perché lo spazio non è più qualcosa di stabile, qualcosa di fisso, ma è un'esperienza mutevole che cambia insieme al mutare del nostro punto di vista.
0: Paolo Bolpagni nel suo saggio In catalogo sottolinea che le opere di Varini vivono nello spazio, sì, ma pure nel tempo, nell'evoluzione dei materiali, nei cambiamenti delle condizioni atmosferiche e luminose, nel differente atteggiamento dei visitatori a seconda delle contingenze e degli stati d'animo, il che richiama subito in prospettiva storica lo sforzo costante che Paul Klee compì nel confutare uno dei più comuni criteri di distinzione tra musica e pittura, cioè quello che risiede nella caratterizzazione della prima come forma d'espressione dispiegante peculiarmente nel tempo e della seconda nello spazio.
1: Paolo Bolpagni, che oltre ad essere uno storico dell'arte e anche un musicologo, non poteva non cogliere questa vicinanza e giustamente mette in relazione il lavoro di Varini con le riflessioni di Paul Klee sul rapporto tra pittura e musica. Sappiamo che Klee sosteneva che cosa? Sosteneva, sintetizzo, ovviamente i testi teorici di Klee sono sublimi e mi vergogno quasi a sintetizzarli in questo modo, però Klee sosteneva che la musica esiste nel tempo, mentre la pittura si offre tutta insieme nello spazio. Varini introduce, come abbiamo detto prima, nella pittura una dimensione temporale. Perché? Perché le sue opere obbligano lo spettatore a muoversi per comporre la forma innanzitutto e poi camminando per vederla nuovamente scompaginarsi e dissolversi. In questo senso la pittura di Varini diventa

0: un'esperienza nel tempo, proprio come un brano musicale che prende forma soltanto nel momento in cui lo ascoltiamo. In questo modo l'opera di Varini subisce un processo percettivo. Del resto, il paragone tra i propri lavori e una partitura musicale arriva proprio dallo stesso Varini. Felice l'ha citata in molte interviste questa analogia. E se pensiamo che nella musica è l'esecuzione e l'interpretazione a diventare questo parametro di attivazione, nella sua arte sono le attualizzazioni, quindi gli ambienti sempre nuovi che ne cambiano la forma, ne cambiano le percezioni. In entrambe, quindi pittura e musica, l'opera si costruisce nella durata dell'esperienza. In questo capisco perfettamente l'analogia che Felice fa spesso con la musica.
1: Il percorso della mostra è anche un percorso cromatico e la luce naturale è una grande protagonista.
0: Beh, il colore è colui che attiva l'esperienza percettiva. Le sue forme geometriche sono semplici, sono cerchi, ellissi, rettangoli, triangoli, linee. Sono costruite con campiture nette, monocrome, prive di sfumatura. E questa scelta concentra l'attenzione sulla superficie, sul rapporto appunto tra la pittura e lo spazio. Però altrettanto fondamentale per lui è la luce naturale, lui la chiama il punto di vista del sole. E infatti nella nostra mostra, a differenza di tutte le altre, abbiamo tolto gli scuretti dalle finestre e la mostra vive di luce naturale, che cambia continuamente a ogni ora del giorno. Cioè, visitare la mostra di Varini al mattino, al pomeriggio, in una giornata piovosa, in una giornata di piena luce, fa sì che le opere si riempiano dei riflessi delle nostre inglesine, che sono dei riflessi geometrici bellissimi e che infatti abbiamo voluto fotografare e abbiamo inserito nel catalogo.
1: E la luce naturale del sole ci fa percepire anche la qualità del colore nei diversi momenti della giornata. Penso per esempio alla sala con l'ovale blu.
0: E quella è la stanza più luminosa, tra l'altro, quella che ospita l'ellisse blu, ed è la stanza dove il colore dell'ellisse cambia fortemente durante il giorno. Quando c'è la luce diretta diventa quasi un blu Klein, un blu elettrico. Alla sera, quando la luce scende, diventa molto più cupa e molto più profonda, e di conseguenza anche la sensazione, la percezione che noi abbiamo dello spazio cambia, ovviamente, nel modo in cui viene illuminata. È stata una precisissima volontà e desiderio di Felice poter avere una mostra bagnata dalla luce naturale, ed è stata una scelta perfetta.
1: La mostra è anche davvero molto emozionante. Cosa ha provato lei quando l'ha percorsa per la prima volta dopo aver terminato il lavoro di realizzazione?
0: Ma la mostra in realtà per noi è nata giorno dopo giorno, durante proprio tutte queste lunghe settimane di realizzazione. Tra l'altro gran parte del lavoro veniva fatto di sera, e quindi il mattino, andando a lavorare, noi avevamo anche questo effetto di sorpresa. Io devo dire che ho un legame molto particolare con dischi vuoti e semivuoti nel rettangolo, che è l'actualisation del progetto del Grand Palais di cui parlavo prima. E tra l'altro questo intervento è fatto proprio accanto alla porta che conduce al mio ufficio, e devo dire che entrare al museo tutti i giorni per andare a lavorare e trovarmela davanti ogni volta, beh, continua ad emozionarmi profondamente.
1: Ma c'è anche un'opera inedita realizzata apposta per il Museo d'Arte di Mendrisio.
0: E ne siamo molto orgogliosi. È l'opera che è stata allestita nelle ultime due sale nel museo, quindi è l'opera finale, l'opera che conclude che saluta il visitatore. Si intitola Dischi Volanti. Tra l'altro, le ultime due sale del museo, per chi lo conosce, sono sale difficili, perché sono collegate da un'apertura d'arco, ma sono profondamente diverse. La prima è piena di luce, piena di finestre, con una base rettangolare. La seconda ha un soffitto altissimo ed è cieca. E quindi la sfida per Felice è stata doppia. Cosa mi invento che possa collegare questi due spazi così diversi? Beh, ha realizzato i dischi volanti. I dischi volanti sono, tra l'altro, un'opera che diverge nel concetto dell'allineamento del punto di vista, perché è un'opera che non ha un unico punto di vista, ma ne ha 19, perché i dischi volanti sono 19. e vanno colti, vanno visti, vanno cercati attraverso 19 punti di vista diversi. L'opera è realizzata in nero e nasce da un progetto che lui aveva definito e ha definito la scultiglia, cioè metà bottiglia, metà scultura. Era un prototipo, ma questa sensazione di un liquido dentro l'abbiamo entrando nella sala e sembra di essere, si perde proprio la percezione dell'equilibrio quasi. Io la trovo un'opera estremamente efficace e che racconta l'energia, la vitalità, la continua voglia di mettersi in discussione, di creare delle difficoltà per poi poterle risolvere. Quindi siamo particolarmente contenti di ospitare per la prima volta quest'opera Mendrisio, che immagino un domani avrà anche lei la sua actualisation in un altro spazio del mondo.
1: Quali sono gli appuntamenti che ci aspettano nel contesto di questa mostra?
0: Sì, già durante la festa danzante qualche giorno fa abbiamo ospitato una performance di Simona Bertozzi. A settembre, nell'ambito del nostro format che abbiamo chiamato Teatro in Mostra, arriverà Quattro linee rosse e una blu di Tommaso Giacopini con Massimiliano Zampetti. Stiamo organizzando, dobbiamo ancora scegliere la data, una passeggiata tra le opere con Gianni Biondillo, che è anche un altro autore di un saggio in catalogo. Poi ci sono le visite guidate per i visitatori single, ci sono i pomeriggi al museo per i bambini. Il consiglio è quello di controllare sempre l'agenda del nostro sito e di seguirci sui social.
1: Al Museo d'Arte di Mendrisio è allestita la prima grande monografica di Felice Varini in Svizzera. Ricordiamo che la mostra è aperta fino all'11 ottobre 2026. Noi ne abbiamo parlato con la nostra ospite Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio e curatrice della mostra, insieme a Francesca Bernasconi. Grazie di essere stata ospite di Voci di Finte.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo a Mendrisio.

0: Il nostro inserto della settimana ci porta dentro il Museo d'Arte di Mendrisio, dove abbiamo incontrato Felice Varini, in occasione della sua prima grande monografica in Svizzera. Anche qui le forme geometriche delle sue opere si manifestano pienamente solo da un punto di vista privilegiato, per poi frammentarsi e dissolversi non appena lo spettatore si muove nello spazio. Varini stesso ci ha parlato innanzitutto del suo metodo.
1: Il metodo è semplice, io lavoro come metodo, volontariamente utilizzo un punto di vista, che questo punto di vista è dato dal mio occhio, dall'altezza del mio occhio, che si trova a 1,62 m, per fortuna, perché questo permette a tanta gente, anche la gente di 2 metri, di abbassarsi, e quelli di meno grandi possono alzarsi, eventualmente, se vogliono vedere il punto di vista, ma il punto di vista è un attrezzo di costruzione, è un metodo di costruzione, ma non è mai una finalità. Diciamo, esiste, c'è un punto di vista, ma è sempre di una fragilità estrema, perché per arrivarci, nemmeno io quando l'ho finito di realizzare, non sono mai sicuro di essere al punto di vista giusto, perché c'è sempre qualcosa che gioca, le luci, secondo come il sole arriva, se c'è il sole diretto, ti dà delle luci che ti contrastano terribilmente, che ti ingrossano delle linee, che ti rimpiccioliscono altre linee, te le fanno apparire differentemente, cambiano i colori, dunque ogni volta è sempre una nuova scoperta, mentre quello che capita fuori dai punti di vista è la pittura che si libera di tutto, che prende il suo corpo nello spazio, e ogni volta è una realtà inattesa e sempre una sorpresa, e non è mai una cosa scontata, diciamo. Senza di noi esiste in ogni caso, una volta che esiste. E dunque lei esiste, come vede quel frammento là, lui esiste, però dico, ma cosa c'entra, che cosa è? Però lui esiste, una pittura è lì, è sospesa nello spazio senza capire bene la ragione, comunque si è liberata di tutto in un certo senso. Ma noi diamo il movimento della pittura, ma la pittura è in un movimento perpetuo, anche è come una costruzione, come un'architettura, diciamo l'architettura come l'ha disegnata l'architetto non esiste, esiste quello che è quello che la vediamo, come la percepiamo, come la viviamo, dunque il rapporto dello spazio e movimento, obbligatoriamente siamo nel movimento e lo spazio è in movimento tutto il tempo, soprattutto se non è uno spazio chiuso, se è uno spazio con una luce naturale, luce del sole, che c'è, che non c'è, che forte, che debole, annebbiata, e dunque ogni volta lo spazio non è mai fermo. Prima di tutto io, quando sono stato invitato a fare questa esposizione sul mio lavoro, ho detto, Mendrisio, conosco Mendrisio, ho visto diverse esposizioni al museo. Sono venuto, l'ho scoperto, l'ho riscoperto, ho visto uno spazio che è stato aumentato di diverse altre sale, con dei rapporti luminosi differenti, con dei volumi molto più importanti di quello che mi ricordavo. L'idea era di fare un lavoro direttamente sullo spazio e di non portare dei documenti che tracciavano le mie opere altrove. E dunque inizialmente ho subito nel chiostro centrale, ho subito pensato di installare il pezzo che ho fatto nella prima volta nell'89 al Friedrichshainer Museum di Kassel, e che è costituito di questa linea che fa il giro dello spazio a 360 gradi. Qui lo spazio era ideale, con queste colonnate, con questo chiostro, e dunque questa linea che è molto essenziale, senza fronzoli, e però è lo spazio che fa i fronzoli dopo, diciamo, quando abbandono il punto di vista, ho questi frammenti che svolazzano in tutto il volume. Dunque il lavoro ha cominciato così, e poi entrando in questo grande corridoio dell'entrata principale che ci porta poi nelle sale, nel volume del museo, questo gran corridoio, ho detto, ma qui devo riportare anche questo pezzo che ho fatto nel 93 al Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, che appartiene a dei collezionisti francesi, e mi sono detto, qui sarebbe perfetto, va benissimo, mi piacerebbe rimetterlo in questo sito. Dunque l'abbiamo ripiazzato e funziona benissimo, sono molto contento. Quel pezzo lì è costituito da cinque cerchi. E il primo cerchio è il più vicino al punto di vista e deve toccare ed essere tangente a una linea verticale data da una colonna o da uno scalino basso, e l'ultimo cerchio lui è tangente a un rettangolo che trovo alla fine di questo corridoio o di un corridoio futuro. I quattro angoli di questa porta in fondo al corridoio toccano il cerchio più piccolo dell'ultimo dei cinque cerchi e gli altri si prendono il posto di una maniera regolare dal primo all'ultimo. Io sono molto attaccato a questo pezzo qui anche per la sua storia, e tutte le volte che lo attualizzo altrove è sempre una sorpresa, è sempre credibile, perché ogni volta lo spazio è differente. Posso essere in uno spazio completamente contemporaneo, come in uno spazio più antico, più anziano. Qui siamo in uno spazio con delle caratteristiche antiche. Qui si sale dalla scala, si sale al piano sopra. Qui ho messo una scultura, è un modellino del Mont Saint-Michel in Normandia, in Francia, è dunque un modellino in tre dimensioni, tutto bianco, sul quale ho costruito questo elisse rosso, lasciando certe case in bianco all'interno dell'elisse rosso, e attorno certe case sono diventate rosse in opposizione dell'elisse bianco. Dunque questo modellino è sospeso orizzontale.
0: Salendo al piano di sopra poi c'è un corridoio molto particolare dove si passa dall'ala nuova del museo agli spazi che ne facevano parte sin dall'apertura. Lei ha voluto sottolineare l'importanza di questo passaggio.
1: Questo corridoio, che è molto molto lungo, si arriva dalla parte più recente del museo e si vede fino all'altra estremità, la parte più anziana. E il passaggio tra il più recente e il più anziano è praticamente dato da questa inquadratura, che la si può rimarcare nello spazio, è proprio un momento abbastanza saliente. Dunque, partendo da quel momento lì, ho costruito questa soglia, esattamente, ho costruito questo lavoro, costituito da, credo, sono 20 triangoli, 23, 4, 5, sono 20, e ogni triangolo parte, va a cercare un punto determinato in primo piano, secondo piano dallo spazio stesso, e dunque fa una specie di cornice esaltata nello spazio. Dunque qui vede proprio la soglia, come dice lei.
0: In una delle sale c'è anche un raffinato gioco di riflessi generato da uno specchio posto sul pavimento. Lo specchio cattura l'immagine di un intervento pittorico in bianco e nero da lei realizzato in realtà sul soffitto a cassettoni. Il titolo di quest'opera è Quadrato al suolo ai quattro angoli.
1: Ho fatto diversi lavori con degli specchi, e dunque questo è uno specchio al suolo che al centro dello spazio, che è uno specchio di 80 cm su 80 e che ha quattro punti di vista attorno allo specchio, dunque sugli angoli, questo specchio è un quadrato, diciamo, e ogni angolo del quadrato c'è un punto di vista che riporta, guardando nello specchio, riporta l'angolo superiore dello spazio. E questo è un tipo di lavoro che almeno 20 anni, dunque a quel momento giocavo nello spazio riportando il suo disegno dello spazio architetturale. Dunque qui ho riportato il disegno in due dimensioni dello spazio medesimo. Lo specchio isola un quadrato spaziale nel quale riporto il suo disegno stesso sullo spazio medesimo, e nel quadrato si rivede questo, ma uscendo dai punti di vista capita quello che capita. Dunque qui può vedere lo specchio e la frammentazione dei lavori.
0: In uno dei corridoi che si affacciano sul chiostro centrale vediamo l'opera Dischi vuoti e semivuoti nel rettangolo, che ha una struttura modulare composta dalla ripetizione di moduli circolari, una sorta di trama leggera di cerchi disegnati da contorni sottili che si alternano tra spazi completamente vuoti e spazi semivuoti. Nel momento in cui la sua struttura si compone perfettamente, come sempre da un punto di vista specifico, l'opera pare diventare bidimensionale. Sembra quasi un velo.
1: Un velo. Beh, come sempre, insomma, tutto è pitturato nello spazio, sul suolo, sui muri, sul soffitto, costituito di queste travi, di questi pieni, di questi vuoti. E lui è costituito di 4-3-4-3-4 cerchi allineati un piano sopra l'altro e diciamo è un gran rettangolo, per dire esattamente è un gran rettangolo che va via da questa trave qui e che scende, che incontra al limite di questa trave, incontra il suolo e il suolo ritorna qui e risale e ritrova la trave. Dunque qui ho il rettangolo, questo rettangolo lo svuoto, sempre questa parola in italiano che mi sfugge, je le vide, dunque lo svuoto con questa serie di cerchi che sono allineati in questa maniera, che sono una linea di 4, una linea di 3, una linea di 4, una linea di 3 e poi quelli che vanno al di là del rettangolo iniziale sono mezzi vuoti o tre quarti di vuoti o un terzo di vuoto.
2: Ma come mai ha scelto proprio questo velo per questo?
1: Beh, come mai? Comunque questi corridoi sono molto importanti, poi qui si gira in giro al chiostro, poi se guardo dalla finestra vedo la linea a 360 gradi, dunque perché queste cose le vedo, non è che si nascondono uno dopo l'altro, non è che esci da una sala poi non vedi più quello che capita dall'altra parte, i frammenti degli altri lavori più o meno le intravedi o li vedi tutto il tempo.
2: Dialogo.
1: Esatto. E dunque qui ho cercato di lavorare in un lavoro completamente frontale, completamente radicale in un altro senso, ma sulla verticalità.
0: Felice Varini, lei per questa mostra ha realizzato un lavoro inedito, dischi volanti e dei lavori in situ che fanno parte già da tempo della sua ricerca.
1: Ma i lavori come quella della linea 360 o dei cinque cerchi sono dei lavori che esistono un po' come una partizione musicale, diciamo, la scrittura è data, il certificato descrive esattamente come può essere riattualizzata e poi può viaggiare nel tempo e negli spazi futuri, rispettando le caratteristiche. La linea 360 gradi esterna non avrei potuto metterla nella sala dove ho fatto questo lavoro dei dischi volanti, perché lo spazio non è dato e non potevo metterla lì. Dunque devo sempre rispettare le caratteristiche particolari, però ogni volta è come una reinterpretazione del musicale, sa, quando c'è una partizione poi non so quante volte si interpreta un pezzo, qualsiasi pezzo musicale è infinito.
2: Cambia a seconda dei musicisti, a seconda dello spazio
1: del direttore d'orchestra e così via, e delle qualità degli strumenti anche e dei pensieri futuri, perché come si pensa alla musica 20 anni fa, oggi non ci sono tantissime evoluzioni che bisogna tenere in considerazione, e anche la pittura è un po' la medesima cosa. Invece di far restaurare dei quadri che ho fatto oggi, farli restaurare fra 30 anni perché si sono rovinati, no, i miei lavori ogni volta li sposti e poi ridiventano freschi e nuovi e perfetti come sono. Certi fanno parte di un mio solco che sto scavando e che continuo a... Altri sono totalmente nuovi, come questo qui che chiamo dei dischi volanti. Non l'ho mai fatto altro e sono contentissimo di aver potuto realizzarlo e di vederlo. Ma questo lavoro probabilmente lo rifarò altrove, in altri siti, e capiterà quello che capiterà.
0: Questa era la voce di Felice Varini, il grande artista ticinese ma parigino di adozione, che abbiamo incontrato in occasione della sua prima grande monografica in Svizzera, aperta al Museo d'Arte di Mendrisio fino all'11 ottobre 2026.

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, che si celebra oggi, domenica 17 maggio, numerose istituzioni museali ticinesi aprono le loro porte con visite guidate, attività gratuite e iniziative pensate per coinvolgere persone di tutte le età. A Bellinzona, il Museo Villa dei Cedri propone un pomeriggio dedicato all'arte contemporanea e alla riflessione sul tema scelto per questa edizione della Giornata Internazionale. Musei che uniscono un mondo diviso. Alle 14.30 è prevista una visita guidata gratuita alla mostra Casa Mia di Zilla Leutenegg. Alle 15.30 invece il pubblico potrà partecipare alla visita guidata della mostra Human Nature di Alex Hahnemann, un percorso tra natura, spazio urbano e identità. Il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto dedica il pomeriggio di domenica 17 maggio ai più piccoli e al benessere collettivo. Dalle 14 alle 15.30 i bambini dai 6 ai 10 anni potranno partecipare a un atelier creativo. Dopo una merenda, la giornata si concluderà con una sessione di home chanting, pratica meditativa di gruppo basata sulla ripetizione del suono om, volta a favorire il rilassamento e la connessione con l'ambiente circostante. Anche la Pinacoteca Zust di Rancate aderisce alla Giornata Internazionale dei Musei con una visita guidata gratuita prevista alle 15.30. Infine, a Lugano, il MASI apre gratuitamente le porte delle sue sedi dell'HAC e di Palazzo Reali dalle 10 alle 18. Per tutta la giornata sarà possibile visitare le mostre temporanee e la collezione del museo, partecipare ai flash tour gratuiti in 4 lingue e prendere parte alle attività creative pensate per le famiglie nel foyer del museo. Con la mostra Pling Design Hören, aperta dal 22 maggio al 20 settembre 2026, il Museum für Gestaltung di Zurigo esplora l'udito come elemento centrale del design, mostrando attraverso 7 capitoli quanto vista e udito siano interconnessi. Il percorso mette in luce come il design possa modellare consapevolmente la nostra percezione acustica dell'ambiente circostante. Dal 24 maggio al 13 settembre 2026, la Fondazione Bayeler presenta una grande mostra dedicata a Pierre Huyck, uno degli artisti contemporanei più influenti e innovativi. L'esposizione, concepita in esclusiva per la Fondazione, propone nuove creazioni accanto a opere fondamentali degli ultimi anni, fondendo finzione e realtà attraverso l'unione di elementi tecnologici, biologici e digitali.

E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora la nostra ospite di oggi, Barbara Paltenghi Malacrida, con la quale abbiamo parlato di Felice Varini, uno dei più importanti artisti svizzeri contemporanei, in occasione della sua prima grande monografica in Svizzera, aperta al Museo d'Arte di Mendrisio fino all'11 ottobre 2026. Ringrazio anche Dario Milan alla regia tecnica. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Il progetto Aaron Parks Little Big rappresenta una delle espressioni più mature e riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale. Guidato dal pianista e compositore statunitense Aaron Parks, Little Big è un ensemble che unisce, in un equilibrio raro, potenza e raffinatezza, energia elettrica e scrittura dettagliata. Un'idea di jazz profondamente contemporanea, che dialoga con il rock, l'elettronica e le estetiche del jazz europeo. Un jazz che parla al presente. Aaron Parks Little Big. Domani alle 21 allo Studio Foce e in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.
2: Just because you want to live with it. To be with a proof of pudding. Ma il buon padre si è nato. Nargo poli peri. Sono un credibile. Ma in quel tempo allora. Sono un credibile.

ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi vogliamo dedicare tutto il nostro percorso musicale, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, all'Orchestre Symphonique di Bienne e Solothurne. Questa sera infatti si terrà il sesto concerto sinfonico della stagione di questa orchestra, che invita il pubblico in un viaggio musicale dal sapore primaverile tra immaginazione, virtuosismo ed emozione romantica. Sul podio troviamo Katharina Wincor, affiancata dal pianista Fingin Collins, per un programma che attraversa tre grandi figure dell'Ottocento europeo: Stanislav Moniuszko, Frédéric Chopin e Robert Schumann. Fondata nel 1969 da Eddie Benz e Jost Meyer, l'Orchestra Sinfonica di Bienne e Soletta occupa oggi un ruolo centrale nella vita musicale svizzera. Con i suoi 44 musicisti permanenti, l'orchestra assicura le stagioni sinfoniche a Bienne e Soletta e accompagna tutte le produzioni operistiche del Tobs. Nel corso dei decenni la sua identità artistica è stata plasmata da direttori di grande rilievo, tra cui Armin Jordan e Jost Meyer, e più di recente Kaspar Zender, e dall'attuale direttore musicale, in carica dal 2022, Yannis Puspurikas. E noi vogliamo iniziare a scoprire le produzioni dell'Orchestra Sinfonica di Bienne e Soletta con un estratto da un CD del 2022 uscito per Schweizer Phonogram, dedicato alle opere di Hans Huber, e vogliamo ascoltare Carnevale Romano in tempo di Walzer con la Symphony Orchestra Bill Solothurn, diretta da Yannis Puspurikas.

Abbiamo ascoltato Carnevale Romano in tempo di valzer di Hans Huber con la Symphony Orchestra Bill Solothurn diretta da Yannis Puspurikas, un estratto da un album di Schweizer Phonogramm del 2022. E noi proseguiamo con un altro estratto da quello stesso disco. Ci soffermiamo ora su una pagina significativa del repertorio orchestrale svizzero, ovvero la serenata per orchestra numero 1 in Mi maggiore opera 86, intitolata Notti d'estate del compositore Hans Huber. Un'opera che segna una tappa importante nel percorso creativo di uno dei protagonisti della musica svizzera tra 8 e 900. La serenata numero 1 fu eseguita per la prima volta il 15 marzo 1884 a Basilea, città con la quale Huber avrebbe mantenuto un legame profondo per tutta la sua carriera. Nato nel 1852 a Heppenberg, nel Canton Soletta, Hans Huber si formò al Conservatorio di Lipsia, uno dei centri musicali più influenti dell'Europa del tempo. Dopo i primi anni dedicati all'insegnamento e alla composizione, fu proprio Basilea a offrirgli il contesto ideale per sviluppare la sua attività artistica e affermarsi come figura centrale della vita musicale svizzera. Quando compose questa serenata, Huber aveva già affrontato la scrittura sinfonica con la sua prima grande opera orchestrale, la cosiddetta Telsinfonie, completata nel 1882. Tuttavia, la maggior parte delle sue nove sinfonie sarebbe arrivata soltanto più tardi, dopo il cambio del secolo. La serenata numero 1 appartiene dunque a una fase intermedia, un momento di ricerca e consolidamento del suo linguaggio. Come Johannes Brahms prima di lui, che compose due serenate prima di affrontare la sua prima sinfonia, anche Huber utilizza questa forma come uno spazio di sperimentazione. La serenata gli permette di esplorare le possibilità espressive dell'orchestra e di sviluppare la propria scrittura su larga scala, senza il peso simbolico e la responsabilità storica che il genere sinfonico comportava, soprattutto in un'epoca ancora profondamente segnata dall'eredità di Beethoven. Notti d'estate, questa serenata, rivela già una notevole padronanza della forma e del colore orchestrale. In questa musica si avverte il desiderio di costruire un linguaggio personale, radicato nella tradizione romantica tedesca, ma aperto a una sensibilità propria. La serenata anticipa infatti le grandi opere della maturità, come le sinfonie Eroische, Romantische e Schweizerische, e gli oratori Weissagung und Erfüllung e Mors et Vita, nei quali Huber affermerà pienamente la sua voce. Questa serenata rappresenta dunque un momento chiave del percorso del compositore, una fase in cui l'esperienza, la curiosità e la ricerca formale si uniscono, preparando il terreno alle grandi opere sinfoniche che definiranno la sua eredità musicale. E allora vogliamo ascoltare questa serenata per orchestra numero 1 in Mi maggiore, Notti d'estate opera 86 di Hans Huber, con l'Orchestra Sinfonica di Bienne e Soletta, diretti da Yannis Puspurikas.

Abbiamo ascoltato la serenata per orchestra numero 1 in Mi maggiore, Notti d'estate, opera 86 di Hans Huber con la Symphony Orchestra Bill Solo Turn diretta da Yannis Puspurikas in questa edizione di Schweizer Phonogramme del 2022. La Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61 di Robert Schumann, composta tra il 1845 e il 1846, ed eseguita per la prima volta al Gewandhaus di Lipsia nel 1846 sotto la direzione di Mendelssohn, occupa una posizione centrale nella riflessione sulla natura del sinfonismo schumanniano, sia dal punto di vista tecnico sia da quello espressivo. Fin dalla sua apparizione essa fu al centro di controversie riguardanti soprattutto la tecnica orchestrale del compositore e il suo rapporto con il modello beethoveniano, due questioni strettamente connessi. Schumann, genio del colore e della sfumatura nella scrittura pianistica, fu spesso accusato di possedere uno stile orchestrale uniforme e talvolta pesante, apparentemente derivato da un'imitazione incompleta di Beethoven. Non a caso la seconda sinfonia è considerata l'opera sinfonica in cui l'influenza beethoveniana emerge con maggiore evidenza, sia nella tensione eroica, sia nell'uso simbolico della tonalità di Do maggiore, tradizionalmente associata a solidità e a formazione. Queste critiche portarono numerosi direttori, tra cui Mahler, Weingartner e Celibidache, a intervenire sulla partitura per modificarne l'orchestrazione, nel tentativo di renderla più efficace. Tuttavia, le presunte imperfezioni tecniche non derivano tanto da inesperienze quanto da una tensione creativa interna al linguaggio di Schumann. Il suo tentativo di conciliare la forma sinfonica classica, oggettiva e strutturata, con un'intensa espressione soggettiva e poetica. La composizione della sinfonia avvenne in un periodo di grave sofferenza psicofisica, segnato da depressione, insonnia e disturbi uditivi persistenti. Schumann riconobbe esplicitamente che l'opera rappresentava una vittoria dello spirito sulla malattia, e questa lotta interiore si traduce musicalmente in un continuo confronto tra tensione e risoluzione, inquietudine e serenità. Più che nelle sue architetture formali, il valore della sinfonia risiede nella sua originalità poetica e nelle sue audaci libertà strutturali, che avvicinano l'opera al poema sinfonico romantico, pur mantenendo un impianto apparentemente classico. Noi allora vogliamo ascoltare da questa sinfonia il primo movimento, sostenuto assai allegro ma non troppo, e il secondo scherzo. La Symphony Orchestra Bill Solo Turn diretta da Kaspar Zender in questa produzione SRF al Congress House di Bienne del 9 marzo 2022.

Abbiamo ascoltato due movimenti dalla Sinfonia numero 2 in Do maggiore di Robert Schumann con la Sinfonia Orchester Bild Solothurn diretta da Kaspar Zender in questa produzione SRF al Congress House di Bienn del 9 marzo 2022. Abbiamo ascoltato il primo movimento e il secondo. Noi ora, come ultimo ascolto, proseguiamo il nostro viaggio dedicato a Hans Huber con la Serenata numero 2 in Sol maggiore, opera 134, intitolata Notti d'inverno. Composta nel 1895. Anche quest'opera rappresenta una tappa importante nell'evoluzione stilistica del compositore svizzero, collocandosi in una fase di transizione verso una scrittura più ampia e pienamente sinfonica. Pur richiamando nella forma la Serenata numero 1, composta 10 anni prima, Notti d'inverno si distingue per una concezione più ambiziosa. Strutturata in 5 movimenti, l'opera assume una dimensione narrativa più esplicita. Huber non si limita più a un semplice sottotitolo evocativo, ma assegna a ciascun movimento un titolo specifico, suggerendo un vero e proprio percorso poetico e simbolico legato alla stagione invernale. Noi vogliamo ascoltare il secondo movimento, che si allontana dalle serenità del notturno, delle notti d'estate. Qui la musica infatti esprime una nostalgia più inquieta, un senso di desiderio e di attesa che si manifesta attraverso esplorazioni armoniche più instabili e sospese. Con questa serenata Hans Huber compie un passo decisivo verso la piena maturità artistica, ampliando la forma della serenata fino a sfiorare il territorio della sinfonia e confermando il suo ruolo centrale nello sviluppo della musica orchestrale svizzera tra XIX e XX secolo. Noi allora vogliamo ascoltare questo secondo movimento, Träumerei, dalla serenata per orchestra numero 2 in Sol maggiore di Hans Huber con la Symphony Orchestra Bild Solothurn diretta da Jannis Puspurikas.

0: Abbiamo ascoltato Träumerei dalla Serenata per orchestra numero 2 in Sol maggiore, Notti d'inverno di Hans Huber con la Symphony Orchestra Bild Solo Tournée diretta da Yannis Pouspourikas in questa produzione discografica di Schweizer Phonogramm del 2022 dedicata alle opere di Hans Huber. E con questo ascolto si conclude anche la nostra puntata di Concerto.ch di oggi dedicata all'Orchestra Sinfonica di Basilea e Soletta, che questa sera sarà in concerto proprio per il sesto concerto della propria stagione sinfonica a Vienne. Allora, da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti voi all'ascolto. Oggi è lunedì 18 maggio, sono le 6, quasi le 6 e un minuto in questo momento. Questa è Verde Aurora, comincia la giornata in diretta qui su Rete 2. Io sono Omar Teoldi, in studio con me c'è anche Enrico Bianda e staremo insieme fino alle 9. La prima ora insieme è tutta dedicata alla lettura dei quotidiani, nella prima mezz'ora ci concentreremo sui temi di attualità. Oggi le aperture sono piuttosto diverse tra i vari quotidiani a nostra disposizione. I ticinesi aprono con l'addio festoso di ieri al vecchio stadio di Cornaredo a Lugano, addio suggellato da una vittoria per 4-0 del Lugano sul Basilea, che lo porterà a giocare ancora una volta in Europa League, mentre i quotidiani italiani dedicano spazio ancora una volta a quanto accaduto a Modena sabato. Ieri Mattarella e Meloni hanno visitato i feriti in ospedale, mentre la procura comincia ad interrogare il responsabile, arrestato subito dopo i fatti. E il ministro dell'interno Piantedosi afferma che non si tratterebbe di terrorismo. Lo ricordiamo, un'auto ha falciato la folla a Modena, ci sono diversi feriti, alcuni dei quali gravi. Dopo le 7.30 invece sfoglieremo le pagine culturali dei quotidiani, c'è tanto Salone del Libro di Torino ad esempio, ma ci sono anche altri temi di cui vi daremo lettura. Vi annuncio anche gli ospiti di questa puntata, saranno davvero molti. Alle 7.05 andremo a Roma per la corrispondenza con Checchino Antonini, che ci racconterà di un gesto che riporta con la mente a Petrarca, il gesto della posizione della corona di alloro sul capo di un poeta. Checchino Antonini ci racconterà perché questo gesto è tornato a ripetersi proprio a Roma poche settimane fa. Alle 7.50 invece ci collegheremo con Cannes, con la nostra inviata Chiara Fanetti, per la rubrica speciale Croissant Croisette, e Chiara Fanetti ci aggiornerà su tutti gli sviluppi del festival, che oggi entra nella sua settimana principale, quella che va verso poi l'assegnazione sabato della Palma d'Oro. Dopo le 8 in stampa nazionale sfoglieremo il quotidiano romano Le Temps con André-Marie Dussault, che ha selezionato per noi come sempre un articolo dall'edizione odierna. Vedremo cosa ci proporrà André-Marie Dussault. Alle 8.18 poi inizieremo un nuovo percorso di In altre parole, la rubrica che lascia il microfono ad una personalità del mondo culturale, del giornalismo, anche della ricerca, per un commento sui fatti di attualità. Questa settimana l'ospite è lo scrittore Andrea Vitali, classe 1956, nato a Bellano sul lago di Como, medico di formazione e di professione fino al 2014, è oggi tra gli autori più prolifici e più venduti della narrativa italiana contemporanea. Tra i titoli ricordiamo il Procuratore, che fu il suo romanzo d'esordio, subito un successo, poi La figlia del podestà, con il quale si è aggiudicato il premio Bancarella nel 2006. Andrea Vitali è anche dal 2023 presidente dell'Associazione Amici di Premio Chiara, e parleremo con lui proprio del Salone del Libro di Torino, da cui è reduce. Ieri ha tenuto anche lui una conferenza. E nello spazio della rivista infine saremo quasi in chiusura, sfoglieremo il numero di maggio di Voce Evangelica, in particolare parleremo di civiltà giudaico-cristiana, perché il mensile pubblica un'intervista alla storica franco-tunisina Sophie Bessis, che critica l'uso considerato da lei egemonico di questa espressione. Ne parleremo con Gael Kurtens, che ci spiegherà il perché, questo alle 8.45. E quindi il programma, l'avete visto, è ricco. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete inviarci i vostri messaggi, le vostre riflessioni. A noi fa sempre piacere, se riusciamo li leggiamo anche molto volentieri in diretta. Il numero è lo 079 382 6765. Ora un brano musicale, il primo della mattinata, Madeleine Peru con Bye Bye Love, e poi ci ritroviamo per la lettura dei giornali.

Madeleine Peru, questa era Bye Bye Love dall'album The Blue Room del 2012, naturalmente rivisitazione del successo di Ray Charles, e con questo brano cominciamo la lettura dei giornali. Ve lo dicevo, i due ticinesi dedicano ampio spazio già in prima pagina con i titoli d'apertura e delle fotografie all'addio di ieri della città, del Football Club Lugano, allo stadio di Cornaredo. Il Corriere del Ticino, il quotidiano luganese, dedica la seconda e la terza pagina a questo avvenimento, la regione invece una pagina più nelle pagine sportive, ma noi vogliamo partire dalla Neue Zürcher Zeitung, che nelle sue pagine svizzere e anche nella notizia di apertura sul sito online questa mattina si concentra sulla politica di sicurezza della Confederazione, dicendo che il Consiglio federale fatica a trovare una linea unitaria sulla politica di sicurezza. L'articolo è a cura della corrispondente da Palazzo Federale Selina Bern. Vi leggo: proprio sui temi difficili il Consiglio federale dovrebbe offrire un orientamento, una direzione, afferma il ministro della difesa Martin Pfister in un'intervista. Per questo motivo vuole portare le grandi questioni legate alla sicurezza del paese là dove dovrebbero stare, nel cuore del governo federale. Pfister ha mantenuto la parola, ma la cronologia dei dibattiti di politica di sicurezza degli ultimi anni racconta anche di una persistente paralisi. Dall'attacco russo all'Ucraina nel febbraio del 22 in Parlamento sono stati presentati diversi interventi quasi ogni settimana. Soldi, armi, strategie. Il Consiglio federale ne ha respinti la maggior parte e ha agito con prudenza su molti temi. L'impazienza in Parlamento è diventata tale che i politici esperti di sicurezza hanno imposto al governo una riunione straordinaria di clausura, una misura eccezionale. Le sedute del Consiglio federale sono solitamente segrete, ma prima delle riunioni decisive tutti i dipartimenti vengono invitati a esprimere una presa di posizione interna nell'ambito della consultazione amministrativa, e la NZZ ha richiesto e analizzato questi documenti tramite domande basate sulla legge sulla trasparenza. I documenti degli ultimi mesi e anni delineano l'immagine di un governo diviso su questioni centrali come la percezione della minaccia. Anche la domanda su quali capacità debba avere l'esercito sembra controversa. Alla fine si ha l'impressione che il grande dibattito strategico ruoti soprattutto attorno al tema più prosaico di tutti: come finanziare tutto questo. E un esempio viene dal dicembre scorso, allora il Consiglio federale presentò la sua prima strategia di politica di sicurezza. In essa il governo afferma che la Svizzera è minacciata in modo così vario come non accadeva da decenni. La risposta dovrebbe essere globale: resilienza, protezione civile ed esercito. Tutta l'architettura della sicurezza deve essere rafforzata di fronte alla difficile situazione geopolitica. Le osservazioni dei diversi dipartimenti sulla bozza mostrano che la maggior parte degli uffici considera la strategia importante. Tuttavia, emerge subito una lotta per l'interpretazione lungo le linee politiche da parte dei singoli capi di dipartimento. Il Dipartimento dell'Economia, guidato da Guy Parmelin, responsabile dell'approvvigionamento nazionale, si è ad esempio infastidito per la frase secondo cui l'apparato di sicurezza svizzero sarebbe, e qui apre le virgolette la NZZ, orientato ai tempi di pace. L'esercito, replica il segretario generale del DDPS, è sempre stato orientato anche alla guerra, formalmente è corretto. Tuttavia oggi solo un terzo dei 140.000 soldati potrebbe essere equipaggiato in caso di attacco. Il risultato, questo è giudicato il risultato di 35 anni di dividendi della pace di cui godrebbe la Svizzera. Nonostante ciò, il riferimento ai tempi di pace è stato eliminato dalla strategia. Ora si legge che la Svizzera è insufficientemente preparata a difendersi. Invece un altro dipartimento, il Dipartimento delle Finanze di Karin Keller-Sutter, si irrita per altri temi. Qui viene criticato il concetto di capacità offensive, che si tratta di capacità di attacco dell'esercito per poter fermare un avversario. Ciò serve alla deterrenza, ma secondo il Dipartimento non sarebbe prioritario perché contrasterebbe con il carattere difensivo dell'esercito svizzero. I rappresentanti dell'esercito la vedono diversamente. Poco prima di passare a Sky Guy,
Hai dell'ex comandante della forza aerea Peter Merz spiegò perché l'esercito abbia bisogno anche di capacità offensive ed è la guerra in Ucraina a mostrarlo. L'attacco è la miglior difesa. Bisogna colpire le infrastrutture del nemico prima che possa lanciare il prossimo attacco mortale. Inoltre il Dipartimento delle Finanze criticò una frase sulla difficile ricerca del consenso nella politica di sicurezza, nonostante il peggioramento della situazione internazionale. E tale frase sarebbe giudicata troppo accusatoria. Viene proposto un diplomatico luogo comune. Ciò evidenzia l'urgenza di una strategia chiara in un contesto politicamente impegnativo, in una situazione di sicurezza in rapido deterioramento. Una formulazione che non è entrata nella strategia, ma è stata eliminata anche quella originaria incriminata. E ancora più severo è il richiamo del Dipartimento di Giustizia e Polizia di Beati Hans. La strategia conterrebbe troppo gergo militare e comunque la Svizzera non potrebbe mai difendersi da sola. Un potenziale avversario sarebbe inevitabilmente troppo potente, a meno che, qui c'è un po' di macabra ironia, questo avversario sia l'Austria. Con questa domanda retorica il Dipartimento di Hans tocca un tema delicato, quello della neutralità. Il Dipartimento scrive infatti che la Svizzera potrebbe realisticamente difendersi solo insieme ad altri partner, ma che sul piano della neutralità esistono limiti molto stretti. La conclusione è: facciamo semplicemente finta che la difesa autonoma sia un'opzione realistica. Allora, un articolo lungo che prosegue si inserisce naturalmente anche nel dibattito sulla neutralità, che vivrà momenti intensi nei prossimi mesi in vista di una votazione importante sull'iniziativa sulla neutralità presentata dall'UDC. Ora ascoltiamo un altro brano e poi torniamo con i giornali italiani.

Chaque matin je vais à l'école, Armel Malonga, un brano di questo cantante congolese dall'album Popka, Comptine, Danse et Berceuse du Congo del 2020. E noi chaque matin vi leggiamo i giornali. Allora sulla Repubblica andiamo con la cronaca internazionale, perché naturalmente l'Iran, la situazione in Iran non si è calmata. Trump sente Netanyahu, la guerra potrebbe ripartire, Israele dà il suo appoggio, scrive Anna Lombardi a pagina 11 su Repubblica. Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare la ripresa della guerra via Truth, il suo social. Il tempo stringe, meglio che l'Iran si dia una mossa, senza accordo non ne rimarrà più nulla, ha scritto, convocando pure i vertici militari martedì. Della possibile ripresa del conflitto ha d'altronde discusso ieri pure col premier israeliano Benjamin Netanyahu, nella telefonata di mezz'ora in cui hanno fatto il punto sul viaggio in Cina e sui piani di attacco. Bibi ha poi aggiornato il suo gabinetto di sicurezza in formato ristretto. Trump sta valutando se deciderà di riprendere le ostilità, Israele sarà chiamata a partecipare, ha poi detto una fonte israeliana informata al sito Inet. In realtà Trump ha fatto intendere che un minimo di margine di aspettativa esiste ancora. Mi aspetto una proposta aggiornata da Teheran nei prossimi giorni, ha detto lui stesso parlando con la TV israeliana Channel 12 dopo aver sentito al telefono Netanyahu. Se non faranno un'offerta migliore li colpiremo più duramente che mai, senza però definire la data dell'ultimatum. Allora gli sviluppi saranno naturalmente da seguire. Io vi dico che invece la NZZ a pagina 3 dedica un'intera paginata alla portaerei Gerald Ford, che sta ritornando in porto negli Stati Uniti dopo i mesi di impegno, di impiego nel settore medio orientale. E sempre riguardo a Israele, su Repubblica l'inviato a Gerusalemme Fabio Tonacci scrive che la Corte Penale Internazionale starebbe indagando sulle violenze dei coloni e nel mirino ci sarebbero i ministri, due ministri di estrema destra, Smotrich e Ben-Gvir. All'Aia il dossier Israele non è ancora chiuso, le posizioni di alcuni componenti del governo in carica e di un paio di alti ufficiali dell'esercito dello Stato ebraico sono sotto la lente dell'ufficio del procuratore, che è un organo inquirente indipendente della CPI. Secondo quanto trapela sulla stampa israeliana, in particolare su Haaretz, il nome al vaglio sono quelli di Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, i due ministri estremisti e messianici noti per il continuo incitamento all'odio contro i palestinesi e per il sostegno ai coloni più violenti, ai quali si aggiunge un terzo nome, quello di Orit Malka Stroh, la ministra degli insediamenti e delle missioni nazionali, anch'essa di estrema destra. E un articolo appunto del quotidiano progressista Haaretz ieri sosteneva che 5 nuovi mandati di cattura contro Israele fossero già stati emessi, circostanza però nettamente smentita dalla Corte. Non sono stati spiccati ordini di arresto per la situazione nello Stato della Palestina, ha dichiarato la portavoce della CPI Oriane Maillet. L'articolo non è preciso, però ci sarebbe comunque un'istruttoria che pare essere agli inizi, e dice sempre Haaretz che si concentrerà sulle violenze dei coloni, sulle politiche del governo, sul trasferimento dei cittadini ebrei nei territori occupati e l'apartheid come crimine contro l'umanità. Questo per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, mentre in Italia naturalmente fa ancora notizia quanto successo a Modena sabato, una vettura che ha falciato la folla nel centro della città, alla guida un uomo italiano bergamasco di origine maghrebina, Salim El Kudri, e il Corriere della Sera apre le sue pagine interne, le sue pagine dedicate all'attualità nazionale proprio su questo fatto e sulle indagini. Scrive il Corriere della Sera alle

via Emilia, ferendone 8, di cui 4 gravemente, ai PM ha detto solo poche parole: sono confuso, non rispondo. Già oggi o forse domani potrebbe comparire davanti al GIP per la convalida delle indagini. Nel frattempo resta appunto in carcere, guardato a vista, mentre gli investigatori della squadra mobile e della Digos modenese, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Bologna, attendono i risultati degli esami sul telefonino e altri device elettronici sequestrati a El Kudri. La pista seguita è quella di un gesto collegato al suo disagio psichiatrico, tanto che non gli è stata contestata l'accusa di terrorismo, ma bisogna capire cosa sia scattato nella sua mente per indurlo a puntare a tutta velocità passanti inermi, per poi fuggire impegnando un coltello da barbecue con il quale ha ferito uno dei 4 uomini che l'hanno bloccato. Luca Signorelli. Per tutti loro il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha proposto una medaglia al valore civile, mentre il ministro dell'interno Piantedosi conferma: non si tratta di terrorismo, la pista è quella del disagio psichico. E concludiamo lo sguardo agli esteri, alla cronaca internazionale, con non tanto cronaca in realtà questa volta, con un commento, quello di Roberto Antonini in prima pagina sulla regione, che torna su sulla Cina, sulla visita che sappiamo c'è stata la settimana scorsa di Donald Trump a Pechino. Roberto Antonini titola: tramonto occidentale, alba cinese, con un punto di domanda, e scrive: il vertice della scorsa settimana tra Xi Jinping e Donald Trump potrebbe costituire una sorta di materializzazione molto esplicita del passaggio di testimone tra superpotenze. Da una parte un presidente erratico, dagli impulsi psicopatici e dal linguaggio di un bambino di 10 anni, privo di qualsiasi riferimento culturale; dall'altra un leader a cui l'impietoso paragone con l'ospite americano conferisce autorevolezza, quasi fosse ormai lui a incarnare quella stabilità globale di cui il mondo ha bisogno come non mai. Xi Jinping invita la controparte a evitare l'escalation bellica, la trappola di Tucidide che ha citato la scorsa settimana. Le sue mire su Taiwan sono chiare, ma dopo quelle statunitensi sul Venezuela, Cuba, Groenlandia e l'Iran, sarà difficile per gli Stati Uniti e i loro alleati argomentare a favore del sacrosanto diritto all'indipendenza delle nazioni. C'è un futuro roseo per il gigante asiatico, si chiede Antonini? Non proprio. In realtà dense ombre si allungano anche lì. A Oriente la società cinese è sempre più spaccata e ineguale tra la ricca zona costiera e un entroterra da terzo mondo dove vive la maggioranza della popolazione. La crisi profonda del settore immobiliare ha fatto salire vertiginosamente il tasso di risparmio dei cinesi, addirittura al 40%, segno di una diffusa sfiducia e di un freno alla domanda interna. I salari rimangono spesso molto bassi, la disoccupazione giovanile lievita, lo sviluppo tecnologico, robotica, intelligenza artificiale, erode posti di lavoro nel settore manifatturiero. Si vendono ormai più pannolini per anziani che pannolini per bimbi. Il calo demografico è radicale, la popolazione invecchia. Certo, la Cina rimane un gigante, ma un gigante dai piedi d'argilla. In un mondo globalizzato, sempre più diseguale, accecato dall'illusione della crescita continua, in piena rivoluzione tecnologica, nessuno oggi è in grado di campare a champagne. Questo Roberto Antonini sulla regione.

0: bin heut überkrank. Du bist viel zu schön für einen Mann allein. Ich glaub, du weißt Bescheid, lad mich doch mal ein. Du erzählst mir von der Arbeit, den Sorgen und dem Hund. Erst hör ich dir zu und dann geht's rund. Denn du bist viel zu schön für einen Mann allein.
1: Du bist viel zu schön für einen Mann allein. Questo era Max Rabe con la sua Palast Orchester. E vi dicevo in apertura dell'addio ieri della città di Lugano al vecchio stadio di Cornaredo, allora vi leggo qualche passaggio dal Corriere del Ticino che a pagina 2 e 3 con Massimo Solari e Mattia Darni ha fatto il giro tra i tifosi bianconeri per capire in che modo abbiano vissuto l'ultima partita della loro squadra a Cornaredo. Alle 18:19 di ieri si è chiuso un importante capitolo della storia calcistica e più in generale sportiva di Lugano. A quell'orario infatti il triplice fischio dell'arbitro ha consegnato agli annali l'ultima partita giocata dalla squadra cittadina allo stadio di Cornaredo. Dalla prossima stagione il Football Club Lugano si trasferirà infatti a pochi metri di distanza nella nuova e fiammante AIL Arena. L'ultima partita a Cornaredo è fonte di grandi emozioni. Ripenso a quando da bambino andavo in tribuna a Montebrè con mio papà. Oggi ho quasi 40 anni e non solo sono ancora qua, ma ho anche portato il mio bambino ad assistere alla sfida contro il Basilea, racconta Andrea. Sono molto emozionato pensando che oggi saluto uno stadio del quale da bambino ho vissuto l'inaugurazione con mio padre, confida dal canto suo Pierluigi, che ha vissuto Cornaredo non solo dalla tribuna ma anche da bordo campo, fatto il raccattapalle, rivela. E provo sensazioni contrastanti, sono felice per la IL Arena ma non posso celare la nostalgia nel lasciare Cornaredo, in quanto è stato lo stadio della mia infanzia. È comunque bello che a porgere l'ultimo saluto all'impianto siano venute così tante persone, c'erano infatti più di 5.000 spettatori ieri per questa partita finale. Allora, con questa lettura dal Corriere del Ticino di Massimo Solari e Mattia Darni concludiamo la prima parte di lettura dei giornali. Vi lascio al notiziario e poi ci sentiamo fra una decina di minuti con la rassegna stampa culturale.
2: Se non fossero considerati oggetti inanimati, sarebbe difficile trovare qualcuno che sia più furbo dei libri. Andrea Vitali, classe 1956, nato sul lago di Como, medico di professione, è tra i romanzieri più popolari del panorama narrativo italiano. Ha esordito con Il procuratore nel 1989 e lo scorso anno ha pubblicato I rimedi del dottor Ayace de Boucher e La profezia del povero Erasmo. Fa incetta di premi letterari, dal Bancarella al Campiello allo Strega, e tutti i suoi romanzi sono dei best seller. Andrea Vitali commenta i fatti dell'attualità al microfono di Omar Teoldi. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
3: Rete 2.
4: Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Fervono dietro le quinte i negoziati sui dazi tra Svizzera e Stati Uniti. Tecnici e funzionari cercano di convincere gli americani che l'industria elvetica non approfitta della loro economia. Alan Crameri.
5: Una lettera da Berna è arrivata recentemente a Washington, sottoscritta dalla direttrice della SECO, Helene Budilger-Artieda. Ha argomentato respingendo due accuse. Primo, che l'industria svizzera ha una sovrapproduzione dannosa per le aziende statunitensi. E secondo, che nessuno qui approfitta di lavoro forzato. Sono i due elementi di una legge che ora Trump utilizza per minacciare nuovi dazi. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha dichiarato di attendersi presto dei segnali, senza però sapere se saranno negativi o positivi. Attenzione a non illudersi, quindi, e qui c'è tutta l'esperienza del negoziato dell'anno scorso sui primi dazi, per intenderci quel negoziato con la telefonata Keller-Sutter-Trump andata male. Su quei dazi si è raggiunta una dichiarazione di intenti per un tetto massimo al 15%,
6: Wir sind nur ein Land, ein kleines Land.
5: Siamo un paese tra tanti per gli Stati Uniti, per di più uno piccolo, ricorda Parmelin, assicurando che sul piano tecnico i contatti sono costanti.
6: Meine Leute sind permanent in Kontakt.
5: Le prossime settimane dovrebbero quindi essere decisive, anche perché i nuovi dazi, semmai, sono previsti per il 1° di luglio. A Berna si spera di sventare la minaccia, ma è svanita la fiducia di un anno fa, quando ancora si contava sulla razionalità degli argomenti.
4: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump ha convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere sulla guerra contro la Repubblica Islamica. Il capo della Casa Bianca preme per far accettare a Teheran le sue condizioni. E lo stretto di Hormuz è sempre bloccato. La chiusura del passaggio navale continua ad avere pesanti ripercussioni sul prezzo del petrolio, che all'apertura dei mercati asiatici ha nuovamente superato i $110 al barile. In Messico sono stati smantellati 5 laboratori per produrre metanfetamine, legate al potenziale successore del fondatore del cartello Jalisco Nueva Generación, El Mencho. L'operazione rientra nella strategia di lotta al narcotraffico su cui preme Washington. Alle Maldive riprenderanno oggi le operazioni di recupero dei 4 subacquei italiani morti dopo l'immersione in una profonda grotta. I corpi sono stati localizzati in un cunicolo lontano dall'entrata. Alle ricerche parteciperà una squadra di specialisti finlandesi. Si terrà in giornata l'udienza per la convalida dell'arresto del 31enne di origini marocchine che sabato ha gravemente ferito 8 pedoni a Modena. Ieri non ha risposto alle domande dei giudici. Le indagini si concentrano sui suoi problemi mentali. Avrà ripercussioni anche su treni, bus, tram e metro di diverse città italiane lo sciopero nazionale di 24 ore. Come di consueto per i pendolari, i servizi saranno assicurati nelle fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. La protesta, organizzata dall'Unione Sindacale di Base e altre associazioni per i diritti dei lavoratori, riguarda anche scuola e sanità. È stata indetta per rivendicare migliori condizioni salariali in difesa dei servizi pubblici e contro le politiche di riarmo. Oggi a sud sarà solo in parte soleggiato, con possibili rovesci soprattutto dal pomeriggio, massime fino a 19 gradi, neve sopra i 1800 metri, a nord piovoso con neve fino a 1700 metri e massime sui 15 gradi. E ora spazio al contributo di Paolo Laurenti.
7: Lo sport.
8: Il Lugano ha dato l'addio a Cornaredo e a Mattia Bottani, conquistando l'accesso ai preliminari di Conference League che si giocheranno a luglio nella nuova Aiella Arena. Il successo sulla Basilea per 4-0 ha infatti blindato il terzo posto con 67 punti, record per la squadra bianconera, unica della Super League a qualificarsi sempre in Europa negli ultimi 5 anni. La stagione però non è ancora terminata, visto che stasera alle 20:15 si gioca l'andata dello spareggio, promozione e retrocessione tra Aarau e Grasshopper. In Italia il penultimo turno di Serie A ha registrato la qualificazione in Champions League del Napoli. Sono vicine anche Roma e Milan, che hanno 2 lunghezze di vantaggio su Como e Juventus, scivolata al 6° posto. Giornata che si è chiusa con 3 sfide salvezza ottenuta dal Cagliari grazie al 2-1 sul Torino, successi esterni del Lecce 3-2 contro il Sassuolo e della Cremonese 1-0 sull'Udinese. A 90 minuti dalla fine del campionato il Lecce vanta un punto di vantaggio sulla Cremonese terz'ultima. Ai mondiali di hockey stasera terzo impegno della nazionale svizzera alle 20:20 a Zurigo, in programma la sfida contro la Germania, tedeschi battuti ieri dalla Lettonia 2-0. Giorno di riposo invece al Giro d'Italia, che vede in rosa ancora il portoghese Eulalio, che ha 2 minuti e 24 di vantaggio sul danese Vingegaard. Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, vinto da Di Gian Antonio, ha spedito all'ospedale Zarco e Alex Marquez. Il francese ha riportato la rottura dei legamenti di un ginocchio, oltre a piccole fratture a perone e caviglia. Lo spagnolo invece ha rimediato una frattura alla clavicola destra e un'altra marginale ad una vertebra cervicale. Jannik Sinner infine ha vinto per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Roma, battendo in finale Casper Ruud.
2: Rete 2.

Le 6.39, torniamo in studio in diretta, Omar Teoldi, questa è Verde Aurora e cominciamo la rassegna stampa delle pagine culturali dei giornali dal Corriere del Ticino, che riporta il grande successo delle giornate letterarie di Soletta. Anche noi c'eravamo con Lu Lepori, che ha che è andato in diretta con tutta una puntata di Alice sabato pomeriggio proprio dalla città sull'Ar, e il Corriere del Ticino riporta del grande successo anche di pubblico che, nonostante il maltempo, è accorso a Soletta. Si sono registrati 17.500 spettatori, 1.000 in più rispetto all'anno scorso, e questo naturalmente ci fa piacere. Ma da un festival all'altro, questa sera qui più vicino a noi, a Massagno, comincia Tutti i colori del giallo, e il Corriere del Ticino apre questa settimana con un'intervista a Nicola Foiz, il magistrato e scrittore neocastellano, che sarà ospite domani sera di una conferenza. Abbiamo sentito anche la promo. Noi avremo ospite Andrea Vitali, che è stato per tanti anni medico e scrittore. Nicola Foiz invece ha un abbinamento forse ancora più curioso, quello tra procuratore pubblico e scrittore di gialli. Matteo Erari lo intervista e gli chiede proprio su questo: Nicola Foiz, lei è magistrato e scrittore, c'è davvero un punto in comune tra queste due professioni? Ce ne sono diversi, risponde Foiz. Sono due professioni in cui la scrittura di testi è importante, ma ovviamente non nella stessa forma. Le decisioni giudiziarie sono generalmente meno letterarie e in linea di principio non includono il dialogo. Inoltre, lavoro esclusivamente nel campo della giustizia penale e la maggior parte del lavoro di un pubblico ministero consiste nel dirigere la polizia e la gendarmeria nelle indagini, oltre a fornire servizi di presenza durante i quali il magistrato può essere chiamato a recarsi sulla scena del crimine. Esiste quindi un legame evidente tra il lavoro di un pubblico ministero e quello di uno scrittore di romanzi gialli. E Matteo Iraghi lo interroga anche sul fatto che in Italia ci sono diversi autori molto importanti provenienti dalla magistratura. Uno di loro sarà ospite con lei di Tutti i colori del giallo, Giancarlo De Cataldo. Il suo lavoro la porta negli angoli più oscuri dell'anima umana. I casi legali che segue sono fonte di ispirazione per i suoi romanzi? Sì, e molto chiaramente, dice Foiz, ma entro i limiti della segretezza ufficiale. Se vengo liberamente ispirato dalla generalità della professione, cioè dal lavoro di tutti i partecipanti alla procedura penale, polizia, gendarmeria, polizia forense, medicina legale, mondo carcerario, avvocati, esperti psichiatrici, pubblici ministeri, giudici, eccetera, o dall'atmosfera che può regnare su una scena del crimine o in un'aula di tribunale, per esempio, è ovviamente più difficile raccontare un caso esistente che avrei affrontato come procuratore. Se lo faccio, però, sceglierò solo dettagli di un caso che trascriverò in una funzione distorcendoli, così che nessuno li riconosca, tranne forse gli agenti di polizia che hanno lavorato sul caso in questione. E a Iraghi gli chiede ancora il suo ultimo romanzo, Le escluse, che peraltro esce in italiano, pubblicato da Baldini più Castoldi. Il suo ultimo romanzo, Le escluse, racconta la storia di un omicidio di una prigione, ma il titolo sottolinea giustamente il tema della marginalizzazione. Perché questo argomento era così importante per lei? Va notato che il titolo italiano non corrisponde esattamente al titolo francese, che è Les extradés. Questo titolo si riferisce alla procedura di estradizione tra due paesi, cioè nel contesto di questo romanzo l'estradizione dello straniero verso la Svizzera o viceversa. Ciascuno dei detenuti nel settore carcerario è effettivamente soggetto a procedimenti di estradizione, ma ovviamente non appena ci avviciniamo al tema della prigione, l'esclusione o la marginalizzazione diventano temi che si impongono. Nel mondo reale, a seconda del tipo di reato, una gran parte degli imputati nei procedimenti penali sono persone marginali. Questo è Nicola Foiz, intervistato da Matteo Iraghi sul Corriere del Ticino. L'intervista poi prosegue, è molto lunga, una mezza pagina. Nicola Foiz sarà ospite domani sera a Massagno, appunto, a Tutti i colori del giallo, insieme agli italiani Carlo Lucarelli e Giancarlo De Cataldo. Ci ascoltiamo un nuovo brano musicale, Peppe Voltarelli, e poi torniamo con il prossimo giornale.

Beppe Voltarelli, scarpe rosse impolverate dall'album Ultima notte a Malastrana del 2010, e io voglio leggervi dalle pagine culturali della Repubblica La Carezza, il commento di Francesco Merlo. Niente di nuovo sul fronte di Garlasco, torna naturalmente sul caso che ha occupato prepotentemente le pagine dei quotidiani e dei portali online nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. Non voglio fare l'elogio della cronaca nera, scrive Francesco Merlo, solo dire che il suo eccesso è un effetto collaterale della libertà che, cantava Gaber, è partecipazione. Infatti Mussolini cercò di abolirla perché, diceva, è eversiva. E invece non c'è nulla di eversivo, né di nuovo nella partecipazione popolare al giallo di Garlasco, che è solo una delle grandi istruttorie collettive italiane, come lo fu, ne cito una su mille, il caso Girolimoni. Nel 1927, ben prima di Cogna, Vetrana, Meredith, Rosa e Olindo, l'Italia intera seguì e diresse le indagini contro il mostro innocente accusato di aver seviziato 7 bambine, capro espiatorio voluto dallo stesso Mussolini. Del povero Girolimoni, poi tirato fuori di galera dall'ostinazione innocentista del super poliziotto Giuseppe Dosi, l'agenzia Stefani e i giornali descrissero i dettagli delle presunte perversioni con foto private in prima pagina e strampalate descrizioni lombrosiane. Ecco, oggi, come 99 anni fa, manca solo un numero verde per dare suggerimenti ai PM di Pavia, alla polizia scientifica e, perché no, agli imputati, Stasi che sta in galera e Sempio che potrebbe finirci al suo posto. È escluso che siano entrambi colpevoli, ma non che siano entrambi innocenti. Sempre, e direi per forza, la cronaca nera, con l'aria moralista di denunciarla, accarezza la morbosità al punto che spesso la notizia di uno stupro ci pare lo stupro della notizia. Persino noi giornalisti, che non amiamo la cronaca nera e magari non la leggiamo sugli stessi giornali sui quali scriviamo, siamo tentati dal paradosso moralista di credere che la foto di un corpo dilaniato, il bla bla sul numero delle coltellate, l'ingrandimento delle macchie di sangue e la rappresentazione della morte possano essere denunziate più della morte stessa e che raccogliere un delitto sia commettere un altro delitto. Non è così, e si capisce che, liberandosi dal fascismo, il giornalismo si sia riappropriato anche del diritto di cronaca nera e dei suoi eccessi, che talvolta offendono la sensibilità, l'educazione e il buon gusto, ma fanno parte delle cose brutte della vita, che coinvolgono delle trame misteriose e scioccanti che appassionano, degli intrighi diabolicamente veri che ti prendono, come le serie TV e i gialli di Simenon o di Camilleri, che dalla cronaca sono ispirati. La nera ha prodotto spazzatura e grande letteratura. Delitto e castigo di Dostoevsky, pubblicato nel 1866, racconta l'uccisione a San Pietroburgo di due donne ed è ispirato all'omicidio l'anno prima a Mosca di due anziani con un'ascia, l'arma che Raskolnikov nasconde sotto il cappotto. L'elenco lunghissimo va da Truman Capote a Emmanuel Carrère, e tra i giornalisti ci sono Dickens e Chekhov. Dino Buzzati seguì il delitto di Irina Fort, la belva di via San Gregorio, la saponificatrice di Correggio. Ecco un titolo di Buzzati: sono entrato nella casa della strage. Oggi il direttore lo manderebbe a Pavia e qualcuno gli direbbe: dai Dino, basta con Garlasco. Questo era il commento di Francesco Merlo, la sua carezza su Repubblica nelle pagine culturali. Un brano e poi torniamo in studio.

Sulle pagine della regione, Beppe Donadio torna sull'Eurovision Song Contest, che sabato sera ha visto la vittoria della Bulgaria. La città del valzer e del bangaranga è il titolo del suo articolo, naturalmente in riferimento a Vienna, la città ospitante, e al titolo del brano vincitore, quello bulgaro appunto. E Beppe Donadio parte, lo ammette lui stesso, con un momento nostalgico, didattico. È mezzanotte quando sugli schermi della Wiener Stadthalle e su quelli delle case e dei telefoni del resto del mondo appare Billy Joel tra i grandi del nostro tempo, in testa il cappellino dell'Italian American Club di Oyster Bay, città di pescatori dello stato di New York nella quale vive. Vienna, dice il piano man, è conosciuta come una città di musicisti, si pensi a Strauss, alle orchestre dei caffè all'aperto. La musica la vedi anche nell'architettura, su alcuni edifici ci sono gli angeli col violino. Racconta di come scoprì che il padre si era rifatto una vita in quella città e lì aveva avuto un altro figlio, il musicista Alexander Joel, che un giorno Billy volle conoscere. Quando scrissi il verso Vienna Wait for You, dice Billy, intendevo dire che questo è un luogo in cui puoi chiudere il cerchio e provare gratitudine per le cose belle della tua vita. Da quel viaggio in Europa nacque nel 1977 Vienna, una canzone che contiene più accordi di tutte le canzoni in gara quest'anno all'Eurovision Song Contest. Nei minuti della conta dei voti, il cantante austriaco Cesar Samson l'ha eseguita dal vivo nell'arena, regalando al mondo eurovisivo un momento d'oro. E evaso appunto il momento nostalgico didattico, tutto il resto dell'edizione 2026 è un gran bangaranga, nel senso che il brano della 22enne bulgara Dara fa parte di quelle cose che entrano subito in testa e lì si depositano per motivi legati all'IA o meno, ma accadeva così anche quando l'IA non c'era, dice Donadio. È la prima vittoria all'Eurovision della Bulgaria, chiamata dunque a organizzare l'edizione del prossimo anno. Non succedeva dal 2017 a Kiev che le giurie e il pubblico votassero all'unisono. Un mezzo plebiscito accolto in patria dal primo ministro bulgaro Rumen Radev, felice che la giovane artista di casa abbia superato tutte le considerazioni complesse e i pregiudizi che circondano il voto. Classe 1998, all'anagrafe Darina Nikolayeva Yotova, Dara è tra le pop star più note di Bulgaria. Lanciata dal terzo posto all'X Factor nazionale, mutua bangaranga dallo slang del patois giamaicano, che, parole sue, è da leggersi come una rivolta felice, un inno di liberazione personale reso ancora più vincente dall'onnipresente Frederick Benke Riedman, lo stesso coreografo di Nemo, Zoemé e di Veronica Fusaro, il trittico degli ultimi rappresentanti svizzeri all'Eurovision. Per dirla tutta, la Bulgaria ha vinto anche il Marcel Besançon Award, il premio tecnico dell'Eurovision, per la migliore performance artistica. Il premio della stampa è andato all'Australia, quello per la miglior composizione agli autori della canzone For Vi Gar Yem, cantata dal danese Søren Torpegaard Lund. Non garantisco nulla sulla pronuncia del titolo della canzone, mi scuseranno i norvegesi all'ascolto. E all'alba di domenica 17 maggio i giornali italiani vanno dalla delusione al comunque un quinto posto, come Lucio Corsi nel 2025, più su di Angelina Mango nel 2024 e di Mahmoud e Blanco nel 2022, un gradino sotto Marco Mengoni nel 2023, 4 sotto i Maneskin vincenti nel 2022. Se di delusione si vuole parlare, allora è l'esito del televoto. Per Sempre Sì di Saldavinci ha avuto la metà dei consensi raccolti dai Maneskin, 281 contro i 524 che 4 anni fa ribaltarono la classifica finale. Il motivo è forse che Da Vinci ha 56 anni e Damiano e gli altri ne avevano molti di meno, o che il messaggio d'amore uomo-donna divenuto universale non ha scaldato la comunità LGBTQ+ che alimenta l'Eurovision, o forse l'italiano all'estero che così bene aveva risposto a Zitti e Buoni davvero non si riconosce fino in fondo nella proposta del napoletano, comunque impeccabile nell'esecuzione. Guardando ai destini di nazioni come la Francia, che attende una vittoria da quasi mezzo secolo, dal suo ritorno nel 2011 a oggi l'Italia è rimasta fuori dalla top 10 soltanto 2 volte, ha dunque poco da recriminare, conclude Beppe Donadio sulla regione. E con questo articolo che commenta la finale dell'Eurovision Song Contest di sabato sera, chiudiamo la nostra rassegna stampa culturale. Spazio a un ultimo brano di questa prima ora insieme, poi i titoli del radiogiornale delle 7:30.

I titoli del radiogiornale in onda alle 7.30 su Rete 2. Si apre la fase decisiva nei negoziati tra Svizzera e Stati Uniti sui dazi. Trump cerca nuovi appigli legali per imporli. Berna ha contatti costanti con Washington per strappare un accordo. Il presidente Trump, sempre più irritato dallo stallo sui negoziati con l'Iran, convoca i consiglieri per la sicurezza e pressa sui tempi. Intanto il petrolio supera i $110 al barile. Potrebbe essere molto più vasto di quanto accertato il nuovo focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Scontri e popolazione sfollata fanno temere una propagazione già vasta del virus. Ora controlli alle frontiere, anche col Kenya. Per lo sport calcio, il Lugano conquista l'accesso alla Conference League battendo 4-0 il Basilea. Nell'ultima partita a Cornaredo, dopo 75 anni, i bianconeri giocheranno all'AIL Arena.

0: Alcune settimane fa, l'8 aprile, il Campidoglio è tornato ad essere teatro dell'incoronazione di un poeta. 685 anni prima, nello stesso giorno e nello stesso luogo, veniva laureato Francesco Petrarca. È una storia curiosa da ascoltare dalla viva voce del nostro corrispondente da Roma. Buongiorno Checchino Antonini.
1: Buongiorno a chi ci ascolta, Omar Teoldi, ciao a te chiaramente, ciao Enrico Fassioli che so essere lì. Allora, Francesco Petrarca guardava all'antica Roma come a un modello di perfezione culturale e morale. Da quando la visitò la prima volta nel 1337, maturò il desiderio di essere incoronato poeta proprio in questa città, come nell'antichità. Negli anni successivi si impegnò a perfezionare la propria cultura e a costruire relazioni importanti per realizzare questo sogno. Nel 1340 ricevette due inviti prestigiosi, uno all'Università di Parigi e uno al Senato romano, entrambi per conferirgli la corona d'alloro, il simbolo della gloria poetica. Petrarca scelse Roma, però passò prima da Napoli, dove il re Romberto d'Angiò, un sovrano colto, amante delle arti, volle esaminarlo personalmente per 3 giorni prima di concedergli il permesso ufficiale di sostenere un esame pubblico davanti agli studiosi. Solo così fu dichiarato degno dell'incoronazione. Quel re avrebbe voluto che succedesse a Napoli, ma Petrarca rifiutò. E così, come hai detto già, l'8 aprile del 1341, giorno di Pasqua, si svolse una cerimonia solenne. Il Campidoglio venne decorato con arazzi e fiori. Le cronache narrano che giovani patrizi recitarono versi in onore di Roma, mentre altri portavano corone simboliche. Petrarca esordì citando versi delle Georgiche di Virgilio ed esaltò la poesia come valore universale, capace di elevare l'uomo e di tramandare la memoria storica. Dopo la cerimonia depose la corona che aveva ricevuto sulla tomba di San Pietro e poi ovviamente seguì un grande banchetto. Fatto curioso, il giorno dopo, mentre lasciava Roma, fu assalito e derubato dai briganti.
0: E da questa ricostruzione storica sembra quasi che fu Petrarca stesso a costruire la propria incoronazione.
1: Infatti, e prima di lui, ci aveva anche provato Dante Alighieri, ma il suo impegno politico lo rendeva una figura controversa agli occhi dell'establishment dell'epoca. Sia Petrarca sia Dante però furono figure pubbliche con un'aura paragonabile a quella delle rockstar di oggi. Erano riconosciuti ben oltre la loro città, influenzavano il dibattito politico e culturale, venivano copiati, imitati, citati, attiravano mecenati, corti e Petrarca in particolare viaggia continuamente tra corti e città europee, coltiva la propria fama, cura la circolazione delle sue opere e trasforma questa sua incoronazione in un grande evento che infatti è arrivato fino ai nostri giorni.
0: E il marketing culturale esisteva già nel 300, Checchino. E dopo Petrarca che ne è stato di questa tradizione?
1: Allora, dopo Petrarca si è ripetuta alcune volte. Per esempio Torquato Tasso avrebbe dovuto essere incoronato nel 1595, ma morì poco prima della cerimonia. Sappiamo di altre incoronazioni avvenute nel 700, ma ciò che è arrivato ai giorni nostri è più il mito che una pratica in uso. La corona d'alloro resta un simbolo potentissimo e basti guardare l'iconografia di Dante o dello stesso Petrarca.
0: E ora invece che cosa è cambiato? Perché si è tornati a parlarne?
1: Allora, stavolta la spinta è venuta dal basso, dalla Federazione Autori, che è una federazione che raccoglie autori di cinema, teatro e letteratura, e dalla Facoltà di Lettere della Sapienza, che hanno reinventato la tradizione incoronando proprio l'8 aprile Valerio Magrelli. Magrelli è nato a Roma nel 1957, scrittore, traduttore e professore ordinario di letteratura francese all'Università Roma III. A lui si deve per esempio un bellissimo libro su come gli scrittori stranieri hanno visto Roma nelle loro visite, nelle loro vite. Quello dell'incoronazione è un progetto ambizioso, dedicato alla celebrazione della parola poetica e del suo valore culturale e civile, e vorrebbe diventare nel tempo una sorta di Nobel della poesia italiana contemporanea, un premio alla carriera, coinvolgendo dal prossimo anno altre istituzioni culturali e altre associazioni di categoria.
0: E perché partire proprio da Valerio Magrelli per questa nuova tradizione?
1: Allora, Magrelli è sicuramente una delle figure più autorevoli della poesia contemporanea. Ho rivolto la tua domanda all'ideatore dell'evento, Alessandro Occhipinti Trigona, che a sua volta è autore pluripremiato per teatro e cinema e molto attivo nella promozione dell'associazionismo della categoria. Ebbene, a colpire i giurati sono state sia la profondità di pensiero, sia la passione dell'autore e la sua capacità di trasmettere la poesia che vive. Magrelli è molto comunicativo anche fuori dalla pagina ed è sembrato loro il candidato giusto per rompere una sorta di tetto di cristallo, per consentire alla poesia di vincere una certa marginalità rispetto alle altre arti. Pensa che lo stesso D'Annunzio si lamentava del fatto che i suoi romanzi vendessero un boato di copie, mentre invece dei suoi libri di poesia se ne vendevano solo poche centinaia di copie. Però a questo punto io ho voluto fare una controprova.
0: In che senso, Checchino? Dove l'hai cercata la controprova?
1: Allora, io ero incuriosito di come era stata accolta la premiazione da altri addetti ai lavori. Un po' mi risuonava la polemica di Eugenio Montale nella sua poesia I limoni verso i poeti laureati. Allora ho contattato il sistema bibliotecario romano, dove mi hanno spiegato che in città esistono almeno 3 circoli di poesia, dove decine di persone si incontrano almeno un paio di volte al mese per leggere, condividere e riflettere insieme. E uno di questi circoli si è molto evoluto, diventando la setta dei poeti estinti, che organizza eventi a pagamento, pensa, capaci di coinvolgere anche 150 persone in location prestigiose per dei reading dedicati a grandi autori.
0: Con i poeti estinti mi hai fatto tornare alla mente L'attimo fuggente, il film.
1: Ed è esattamente quello che è successo a loro. È un'esperienza che nasce nel 2013 su spinta di Emilio Fabio Torsello, giornalista e documentarista, e proprio lui mi ha spiegato che la poesia ci interpreta da parole ai nostri sentimenti e ci alleggerisce il carico della vita, un potere salvifico a cui lo stesso Torsello, insieme a un italianista, Mara Sabbia, hanno dedicato un volume appena uscito per Solferino, che si intitola Sono tornato perché c'eri tu, la poesia che salva e come lo fa.
0: E questo titolo, Sono tornato perché c'eri tu, infatti riprende un verso di Primo Levi, scritto all'indomani del ritorno dal Lager. Ma insomma, cosa ne pensano questi poeti estinti dell'incoronazione di Magrelli? Com'è andata a finire la tua controprova, Checchino?
1: Allora, Torsello apprezza molto la scelta di Magrelli. Quella di una poesia molto, molto lavorata, una poesia che non è di getto, ma nonostante questo è capace di parlare della quotidianità, che unisce una dimensione colta al racconto della vita vissuta, con una valenza molto alta di poesia civile. E per citare allora Magrelli, il sommo poeta dei nostri giorni, le poesie sono apparecchi per caricare senso, vanno sempre lette, rilette, lette.
0: E invece, tornando a Petrarca, la sua incoronazione avviene proprio al confine tra Medioevo e Umanesimo e forse segna il passaggio a un tempo in cui la poesia e l'uomo sarebbero tornati al centro della vita intellettuale.
1: E gli organizzatori dell'incoronazione mi hanno detto proprio che la speranza è quella di un nuovo umanesimo e con questo evento vorrebbero fare anche qualcosa di concreto per costruirlo.
0: Una sfida non da poco, ma il seme è stato gettato a Roma, vediamo se fiorirà. Grazie Checchino Antonini per questa tua corrispondenza.
1: Grazie a voi, buon ascolto a tutti e a tutte.
0: A presto.
1: A presto, a presto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La voce di Robin McKell con All Devil Moon ci ha portato alle 7:20.
1: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: E allora guardiamo una selezione di appuntamenti culturali che avranno luogo oggi nella Svizzera italiana, a cominciare da una conferenza Mens Sauna in Corpore Fauno, Umberto Eco e la filosofia alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano. In questo 2026, in cui ricorre il 10° anniversario della scomparsa di Umberto Eco, il ricordo di una sua frase, proprio Mens Sauna in Corpore Fauno, una simpatica storpiatura pronunciata molti anni fa, fornisce a Renato Giovannoli lo spunto per ipotizzare una analogia tra il metodo filosofico di Eco e quello socratico. Alla conferenza parteciperanno, oltre a Renato Giovannoli, anche Tiziano Moretti, Gwenda Bernegger e Stefano Vassere, lo ricordo alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano.

fino alle 23 continua al Salone Cosmo con il DJ set del DJ e producer Soda e dell'artista multidisciplinare Electro Junk, questo per Tutti i colori del giallo a Massagno. Alle 19 a Camorino, invece, presso la galleria Area Pange Art Incontri d'Arte, si svolgerà l'incontro Divaricando l'attimo con letture di Gilberto Isella. Divaricando l'attimo è una raccolta poetica che sarà presentata con letture dell'autore Gilberto Isella, appunto. Il volume è arricchito dalla premessa di Laura Quadri e dall'opera in copertina di Loredana Müller, Dorsale minerale Kundalini, dalle 19 a Camorino presso la galleria Area Pange Art. Alle 20.30 invece a Locarno al Gran Rex, per la rassegna Schegge Festivaliere, parliamo di cinema, sarà proiettato La Petite Dernière di Afsia Erzi, film presentato a Cannes lo scorso anno, aggiudicatosi il premio per la migliore attrice protagonista Nadia Melliti e la palma Queer Cannes. La Petite Dernière è un intenso film di formazione che racconta il conflitto interiore di Fatima, giovane musulmana divisa tra fede, famiglia e la scoperta della propria omosessualità nella Parigi di oggi. Il film esplora con delicatezza e la ricerca dell'identità sullo sfondo del difficile equilibrio tra i valori tradizionali della famiglia algerina e il desiderio di emancipazione. Il film è stato talvolta paragonato per ambientazione al cinema di Abdelatif Kechiche, anche lui già premiato a Cannes, ricorderete La vita di Adele. Alle 20.30 al Gran Rex a Locarno, La Petite Dernière. Per la musica invece, sempre alle 20.30 nel Locarnese ad Ascona al Teatro del Gatto, il concerto With Respect to Oscar and Nils, un concerto tra l'altro in collaborazione con la Rete 2, il trio Ignassi Terrasa, Pierre Boussaguet e Ulf Vakenius, un trio che si contraddistingue per un modo di suonare il pianoforte che evoca immediatamente Oscar Peterson, con il suo tocco potente, la solidità ritmica e l'esuberanza espressiva. Il Jazz Cat Club chiuderà con questo concerto la sua 18ª stagione. E sempre jazz, sempre in collaborazione con Rete 2, alle 21 allo studio Foce a Lugano per la rassegna Jazz Me Up, Aaron Parks si esibirà nel concerto Aaron Parks Little Big, progetto che rappresenta una delle rappresentazioni, una delle espressioni anzi più mature e riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale. Guidato dal pianista e compositore statunitense Aaron Parks, Little Big è un ensemble che esprime un'idea di jazz profondamente contemporanea che dialoga con il rock, l'elettrotecnica e le estetiche del jazz europeo senza perdere il legame con la tradizione afroamericana, concerto tra l'altro che potrete sentire in diretta qui su questa rete questa sera a partire dalle 21.

Le 7:27 minuti esattamente in questo istante, questa è Verde Aurora, ancora un po' di musica, Ennio Morricone, la sua I Malamondo ci portano verso il radiogiornale, il primo radiogiornale, quello delle 7:30.

0: Babilonia riserva ogni settimana una quantità imprevedibile di sorprese, spesso superando i tempi di emissione. Ma il materiale scartato è tutt'altro che di scarto, anzi, è prezioso quanto quello che va effettivamente in onda. È dunque doveroso recuperarlo di tanto in tanto, creando itinerari ancora più sorprendenti del solito. Questa settimana il virtuoso hammondista Sam Paglia, la pianista e compositrice Virginia Guastella. Inaudito Remix 30. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corsani. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Si apre la fase decisiva dei negoziati fra Svizzera e Stati Uniti sui dazi. Trump cerca nuovi appigli legali per imporli. Bern ha contatti costanti con Washington per strappare un accordo. Il presidente Trump, sempre più irritato dallo stallo sui negoziati con l'Iran, convoca i consiglieri per la sicurezza e pressa sui tempi. Intanto il petrolio supera i $110 al barile. Potrebbe essere molto più vasto di quanto accertato il nuovo focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Scontri e popolazione sfollata fanno temere una propagazione già vasta del virus. Ora controlli alle frontiere anche col Kenya. Per lo sport, calcio, il Lugano conquista l'accesso alla Conference League battendo il Basilea 4-0 nell'ultima partita a Cornaredo. Dopo 75 anni, i bianconeri giocheranno all'AIL Arena. Torniamo dunque a parlare dei dazi dagli Stati Uniti. La Svizzera sta entrando in una fase decisiva. Dietro le quinte, tecnici e funzionari della Confederazione tentano di evitare nuove punizioni dall'amministrazione Trump. Per la seconda volta in pochi mesi devono convincere gli americani che l'industria svizzera non approfitta della loro economia. Sentiamo Alan Crameri.
4: Una lettera da Berna è arrivata recentemente a Washington, sottoscritta dalla direttrice della SECO, Helene Budliger-Artieda. Ha argomentato respingendo due accuse. Primo, che l'industria svizzera ha una sovrapproduzione dannosa per le aziende statunitensi. E secondo, che nessuno qui approfitta di lavoro forzato. Sono i due elementi di una legge che ora Trump utilizza per minacciare nuovi dazi. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha dichiarato di attendersi presto dei segnali, senza però sapere se saranno negativi o positivi. Attenzione a non illudersi, quindi, e qui c'è tutta l'esperienza del negoziato dell'anno scorso sui primi dazi, per intenderci quel negoziato con la telefonata Keller-Sutter-Trump andata male. Su quei dazi si era giunta una dichiarazione di intenti per un tetto massimo al 15%, doveva esserci l'accordo definitivo entro fine marzo, ma siamo ancora in attesa di un testo legalmente vincolante. Siamo un paese tra tanti per gli Stati Uniti, per di più uno piccolo, ricorda Parmelin, assicurando che sul piano tecnico i contatti sono costanti. Le prossime settimane dovrebbero quindi essere decisive, anche perché i nuovi dazi, semmai, sono previsti per il 1 di luglio. A Berna si spera di sventare la minaccia, ma è svanita la fiducia di un anno fa, quando ancora si contava sulla razionalità degli argomenti.
3: Non resterà niente dell'Iran se non accetterà un accordo. Il presidente americano Trump è tornato a proferire dure minacce contro Teheran, mostrando la sua impazienza per lo stallo dei negoziati di pace. Lo stretto di Hormuz continua a restare bloccato, facendosi sentire sul prezzo del petrolio, che in apertura dei mercati asiatici stamattina è tornato sopra i $110 al barile. Sentiamo gli aggiornamenti dalla redazione con Manjula Bhatia.
5: Il tempo stringe per l'Iran, farebbe meglio a muoversi in fretta, o di loro non resterà più niente. Il presidente statunitense è tornato ai toni apocalittici sul suo social, mostrando tutta la sua frustrazione per l'attuale situazione, né di guerra né di pace, ma dall'importante impatto sull'economia. Le nuove minacce proferite da Trump fanno seguito ad una sua telefonata al premier israeliano Netanyahu, segno che stia considerando di riprendere le operazioni militari contro Teheran per costringere il regime ad un compromesso difficile dire. dirlo. La tregua dura da oltre un mese, ma la prospettiva di una fine del conflitto sembra lontana. Il presidente americano aveva in sostanza sospeso ogni decisione su come procedere mentre era in corso in Cina il suo vertice con Xi Jinping. Adesso però sembra voler far qualcosa per uscire dall'impasse. Sabato Trump si è riunito con la sua cerchia ristretta, con il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA Ratcliffe e l'inviato speciale Witkoff. Martedì è prevista un'altra riunione con il gruppo della sicurezza nazionale. Il Pentagono ha pronti nuovi bersagli da colpire. Anche da parte iraniana, tramite il portavoce delle forze armate, non sono mancate minacce di scenari inediti e tumultuosi in caso di ripresa della guerra. Gli iraniani accusano gli americani di inflessibilità di fronte alle loro proposte definite responsabili e generose. Tuttavia, il negoziato su uno dei punti più critici non sembra totalmente fermo. Dopo il vertice in Cina, Trump aveva detto di essere disposto ad accettare una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, invece di esigerne lo stop totale.
3: Preoccupa sempre più l'epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Non è solo il numero dei decessi, salito ad 88, a mettere in allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma soprattutto la difficoltà a contenere i contagi in una zona che da tempo è flagellata dalla guerra civile e dove gli attacchi, anche di gruppi terroristici, causano sfollamenti con migliaia di cittadini dispersi e poche possibilità di contenere i contagi. Le ultime con il nostro corrispondente dall'Africa, Freddy del Curatolo.
6: Emergenza internazionale, così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'ennesima epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. I motivi non sono legati solamente alla pericolosità di questo virus, che statisticamente uccide un contagiato su 3, ma al nuovo ceppo, il bundibugio, che all'inizio può presentare sintomi lievi. Sebbene l'OMS sia cauta nel dichiarare un rischio pandemia, l'ente di prevenzione sanitaria africano ammette che contenere la diffusione nella regione di Ituri al confine con l'Uganda è molto problematico. Le condizioni precarie delle persone sfollate, dei lavoratori, delle zone minerarie, i continui spostamenti della popolazione a causa delle attività di ribelli e terroristi islamici rappresentano una grave minaccia per la propagazione del virus. Sotto la lente di ingrandimento di medici e ricercatori c'è proprio il bundibugio, ceppo per cui non esistono vaccini o trattamenti farmacologici approvati, a differenza di altre specie del virus. Le possibilità di sopravvivenza sono legate alle diagnosi e alle cure tempestive, cosa molto difficile nel paese africano. Non a caso il paziente zero di questa nuova epidemia, un'infermiera, è stato segnalato il 24 aprile, ma ci sono volute 3 settimane per confermare che fosse in corso un'epidemia. È questo a preoccupare maggiormente gli esperti e a far ritenere all'OMS che il focolaio sia potenzialmente molto più esteso di quanto attualmente rilevato e segnalato. Lo stato di allerta si è già allargato ai paesi confinanti, Uganda e Sud Sudan, ma anche il Kenya ha attivato controlli speciali nei suoi punti d'ingresso.
3: Parliamo ancora di virus nella prossima pagina, ma questa volta dell'antivirus. Scoprire se il primo caso di contagio sia partito da Ushuaia. È questo l'obiettivo della missione scientifica in partenza in questi giorni da Buenos Aires per raggiungere la nota località turistica, che teme i contraccolpi economici provocati dalla vicenda. Lo ricordiamo, 3 i decessi e 11 i casi di contagio certificati. Chiara Savi.
7: Sono specialisti dell'Istituto Malbrand, referenza argentina nell'ambito epidemiologico, a raggiungere la Patagonia e più precisamente Ushuaia, nella Terra del Fuoco, una meta turistica a forte richiamo internazionale, da dove è partita il 1 aprile scorso la nave da crociera con alcuni passeggeri a bordo rimasti infettati dall'antivirus. Ricordiamo, 3 persone sono morte per una malattia veicolata dal ratto delle Ande, portatore del virus, che può trasmettersi anche da uomo a uomo. L'obiettivo della missione è la caccia al topo, ovvero catturare ed esaminare la specie locale di roditore, il colilardo della Patagonia, per capire se sia una sottospecie del topo andino, se possa veicolare il virus e se l'ipotesi del primo contagio di una coppia di olandesi in una discarica di Ushuaia per un'escursione di bird watching sia plausibile. Un'ipotesi che i virologi locali tendono però ad escludere.
8: Ushuaia, Rio Grande, Tolhuin, 0 sono i casi che abbiamo di hantavirus
7: Ribadisco che da tempo non ci sono casi di antivirus nella nostra provincia, aveva dichiarato qualche giorno fa il direttore generale dell'Ufficio di Salute Ambientale della provincia della Terra del Fuoco, Juan Petrina. La probabilità che l'infezione si sia verificata qui è molto molto bassa, praticamente nulla.
8: Molto bassa la possibilità, nulla praticamente.
7: È innegabile che le autorità di Ushuaia e della regione temano forti ripercussioni economiche, in quanto la Terra del Fuoco è meta di decine di migliaia di turisti per i suoi paesaggi ed è porta d'accesso per le navi da crociera in Antartide. Il rischio è un drastico calo del turismo, principale fonte di introito per l'economia locale.
3: Si terrà oggi in Italia l'udienza per la convalida dell'arresto del 31enne di origini marocchine che sabato ha travolto decine di pedoni a Modena. 5 feriti sono ancora ricoverati in ospedale, 2 donne versano in condizioni critiche. L'imputato, senza precedenti penali, è finora rimasto in silenzio davanti ai giudici e accusato di strage e lesioni gravi. Resta sempre scartata l'ipotesi di un atto di terrorismo e l'inchiesta ora si concentra sui problemi mentali dell'uomo. E in Italia oggi è giornata di sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. La protesta riguarderà praticamente tutti i settori, sia privati sia pubblici, con manifestazioni e cortei in moltissime città italiane. Dalle rivendicazioni salariali al sostegno alle navi della Global Sumud Flottiglia sono tante le ragioni dello sciopero. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
9: Trasporti, scuola, sanità, ma anche uffici pubblici e aziende private. Lo sciopero di oggi in Italia tocca tutti i settori e rischia di avere ripercussioni pesanti. Per il trasporto ferroviario l'agitazione è iniziata già alle 9 di ieri sera e continuerà per tutto il giorno, mentre per il trasporto pubblico locale gli unici mezzi a circolare saranno quelli in viaggio durante le cosiddette fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 di questa mattina e poi nel pomeriggio dalle 18 alle 21. Se gli studenti italiani dalle elementari alle superiori oggi entreranno in classe, si saprà solo al suono della campanella. Per la sanità garantiti solo i servizi di emergenza e quelli di pronto soccorso. Per visite ordinarie ed esami, tornare un altro giorno. Cortei e manifestazioni sono previsti già questa mattina in diverse città. Tra le richieste adeguamenti salariali, certo, ma anche la protesta contro l'aumento delle spese militari Italia Welfare e Istruzione. Con un occhio anche alla situazione internazionale, in particolare alle navi della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza, come spiega Pietro Cusimano di USB, il sindacato di base che ha indetto lo sciopero.
10: Indire uno sciopero generale anche perché sul piano istituzionale stavolta la flottiglia non ha nessuna copertura.
9: Lo scorso settembre proprio il fermo delle navi della flottiglia da parte della Marina israeliana portò a disordine e scontri con le forze dell'ordine, in particolare a Milano. E anche oggi, mentre sfileranno i manifestanti, avranno le orecchie tese a quanto potrebbe succedere nel Mediterraneo.
3: Un'ondata di caldo eccezionale sta colpendo India e Pakistan con temperature che in alcune zone hanno già superato i 46 gradi e addirittura raggiunto picchi vicino ai 50. Le autorità meteorologiche hanno emesso allerte severe evidenziando come i venti caldi e secchi stiano aggravando le condizioni di vita per centinaia di milioni di persone, come ci racconta la nostra collaboratrice dalla regione Chiara Reed.
11: Prima che arrivino le piogge, i monsoni, in giugno, la quinta stagione, come la chiamano qui, siamo nel pieno dell'estate indiana. Temperature impossibili che toccano i 50 gradi, unite all'umidità nelle zone del centro e del sud. Ma quest'anno la grande calura è arrivata con largo anticipo. Già in aprile si era abbattuta sulla pianura gangeatica. Il servizio meteorologico indiano ha dato l'allarme annunciando che questa settimana le temperature saliranno di 3-5 gradi in tutto il nord e il nord-ovest e stiamo parlando di vaste zone desertiche e polverose come il Rajasthan e l'Uttar Pradesh, dove con 45 gradi non c'è riparo che tenga. Anche in Pakistan, dove la rete elettrica lascia a desiderare, le elevatissime temperature hanno messo in ginocchio Karachi e il sud, il termometro ha toccato i 46 gradi e diverse morti sono da attribuire al grande caldo, dove non c'è neppure un ventilatore per trovare sollievo. Secondo gli esperti, le ondate di calore estremo, specialmente fuori dalle finestre stagionali, sono dovute al cambiamento climatico e alla corsa all'urbanizzazione, eventi sempre più frequenti fuori dal calendario che colgono i più vulnerabili impreparati. L'India da anni prepara piani anticalura per le metropoli, che prevedono punti di ristoro, interruzione dei lavori edili all'aperto, chiusura delle scuole, ma spesso non si va oltre la distribuzione di cipolle nelle stazioni, ritenute capaci di ridurre la temperatura corporea. E questo mentre il premier Narendra Modi invita la popolazione a misure di austerità, come spegnere l'aria condizionata per ridurre il consumo energetico a causa della guerra in Iran. L'unica buona notizia è che il monsone dovrebbe arrivare presto quest'anno, già alla fine di maggio, ed essere abbondante, ma il meteo potrebbe ancora una volta tradire le aspettative.
3: Si è appena conclusa la 35esima festa federale di musica, la più grande festa bandistica della Svizzera. Per ospitare l'edizione di quest'anno è stata scelta la città di Bienne, nel canton Berna. L'evento si tiene normalmente ogni 5 anni, ma la pandemia aveva fatto annullare l'edizione prevista nel 2021. Oltre 24.000 musicisti hanno suonato per 4 giorni per le strade della città, come sentiamo nel contributo di Laura Dick.
12: Il programma di quest'anno prevedeva 60 eventi, concerti gratuiti, spettacoli itineranti, tutto pensato per un pubblico variegato. Erano attesi almeno 100.000 spettatori e secondo gli organizzatori questa cifra è stata ben sorpassata. Per 4 giorni hanno suonato quasi 25.000 musicisti. Si sono sfidati in 5 categorie, esibendosi con brani obbligatori e a scelta. La Svizzera italiana è stata rappresentata da 3 formazioni: la Filarmonica Medio Vedeggio Lamone, la Civica Filarmonica di Lugano, che, diretta dal maestro Franco Cesarini, ha gareggiato nella categoria più alta del concorso, arrivando 6ª, e la Civica Filarmonica di Bellinzona, vincitrice nella 2ª categoria. Organizzatori quindi soddisfatti, nonostante una meteo ballerina, la parata di sabato sera è stata annullata per la pioggia. Un nuovo capitolo si aggiunge quindi a questa lunga tradizione che esiste da oltre 200 anni e che secondo gli organizzatori è la festa più grande del suo genere al mondo. Il prossimo appuntamento è previsto nel 2031 nel Canton San Gallo.
3: E anche noi ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione e vi lascio allo sport. A più tardi.
13: Lo sport.
14: Il Lugano ha dato l'addio a Cornaredo e a Mattia Bottani, conquistando l'accesso ai preliminari di Conference League che si giocheranno a luglio nella nuova Aiella Arena. Il successo sulla Basilea per 4-0 ha infatti blindato il terzo posto con 67 punti, record per la squadra bianconera, unica della Super League a qualificarsi sempre in Europa negli ultimi 5 anni. La stagione però non è ancora terminata, visto che stasera alle 20:15 si gioca l'andata dello spareggio, promozione e retrocessione tra Aarau e Grasshopper. In Italia il penultimo turno di Serie A ha registrato la qualificazione in Champions League del Napoli. Sono vicine anche Roma e Milan, che hanno 2 lunghezze di vantaggio su Como e Juventus, scivolata al 6º posto. Giornata che si è chiusa con 3 sfide salvezza ottenuta dal Cagliari grazie al 2-1 sul Torino, successi esterni del Lecce 3-2 contro il Sassuolo e della Cremonese 1-0 sull'Udinese. A 90 minuti dalla fine del campionato il Lecce vanta un punto di vantaggio sulla Cremonese terz'ultima. Ai mondiali di hockey stasera terzo impegno della nazionale svizzera, alle 20:20 a Zurigo in programma la sfida contro la Germania. Tedeschi battuti ieri dalla Lettonia 2-0. Giorno di riposo invece al Giro d'Italia, che vede in rosa ancora il portoghese Eulalio, che ha 2 minuti e 24 di vantaggio sul danese Vingegaard. Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, vinto da Di Gian Antonio, ha spedito all'ospedale Zarco e Alex Marquez. Il francese ha riportato la rottura dei legamenti di un ginocchio, oltre a piccole fratture a perone e caviglia. Lo spagnolo invece ha rimediato una frattura alla clavicola destra e un'altra marginale ad una vertebra cervicale. Yannick Sinner infine ha vinto per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Roma, battendo in finale Casper Ruud.
15: La meteo.
16: Meteo Svizzera annuncia per oggi lunedì 18 maggio nuvolosità variabile con schiarite alternate a occasionali deboli rovesci, più probabili dal pomeriggio, limite delle nevicate attorno a 1800 metri, a basse quote, temperatura massima sui 19 gradi, in Alta Engadina fin verso 10.

0: Le 7:52 minuti, torniamo in studio. Questa è Verde Aurora, sono Omar Teoldi e andiamo subito alla prossima pagina. La scorsa settimana abbiamo inaugurato una piccola rubrica temporanea speciale che ogni giorno ci mette in collegamento con i nostri inviati sulla Costa Azzurra. Si chiama Croissant Croisette ed effettivamente è l'orario giusto per un buon croissant. Cosa ne dici? Buongiorno Chiara Fanetti.
1: È un ottimo orario, in effetti, per mangiare qualcosa anche qui a Cannes, sicuramente. Buongiorno.
0: Buongiorno, benissimo. Allora siamo all'uscita dal weekend centrale del Festival di Cannes, che è cominciato martedì scorso e appunto inizia oggi la seconda settimana che porterà sabato all'assegnazione della Palma d'Oro. È tempo forse di un bilancio intermedio, cosa ne dici? Cosa possiamo dire dei film che sono stati in programma finora?
1: È vero che il weekend porta sempre un attimo di riflessione, sicuramente su quello che si è appena guardato insomma, in questi 4 giorni di programmazione intensa. E guardando un po' l'insieme del programma, quindi non soltanto il concorso principale, ma anche le altre sezioni, parlando, ascoltando i colleghi in coda, in sala stampa, nei momenti di scambio, andando a leggere, eccetera, emerge un'edizione che sembra molto curiosa, diciamo, dove si sente che non c'è una presenza particolarmente ingombrante che attira l'attenzione dei media o che diventa subito un caso specifico. Nessun Francis Ford Coppola di ritorno, per intenderci, nessun ennesimo film con Yorgos Lanthimos e Emma Stone. Insomma, si percepisce molta varietà anche nelle provenienze delle produzioni. L'abbiamo detto in questi giorni, c'è tanto cinema europeo, tanto cinema asiatico. E poi in effetti si sta discutendo molto in termini proprio di bilancio del fatto che c'è un peso specifico abbastanza importante per quello che riguarda la quantità di film francesi. È oggettivamente forte, ogni angolo che ti giri qualcuno sta andando a vedere un film francese. Basti pensare che tra produzioni e coproduzioni sono 17 i film che vedono coinvolta la Francia nel concorso principale, che sono 22 titoli, quindi insomma è una proporzione piuttosto alta. Per forza non saranno tutti capolavori, insomma. Ad esempio ieri, vi dico solo un titolo, è stato mostrato Garance di Jean Henry e i riscontri non sono stati molto positivi. Al momento posso dirvi che i film che stanno riscuotendo più consenso in generale sono Fatherland di Pawlikowski, forse anche grazie alla presenza di Sandra Hüller come attrice principale nei panni della figlia di Thomas Mann, e sta piacendo molto anche il nuovo film di Hamaguchi, All of a Sudden. I più divisivi mi avventuro a dire che sono per ora il nuovo film di Asghar Farhadi, Parallel Tales, malgrado un cast incredibile con Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, eccetera. Non è piaciuto proprio questo incastro laborioso di queste storie parallele del titolo. E poi c'è un altro titolo che appunto è più problematico, forse, Gentle Monster di Marie Kreutzer, che tratta un tema molto delicato, una donna che inizia a sospettare di pedopornografia il marito e che ha messo a disagio proprio nel modo in cui viene sviluppato questo tema così, così difficile da avvicinare.
0: Quindi una grande varietà da una parte, dall'altra una forte presenza francese. Ci hai già segnalato qualche nome da tenere d'occhio poi nel seguito della stagione, ma Chiara, svegliamo un piccolo retroscena. Stamattina io sono arrivato in redazione, ho acceso il computer, ho trovato la tua email per preparare questo collegamento e l'orario di invio era l'1:44 di notte, ma che film si guardano fino a quell'ora, Chiara Fanetti?
1: Giuro che l'orario era legato al rientro da un film, perché non c'è esattamente il tempo di fare altro e per questo siamo anche fortunati. Ma allora, ci sono delle proiezioni stampa che quest'anno vengono mostrate anche alle 22 o 23 di sera, quindi se si vuole vedere il film veramente per primi bisogna accettare anche questi orari. E ieri, ad esempio, il film che sono andata a vedere così tardi era Hope di Na Hong Jin, un film veramente molto particolare, un action movie di fantascienza di questo regista sudcoreano che ha stupito parecchio, proprio perché non sembra un film da concorso principale a Cannes e invece lo è. E poi l'altro in termini proprio di orari notturni, l'altro elemento in programma sono questi midnight screening, queste proiezioni di mezzanotte che stanno proponendo dei film di questo tipo molto particolari e che iniziano proprio a mezzanotte, potete immaginare che finiscono intorno alle 2 e per dirvi c'è stato un film su degli zombie, Colony, di Jeon Sang-ho, c'è stato il nuovo film di Quentin Dupieux, Fulfill, questa sera dovrebbe esserci un film d'animazione, mentre l'altro giorno, che ha fatto anche un discreto successo, c'era un body horror di una regista francese, Marion Le Corollet, Sanguin si intitola. Quindi, come potete dedurre, diciamo, i contenuti sono anche adatti per una proiezione notturna. La cosa interessante è che a questi orari il pubblico è veramente, forse per il peso della giornata, è veramente molto più presente, molto più attivo, applaude, fischia quando escono determinati personaggi o loghi di case di produzione, ci sono molte più risate diffuse, molti più momenti anche di dissenso, c'è proprio un clima estremamente diverso ed è divertente, è un'esperienza vederne almeno una in effetti.
0: Una sezione per i veri cinefili, grazie mille Chiara Fanetti. Io ti saluto anche perché da domani non ci sarai tu, ci sarà Moira Bubola, giusto?
1: Esattamente, sì. Chi lo vorrà ci potremo risentire più tardi a K verso le 17, ma da domani passa tutto nelle mani di Moira Bubola.
0: Benissimo, grazie Chiara Fanetti, una dei nostri inviati al Festival di Cannes. Buona giornata.
1: Anche a voi, grazie.

0: Sono le 8, i titoli del radiogiornale in onda alle 8.30 su Rete 2. Si apre la fase decisiva nei negoziati fra Svizzera e Stati Uniti sui dazi. Trump cerca nuovi appigli legali per imporli. Berna ha contatti costanti con Washington per strappare un accordo. Il presidente Trump, sempre più irritato dallo stallo sui negoziati con l'Iran, convoca i consiglieri per la sicurezza e pressa sui tempi. Intanto il petrolio supera i $110 al barile. Potrebbe essere molto più vasto di quanto accertato il nuovo focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Scontri e popolazione sfollata fanno temere una propagazione già vasta del virus. Ora controlli alle frontiere anche col Kenya. Per lo sport calcio, il Lugano conquista l'accesso alla Conference League battendo il Basilea 4-0 nell'ultima partita a Cornaredo. Dopo 75 anni i bianconeri giocheranno alla IL Arena.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Con Los Lobos siamo arrivati alle 8 e 4 minuti e 30 secondi, è il momento di stampa nazionale. E oggi siamo collegati con André-Marie Dussault, giornalista di Le Temps, giornale romando. Buongiorno André-Marie.
1: Buongiorno Omar, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, cosa hai selezionato dalle pagine di Le Temps oggi per noi?
1: Allora Omar, ho scelto un articolo, adesso non ho più il titolo sotto la... gli occhi, mi sa che...
0: Lo leggo io, il titolo francese, Sonia El Razi, au chevet du bien-être des plus démunis, te lo lascio tradurre.
1: Ok, Sonia El Razi, al servizio del benessere dei più vulnerabili, è un testo di Christian Lecomte su questa donna che è nata a Neuchâtel, un padre svizzero ed una madre marocchina, e ha creato un'associazione che si chiama MIAM, Mon Instant à Moi, e dal 2016, una domenica al mese, offre trattamenti estetici a chi non se lo può permettere. Quindi gli utenti sono delle persone in situazione di precarietà, richiedenti asilo, persone senza tetto, madri con tanti bambini, sole, e sono per lo più persone straniere ma anche svizzere. E il giorno del servizio si sono presentati in 170 e Sonia El Razi dispone di locali che sono prestati da una fondazione. Al piano superiore vengono distribuiti vestiti e un pasto caldo, ci sono divani consumati ma confortevoli e la gente mangia, chiacchiera e poi scende al seminterrato e lì per l'occasione questa domenica è trasformato in salone di bellezza. E Sonia El Razi lavora con una quarantina di volontari, ci sono parrucchieri, manicure, estetiste e anche massaggiatrici. Per esempio c'è Del, si chiama Del, è un parrucchiere siriano di 25 anni e taglia gratuitamente i capelli agli uomini. E quando è arrivato in Svizzera i suoi genitori sono stati aiutati e dice che ora tocca a lui fare qualcosa e fa quello. C'è anche Chloe che durante la settimana lavora in una spa di lusso a Losanna. C'è Naima, un'estetista, e dice che le donne si confidano come nel suo salone in città, solo che lì le storie sono spesso molto pesanti. E poi c'è anche Audrey, un'assistente sociale del sindacato UMIA che gira e lei ascolta problemi legati a permessi di soggiorno, assicurazioni, malattie, sfratti, ricerca di lavoro, eccetera. E Sonia El Razi dice che la dimensione sociale occupa sempre più spazio nel suo salone, ma che la cura di sé resta comunque al cuore del progetto MIAM e dice che lì la gente ritrova dignità. Ecco, trovavo bello, quindi ho scelto questo.
0: Eh sì, certo, una cura di sé che diventa poi socialità, incontro, momento di sfogo, di confidenza, come ci raccontavi. L'associazione MIAM, Mon Instant à Moi, potremmo dire il mio momento per me, no?
1: Sì, esatto.
0: Per prendermi cura di me stesso o me stessa. Grazie André-Marie Dussault per questa lettura da Le Temps di oggi. Ti auguro una buona giornata e ci sentiamo la prossima volta.
1: A te. Buon lavoro.
0: A presto, ciao.
1: Ciao.

La voce sempre vellutata di Lana Del Rey in questa recentissima White Feather Hawk Tail Deer Hunter dall'album Stove del 2026. Ascoltiamo ancora un brano, Camille Berthaud con Double Fass, prima di collegarci con lo scrittore Andrea Vitali, che sarà l'ospite di In Altre Parole durante tutta la settimana.

Le 8 e 17 siamo leggermente in anticipo, ma è l'orario di accogliere lo scrittore Andrea Vitali per In altre parole, prima però la sigla.

0: E saluto Andrea Vitali che sarà con noi tutta la settimana. Buongiorno, benvenuto, bentornato a Rete 2.
1: Buongiorno, grazie, grazie a voi.
0: Allora, Andrea Vitali, nato a Bellano, sul lago di Como, il suo nome, la sua scrittura rimangono legati a quell'atmosfera lacustre che egli fornisce tanti dei personaggi, delle storie indimenticabili dei suoi romanzi e che ne fanno uno degli autori più prolifici e più di successo della narrativa italiana contemporanea. Io lo dicevo questa mattina prima delle 7 durante la rassegna stampa, i giornali sono pieni di pagine che riportano al Salone del Libro di Torino che si chiude oggi, al successo che ha rappresentato questa edizione ai tanti ospiti presenti, si va da Bernie Sanders a Boualem Sansale, c'era anche lei Andrea Vitali ieri a Torino. Allora io prima di porre la domanda volevo leggere un paio di righe dall'editoriale di Concita De Gregorio sulla Repubblica che dice, parla dell'importanza di esserci con il corpo facendo file, pagando biglietti, praticando il rivoluzionario atto della presenza, perché dice Concita De Gregorio si avverte un bisogno di rallentare, di fermarsi e di poter dire io c'ero, no? La bellezza anche dell'espressione dal vivo, un incontro dal vivo. Lei, Andrea Vitali, che rapporto ha con i festival di letteratura?
1: Direi un ottimo rapporto. In ogni caso mi piace sottolineare che la presenza importante al Salone di Torino non è mai mancata, nemmeno negli anni passati. Io mancavo da qualche anno e quest'anno obiettivamente sono rimasto folgorato dall'enorme numero di persone presenti. E questo mi ha molto confortato, perché a fronte di statistiche o anche semplici chiacchiere in cui parlano di una sempre più ridotto numero di lettori, marcatamente diciamo in Italia, questo afflusso veramente oceanico mi fa pensare che forse le statistiche non abbiano un occhio sempre aperto sulla realtà, perché obiettivamente la mia osservazione da semplice partecipante, visitatore, oltre che autore presente per un incontro, mi ha fatto notare un sacco di borse o zaini vuoti che entrano e poi estremamente rigonfi, pieni di libri ovviamente, perché altro non si può acquistare all'uscita. Per cui, come dire, ho questo sospetto, insomma, che ci sia una discrepanza tra i dati che vengono forniti dalle statistiche e invece il dato reale della persona comune, che comunque nei confronti del libro ha sempre una certa affezione.
0: Poi, le statistiche dovrebbero prendere in conto anche le borse di tela, forse.
1: Le borse di tela, diciamo, e gli zaini, anche perché c'è poi un aspetto singolare che mi ha colpito proprio ieri, l'enorme presenza, diciamo, di stelle, quindi di libri, che è un po' assimilabile a certi mega supermercati dove tu entri per comprare un etto di prosciutto cotto e esci con il carrello pieno e il conto in banca svuotato. Cioè c'è questa, come dire,

0: proprio i festival ad acquistare dei libri. Volevo condividere con lei qualche dato che ho trovato sul Sole 24 Ore questo weekend e che mi ha fatto subito pensare alla chiacchierata che avremmo avuto questa mattina, perché uno studio pubblicato appunto dal Sole 24 Ore dice che Netflix riporta i libri in classifica, lo streaming moltiplica le vendite. Allora, lo diciamo subito, è uno studio commissionato da Netflix, quindi con tutti i bias del caso, sì. Ma ci dice che i dati parlano, le vendite dei titoli collegati a serie TV o a serie in streaming crescono in media del 197,4% nelle prime 4 settimane dopo la messa in onda, poi dopo 16 settimane l'incremento rimane comunque sopra il 120%, stiamo parlando di più di un raddoppio, e nell'arco di un intero anno parliamo del 64,5% in più, lo ricordo, di libri venduti e riferiti a serie TV. E questo mi ha fatto pensare a lei, perché lei ha una serie TV in uscita, doveva andare in onda nelle scorse settimane, poi è stata rimandata. Cosa succede? Ce lo spiega?
1: Ma credo che non sia successo nulla di particolare, per quanto ne so, per quanto mi hanno spiegato, perché anch'io sono un neofita, diciamo, della traduzione in immagine delle mie storie. È stata rimandata nell'autunno, poiché la primavera e, diciamo, l'autunno sono le stagioni migliori per proporre al pubblico televisivo una nuova serie, mentre, diciamo, il periodo estivo è un periodo in cui gli spettatori, coloro che ancora accendono la televisione, perché non credo che siano, anzi mi sembra che siano sempre meno, perché la giornata ha altri mezzi per guardare. In ogni caso la stagione estiva è una stagione proprio più dedita alla vita all'aria aperta e meno alla frequentazione di programmi televisivi. Però ecco, mi spiace un po' questa faccenda, che sia il cinema o comunque la televisione, la serialità televisiva, a trascinare il libro, perché è il libro il primo movens, diciamo, della serie televisiva, e qui bisognerebbe che venissero rispettate queste priorità, tenendo conto che poi è esperienza comune di noi lettori il fatto che molto frequentemente la traduzione televisiva o cinematografica di un testo letterario non corrisponde quasi mai a quello che noi abbiamo immaginato leggendo. Perché tra le due cose c'è di mezzo l'immaginario di noi lettori che quando leggiamo ci formiamo un'immagine ben precisa, unica, insostituibile, assolutamente non sovrapponibile alle immagini di altri lettori, per cui c'è questo impatto abbastanza particolare. Può essere comunque un buon gioco, perché in questa sorta di duello tra immagine televisiva o pagina scritta, io credo che la pagina scritta possa spesso uscire vincente rispetto all'immagine proposta dal cinema o dalla televisione.
0: Sì, è vero, però, come diceva lei, che si apre un libro in questo caso con delle immagini già in testa, no? Non abbiamo più la costruzione di quell'immaginario, che è la parte forse più bella della lettura.
1: È quello, come dire, che fa il lettore complice dell'autore, cioè che stringe un patto di alleanza tra i due, proprio perché diciamo il lettore ha questa capacità, diciamo, di andare oltre le pagine scritte, le parole, eccetera, vive tra le righe di quello che legge e ha poi una sua vita indipendente in relazione, diciamo, al libro che ha scelto di leggere.
0: Tornando al Salone del Libro di Torino, Andrea Vitali, io volevo chiederle, lei ieri è stato appunto a Torino, ma ha anche partecipato a un evento cosiddetto off, sempre legato al festival, ma non a Torino, a Vercelli. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
1: Beh, è stato un incontro in carcere a Vercelli, non è la prima volta che io faccio incontri di questo genere, ho frequentato parecchi carceri in Italia, e in questo caso era una chiacchierata, assolutamente non una lettura e men che meno una conferenza, perché non è come dire nelle mie corde tenere conferenze, ma l'incontro è stato abbastanza particolare, nel senso che e questo poi l'ho scoperto dopo all'uscita, quando la direttrice me l'ha rivelato, era un incontro fatto con individui carcerati per reati sessuali che hanno, come dire, una particolare definizione anche nel trattamento carcerario, nel senso che costoro vengono tenuti separati anche dagli

0: e altri carcerati hanno delle limitazioni nel movimento all'interno delle carceri. E questo li porta a passare, diciamo, gran parte del loro tempo appunto leggendo oppure addirittura scrivendo, tant'è che sono venuto via dal carcere non solo con una discreta fornitura di riso, visto che eravamo nel Vercellese, ma anche con un discreto numero di racconti scritti da questi individui, da questi uomini, perché erano prevalentemente uomini. Quindi un'ottima chiacchierata, condita da domande anche particolarmente impegnative per quanto riguarda la risposta, proposte da questi signori che hanno dimostrato pienamente di aver letto anche il mio romanzo più recente. La singolarità comunque di questi incontri che io posso che ho verificato e ho verificato anche ieri è, come dire, l'impressione di trovarsi di fronte a individui di cui ti chiedi come mai possono aver commesso, che ne so, un reato sessuale nel caso dei signori di ieri, oppure reati anche più gravi, omicidi, rapine, come mi è capitato di verificare, ad esempio, nel carcere di Bollate, che ho frequentato più volte. Ecco, è un'impressione particolarmente strana. Indubbiamente una sensazione superficiale, perché, come dire, non è che costoro mi confessano quello che hanno fatto, cioè non è nel mio interesse sapere, eccetera, però è impressionante, insomma, verificare anche solamente sentire il clic e clac delle chiavi che aprono e chiudono i cancelli, respirare questa atmosfera in cui obiettivamente percepisci che la libertà ti è negata.
1: Mi ha fatto particolarmente piacere, Andrea Vitali, ripercorrere questa sua chiacchierata di ieri, perché noi proprio a partire da oggi in Alphaville alle 11:30 affronteremo il problema delle prigioni strapiene in Svizzera nel dossier a cura di Barbara Camplani. È un dato delle ultime settimane: al 31 gennaio 2026 c'erano 7.119 detenuti e detenute in Svizzera, il numero più alto dall'inizio dei rilevamenti. Allora, nella solita modalità di Alphaville con 5 esperti nel corso della settimana ci chineremo su questo tema. Andrea Vitali, siamo già arrivati alla fine della prima chiacchierata con lei. Grazie, a domani.
0: Ci mancherebbe, grazie a lei, a domani.
1: Buona giornata.
0: Buon lavoro a voi, grazie.
2: Rete 2. Milano sperimenta rituali contemporanei, dove convivono festa, ascolto e cura di sé. Al BIM, vibrazioni afrobeat e R&B accendono la mattina come un risveglio collettivo. Un rituale di soft clubbing domenicale, tra leggerezza e socialità diffusa. Al Certosa District, il paesaggio industriale si è trasformato in spazio elettro e festivaliero. Il vecchio pennellificio ospita DJ e soft rave. E gli organizzatori del Festival Tono raccontano una nuova idea di club e culture, più attenta al benessere, inclusiva e sostenibile. Gli audiodocumentari di Laser. Soft rave a colazione. Nuovi riti laici. A cura di Anaïs Poirot. Venerdì alle 9 e in replica alle 22:35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Vera Pellandini. Il presidente Trump, sempre più irritato dallo stallo sui negoziati con l'Iran, convoca i consiglieri per la sicurezza e pressa sui tempi. Intanto il petrolio supera i $110 al barile. Si apre la fase decisiva nei negoziati fra Svizzera e Stati Uniti sui dazi. Trump cerca nuovi appigli legali per imporli. Bern ha contatti costanti con Washington per strappare un accordo. Per lo sport, calcio, il Lugano conquista l'accesso alla Conference League battendo il Basilea 4-0 nell'ultima partita, che cala il sipario sullo stadio di Cornaredo. Non resterà niente dell'Iran se non accetterà un accordo. Il presidente americano Trump è così tornato a proferire dure minacce contro Teheran, mostrando la sua impazienza per lo stallo dei negoziati di pace. Lo stretto di Hormuz continua a restare bloccato, facendosi sentire sul prezzo del petrolio, che in apertura dei mercati stamattina è tornato sopra i $110 al barile. Gli aggiornamenti dalla redazione con Angela Batia.
5: Il tempo stringe per l'Iran, farebbe meglio a muoversi in fretta, o di loro non resterà più niente. Il presidente statunitense è tornato ai toni apocalittici sul suo social, mostrando tutta la sua frustrazione per l'attuale situazione, né di guerra né di pace, ma dall'importante impatto sull'economia. Le nuove minacce proferite da Trump fanno seguito ad una sua telefonata al premier israeliano Netanyahu, segno che stia considerando di riprendere le operazioni militari contro Teheran per costringere il regime ad un compromesso difficile di dirlo. La tregua dura da oltre un mese, ma la prospettiva di una fine del conflitto sembra lontana. Il presidente americano aveva in sostanza sospeso ogni decisione su come procedere mentre era in corso in Cina il suo vertice con Xi Jinping. Adesso però sembra voler far qualcosa per uscire dall'impasse. Sabato Trump si è riunito con la sua cerchia ristretta, con il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA Ratcliffe e l'inviato speciale Witkoff. Martedì è prevista un'altra riunione con il gruppo della sicurezza nazionale. Il Pentagono ha pronti nuovi bersagli da colpire. Anche da parte iraniana, tramite il portavoce delle forze armate, non sono mancate minacce di scenari inediti e tumultuosi in caso di ripresa della guerra. Gli iraniani accusano gli americani di inflessibilità di fronte alle loro proposte definite responsabili e generose. Tuttavia, il negoziato su uno dei punti più critici non sembra totalmente fermo. Dopo il vertice in Cina, Trump aveva detto di essere disposto ad accettare una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, invece di esigerne lo stop totale.
4: Numero record di esecuzioni capitali nel mondo nel 2025. Lo dice un rapporto appena pubblicato di Amnesty International. Lo scorso anno in tutto il mondo sono state giustiziate più di 2.700 persone. Si tratta di un numero significativamente superiore rispetto agli anni precedenti. Secondo l'Organizzazione per i diritti umani, non si registravano numeri così elevati da oltre 40 anni. In aumento in particolare le esecuzioni in Cina, che sarebbero migliaia. L'ONG non è in grado di fornire cifre attendibili per tutti i paesi, ma certa un sensibile aumento delle condanne capitali in Iran, che con un numero che è più che raddoppiato dall'anno scorso. Torniamo ora a parlare dei dazi dagli Stati Uniti. Per la Svizzera stiamo entrando in una fase decisiva. Dietro le quinte a Berna, tecnici e funzionari della Confederazione tentano di evitare nuove punizioni dall'amministrazione Trump. Per la seconda volta in pochi mesi devono convincere gli americani che l'industria svizzera non approfitta della loro economia. Alan Crameri.
6: Una lettera da Berna è arrivata recentemente a Washington, sottoscritta dalla direttrice della SECO, Helene Budliger-Artieda. Ha argomentato respingendo due accuse. Primo, che l'industria svizzera ha una sovrapproduzione dannosa per le aziende statunitensi. E secondo, che nessuno qui approfitta di lavoro forzato. Sono i due elementi di una legge che ora Trump utilizza per minacciare nuovi dazi. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha dichiarato di attendersi presto dei segnali, senza però sapere se saranno negativi o positivi. Attenzione a non illudersi, quindi, e qui c'è tutta l'esperienza del negoziato dell'anno scorso sui primi dazi, per intenderci quel negoziato con la telefonata Keller-Sutter-Trump andata male. Su quei dazi si era giunta una dichiarazione di intenti per un tetto massimo al 15%, doveva esserci l'accordo definitivo entro fine marzo, ma siamo ancora in attesa di un testo legalmente vincolante. Siamo un paese tra tanti per gli Stati Uniti, per di più uno piccolo, ricorda Parmelin, assicurando che sul piano tecnico i contatti sono costanti. Le prossime settimane dovrebbero quindi essere decisive, anche perché i nuovi dazi, semmai, sono previsti per il 1° di luglio. A Berna si spera di sventare la minaccia, ma è svanita la fiducia di un anno fa, quando ancora si contava sulla razionalità degli argomenti.
4: Un'informazione di servizio adesso. Oggi in Italia è giornata di sciopero generale con ripercussioni su treni, bus, tram e metro di diverse città italiane. Come di consueto per i pendolari, i servizi saranno assicurati nelle fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. La protesta, organizzata dal sindacato di base USB, riguarda anche scuole e sanità. È stata indetta per rivendicare migliori condizioni salariali in difesa dei servizi pubblici e contro le politiche di riarmo. E per lo sport, calcio, grazie al successo 4-0 contro il Basilea, il Lugano ha dato l'addio al Cornaredo e a Mattia Bottani, conquistando un posto nella competizione europea per il quinto anno consecutivo. Omar Meschal.
7: Ha trattenuto il respiro Cornaredo nell'ultima azione disputata al suo interno, con la conclusione di Mattia Bottani che poteva far calare il sipario accomunando due destini, quello dello stadio e del suo figlio prediletto. Pallone alto invece come lo sguardo che il club volge al futuro, perché dopo una stagione zavorrata inizialmente dalle dinamiche di mercato, che quest'anno vanno imperativamente risolte anticipatamente, si entra ora, oltre che in una nuova casa, in un'altra dimensione e spetterà al club dimostrare di voler fare il passo necessario per salire di livello. Lugano, che infatti, al contrario degli estemporanei titoli centrati in questi anni da Zurigo e Thun, ha la struttura per dare continuità di risultati ad alto livello, con l'AIL Arena a fare da magnete anche per nuovi innesti che aiutino a fare quello step in più, con l'ulteriore beneficio di poter giocare l'Europa davvero in casa e non appunto a Thun o Zurigo. I 67 punti record di questa stagione sono un valido fondamento che ha fatto però anche capire dove intervenire in chiave futura. Salutato Bottani, i bianconeri hanno già in Steffen un affamato capitano e punto di riferimento. Si rimpiangerà la fisicità di Belagi a centrocampo, con Fombalmos è stato invece già risolto il nodo portiere, mentre urge trovare una valida alternativa o un complemento alle 13 reti di Behrens. L'ultimo ruggito di Cornaredo, firmato da Cuzias, è parso infatti a tutti gli effetti un romantico addio.
4: E questa edizione finisce qui, grazie per l'attenzione e a più tardi.
3: La meteo.
1: Meteo Svizzera annuncia per oggi lunedì 18 maggio nuvolosità variabile con schiarite alternate e occasionali deboli rovesci, più probabili dal pomeriggio. Limite delle nevicate attorno a 1800 metri, a basse quote temperatura massima sui 19 gradi, in alta Engadina fin verso i 10 gradi.

E dopo questa Black Crow proseguiamo con un altro brano, Gebaletti, Français un drôle d'animal, gruppo Nizzardo, composto da Jérémy Courat, Frédéric Mialoc e Cyril Sénina, e poi arriveremo al momento della rivista.

0: La rivista.
1: La rivista che sfogliamo questa mattina è il numero di maggio di Voce Evangelica. Saluto subito la responsabile Gael Kurtens. Buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno Omar e buongiorno a chi ci ascolta, grazie per questo spazio.
1: Dunque, il numero di maggio di Voce Evangelica dedica il suo dossier centrale al rapporto tra chiese e colonialismo ieri e oggi. Noi ci interesseremo ad un altro articolo dal quale vogliamo partire, però ti lascio presentare brevemente il dossier che, insomma, è un dossier importante.
2: Sì, abbiamo voluto dedicare questo dossier al tema chiese e colonialismo, prendendo spunto da una mostra che è attualmente in corso, ancora fino a ottobre, al Castello di Prangin, Museo Nazionale Svizzero, ed è intitolata questa mostra Colonialismo, intrecci globali della Svizzera, e questa mostra ha naturalmente anche una sezione dedicata alle missioni svizzere che nella scia del movimento colonialista dei secoli scorsi è stato molto attivo, e quindi tutto il tema della rivisitazione delle teologie delle nostre chiese relativamente al tema del colonialismo.
1: Un colonialismo, rimango ancora un attimo su questo, che è appannaggio di tutte le confessioni cristiane. C'è un approfondimento anche sugli ortodossi, per esempio.
2: Allora, l'approfondimento sugli ortodossi in realtà è, diciamo così, un po' la chicca di questo dossier, perché guarda all'oggi e capiamo che le spinte, in questo caso neocolonialiste, non sono affatto tramontate. È interessante notare che la Chiesa ortodossa russa ha istituito un esarcato in questi ultimi anni, un esarcato africano del Patriarcato di Mosca, dove negli ultimi anni, da che erano 5 le parrocchie russe, ortodosse russe, oggi ce ne sono 350 disseminate in 34 paesi, e quindi insomma il tema dell'utilizzo, diciamo così, della presenza di una chiesa anche a fini di beneficenza, di sostegno alle popolazioni locali, ma il tema si pone e bisogna guardarlo con attenzione.
1: Senz'altro. Io ritorno invece all'articolo di apertura, a pagina 4 e 5 di Voce Evangelica di maggio. Una civiltà è tale quando non esclude, un articolo che voi avete ripreso dai colleghi romandi, un'intervista alla storica Sophie Bessis, che ha pubblicato un saggio, tradotto ora anche in italiano, La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, e c'è il punto di domanda alla fine di questo titolo. Perché avete deciso di riprendere questo articolo? L'avete giudicato importante, Gael Kurtens?
2: Ma è un articolo che offre delle chiavi di lettura per capire un pochino i tempi che viviamo, quindi insomma rientra pienamente nella linea editoriale del nostro giornale. Sophie Bessis è uscito l'anno scorso con questo pamphlet in Francia, che ha suscitato anche vivo dibattito, da alcuni addirittura è stato accusato di essere antisemita. Ora, lei è di origine ebraica, franco-tunisina, è una studiosa, una storica, anche giornalista. Sophie Bessis ha fondato il sito di informazione online Jeune Afrique e insomma ha tutte le carte in regola per affrontare in modo storico-critico il tema di come viene utilizzato nel mondo oggi, nella sfera pubblica, questo binomio giudaico-cristiano. Ovviamente lei dice, certo, viene utilizzato soprattutto dalle destre e le ultradestre nella misura in cui l'espressione vuole difendere dei valori sedicenti occidentali, escludendo tutta la sfera islamica da questo concetto. Quindi, insomma, è interessante seguire il suo ragionamento, laddove Sophie Bessis insiste sul fatto che ovviamente sia il cristianesimo che l'ebraismo nascono in contesti medio orientali, non affatto occidentali, e invece questo binomio o questa, diciamo, dicitura della civiltà giudaico-cristiana viene utilizzata per denotare le nostre civiltà occidentali.
1: E allora proviamo a dare una risposta a questa domanda. È un'impostura la civiltà giudaico-cristiana? È chiaro che le due religioni hanno una radice, ben più in realtà di una radice comune, però la storia ci parla anche di secoli di discriminazioni, di persecuzioni nei confronti degli ebrei. Quindi è una creazione recente che vuole un po' cancellare quello che è stato fatto nel passato. Come si colloca su questo Sophie Bessis?
2: Sì, Omar, secondo me tu hai colto esattamente il punto, nel senso che lei dedica un'ampia parte del suo pamphlet esattamente al tema della responsabilità del cristianesimo, delle teologie, del cristianesimo fino a, insomma, dopo la Shoah, che hanno strumentalizzato, l'elemento, anti-giudaico anche dentro le proprie teologie, insomma, ha fatto parte, proprio è stato nel DNA dell'essere cristiani il tema dell'antigiudaismo, e quindi lei, insomma, sviscera molto attentamente tutti questi aspetti, per dire appunto, attenzione, allora, quando naturalmente parliamo di dialogo ebraico-cristiano, e lei lo sottolinea nel suo libro, quello ovviamente esiste. Lei dice non è, naturalmente esiste, ed è anche un dialogo autentico e nasce proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma purtroppo oggi è assolutamente minoritario, relegato alle sfere accademiche o di specialisti. Invece il tema della difesa della civiltà giudaico-cristiana è stato cooptato dalle forze politiche ad uso propagandistico. Insomma, dice peccato perché oggettivamente fanno parte dei monoteismi tipicamente tre religioni, cioè l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam.
1: Certo, un uso sicuramente in parte perlomeno strumentale. Una civiltà è tale quando non esclude. L'articolo è tutto da leggere su Voce Evangelica del mese di maggio. Il volume, invece, il pamphlet di Sophie Bessis, La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, è stato tradotto in italiano ed è uscito per Einaudi. Grazie mille, Gael Curtens. Buona giornata.
2: Grazie, grazie Omar. A
1: presto.
2: presto.

Le 8 e 59 minuti siamo in chiusura, dopo di noi il laser, oggi a cura di Eleonora Vio, dal titolo Gambero Rosso, cosa c'è davvero dietro il marchio di Mazzara? Sì, perché il successo del Gambero Rosso di Mazzara del Vallo si regge sempre meno sulla pesca locale, tra crisi, rotte libiche e trasbordi illegali il sistema è entrato in crisi. La città siciliana è una delle tante località italiane che hanno fatto del cibo il cuore della loro identità e del loro patrimonio culturale, puntando tutto sul marketing culinario e su un unico prodotto per la loro sopravvivenza. Mazzara oggi è la capitale indiscussa del gambero rosso, venduto a prezzi stellari in Italia e soprattutto all'estero, purché sfoggi lo stemma di Mazzara. Ed è dietro questa denominazione che si cela buona parte del problema. Laser, tra pochissimo alle 9, racconta come si sostiene davvero questo mercato, ricordo a cura di Eleonora Vio. Poi a seguire la musica di Parad con La lita del parente, alle 11 una nuova settimana di Alphaville con Cristina Artoni. A me non resta che ringraziare Enrico Bianda, ringrazio naturalmente tutti voi all'ascolto, da Omar Teoldi l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Mazara del Vallo è una cittadina siciliana di appena 50.000 abitanti. Ha attraversato secoli e culture diverse, ma due in particolare sono i fattori che hanno plasmato la sua identità fino ad oggi. Da un lato la profonda connessione con il mondo arabo, dall'altro il mare e la pesca, che per quanto piccola l'hanno resa grande agli occhi delle altre concorrenti. Purtroppo anche Mazara però ha dovuto adattarsi ai tempi che cambiano e per ovviare alla crisi, all'impennata dei prezzi e alla concorrenza sempre più pressante ha finito per piegarsi alle regole del mercato. In una soffocante giornata d'inizio luglio è Gaspare Asaro, il rampollo di una delle famiglie di armatori più in vista della città, a raccontare a partire dalla sua esperienza come Mazara sia passata dal diventare la prima marineria d'Italia a capitale indiscussa di un'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Sua maestà, il Gambero Rosso.
1: Ha iniziato mio nonno intorno agli anni 20-30. Con una barchetta a vela e si faceva a Mazara la pesca prevalentemente della sarda, dell'acciuga. Con i guadagni che c'erano in questo settore negli anni 50-60, la maggior parte della gente che lavorava nella terra ha deciso di spostarsi tutto sul settore ittico. E da lì è stata proprio una crescita esponenziale. Il gambero rosso veniva pescato nelle zone di Marettimo, questo che noi adesso chiamiamo Ponente, la zona di Ponente, no? Il prezzo del gambero era basso perché non c'era grosso mercato, veniva consumato solo in Sicilia. La mentalità non era quella di allontanarsi da Mazara più di 24 ore di navigazione.
0: La svolta avvenne quando suo padre Cosimo, che iniziò a lavorare a fianco del nonno all'età di 10 anni, cominciò a prendere il largo verso areali meno battuti e per questo molto più pescosi.
1: E ti devo dire, per scommessa, ha iniziato lui da Lampedusa con la rete a mare a scendere verso la Libia, a nord di Tripoli, ha incontrato un areale sabbioso che aveva dei pesci che per una cultura marinara ti portano a capire che dopo sotto i pesci c'è il gambero. Ha voluto insistere in questa zona, la seconda volta che ha buttato la rete lì, la quantità di gambero rosso che ha pescato era enorme. Con lo strascico si è veramente visto lo sviluppo che poteva avere il settore ittico. I quantitativi di pescato che si prendevano a mare erano veramente, si pensava, interminabili. E fino agli anni 90 a Mazara c'erano 400 barche e tu calcola che 200 barche, vedendo noi che siamo andati a scoprire questo gambero rosso, hanno deciso tutti di cambiare la loro sistema di pesca per spostarsi tutti nel gambero rosso.
0: Il boom della marineria di Mazara del Vallo si ebbe tra gli anni 70 e gli anni 80 con l'industrializzazione della pesca e l'introduzione della tecnica dello strascico che permetteva di accaparrarsi enormi quantità di pescato in una volta sola. La stagione del gambero rosso, un crostaceo che si annida in fondali fangosi a oltre 500-600 metri di profondità, prese il volo il decennio successivo, quando in alcuni areali più prossimi alle coste mazzaresi già cominciavano a sentirsi, a vedersi, gli effetti di una pesca poco selettiva, che finché non è stata regolata anni dopo, ha danneggiato irrimediabilmente l'ecosistema marino.
1: Noi abbiamo fatto il salto dalle imbarcazioni di 15 metri fino a 19 metri, 20 metri, alle imbarcazioni 30 metri con una capienza di stiva abbastanza elevata, con serbatoi di gasolio che ti consentivano di stare fuori per 40 giorni, con tutti gli impianti frigoriferi a bordo che ti consentivano la congelazione e l'abbattimento a bordo del gambero. Insomma, si sono sviluppate attorno al peschereccio tante maestrie e tante tecnologie nuove, gambero congelato a bordo, abbattuto a meno 50 gradi, appena pescato e quindi conserva tutte le sue proprietà. È un tipo di lavorazione che è tipica ed è particolare mazzarese. Con la scoperta di questo gambero rosso e di queste quantità così grandi è nata l'esigenza di spingere questo gambero oltre i confini siciliani e di portarlo al nord dell'Italia.
0: La storia del gambero rosso di Mazara è fatta di contraddizioni e bugie sottese. La prima riguarda la sua stessa denominazione. Anche se non è un dettaglio noto a molti consumatori, l'etichetta di Mazara, che ha reso il gambero rosso unico e ambito ovunque nel mondo, non riguarda la sua provenienza, ma un certo tipo di trattamento, che per molti anni ne ha fatto davvero un'eccellenza nel Mediterraneo. Per capire un po' meglio come il mercato del gambero, che è passato dall'essere un semplice crostaceo a un bene di lusso, si basi più su furbizie e opportunità che sulla reale qualità del prodotto, decidiamo di andare a parlare con il commerciante all'ingrosso e armatore Nicola Lanza.
2: All'inizio non potevo capire quale ruido questo gambero, sti pesci migliore.
3: Io mangiare a Palermo, io mia moglie e mia figlia. Mia figlia prende un primo con i gamberi. Ci siamo? Io vedo arrivare il piatto, guardo il gambero pazzo. Minchia, così grosso. Però sai, sono un maligno per natura, ma può essere mai. Viene il cameriere e gli faccio: dai, dimmi che gambero è questo, ma dice gambero argentino. Io sono arrivato a casa, ho preso il gambero argentino, ho fatto la catalana con il gambero argentino. Eccezionale. Un chilo di gambero argentino di prima, selezionato. Sai quanto costa? 8 euro. E la gente non l'apprezza perché costa poco.
0: Lanza sottende che la differenza tra i gamberi di Mazara e quelli argentini al palato ma anche alla vista è inesistente. Eppure i gamberi di Mazara costano almeno 10 volte tanto.
2: Quindi cosa vuoi? Il gambero rosso, piano piano, il precursore è stato un ragazzo su Milano. Ma la gente è mia, io l'ho vissuto in prima persona.
4: Era la Mazara Fish?
2: Sì.
4: Ah, ok.
2: Piano piano si è messa per campare a fare un po' di ristorantini, così piano piano e ha fatto questo fenomeno. Noi facciamo Louis Vuitton, facciamo Cova, da Milano poi si è esteso macchia d'olio per tutta l'Italia, perché chi va a Milano a mangiare, chi può, va nei ristoranti particolari dove comincia a mangiare questo prodotto. Si lancia il prodotto facendolo mangiare per crudo.
0: Nell'arco di 30 anni Lanza ha creato un impero che conta più di 200 dipendenti. È stato lui, una ventina d'anni fa, a far fare il primo salto a livello commerciale al gambero rosso. Così facendo ha cercato di porre un freno a problemi nati però già alcuni anni prima. È Gaspare Asaro a introdurre la questione.
5: Tutte le altre barche del comparto di Mazara hanno deciso di seguirci in questa storia, e che è stato un bene o un male. Un bene perché ha portato, diciamo, a un nuovo sviluppo della marina di Mazara, ma dall'altro lato ha svegliato gli interessi della Libia, fino a quando erano 2-3 le barche che andavano a pescare lì senza strumenti, insomma, di localizzazione che loro non avevano, i libici. Era tutto, insomma, calmo. Quando hanno visto la potenza di barca, da lì è iniziata, insomma, la guerra, quella che noi adesso osteggiamo.
0: Il casus belli fu la zona di protezione pesca unilateralmente istituita da Gheddafi nel 2005, mai riconosciuta dagli organi competenti. Il dittatore libico decise di tracciare una linea dritta a 12 miglia nautiche dalle coste di Tripoli e Misurata, andando a includere tutto il Golfo della Sirte, profondo altre 62 miglia. Così facendo, l'area protetta, off limits per i pescherecci stranieri fino a oggi, fu estesa fino alle 74 miglia. Per anni i pescherecci mazzaresi se ne sono infischiati di questo limite immaginario. L'armatore Domenico Asaro ci parla di una delle sue tante disavventure.
6: Inseguito per 5 ore, mitragliato. Prima hanno tentato di uccidere il comandante in plancia, quindi la plancia è diventata un colapasta. Ma io, siccome ero lì sotto, che li vedevo, che loro avvicinavano, sparavano, poi dopo circa 2 ore loro hanno iniziato a sparare più basso, che dice: ma come mai? Questo non muore mai. Mi avvicinavano, ritornavano, avvicinavano così, mi sparavano, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, mi sparavano, mi attraversavano, ritornavano. E inizia pure a sparare. A un certo punto poi una scheggia mi passa di striscio dietro la nuca. Allora dico: allora questo vero non vuole uccidere. Quindi decido di fermarmi. Ci hanno fatto scendere e ci hanno portato in un carcere. 350 carcerati, un bagno solo e un gabinetto turco. E poi, fortunatamente, diciamo, dopo 6 mesi, Gheddafi ci ha graziato per la buona condotta. Ci hanno mandato a casa, ma il peschereccio me l'hanno confiscato.
0: Gheddafi sogna di fare della Libia una potenza marinara e finché in vita continua a investire nel settore. Con la rivolta popolare del 2011, però, la Libia si spacca in due e prima ancora che Gheddafi ne abbia posto le fondamenta, il settore della pesca crolla.
4: Ma il gambero rosso è stato una benedizione o una maledizione per voi?
6: È stata una benedizione, ma è stata pure una maledizione. Se dovevamo continuare il mestiere che facevamo prima, come facevamo? Perché non c'è più personale, non vuole fare più nessuno sacrifici. Ad oggi diciamo che siamo un po' fortunati, perché se tu trovi un marittimo e gli dice: senti, vuoi venire al mare con me? Ok, che pesca fate voi? La pesca del gambero rosso. Ah, ok, ci vengo. Sai che pesca del gambero rosso facciamo noi 4 cale al giorno. C'è da lavorare pochissimo. In un'ora tu sistemi tutto il gambero, pare, e poi hai 4 ore lì ti riposi. Quando prima non avevi neanche il tempo di poter mangiare. Detto che si diceva una volta, si mangia quando non c'è fame e si dorme quando non c'è sonno. Però nello stesso tempo ci tenevo a tutte vive, perché c'erano persone che saltavano, malgrado tutti i sacrifici che si facevano. C'erano persone che erano vive, si saltavano. Era una cosa bellissima. Ora diciamo che ci siamo addormentati.
0: Mentre il settore ittico perde attrattiva, a imporsi è la pesca del gambero rosso, che se da un lato richiede molto meno tempo e fatica, dall'altro però prevede costi molto elevati per il mantenimento dei suoi pescherecci. Per questo bisogna farsi furbi.
7: La pesca è un mestiere antico, di grande tradizione, e a Mazara del Vallo è anche un'importante risorsa. Quella dei pescatori di questo
0: sono paese. I fratelli Paolo e Nicola Giacalone, a giugno 2014, a dare un'ulteriore spinta alla commercializzazione del gambero.
7: Qualità che serviranno ai 14 aspiranti Masterchef per affrontare la sfida di oggi.
8: Ragazzi, buongiorno e benvenuti in Sicilia. Siamo a Mazara del Vallo. Questo è il porto con la flotta pescherecce più grande di tutto il Mediterraneo.
9: La cosa era cercare di dare il giusto valore a un prodotto che merita di essere valorizzato per quello che è. Perché prima, secondo noi, non era valorizzato al prezzo giusto. Affittavamo una cella di stoccaggio, tu arrivi il prodotto è congelato, lo metti in questa cella di stoccaggio e poi quando il mercato dice... glielo pagano, per dire, ti faccio un esempio, a 60 euro lo vendiamo, a 50 non vendiamo, capisci com'è? E la cosa più importante era questo, che tu da produttore determinavi il prezzo, capisci? Non determinano il mercato, il commerciante, capito? La prima operazione che abbiamo fatto per veicolare il brand, abbiamo fatto fare una puntata di Masterchef in esterna a Mazara, ok? L'abbiamo fatta fare noi, pagata da noi, da noi come azienda. Proprio noi nasciamo il 18 giugno 2014, quando si fa questa puntata qua registrata, che ancora non eravamo ancora in commercio, ok?
0: Già proprietari delle ditte Medina e Kairos, i due fratelli quella stessa estate inaugurano anche il brand Rosso di Mazara.
9: Poi cosa succede? Che noi abbiamo rivoluzionato totalmente il packaging. Siccome io gli dicevo: senti, se tu vai in gioielleria a comprare un gioiello, oggi è diventato più bella la scatola che il gioiello. Tu non puoi presentare un gioiello con una busta di plastica, capisci? Masterchef ci ha dato una grossa spinta, sai, io dico sempre, da buon meridionale, noi abbiamo saputo creare relazioni, però poi secondo me siamo stati anche bravi, io e mio fratello, ci siamo girati il mondo a proporre questo gambero, a fare eventi, abbiamo fatto eventi in assoluto, essere presenti, non è che noi vendiamo solo gambero, vendiamo la nostra faccia, la faccia dei nostri marinai, la faccia, c'è capito? La legge dell'economia è domanda e offerta. Più c'è domanda, più aumenta il prezzo. Vai a mangiare gambero rosso, è diventato figo.
10: Gambero!
11: Uno qua!
10: Sì, sì, ci piace!
11: Gambero rosso è il miglior pesce! A Mazara del Vallo!
0: Come spesso accade, però, questa è solo una delle due facce della stessa medaglia.
2: Il suo gambero rosso si è allargato, allargato, allargato, ma finirà. Sai a Mazara, Mazara barche che lavorano, quante ce ne sono? Di 75 metri che quest'anno ce ne sono state sempre ferme in porto. Di media 25, 6 nel cantiere.
3: sono 31. E ora da 2 mesi, 25 a rimorchiare tonne. Prodotto non ce n'è. 4 ne demoliscono a Mazzara.
0: Secondo l'ANSA, la bolla si sta gonfiando a dismisura ed è destinata a scoppiare.
3: Io compro un cartone di gambero 750 euro però. Sai l'utile quanto l'orto? 40 euro a cartone. E chi è vicino a me lo sa che quando vede che non lo si farà. Cioè dice, allora perché non lavori? Perché per noi è pure importante. Siamo l'azienda più vecchia commercialmente che c'è. Già a maggio l'anno scorso mi volevo vendere tutte le barche. Poi c'è un'affezione particolare, ti diventa una parte. Diventa una parte di te stesso. Capito? E sai come abbandonare la barca è come se ti togli un braccio.
0: Le motopesca faticano a coprire con i ricavi le spese di gestione, mentre gli aumenti del costo del gasolio, la diminuzione del pesce, anche in conseguenza dello sfruttamento eccessivo del nostro mare e i vincoli fissati dalla Comunità Europea per cercare di preservarlo, scoraggiano i pescatori locali.
5: Noi, come direttive di Comunità Europea, abbiamo l'obbligo di pescare per tot giorni all'anno, sempre meno. Abbiamo l'obbligo di avere degli attrezzi di pesca selettivi, abbiamo l'obbligo di avere delle maglie larghe, abbiamo l'obbligo di avere a bordo dei sistemi di sicurezza adeguati per il personale, che ci sta, ovviamente. Però nella stessa bacinella, che io chiamo Mediterraneo, non ci siamo soltanto noi. E quando noi indietreggiamo da questo pezzo di mare, avanzano le flotte queste dell'altra sponda del Mediterraneo. Noi perdiamo competitività e posti di lavoro, loro avanzano e avanzano anche a discapito della selettività, della sicurezza, del reddito e di tutta una serie di fattori. La Tunisia fino a qualche anno fa dava incentivi alla costruzione e regalava la licenza di pesca. L'Algeria in questo momento sta facendo la stessa cosa. Gli egiziani sono quelli più pericolosi di tutti. La Turchia sta facendo strage di gamberi.
4: Quanto la guerra del pesce con la Libia ha contribuito a peggiorare, quindi a ingigantire la crisi della flotta mazzarese? E a voi, cioè, quanto vi ha impattato poi?
5: È stato un fattore determinante questo. Perché se la Libia avesse mantenuto i suoi confini alle 12 miglia, quelle delle acque internazionali, a quest'ora tanti pescherecci di Mazzara avrebbero avuto modo di fare reddito nel settore ittico. La Libia ha tolto insomma la possibilità di diversificare le zone di pesca all'interno del Mediterraneo. Tutto sbagliato. E se il problema lo si prendeva per le corna allora, quando è nato, e si veniva insomma, ad una partnership, a delle convenzioni, non lo so, ad un partenariato tra gli stati dove si scambiavano le tecnologie e il personale, allora forse la crescita sarebbe stata più organica all'interno del Mediterraneo. Quindi ogni iniziativa che lo Stato italiano vorrebbe volesse fare con la Libia deve passare sempre dall'avallo della Commissione Pesca in Comunità Europea. Gli unici eventi positivi sono state le iniziative dei privati.
0: Tra queste una, quella mediata dal broker Enzo Asaro, che non ha alcuna parentela con Gaspare Asaro, tra il 2022 e il 2023, definisce un prima e un dopo nella storia della pesca del gambero a Mazzara, più che altro perché mette in chiaro la posizione ambigua dello Stato italiano rispetto alla questione con la Libia.
12: Pensate che prima di iniziare noi per quest'avventura, i congelatori di tutti i commercianti di pesce di Mazzara erano stracolmi di gambero rosso che non si riusciva a far uscire dalle celle e che si stava bruciando perché non era più vendibile. Io sono riuscito a far diventare il gambero da 100 euro a 45 euro e c'era una felicità da parte di tutti. Noi per circa 12 anni siamo andati e venuti dalla Libia avendo il gancio in quella zona. Nel 2022 questo ci chiama e ci dice: penso che sia il momento giusto, nel senso che una società libica regolarmente costituita o più regolarmente registrata aveva chiesto al Ministero della Pesca che barche italiane potevano andare a pescare nelle acque antistanti, diciamo, le coste libiche. Loro ti davano in locazione questo tratto di mare, dandoti delle prerogative. Tu come porti 10, 15 barche, 20 barche, li distribuisci Nicola, Costa, loro, ognuno ha il suo tratto, diciamo, la sua zona di pesca, e pagano l'affitto di quello che stanno, e poi il prodotto se lo riportano loro. Hanno pensato bene il Dipartimento Pesca Italiano di bloccare tutto, dicendo: se entro 24 ore tu non porti la barca in Italia, noi ti sequestriamo tutto. Loro sostengono che il riferimento al regolamento comunitario, all'articolo 17 e 18 del regolamento della Comunità Europea, bisogna avere l'autorizzazione della Comunità Europea. Non è assolutamente così, perché questo succede nel momento in cui tu fai un accordo di Stato. Però il regolamento stesso dice che in mancanza di accordo bilaterale sulla pesca con lo Stato terzo, vale l'autorizzazione rilasciata dallo Stato terzo.
0: Se la normativa dà ragione ad Asaro, non si capisce perché le autorità italiane abbiano deciso di ostacolare un'operazione che sembrava mettere d'accordo sia libici e mazzaresi che la Comunità Europea. Dopo di lui altri hanno tentato di avviare partenariati con soci libici. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati ottobre scorso Paolo e Nicola Giacalone.
13: Tutto quello che si sente, tutta la bufala, è un paravento.
0: Sebbene possano contare sia sull'avallo dello Stato che su un socio locale, al momento la Libia non possiede il bollo CE per poter esportare prodotti in Europa. Ecco perché questa realtà non ha alcun valore. In prospettiva, però, c'è anche chi, come Gaspare e Asaro, guarda con un misto di invidia e interesse a questa iniziativa.
14: Quindi tu dici, come se era una cosa che si potesse fare,

0: questo rimane il mistero su come il gambero possa continuare a inondare il mercato.
1: Com'è che arrivano sti gamberi?
2: Spegni che te lo dico!
0: Un fenomeno che per anni è stato il segreto di Pulcinella di Mazara finalmente è stato denunciato pubblicamente. Durante la 26esima sessione del Comitato Consultivo Scientifico per la Pesca della FAO, i delegati libici hanno dichiarato che parte dei carichi pescati da navi libiche normalmente non vengono dichiarati nei porti libici, ma trasferiti tramite trasbordo su altri pescherecci per essere poi venduti in porti stranieri. È Domenico Asaro a spiegarci come funzionano i trasbordi tra Mazara e la Libia, un'attività da tempo ritenuta illecita dalla regolamentazione europea.
3: Praticamente c'è stato un giro nave mazzarese che qua non producevano più. Se le sono portate in Africa, magari prendendosi soldi governativi. Dall'Africa l'hanno fatto rientrare di nuovo nel Mediterraneo, non potendo lavorare più in Italia. L'hanno portato prima in Tunisia e poi in Libia. E lavorano tranquillamente. Ma i pescherecci sono libici, tranne degli italiani. Pescano i libici e lo danno ai pescherecci. Nella Mazara del Vallo solo registrano come fosse che l'hanno pescato loro. E lo portano.
0: I trasbordi sono quasi impossibili da verificare perché avvengono sempre in mare aperto, quando i sensori di rilevamento per almeno una delle due imbarcazioni coinvolte vengono spenti. Ma c'è almeno una red flag. I comandanti delle imbarcazioni mazzaresi hanno l'obbligo di registrare e trasmettere elettronicamente al ministero ogni cattura. Quindi le autorità italiane hanno quotidianamente sotto gli occhi la situazione.
3: Se io prendo 180 kg, tu come fai a prendere 360 kg? Quando io il mio mestiere lo so fare abbastanza bene.
0: Se barche che svolgono la medesima attività di pesca nello stesso braccio di mare, condizioni che possiamo monitorare anche noi su piattaforme pubbliche come Marine Traffic e Global Fishing Watch, scaricano quantità di gamberi tanto diverse, è legittimo farsi venire qualche dubbio. Peccato che alla nostra richiesta di poter accedere ai dati disaggregati dei carichi dichiarati dei singoli pescherecci, il Ministero delle Politiche Agricole e delle Foreste abbia rifiutato ritenendoli dati sensibili e quindi ci sia impossibile esprimerci oltre. A questo punto continua a parlare l'ANSA.
4: Io ho fatto una riunione 10 giorni fa a Malta con dei libici. Sì. E dice, sai, noi vogliamo lavorare, sappiamo che voi, vabbè, noi voi. Ho detto, oh, fate, mandatemi il prodotto, ve lo pago, che siamo a posto. Dice, allora non possiamo fare il trasbordo a mare, ma tutti in galera se ne vanno. A che giorno ci sarà una gettata che viene da tremare. Quando andrà male, poi se la vedono loro, che so io. Sono delle scelte che devi fare. Io, nella condizione in cui sono, per l'età che ho, ormai che capo non ci mette. Vediamo, posso rischiare tutto quello che ho fatto.
0: In fin dei conti, però, i trasbordi per molti pescatori che hanno incentrato la loro attività quasi solamente sul gambero rosso restano una delle poche forme di sopravvivenza. La faccenda è un'altra. Se sempre più spesso il gambero rosso viene catturato altrove, trasferito e nazionalizzato lungo la rotta, cosa resta davvero di Mazara? Siamo di fronte a una vera eccellenza o solo a un marchio? L'impressione è che se il sistema non viene ripensato, secoli di storia e conoscenze rischiano di affondare per sempre e che il gambero di Mazara, per come concepito oggi, sia più una finzione condivisa che una realtà effettiva.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
6: La puntata di oggi di Laser era a cura di Eleonora Vio ed era dedicata al gambero rosso di Mazara del Vallo, non più simbolo, solo simbolo di eccellenza, ma anche causa di disequilibri ambientali, economici, politici internazionali. Potete riascoltare la puntata sul nostro sito web.

0: Il progetto Aaron Parks Little Big rappresenta una delle espressioni più mature e riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale. Guidato dal pianista e compositore statunitense Aaron Parks, Little Big è un ensemble che unisce, in un equilibrio raro, potenza e raffinatezza, energia elettrica e scrittura dettagliata. Un'idea di jazz profondamente contemporanea, che dialoga con il rock, l'elettronica e le estetiche del jazz europeo. Un jazz che parla al presente. Aaron Parks Little Big, questa sera alle 21 allo Studio Foce e in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Si apre la fase decisiva nei negoziati fra Svizzera e Stati Uniti sui dazi. Trump cerca nuovi appigli legali per imporli. Berna intensifica i contatti per strappare un accordo. Il presidente Trump, sempre più irritato dallo stallo sui negoziati con l'Iran, convoca i consiglieri per la sicurezza e pressa sui tempi. Il petrolio supera i $110 al barile. Potrebbe essere molto più vasto di quanto accertato il nuovo focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, la guerriglia nel nord fra le cause del mancato controllo sui contagi. E per lo sport calcio, il Lugano conquista l'accesso alla Conference League battendo il Basilea 4-0. Dopo 75 anni cala il sipario sul Cornaredo. Torniamo quindi a parlare dei dazi dagli Stati Uniti. Per la Svizzera stiamo entrando in una fase decisiva. Dietro le quinte, tecnici e funzionari della Confederazione tentano di evitare nuove punizioni dall'amministrazione Trump. Per la seconda volta in pochi mesi devono convincere gli americani che l'industria svizzera non approfitta della loro economia. Sentiamo Alan Crameri.
4: Una lettera da Berna è arrivata recentemente a Washington, sottoscritta dalla direttrice della SECO, Helene Budliger-Artieda. Ha argomentato respingendo due accuse. Primo, che l'industria svizzera ha una sovrapproduzione dannosa per le aziende statunitensi. E secondo, che nessuno qui approfitta di lavoro forzato. Sono i due elementi di una legge che ora Trump utilizza per minacciare nuovi dazi. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha dichiarato di attendersi presto dei segnali, senza però sapere se saranno negativi o positivi. Attenzione a non illudersi quindi, e qui c'è tutta l'esperienza del negoziato dell'anno scorso sui primi dazi, per intenderci quel negoziato con la telefonata Keller-Sutter-Trump andata male. Su quei dazi si era giunta una dichiarazione di intenti per un tetto massimo al 15%, doveva esserci l'accordo definitivo entro fine marzo, ma siamo ancora in attesa di un testo legalmente vincolante. Siamo un paese tra tanti per gli Stati Uniti, per di più uno piccolo, ricorda Parmelin, assicurando che sul piano tecnico i contatti sono costanti. Le prossime settimane dovrebbero quindi essere decisive, anche perché i nuovi dazi, semmai, sono previsti per il 1° di luglio. A Berna si spera di sventare la minaccia, ma è svanita la fiducia di un anno fa, quando ancora si contava sulla razionalità degli argomenti.
3: E il presidente americano Trump è tornato a proferire dure minacce contro Teheran, mostrando la sua impazienza per lo stallo nei negoziati di pace. Non resterà niente dell'Iran se non accetterà un accordo, ha dichiarato. Intanto, in apertura dei mercati asiatici, il prezzo del petrolio è tornato sopra i $110 al barile. Gli aggiornamenti dalla redazione con Manjula Bhatia.
5: Il tempo stringe per l'Iran, farebbe meglio a muoversi in fretta. O di loro non resterà più niente. Il presidente statunitense è tornato ai toni apocalittici sul suo social, mostrando tutta la sua frustrazione per l'attuale situazione, né di guerra né di pace, ma dall'importante impatto sull'economia. Le nuove minacce proferite da Trump fanno seguito ad una sua telefonata al premier israeliano Netanyahu, segno che stia considerando di riprendere le operazioni militari contro Teheran per costringere il regime ad un compromesso difficile di dirlo. La tregua dura da oltre un mese, ma la prospettiva di una fine del conflitto sembra lontana. Il presidente americano aveva in sostanza sospeso ogni decisione su come procedere mentre era in corso in Cina il suo vertice con Xi Jinping. Adesso però sembra voler far qualcosa per uscire dall'impasse. Sabato Trump si è riunito con la sua cerchia ristretta, con il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA Ratcliffe e l'inviato inviato speciale Witkoff. Martedì è prevista un'altra riunione con il gruppo della sicurezza nazionale. Il Pentagono ha pronti nuovi bersagli da colpire. Anche da parte iraniana, tramite il portavoce delle forze armate, non sono mancate minacce di scenari inediti e tumultuosi in caso di ripresa della guerra. Gli iraniani accusano gli americani di inflessibilità di fronte alle loro proposte definite responsabili e generose. Tuttavia, il negoziato su uno dei punti più critici non sembra totalmente fermo. Dopo il vertice in Cina, Trump aveva detto di essere disposto ad accettare una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, invece di esigerne lo stop totale.
3: C'è un nuovo record, quello drammatico delle esecuzioni capitali eseguite nel 2025. Lo dice un rapporto appena pubblicato di Amnesty International, secondo cui in tutto il mondo sono state giustiziate più di 2.700 persone. Si tratta di un numero significativamente superiore rispetto agli anni precedenti. Per l'ONG non si registravano cifre così alte da oltre 40 anni. In aumento, in particolare, le esecuzioni in Cina, che sarebbero migliaia. Sensibile aumento delle condanne capitali anche in Iran, dove sarebbero più che raddoppiate l'anno scorso. E a preoccupare adesso è anche l'epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, non solo per il numero dei decessi salito a 88, ma soprattutto per la difficoltà a contenere i contagi in una zona che da tempo è flagellata dalla guerra civile e dove gli scontri causano sfollamenti con migliaia di cittadini dispersi e così poche possibilità di contenere i contagi. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti dal nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
6: Emergenza internazionale, così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'ennesima epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. I motivi non sono legati solamente alla pericolosità di questo virus, che statisticamente uccide un contagiato su tre, ma al nuovo ceppo, il bundibugio, che all'inizio può presentare sintomi lievi. Sebbene l'OMS sia cauta nel dichiarare un rischio pandemia, l'ente di prevenzione sanitaria africano ammette che contenere la diffusione nella regione di Ituri al confine con l'Uganda è molto problematico. Le condizioni precarie delle persone sfollate, dei lavoratori, delle zone minerarie, i continui spostamenti della popolazione a causa delle attività di ribelli e terroristi islamici rappresentano una grave minaccia per la propagazione del virus. Sotto la lente di ingrandimento di medici e ricercatori c'è proprio il bundibugio, ceppo per cui non esistono vaccini o trattamenti farmacologici approvati, a differenza di altre specie del virus. Le possibilità di sopravvivenza sono legate alle diagnosi e alle cure tempestive, cosa molto difficile nel paese africano. Non a caso il paziente zero di questa nuova epidemia, un'infermiera, è stato segnalato il 24 aprile, ma ci sono volute 3 settimane per confermare che fosse in corso un'epidemia. È questo a preoccupare maggiormente gli esperti e a far ritenere all'OMS che il focolaio sia potenzialmente molto più esteso di quanto attualmente rilevato e segnalato. Lo stato di allerta si è già allargato ai paesi confinanti, Uganda e Sud Sudan, ma anche il Kenya ha attivato controlli speciali nei suoi punti d'ingresso.
3: Alle Maldive stanno per riprendere le operazioni di recupero dei 4 subacquei italiani morti dopo l'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. I corpi sono stati localizzati in un conicolo lontano dall'entrata. Un sommozzatore ha perso la vita nelle prime operazioni di recupero. Ora sarà un team di finlandesi, esperti subspeleologi, a cercare di recuperare i corpi dei 4 italiani ancora sommersi. La salma di una 5ª vittima era invece già stata riportata in superficie venerdì. E in Italia oggi è giornata di sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. La protesta riguarderà praticamente tutti i settori, sia privati sia pubblici, con manifestazioni e cortei in moltissime città italiane. Dalle rivendicazioni salariali al sostegno alle navi della Global Sumut Flottiglia sono tante le ragioni dello sciopero. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
7: Trasporti, scuola, sanità, ma anche uffici pubblici e aziende private. Lo sciopero di oggi in Italia tocca tutti i settori e rischia di avere ripercussioni pesanti. Per il trasporto ferroviario l'agitazione è iniziata già alle 9 di ieri sera e continuerà per tutto il giorno, mentre per il trasporto pubblico locale gli unici mezzi a circolare saranno quelli in viaggio durante le cosiddette fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 di questa mattina e poi nel pomeriggio dalle 18 alle 21. Se gli studenti italiani dalle elementari alle superiori oggi entreranno in classe, si saprà solo al suono della campanella. Per la sanità garantiti solo i servizi di emergenza e quelli di pronto soccorso. Per visite ordinarie ed esami, tornare un altro giorno. Cortei e manifestazioni sono previsti già questa mattina in diverse città. Tra le richieste, adeguamenti salariali, certo, ma anche la protesta contro l'aumento delle spese militari, tagli a welfare e istruzione. Con un occhio anche alla situazione internazionale, in particolare alle navi della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza, come spiega Pietro Cusimano di OSB, il sindacato di base che ha indetto lo sciopero.
8: Indire uno sciopero generale anche perché sul piano istituzionale stavolta la flottiglia non ha nessuna copertura.
7: Lo scorso settembre proprio il fermo delle navi della flottiglia da parte della marina israeliana portò a disordini e scontri con le forze dell'ordine, in particolare a Milano. E anche oggi, mentre sfileranno i manifestanti, avranno le orecchie tese a quanto potrebbe succedere nel Mediterraneo.
3: E il radiogiornale si ferma qui, vi lascio allo sport. Grazie e buona giornata.
9: Lo sport.
10: Ben ritrovati. Lugano ha dato l'addio a Cornaredo e a Mattia Bottani, vincendo 4-0 contro il Basilea e conquistando l'accesso ai preliminari di Conference League con il terzo posto finale dietro a Thun e San Gallo. Omar Meschal.
11: Ha trattenuto il respiro Cornaredo nell'ultima azione disputata al suo interno, con la conclusione di Mattia Bottani che poteva far calare il sipario accomunando due destini, quello dello stadio e del suo figlio prediletto. Pallone alto invece come lo sguardo che il club volge al futuro, perché dopo una stagione zavorrata inizialmente dalle dinamiche di mercato, che quest'anno vanno imperativamente risolte anticipatamente, si entra ora, oltre che in una nuova casa, in un'altra dimensione e spetterà al club dimostrare di voler fare il passo necessario per salire di livello. Lugano, che infatti, al contrario degli estemporanei titoli centrati in questi anni da Zurigo e Thun, ha la struttura per dare continuità di risultati ad alto livello, con l'AIL Arena a fare da magnete anche per nuovi innesti che aiutino a fare quello step in più, con l'ulteriore beneficio di poter giocare l'Europa davvero in casa e non appunto a Thun o Zurigo. I 67 punti record di questa stagione sono un valido fondamento che ha fatto però anche capire dove intervenire in chiave futura. Salutato Bottani, i bianconeri hanno già in Steffen un affamato capitano e punto di riferimento. Si rimpiangerà la fisicità di Belagi a centrocampo, con Fombalmos è stato invece già risolto il nodo portiere, mentre urge trovare una valida alternativa o un complemento alle 13 reti di Behrens. L'ultimo ruggito di Cornaredo, firmato da Cuzias, è parso infatti a tutti gli effetti un romantico addio.
10: Sempre per il calcio svizzero, stasera alle 20:15 si gioca l'andata dello spareggio promozione e retrocessione tra Aarau e Grasshopper. In Italia la penultima giornata di Serie A ha registrato la qualificazione in Champions League del Napoli, sono vicine anche Roma e Milan che hanno due lunghezze di vantaggio su Como e Juventus in fondo alla classifica, salvo il Cagliari, Lecce e Cremonese si giocheranno la permanenza nell'ultimo turno. Passiamo ai mondiali di hockey alle 20:20, terzo impegno della nazionale svizzera che a Zurigo sfida la Germania, tedeschi battuti ieri sera 2-0 dalla Lettonia. Lorenzo Boscolo.
12: Svizzera-Germania è una partita che vale la possibilità di giocarsi il primo posto di gruppo. Succederà probabilmente tra una settimana contro la Finlandia per una Svizzera che sin qui non ha lasciato spazio a troppi dubbi. Sarà un duello tra portieri, due colossi, Genoni contro Grubauer, l'estremo difensore dei Seattle Kraken. Sarà un duello tra fisicità tipica tedesca e velocità tipica svizzera. Sarà un duello di emozioni, ricordando che in passato il successo ha significato poi andare molto lontano nel percorso mondiale. Derby o non derby, per quello che si è potuto constatare nei due successi ottenuti contro Stati Uniti e Lettonia, la squadra di Jan Cadieu dovrà alzare subito i giri del proprio motore, essere un pelino meno fallosa ed un pizzico più concreta sotto porta, pensando soprattutto a quei 31 tiri in porta prima di vedere soccombere e per la prima volta il portiere lettone.
10: Infine nel tennis, Jannik Sinner ha vinto il Master 1000 di Roma battendo in finale Casper Ruud. Al Giro d'Italia è giorno di pausa.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Care persone all'ascolto, un buongiorno dalla Lita del Parente. Siamo pronti per iniziare questa mattinata musicale con Parade. E per cominciare daremo uno sguardo agli articoli di giornale. Poi alle 10 ospiteremo la collega Lara Berliaffa che ci racconterà della Festa Federale di Musica, che si è tenuta da giovedì 14 maggio ed è terminata ieri, domenica 17 maggio, a Bienne. Intorno alle 10.20 racconteremo cosa succede oggi sulle frequenze di Rete 2. Partiremo da Caffè Zimmermann, oggi a cura di Paolo Prato, con una prima puntata dedicata ai riverberi. Ma vedremo più avanti di cosa si tratta. E poi, subito dopo, il contributo delle 16.35, che sarà dedicato alla rassegna Jazz e Nuove Musiche, che si conclude oggi con due appuntamenti. E poi, noi, questa mattinata, come sempre, alle 10.45 avremo la recensione, oggi a cura di Paolo Scarnecchia, che ci parlerà di un album con protagonisti i tenori Andrés Montilla e Riccardo Pisani, accompagnati dall'ensemble Cantar Lontano, diretto da Marco Mencoboni, in una registrazione dedicata alle quattro raccolte a stampa di arie di Landi a noi pervenute. Noi ora ci ascoltiamo un brano e poi passiamo alla lettura dei giornali.

E questo era il canto della Buranella, tratto dal CD Venice con Anastasia Kobechina. Iniziamo dalla regione di questa mattina, siamo a pagina 18 con l'articolo firmato da Donadio. La città del valzer e del bangaranga. Tra fuochi d'artificio, Marie Callas e boicottaggi, la Bulgaria sbanca Vienna, sede di un prendere o lasciare che non è stato soltanto musicale. È mezzanotte quando sugli schermi della Wiener Statale e su quelli delle case e dei telefoni del resto del mondo appare Billy Joel, tra i grandi del nostro tempo. In testa ha il cappellino dell'Italian American Club di Oyster Bay, città di pescatori nello stato di New York, nella quale vive. Vienna, dice il piano man, è conosciuta come una città di musicisti. Si pensi a Strauss, alle orchestre dei caffè all'aperto. La musica la vedi anche nell'architettura, su alcuni edifici ci sono angeli col violino. Racconta di come scoprì che il padre si era rifatto una vita in quella città e lì aveva avuto un altro figlio, il musicista Alexander Joel, che un giorno Billy volle conoscere. «Quando scrissi il verso «Vienna waits for you», dice Billy, intendevo dire che questo è un luogo in cui puoi chiudere il cerchio e provare gratitudine per le cose belle della tua vita». Da quel viaggio in Europa nacque nel 1977 Vienna, una canzone che contiene più accordi di tutte le canzoni in gara quest'anno all'Eurovision Song Contest. Nei minuti della conta dei voti è il cantante austriaco Cesar Sampson a eseguirla dal vivo, nell'arena, regalando al mondo eurovisivo un momento d'oro. Ma arriviamo alla vincitrice. L'edizione 2026 è un gran bangaranga, scrive Donadio, nel senso che il brano della 22enne bulgara Dara fa parte di quelle cose che entrano subito in testa e lì si depositano. È la prima volta della Bulgaria chiamata dunque a organizzare l'edizione del prossimo anno. Non succedeva dal 2017, a Kiev che le giurie e il pubblico votassero all'unisono. Un mezzo plebiscito accolto in patria dal primo ministro bulgaro Rumen Radev, felice che la giovane artista di casa abbia superato tutte le considerazioni complesse e i pregiudizi che circondano il voto. Classe 1998, all'anagrafe Darina Nikoleva Jotova, Dara è tra le pop star più note di Bulgaria. Lanciata dal terzo posto dell'X Factor nazionale, mutua bangaranga dello slang del patois giamaicano che, parole sue, è da leggersi come una rivolta felice, un inno di liberazione personale reso ancor più vincente dall'onnipresente Frederick Banger Ridman, lo stesso coreografo di Nemo, Zoe Me e Veronica Fusare. Per dirla tutta, la Bulgaria ha vinto anche il Marcel Benzacon Award, il premio tecnico dell'Eurovision Song Contest per la migliore performance artistica.

E questo era Emerald and Stone, sempre di Anastasia Kobechina. Siamo a pagina 23 del Corriere del Ticino, Aaron Parks e le frontiere del jazz contemporaneo. Si conclude con un doppio appuntamento la stagione di Tra Jazz e Nuove Musiche, che allo studio Foce di Lugano alle ore 21 ospita il quartetto del pianista di Seattle, una delle voci più originali della scena contemporanea. La rassegna concertistica di Rete 2 Tra Jazz e Nuove Musiche chiude questa sera la stagione 2025-2026 con un doppio appuntamento in contemporanea realizzato in collaborazione da una parte con il Jazz Cat Club di Ascona e dall'altra con il miniciclo jazzistico della divisione 20 della città di Lugano, Jazz Me Up. Proprio quest'ultima sinergia porterà allo studio Foce alle ore 21 il pianista e compositore statunitense Aaron Parks, classe 1983, con il progetto Little Big 3, terzo capitolo di un percorso artistico che negli anni ha ridefinito i confini dell'ensemble. Accanto a lui una formazione ormai consolidata: Greg Tuoi alla chitarra, David Ginhart al basso e Jokung Kim alla batteria, capaci di restituire in concerto quella scrittura concisa e accessibile a quell'esecuzione vibrante che da anni segna l'identità del gruppo. Il disco segna un ritorno simbolico e concreto alla Blue Note, l'etichetta con cui Parks aveva esordito a soli 25 anni con Invisible Cinema, lavoro accolto dalla critica internazionale come uno dei più significativi del 2008. Fu un esordio sorprendente e a proposito del quale la stessa Blue Note scrisse: la musica ha viaggiato attraverso nuove frontiere sonore e ritmiche con le suggestive composizioni originali di Parks, intrise di un dramma cinematografico che ha tratto ispirazioni da artisti della levatura di Wayne Shorter, Radiohead, Björk, Michelle e molti altri. Da allora il percorso di Parks si è sviluppato tra collaborazioni di primo piano, da Terence Blanchard a Kurt Rosenwinkel fino a Marcus Miller, e progetti personali che hanno ampliato il vocabolario del jazz verso territori ibridi dove convivono suggestioni indie rock e influenze orientali. Abbiamo detto doppio appuntamento, quindi andiamo al Jazz Club, al Jazz Cat Club di Ascona. Linguaggi musicali diversi, quelli che sempre nell'ambito di Tra Jazz e Nuove Musiche, ma in sinergia con il Jazz Cat Club, vengono sviscerati invece al Teatro del Gatto di Ascona alle ore 20:30 dal trio Terasa, Bussaghe e Vakenius, nato come atto di profondo rispetto verso l'eredità musicale di Oscar Peterson e del contrabbassista Nils Henning Ørsted Pedersen, due figure fondamentali nella storia del jazz moderno. L'incontro tra i tre musicisti prese avvio nel 2010, maturando poi nel corso degli anni fino a trovare una formazione compiuta con la registrazione dell'album With Respect to Oscar and Nils del 2025, album che intreccia celebri brani del repertorio di Peterson come Cakewalk e You Look Good to Me a composizioni originali, dando vita a un dialogo equilibrato tra fedeltà alla tradizione e voce personale.

E siete sempre a Parade in compagnia di Lalita del Parente. Dunque, da giovedì 14 maggio a ieri, domenica 17 maggio, si è tenuta la 35esima edizione della Festa Federale di Musica. L'evento si è svolto a Bienne e la Festa Federale di Musica è il più grande raduno bandistico della Svizzera. È dedicata alle bande musicali, alle fanfare, agli ensemble di strumenti a fiato provenienti da tutto il paese. L'evento viene organizzato ogni 5 anni dall'Associazione Svizzera delle Bande Musicali. Una grande festa di cui ci racconterà più dettagliatamente la nostra collega Lara Berliaffa.

0: Ma che meraviglia questa musica! Buongiorno Lara Berliafa, benvenuta a Parade.
1: Buongiorno Lalita e buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori che sono adesso sintonizzati su Rete 2.
0: Beh, innanzitutto cosa abbiamo ascoltato?
1: Quello che abbiamo ascoltato è la marcia ufficiale della 35esima Festa Federale di Musica Svizzera. Era originariamente, doveva essere la marcia della festa che si sarebbe dovuta tenere a Interlaken, perché purtroppo questa festa è stata aspettata per 10 anni. Come hai detto tu, il ritmo è quinquennale, ma la pandemia nel 2021 ha impedito di far tenere la festa, e quindi il tutto è stato traslato di 5 anni. La città di Interlaken, un po' all'ultimo momento, perché 16 mesi prima dell'evento è un po' all'ultimo momento, un po' tanto all'ultimo momento in questo caso, ha rinunciato a tenere l'evento, e quindi la città di Bienne è subentrata e si è assunta questa organizzazione con un comitato organizzatore capitanato da Nadia Günther.
0: Ma quindi tu eri sul campo, com'era questa Bienne? Come ha accolto questa festa Bienne, la città di Bienne?
1: Devo dire benissimo, anche perché la meteo è stata veramente inclemente. So che ha fatto freddo anche qui, ma vi assicuro che a Bienne il termometro si è mosso tra i 6 gradi e i 12 al massimo nei momenti migliori di sole. Nonostante ciò, ci sono stati qualcosa come più di 100.000 visitatori. Per cui dovete immaginarvi una Bienne blindata, nel senso che il centro della città è stato completamente chiuso al traffico, quindi vi faccio immaginare lo sforzo organizzativo per creare questa situazione, e si sono visti muoversi per le strade una cosa come 24.000 musicanti suddivisi in 532 società bandistiche provenienti da tutta la Svizzera.
0: Beh, questo è notevole e racconta comunque qualcosa della Svizzera e della tradizione bandistica in Svizzera.
1: Assolutamente. Si è potuto vedere qual è il forte legame con la popolazione di questo tipo di musica. Dire tipo di musica non è giusto, perché la musica bandistica si può declinare veramente in moltissimi modi diversi, cosa che è stata resa evidente soprattutto dal programma di intrattenimento che è stato ideato da Matt Stempley, che ha coinvolto più di 30 gruppi che si sono esibiti anche più di una volta, e il filo rosso è sempre stato avere presenti degli strumenti a fiato in qualsiasi tipo di formazione. Quindi abbiamo avuto un po' quello che avete sentito adesso, quindi delle brass band che suonavano, poi siamo passati dalle big band professioniste alle formazioni di ragazzi, abbiamo visto delle formazioni per esempio Dixieland, ma anche siamo entrati praticamente nel pop, e una delle composizioni ha ospitato l'intervento di un rapper molto famoso.
0: Possiamo svelare il nome?
1: No, perché in questo momento l'ho dimenticato.
0: Niente. Allora, questa bellissima festa è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con la SSR. Come ha seguito e ha valorizzato la Festa Federale di Musica?
1: La SSR stavolta è sempre stata molto presente, ma questa volta si è veramente data un da fare incredibile. Solo noi con Rete 1 e Rete 2 siamo stati presenti ogni giorno, dalla mezz'ora fino alle 3 ore e mezza di trasmissione alla volta. C'è stata anche la televisione, ma chiaramente non era presente soltanto la RSI, erano presenti tutte le declinazioni della SRG, e in particolare un plauso va alla RTR, quindi ai canali romanci, che sul loro web hanno trasmesso per tutti e 4 i giorni in diretta i concorsi di marcia, che sono quelli che attirano sempre chiaramente la maggior parte del pubblico, anche perché per chi attraversa la città a piedi, ovviamente, perché non era possibile muoversi con l'auto privata, era impossibile non incappare a un certo punto, perlomeno in lontananza, nella sonorità di una banda che stava suonando.
0: Ecco, e allora hai toccato l'argomento dei concorsi. Raccontaci di più.
1: Allora, questa enorme festa che va veramente a coinvolgere tutta la popolazione, in realtà fa da contorno per l'appunto a dei concorsi. Quindi ogni società che si iscrive viene giudicata da una giuria, deve presentare 2 pezzi, uno imposto, quindi scelto direttamente dall'Associazione Bandistica Svizzera, che è quella che mantiene, diciamo, il controllo musicale della situazione, e poi è libera invece di portarne uno a suo piacimento. Le società si dividono in 3 possibili organici, abbiamo le società d'armonia, che sono quelle che siamo abituati a vedere in Ticino, perché noi abbiamo praticamente solo società d'armonia, quindi per rendere l'idea sono quelle che contengono sia i legni, quindi i flauti, i clarinetti, gli oboi, i sassofoni, e gli ottoni, ovvero tutti quegli strumenti che quando li vedete da lontano di solito sono gialli.
0: Avrei detto luccicano.
1: Che luccicano anche, ma dipende un po' dallo stato dello strumento. Ci sono poi le brass band, che sono invece una realtà che in Ticino non abbiamo, a dire il vero, negli ultimi 2 anni si sta creando una brass band a progetto, ma al di là delle Alpi invece ci sono veramente società di paese che sono brass band e sono costituite soltanto da ottoni. E poi c'è una terza possibilità che si presenta in realtà molto poco, che è quella della fanfara mista, e questo succede quando un paese, un comune vuole avere la sua banda, ma non ha abbastanza membri né per fare un'armonia né per creare una brass band, e quindi si crea una realtà un po' per l'appunto mista, dove non c'è veramente un organico ben preciso. Credo che fossero presenti qualcosa come 5 o 6 società di questo tipo per tutta la Svizzera.
0: È una dinamica interessante. E che ruolo hanno questi concorsi?
1: Ma allora, il ruolo del concorso è veramente importante per il mondo bandistico svizzero, perché sono dei momenti sia di formazione che di promozione della musica svizzera. Allora, formazione perché comunque una società deve prepararsi per questo momento. Il concorso è sempre pubblico e vi dirò che le sale nella maggior parte dei casi erano veramente piene, e in certi casi molta gente è rimasta fuori dalla sala. Perché
0: questo fa molto piacere.
1: Ma fa un piacere folle, soprattutto a chi deve suonare. Però diciamo che questo aspetto quindi di valutazione non viene tolto dall'aspetto pubblico. Questo lo trovo molto importante. Per prepararsi a questa valutazione, le bande quindi sono veramente incentivate a studiare più del solito. Questo porta chiaramente a un progresso sia della società che dei membri, e ricordo che la formazione dei membri delle società bandistiche è per lo più a cura veramente delle società stesse. Questa formazione è organizzata in modo diverso, sia a dipendenza della regione linguistica che anche della banda in sé, perché ci sono diverse soluzioni. Però diciamo che un giovane che entra a far parte del sistema, chiamiamolo così, può partire da zero e, volendo, arrivare anche fino al professionismo un giorno. E del resto anche in Ticino abbiamo diversi esempi di musicisti che sono partiti a studiare in banda, ma che adesso occupano dei posti anche nelle orchestre migliori della Svizzera.
0: Dunque, noi ci ascoltiamo un brano e poi torniamo a parlare della Festa Federale di Musica.

0: Lara, cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato i vincitori della categoria eccellenza nell'organico delle brass band, ovvero l'Ancienne Cecilia di Chermignon, che è una frazione di Crans-Montana. Stiamo parlando di una frazione che ha 3.000 abitanti.
0: E tutti quanti suonano in banda?
1: Ti dirò di sì, perché non solo c'è l'Ancienne Cecilia Chermignon, ma c'è anche la Cecilia. E quindi ci sono ben due formazioni in un paese comunque veramente con poca popolazione, e non c'è nessuno che suoni in entrambe, perché c'è un aspetto agonistico abbastanza alto tra le due formazioni.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di concorsi, io ti volevo chiedere quali sono i criteri con cui vengono giudicate un po' le bande?
1: Allora, i criteri sono quelli tipici di un concorso musicale, non cambiano rispetto a un concorso professionale. Ogni banda è giudicata da 3 giurati, una giuria per il pezzo imposto, una giuria per il pezzo scelta, e quindi anche dal punto di vista organizzativo dovete pensare che questi concorsi in sé sono una macchina veramente grande, perché a Vienna abbiamo avuto una cosa come 130 esperti che sono venuti a giudicare le bande. Le bande sono talmente tante che non è possibile metterle semplicemente una dietro l'altra, ma abbiamo 5 categorie: la categoria eccellenza, che come lo dice il nome è la più alta, altre 4 categorie. Le bande sono talmente tante che lo stesso concorso della stessa categoria si è tenuto nello stesso giorno in sale diverse.
0: Eh sì. Prima parlavamo di promozione.
1: Promozione, questo anche lo trovo veramente un aspetto molto importante, perché i pezzi imposti che le bande devono suonare non vengono semplicemente estrapolati da un repertorio già esistente, ma l'Associazione Bandistica Svizzera commissiona questi brani. Quindi per ogni festa federale vengono creati dei brani nuovi di compositori svizzeri, e questa è una promozione veramente grande del nostro mondo musicale. Tra l'altro ci sono anche delle bande che, soprattutto diciamo, o forse solo nella categoria eccellenza, che colgono l'occasione per farsi addirittura scrivere un pezzo anche per la libera scelta. E quindi in questo caso quello che abbiamo ascoltato noi era la Gabrieli Fantasy di Bert Uppermont, che è un compositore molto famoso in questo campo, e è un brano che è stato commissionato da Arsène Duc per il concorso svizzero delle brass band del 2021. Quindi in realtà abbiamo già ascoltato un brano che è stato commissionato appositamente per un concorso bandistico.
0: Beh, questa mi sembra una cosa davvero importante e molto bella.
1: Molto bella, e non so in quale altra situazione ci si ritrovi con veramente un enorme pubblico che viene in fin dei conti per ascoltare della musica contemporanea.
0: Esatto.
1: Che è appena stata prodotta.
0: Sì.
1: Quest'anno, per la categoria eccellenza per l'armonia, il pezzo imposto è stato scritto da Franco Cesarini, lo sappiamo, è il direttore della Civica Filarmonica di Lugano. È un compositore veramente famosissimo in tutto il mondo, che si è anche presentato in concorso con la sua società. Hanno ottenuto il 6° posto, e direi che possiamo ascoltare perlomeno l'inizio di questo pezzo di Franco Cesarini, Cadran des Rêves, che è appunto stato composto apposta per l'occasione.
0: Ascoltiamolo.

0: E questo era Cadran des Rêves di Franco Cesarini. E con lui arriviamo in Ticino, perché c'erano anche delle bande dal Ticino.
1: Ce n'erano, non erano tantissime perché erano tre. Abbiamo già parlato della Civica Filarmonica di Lugano, che ha concorso in eccellenza. C'era poi la Civica Filarmonica di Bellinzona, a cui facciamo i complimenti perché si è classificata prima nella sua sala nella seconda categoria, e poi c'era anche la Filarmonica Mediovedeggio in terza categoria, che ha ottenuto come Lugano un sesto posto.
0: Beh, complimenti.
1: Complimenti assolutamente a tutti.
0: E com'è il livello rispetto al resto della Svizzera? In Ticino abbiamo questa voglia di proteggere le bande, di farle crescere... Di sostenerle.
1: Sì, la voglia assolutamente c'è. Chiaramente le bande, come un pochino tutto il settore della formazione musicale, lamenta veramente un po' una carenza di nuove leve, perché è sempre più difficile attirare dei giovani a uno studio che chiede comunque veramente un impegno, sì. Perché come sai anche tu, Lalita, suonare uno strumento non è una cosa che si può fare una volta alla settimana, richiede veramente un impegno continuo. Però tutta l'Associazione Bandistica Svizzera e tutte le federazioni cantonali fanno grandi sforzi in questo senso, e bisogna ricordare che questo, il fatto di suonare uno strumento non si limita a suonarlo, ma suonare all'interno di un gruppo aiuta a imparare l'ascolto della musica. Chi pratica la musica è un grande ascoltatore, e noi abbiamo bisogno di grandi ascoltatori, di gente che segua il mondo della musica.
0: E anche a Biena hai notato questa mancanza di giovani, oppure lì, essendo una festa così grande, essendo che c'erano diverse categorie, diversi modi, modalità, in realtà c'erano anche le nuove generazioni.
1: Bien è esplosa di giovani. Devo dire che gli organizzatori hanno fatto veramente un ottimo lavoro, sono andati nella direzione giusta per coinvolgere le nuove generazioni, ma abbiamo visto

0: forza di questo movimento.
1: E allora il bilancio com'è?
0: Penso che il bilancio sia veramente ottimo, ufficialmente non c'è ancora stato, ma vi dicevo, più di 100.000 visitatori nonostante la meteo. A questo punto, se ci fosse stata un tempo estivo, non so se Vienna avrebbe potuto sopportare tutti i visitatori in più che sarebbero arrivati anche con il bel tempo. È stato veramente molto molto bello.
1: L'appuntamento, quindi, è tra 5 anni? Si sa già dove?
0: Beh, ho sentito parlare di Svizzera nord-orientale.
1: Ci limitiamo a questo?
0: Sì, ci limitiamo a questo per il momento.
1: Allora, Lara, grazie mille per essere stata con noi, per averci fatto rivivere e raccontato quello che è stato la Festa Federale di Musica.
0: Grazie a te, Lalita, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.

E questo era il concerto 409, RV 409, l'Allegro, per violoncello e orchestra e ensemble d'archi di Vivaldi. Noi continuiamo e vi ricordo l'appuntamento questa sera, oltre ai due concerti jazz di cui abbiamo parlato prima, a Bellinzona, invece al Teatro Sociale, alle ore 20:30 troviamo l'orchestra alle 9 in concerto con due brani di Tchaikovsky, La Serenata per archi e Souvenir de Florence. A dirigere sarà Yoram Ruiz. E diamo uno sguardo al palinsesto di questo pomeriggio. Dopo concerto.ch alle 14:30 ci sarà Caffè Zimmerman, oggi a cura di Paolo Prato, con la prima puntata di una serie dedicata ai riverberi. I riverberi del titolo di questa serie di Caffè Zimmerman sono quelli che alimentano il repertorio sinfonico e cameristico dei compositori di ogni epoca e nazionalità, a partire dall'ispirazione ai diversi patrimoni folclorici di tradizioni orali sfruttati per sottolineare il carattere patriottico della composizione o per evocare l'esotismo di luoghi e culture lontane. Dal basso all'alto, potremmo dire, o meglio dalle piazze e dalle osterie alla sala da concerto, il nostro itinerario sonoro si propone di illustrare come il materiale popolare raccolto sul campo si sublima nell'elaborazione più o meno complessa che lo trasforma in sonate, sinfonie e concerti. Dunque un itinerario sonoro che attraversa epoche e stili diversi e che ovviamente è anche geografico perché, come vedremo, attraversa i continenti, seguendo in particolare le rotte del colonialismo europeo. Alle 16:35 il contributo musicale di oggi sarà a cura di Lorenzo De Finti, un contributo

soprattutto dedicato al jazz e in particolare alla rassegna Jazz e Nuove Musiche, che come abbiamo detto in apertura chiude oggi la stagione 2025-2026 con un doppio appuntamento, uno alle ore 21 allo Studio Foci di Lugano con Aaron Parks e l'altro con il trio guidato dal pianista spagnolo Ignasi Terrasa al Teatro del Gatto di Ascona alle ore 20:30.

0: Il Medioevo inizia, per convenzione, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si conclude con la presa di Costantinopoli e la scoperta dell'America. Mille anni di storia che fino a poco fa erano considerati una sorta di regno delle tenebre. Grazie ai lavori degli storici, il Medioevo è stato però rivalutato e oggi ci appare come un'epoca complessa, certamente con delle ombre, ma anche con tante luci. Alphaville ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso e inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità. Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini. Oggi alle 12.35 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Donald Trump ha convocato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra in Iran. Lo riporta la CNN, stando alla quale l'incontro è avvenuto sabato, presenti tra gli altri anche il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Intanto nelle scorse ore il presidente statunitense ha lanciato un nuovo avvertimento al regime iraniano, invitandolo ad accettare l'accordo proposto dalla Casa Bianca per mettere fine alle ostilità e riaprire alla navigazione al canale di Hormuz. Altrimenti, ha ammonito Trump, la guerra riprenderà con più forza anche grazie al sostegno annunciato da Israele. Da un fronte di guerra ad un altro, quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi russi su gran parte dell'Ucraina, colpite soprattutto le regioni di Dnipro e Odessa, dove i droni e i missili di Mosca hanno causato una trentina di feriti. Per tutta risposta, l'esercito ucraino avrebbe bersagliato le regioni russe sul mare d'Azov con una cinquantina di droni, stando quanto almeno reso noto dal Ministero della Difesa russo. Nelle prossime ore si terrà l'udienza per la convalida dell'arresto del 31enne che sabato ha travolto con l'auto decine di pedoni a Modena, causando 8 feriti, alcuni dei quali gravi. L'uomo, senza precedenti e con problemi mentali, durante il primo interrogatorio non ha risposto alle domande degli inquirenti e è accusato di strage e lesioni gravi. Un terremoto di magnitudo 5,2 ha colpito la notte scorsa il distretto di Yunnan, Liuzhou, nella regione meridionale autonoma cinese di Guangxi. Il tremore della terra ha causato il crollo di alcuni edifici. Secondo un bilancio vi sarebbero almeno 2 morti, alcuni dispersi e diversi feriti. Alcune migliaia di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la valutazione di basso rischio in merito all'epidemia di antivirus a bordo della nave da crociera Ondius, che dovrebbe attraccare nelle prossime ore a Rotterdam nei Paesi Bassi con il resto del suo equipaggio. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con qualche occhiata di sole e possibili rovesci locali, neve sopra i 1700-1800 metri. Domani ovunque è abbastanza soleggiato con possibili precipitazioni locali, soprattutto nella seconda parte della giornata.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: E siete sempre a Parade con la Lita del Parente. È il momento di sbirciare cosa ci propone la puntata di questo pomeriggio di Concerto.ch. Oggi protagonista l'Osi, in particolare i concerti di Pentecoste, quelli che hanno visto Sol Gabetta dare vita al Festival Presenza. I compositori che ascolteremo saranno Édouard Lalot, Bizet e Saint-Saëns. Quest'anno Osi a Pentecoste propone due concerti. Il 23 maggio alle ore 20 all'Ac di Lugano ci sarà il concerto di Beethoven per violino e orchestra, eseguito al violino da Frank Peter Zimmermann, e la suite orchestrale Scheherazade di Rimsky-Korsakov. La direzione è di Charles Dutoit. Mentre il 24 maggio alle ore 11, sempre all'Ac di Lugano, l'Osi propone l'Ouverture, la creazione Le creature di Prometeo di Beethoven e la Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. Io invece questa mattina ho scelto l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini, e il suono del violoncello che sentirete all'inizio è proprio quello di Sol Gabetta.

0: E la sfumo qui questa ouverture di Guglielmo Tell di Rossini. Dunque, noi siamo arrivati al momento della recensione, oggi, come anticipato, curata da Paolo Scarnecchia, che ci parlerà di un album con protagonisti tenori Andrés Montilla, Riccardo Pisani, accompagnati dall'ensemble Cantar Lontano, diretto da Marco Mencoboni, in una registrazione dedicata alle quattro raccolte a stampa di Harry Di Landi, a noi pervenute. Dunque, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Il disco intitolato L'Eterno Fuoco, dei tenori Andrés Montilla e Riccardo Pisani, accompagnati dall'ensemble Cantar Lontano, diretto da Marco Mencoboni, è stato appena pubblicato dalla Nova Antiqua Records ed è dedicato alle monodie di Stefano Landi. Il duetto Mira Clori Vezzosa è tratto dall'antologia Le risonanti sfere, stampata a Roma nel 1629. Tra le 15 canzoni presenti in questo CD, 10 sono registrate per la prima volta, come quella che abbiamo ascoltato, e questo conferisce ulteriore valore a questo progetto discografico. Landi è stato uno dei più importanti compositori attivi a Roma tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento. Era figlio di un calzolaio senese, morto prematuramente, e per questo assunse il cognome di sua madre. La sua formazione iniziò nel Collegio Germanico di Roma, nel quale entrò come putto soprano, e poi, seguendo la strada della carriera ecclesiastica, continuò gli studi nel seminario romano. Nel corso della sua vita Landi lavorò come maestro di cappella nelle chiese di Santa Maria della Consolazione e di Santa Maria ai Monti, nota anche come Madonna dei Monti, creando una rete di relazioni con le più importanti famiglie della nobiltà, ottenendone la protezione, ed entrò poi a far parte della cappella papale con il suo registro vocale di contralto. Come molti suoi contemporanei, si dedicò alla creazione di raccolte di musiche per voce sola, seguendo l'affermarsi della monodia accompagnata, frutto della sensibilità del periodo barocco. Dal 1620 in poi pubblicò 7 libri di aria a voce sola e un libro di aria a due voci, ma fino ad oggi solo 4 di queste raccolte sono sopravvissute. Il quinto libro d'aria da cantarsi ad una voce con la spinetta e con le lettere per la chitarra di Stefano Landi, dedicato al Serenissimo Principe Giovanni Carlo di Toscana, fu stampato a Venezia nel 1637 e da questo ascoltiamo Il Cor Ferito, intonato dalla voce di Riccardo Pisani.

Tra le 10 composizioni di Stefano Landi, mai registrate prima, contenute in questo disco di Andrés Montilla e Riccardo Pisani, accompagnati dall'ensemble Cantar Lontano, c'è anche A che mi svegli, amore. Fa parte del sesto libro d'arie, stampato a Venezia nel 1638 e dedicato a Ulrich Eggenberg, duca di Krumau e ambasciatore straordinario dell'imperatore Ferdinando II d'Asburgo, presso Papa Urbano VIII. Questo principe, nato a Graz, è una figura forse poco nota, ma svolse incarichi diplomatici e politici molto importanti per conto dell'imperatore del Sacro Romano Impero e all'apice della sua carriera divenne governatore dell'Austria Interiore e quasi certamente aveva conosciuto il compositore a Roma nel 1632 in occasione della rappresentazione del Sant'Alessio. L'autore anonimo di A che mi svegli, amore, nel suo breve testo si rivolge direttamente al Dio fiero tormentatore, chiedendogli di non destarlo per non languire e non farsi incenerire il cuore e ardere la mente. È un bel esempio di monodia accompagnata in stile rappresentativo, intonata da Andrés Montilla.

Concludiamo ascoltando l'ultimo brano di questo disco di Andrés Montilla e Riccardo Pisani, che sono accompagnati dall'ensemble Cantar Lontano, composto da Marco Mencoboni, che lo dirige al clavicembalo, con la tiorba e la chitarra barocca di Giovanni Bellini, la viola da gamba e il lirone di Mauro Colantonio e le percussioni di Massimiliano Dragoni. Si tratta di una divertente canzone che fa parte sempre del sesto libro d'Arie di Stefano Landi. È Non vuol perdere il cervello. E ancora una volta non conosciamo l'autore del testo irriverente, oggi verrebbe denunciato per il suo tono sessista, che descrive in modo vivido e comico il perdere la testa per amore, amore naturalmente non ricambiato.

0: Alphaville.
1: Eccoci, si apre una nuova settimana di Alphaville. Un caro saluto da Cristina Artone, dalla redazione tutta dell'attualità culturale. Un maggio piuttosto freddo dal punto di vista meteorologico, ma comunque molto ricco e caldo dal punto di vista culturale. E lo scopriremo anche oggi nelle nostre due ore insieme. Nella nostra prima pagina, alle 11.05, insieme a Lu Lepori, andremo alla scoperta della mostra al MEG, il Museo Etnografico di Ginevra, intitolata Cos'è il futuro? E poi con la nuova settimana inizia anche il nostro nuovo dossier, questa volta a cura di Barbara Camplani. Parleremo di carcere in Svizzera e soprattutto di sovraffollamento, perché infatti non si erano registrati in passato mai così tanti detenuti e detenute in Svizzera. Per parlarne il nostro primo ospite è Daniel Fink, criminologo e ricercatore associato al programma di ricerca decrescita carceraria di Ginevra, appuntamento alle 11.30. E poi subito dopo arriva la puntata numero 128 di Un Attimino, il viaggio nella lingua italiana a cura di Andrea Fazzioli e Marco Pagani, una puntata immersa nel giallo anche per celebrare l'inizio del festival Tutti i colori del giallo. Alle 12 il nostro approfondimento. Oggi parleremo di Europa, intelligenza artificiale dopo il vertice Stati Uniti e Cina, un dossier strategico che affronteremo con Maurizio Carmignani, che da più di 25 anni lavora come advisor e formatore, e con Eugenio Prosperetti, docente di informatica giuridica alla LUIS. Subito dopo i titoli delle regie delle 12.30, la nostra nuova serie, intitolata Il Medioevo che vive in noi, 10 puntate a cura di Roberto Antonini, grazie ai lavori degli storici e in particolare dei grandi medievisti francesi da Marc Bloch a Jacques Le Goff. Il Medioevo non costituisce solo un'epoca remota, ma appare molto presente nella nostra modernità. E Roberto Antonini parte proprio da qui con la nostra serie e ripercorre 10 invenzioni e novità medievali che spesso in modo inconsapevole ci accompagnano nella nostra quotidianità.

Noi però prima di tutto iniziamo con la musica e andiamo dal popolo Sahrawi, un popolo senza terra ma con tante tradizioni musicali. Ascoltiamo Aziza Brahim con Boubichère.

0: Siamo andati davvero lontano con Mubisher, con di Aziza Ebrahim, e ora ci spostiamo a Ginevra come ogni lunedì mattina con Lu Lepore, il nostro corrispondente. Buongiorno Lu, ben ritrovato.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Dunque, oggi tu ci presenti una mostra davvero intrigante, da poco aperta al Museo Etnografico. Si intitola Cos'è il futuro ed è stata allestita da una squadra di curatori in stretta collaborazione con due classi di seconda media, un modo per aprire di fatto il museo alla popolazione, usare l'etnografia come una forma di dialogo sociale pubblico. Quindi raccontaci per cominciare questo progetto, Lu.
1: Sì, è un progetto bellissimo sulla carta e anche in parte nella realizzazione. Lo stimolo viene dalla nuova direttrice dell'istituzione, Karine Ayelet-Durand, che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ricorderanno perché l'abbiamo spesso ai nostri microfoni come ospite. Dal 2025 ha deciso di aprire il museo a quelli che si chiamano oggi futuri possibili, sotto uno slogan: reincantare la terra, re-enchanter la terre. Secondo lei, il museo non deve restare solo un luogo chiuso di scienza, di patrimonio, ma vivere anche in un'ottica relazionale, cioè mettendo in valore la sensibilità soggettiva e il dialogo con le popolazioni cittadine di ogni generazione e di ogni identità. C'è certamente in questo una dimensione militante, trovo molto affascinante, che segue le nuove pratiche anti-istituzionali immaginate da Nina Simon, grande pioniera del museo aperto che ha diretto il Santa Cruz Museum in California. Tra l'altro l'Università di Santa Cruz non a caso è stata la culla dell'intersezionalismo di Teresa De Laurentiis, recentemente scomparsa, dove la cattedra di studi femministi era diretta da una gigante del black feminism, cioè Angela Davis. Ecco, in questo caso la nuova mostra nasce come una sorta di archeologia del presente, l'espressione la prendo a prestito da Foucault evidentemente, cerca cioè di evitare la posizione troppo paternalistica di chi la sa lunga, di chi vuole insegnare e magari dominare col suo sapere. Se parliamo del futuro, afferma implicitamente questa nuova mostra, dobbiamo farlo con chi ha il più ricco futuro davanti a sé, cioè con i giovani.
0: Ecco, questo non significa che la mostra sia stata allestita solo da un gruppo di adolescenti, è nata infatti dal dialogo tra istituzione museale e giovani. Lu, cosa vediamo? Cosa incontriamo all'interno della mostra, visto che il titolo è allettante ma anche un po' vago?
1: Sì, in realtà c'è un team di antropologi, 4-5, che hanno lavorato a stretto contatto anche con un futurologo ginevrino, Nicolas Nova, deceduto prematuramente però nel 2024. Hanno lavorato anche con uno scenografo e una scenografo, bravissime tra l'altro, Olivier Bertu e Adèle Viraud, che hanno concepito per cominciare uno spazio museale accogliente, fatto di zone di riposo, cuscini, capanne, proiezioni verticali e anche naturalmente vetrine museali, questo per spazializzare un'esposizione che va vissuta come una sorta di piazza del villaggio, come un luogo di confronto, di incontro collettivo. Questo non vuol dire che non ci sia anche un intento in parte pedagogico, scientifico, e tutto questo naturalmente fatto secondo una serie di capitoli che scandiscono l'esposizione. C'è prima un introito molto divertente, anche in forma di cabinet de curiosité, in cui incrociamo orologi leninisti, golem, robot, giochi spaziali, addirittura i Flintstone, i famosi antenati.
0: Bellissimo.
1: Forse ve li ricorderete.
0: Certo.
1: Ecco, e poi ci sono quattro capitoli tematici e i quattro capitoli sono dedicati a quattro modi di concepire il tempo nelle varie culture, perché si parla di futuro, quindi di tempo. C'è il tempo lineare, che non va solo da sinistra a destra, ma a volte al contrario, oppure in verticale o in modo bustrofedico, come sanno i latinisti e le latiniste che ci ascoltano. Poi c'è il tempo ciclico, che non è solo orientale, visto che anche i nostri orologi e le nostre stagioni sono vichianamente ciclici. C'è il tempo, questo è un po' più particolare, che sta dietro di noi, che non sta dietro di noi ma davanti, come nelle culture autoctone, in cui il futuro è appunto qualcosa che è alle spalle ma guardiamo al passato piuttosto come una forma di orizzonte. Infine c'è il tempo statico, che gira su se stesso in uno spazio di danza così tipico di molte tradizioni spirituali e mistiche. Come vedete, la grande astuzia di questo tipo di approccio, che è fatto di oggetti, ovviamente siamo in un museo, ma anche di proposte ludiche e immersive e di opere d'arte, è quella di evitare la didattica tra Occidente e altrove. In fin dei conti, quando guardiamo la dimensione temporale, ogni cultura ne ha di vari tipi. E anche noi in Occidente, voglio dire, con gli ex voto, con l'arte divinatoria, per non parlare dell'apocalisse cristiana, che è tutt'altro che teleologica, mischiamo vari modi di pensare il tempo, questo grande tema agostiniano in fondo, e quindi anche di immaginare il futuro. La spettatrice e lo spettatore sono confrontati con questi oggetti, questi simboli, con culture, con riletture. Si va da un orologio giapponese del XIX secolo ai daruma cinesi, che sono statuette tonde magari reinterpretate in chiave futurista, dai culti funerari alle pratiche divinatorie, compresi i nostri amati tarocchi, dagli oracoli arcani ai sogni tecnologici. Ecco, forse uno dei capitoli più interessanti è quello che propone una serie di oggetti tecnologici passati o meno alla storia, dai primi computer portatili agli improbabili robot di compagnia, per farci capire che il futuro certo si inventa e poi magari si dimentica. È un modo per raccontare un dialogo col passato e col futuro attraverso manufatti, attraverso vari registri. Uno dei più affascinanti di questi registri è quello del design, della design fiction, che consiste nel elaborare, nell'inventare oggetti che sono venuti dal futuro, proprio per interrogare non tanto il futuro ma il presente. Ci sono anche interventi poetici, come quelli retrofuturisti africani di Delphine Diallo o di Kanupa Anskalu, perché sono artiste e estiste, e ovviamente la fantascienza non è mai lontana dal gioco, soprattutto nelle sue implicazioni più sociali e anche un po' sediziose, come con Octavia Butler o Ursula K. Le Guin. Alla fine un'ultima sala, appunto arriviamo all'ultima sala, che è elaborata giustamente dal collettivo di due classi di scuola media che hanno lavorato fianco a fianco con artiste e artisti svizzeri, creando oggetti e luoghi futuribili. Ma come detto, queste due classi di scuola sono anche state mobilizzate per dialogare con tutta quanta l'esposizione e renderla, se vogliamo, più accessibile ad ogni tipo di pubblico, soprattutto al pubblico giovanile.
0: Ecco, una mostra copiosa, ricca di stimoli e pensata in collaborazione strettissima con gli adolescenti di due classi di scuola media ginevrine. Se capisco bene, Lu, è anche una mostra pensata per un pubblico però larghissimo e soprattutto giovanile.
1: Sì, anche se questo crea e ha creato qualche incertezza euristica, direi. Lo dice bene la professoressa che ha guidato le due classi in questa avventura, Anouk Oyua, che firma un testo intenso e con elementi critici proprio nel catalogo, tra l'altro un bellissimo catalogo dell'esposizione. Dedicare uno spazio agli e alle adolescenti all'interno della mostra non basta, e giustamente le due classi sono state invitate a dialogare con i curatori e le curatrici della parte più scientifica, ma questo richiede una serie di aggiustamenti non sempre perfettamente calibrati, e me ne sono reso conto anch'io visitando la mostra. Io, che un adolescente non sono più dai tempi in cui Berta filava, da un lato ho ammirato la qualità di una museografia che vuole aprirsi a ogni tipo di pubblico, intende il museo come un luogo di incontro, appunto di dialogo anche intergenerazionale, dall'altro questo crea dei veri e propri cortocircuiti, forse un po' inevitabili, tra la componente più etnografica, se vogliamo un po' più tradizionale, cioè lo studio degli oggetti, delle culture nella loro dimensione pratica ma anche e soprattutto simbolica, e il cosiddetto sapere situato. L'espressione in questo caso è della biologa Donna Haraway. E allora, come adulto, ho trovato a volte un po' infantilizzante trovarmi di fronte a giochetti e iterazioni con la mostra che rivelano più del gadget che dello stimolo alla riflessione. La collaborazione con i giovani ha prodotto anche un prosciugamento molto marcato di tutti gli elementi testuali che si stanno un po' sulle scatole gli adolescenti abituati a scrollare velocemente. Se devo essere onesto, ammiro molto la posizione di chi vuol cambiare dal di dentro il nostro modo di approcciarci al museo, ma per poter visitare questa mostra occorre tutta una armatura di stampelle, di mediazioni, libretti con bibliografie, pennine multimediali, giochi dell'oca e guide varie, nonché, come detto, già citato, il bel catalogo. Di fatto l'esplorazione, l'esposizione non trova forse ancora il suo completo equilibrio tra stimoli e semplificazioni, direi tra democrazia e pedagogia, che non è per forza di cose sempre paternalistica. La pedagogia non è una parolaccia, è un esperimento, è colorato, libero, spesso divertente, ma a cui manca ancora forse qualche anno di maturazione. Siccome però si inserisce in un vero e proprio progetto di nuova museografia, tra l'altro si accosta alle collezioni ricchissime del museo, voglio dire, vedere, si può vedere, visitare la mostra e poi anche il resto del museo con le sue collezioni. Mi sembra in conclusione una bellissima iniziativa, nonostante appunto queste perplessità, lo dico un po' come intellettuale canuto, appunto non più adolescente, in modo forse non troppo paternalistico, spero non troppo paternalistico, vi consiglio comunque di visitare la mostra perché è veramente molto stimolante.
0: Grazie, grazie, appassionante, grazie Lu Lepori per averci fatto visitare questa esposizione al MEG, Museo Etnografico di Ginevra, che si intitola, lo diciamo in francese, Le Futur C'est Quoi, Dialoguer avec l'Avenir, e che rimarrà aperta fino al 10 gennaio 2027. Grazie Lu, a risentirci presto.
1: A risentirci presto, buona giornata a tutte e a tutti.

Ed era Sergio Camariere con I fiori parlano, sono le 11:20 minuti, siete sempre all'ascolto di Alphaville, noi proseguiamo in musica con Renzo Rubino, Charpentier.

nostro dossier, come dicevamo questa settimana, a cura di Barbara Camplani, è dedicato alle carceri, dove si registra un triste record. Mai così tanti detenuti e detenute in Svizzera come oggi. Al 31 gennaio 2026 erano 7.119, il numero più alto dall'inizio dei rilevamenti. E quanto emerge dalla statistica del

0: condanne penali, da quella sulla privazione della libertà realizzate dall'Ufficio Federale di Statistica e pubblicate lo scorso 11 maggio. Una cifra che va a sommarsi al problema non episodico ma strutturale del sovraffollamento delle strutture carcerarie svizzere, che hanno raggiunto un tasso di occupazione medio del 97%, con picchi nella Svizzera romanda, come ad esempio il 167% per la prigione di Bois-Mermé a Losanna, e anche in Canton Ticino 107% di occupazione per il penitenziario di La Stampa e 102% per la Farera. Come si è giunti a questo straripamento noto da anni e quali le conseguenze e i rischi sia per la tutela dei diritti umani della popolazione carceraria sia per l'aumentata probabilità di recidiva, e soprattutto quali le soluzioni all'orizzonte fra progetti che incentivano la decrescita carceraria e forme di giustizia alternative, e dall'altra la necessità di costruire nuove strutture penitenziarie per far fronte alla crescente domanda. Oggi iniziamo a darci delle risposte partendo da Ginevra, dove nel cantone si contano 154 detenuti ogni 100.000 abitanti, un dato che supera anche molti paesi europei. Questo si traduce in un sovraffollamento cronico dei suoi istituti penitenziari, come la prigione di Chamdelon, che, aperta nel 77, è la più grande struttura di detenzione preventiva della Svizzera romanda. La situazione è critica anche nel Canton Vaud. Da oltre un decennio, infatti, le condizioni di detenzione sono costate al Ministero Pubblico ginevrino e vodese condanne da parte del Tribunale federale e dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa. In questo reportage da Ginevra, Sabrina Pisu ne ha discusso con il criminologo Daniel Fink, membro associato dell'Istituto di Scienze Criminali dell'Università di Losanna e ricercatore associato al programma Decrescita Carceraria dell'Università di Ginevra.
1: Ginevra mette in prigione 154 persone ogni 100.000 abitanti, il numero più alto non solo di tutta la Svizzera, ma persino di molti paesi europei. Nel villaggio di Pouplange, a poca distanza dalla frontiera francese, circondata da imponenti muri sormontati dal filo spinato, si trova la prigione di Chamdelon, la più grande struttura di detenzione preventiva della Svizzera romanda. Aperta nel 1977, è confrontata a un sovraffollamento cronico, come spiega il criminologo Daniel Fink, membro associato dell'Istituto di Scienze Criminali dell'Università di Losanna e ricercatore associato al programma Decrescita Carceraria dell'Università di Ginevra.
2: Moi, j'ai visité la prison deux ou trois fois dans les derniers 15 ans, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a bien des cellules.
3: Negli ultimi 15 anni ho visitato il carcere due o tre volte. Ci sono celle progettate per tre persone o per due che oggi ospitano tre o addirittura quattro persone e celle per tre persone che oggi ne ospitano sei. Si tratta quindi di una situazione di sovraffollamento rispetto a uno spazio che era stato progettato per un numero di persone molto inferiore. Abbiamo 396 posti e molto spesso ci sono 500-550 persone all'interno della struttura che, tra l'altro, era stata inizialmente progettata per la custodia cautelare, per la detenzione in attesa di giudizio, ma non per l'esecuzione delle pene. Oggi, circa un terzo, se non di più, delle persone che scontano una pena ha difficoltà ad essere impiegato in un'occupazione significativa, a trovare un modo per impiegare il tempo durante la detenzione, a ottenere del lavoro che permetta loro di organizzare le giornate in modo strutturato e favorire così una vera socializzazione e una riabilitazione efficace. Il carcere oggi, almeno per come viene utilizzato, è del tutto inadeguato, dato che il lavoro è obbligatorio e molte persone che stanno scontando una pena non hanno del lavoro da fare.
2: In tout cas, dans la manière dont elle est utilisée, elle est absolument pas adaptée dans la mesure où le travail est obligatoire, mais beaucoup de gens n'ont pas de travail qui sont en exécution de peine.
1: Lei attribuisce la causa del sovraffollamento a quella che definisce una politica deliberatamente repressiva dell'attuale procuratore generale di Ginevra. Può spiegarci meglio cosa intende?
2: toutes les analyses qui ont été menées ces dernières années, dès l'année 2007, par la suite,
3: tutte le analisi, gli studi condotti negli ultimi anni, a partire dal 2007, ora la ricerca della professoressa Julie de Dardel, corresponsabile del laboratorio Romando sulla decrescita carceraria dell'Università di Ginevra, dimostrano che a Ginevra la criminalità non è più diffusa che altrove. Non ci sono più reati che altrove, ma è piuttosto la politica e il ricorso alla custodia cautelare o addirittura alle pene detentive a contribuire a riempire le carceri. E questo riguarda anche il cantone di Vaud. Sia nel cantone di Vaud che in quello di Ginevra c'è circa il 7% di tutte le persone condannate a una pena detentiva, mentre la media svizzera è del 4%. Quindi, in questo caso, c'è una vera e propria discrepanza tra la politica generale condotta in Svizzera e la situazione in questi due cantoni.
2: Quindi, là, c'è un véritable écart entre la politica moyenne che è menée en Suisse e la situazione in questi due cantoni.
3: Si è avanzata spesso anche un'altra ragione che voleva che la situazione a Ginevra fosse particolare, perché il cantone confina con la Francia, dove il tasso di criminalità è più elevato. Con Lione come retroterra, che è una grande città in cui c'è molta criminalità, sono stati effettuati degli studi comparativi. Il Ticino, con Milano come retroterra, o Basilea con retroterra, Mulhouse e Strasburgo, che si trovano più o meno alla stessa distanza, se non addirittura più vicine, di Lione a Ginevra. Ed è emerso che la situazione non è dovuta a questa vicinanza, bensì alla risposta penale che viene data ai reati commessi da stranieri provenienti da quei paesi, da quelle regioni.
2: Ma per la risposta penale che è data a dei delitti che sono commessi da stranieri che provengono da questi paesi, da queste regioni.
1: La situazione è problematica anche nel cantone di Vaud, dove i luoghi di custodia cautelare sono considerati fortemente sovraffollati e sono stati criticati sia dalla Commissione nazionale che dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Il Tribunale federale ha riconosciuto in diversi casi che alcune condizioni di detenzione sono lesive della dignità della persona.
2: Il canton de Vaud ha sviluppato due luoghi di detenzione qui sont des lieux de détention inappropriés pour une détention de plus de quelques heures.
3: Il cantone di Vaud ha sviluppato due luoghi di detenzione che non sono adatti a una detenzione di durata superiore a poche ore. Di solito, quando si viene arrestati, si viene rinchiusi in una cella della polizia nelle stazioni di polizia e bisogna essere trasferiti il più rapidamente possibile in un luogo destinato alla custodia cautelare. Sia nella stazione di polizia della città di Losanna che nelle celle costruite e allestite nel centro di polizia della polizia cantonale, le celle non sono adatte a una detenzione di durata superiore a poche ore e per questo motivo sono state incontrate persone che si trovavano lì da 7 giorni, da 10 giorni e queste persone, con l'aiuto di avvocati, hanno intentato una causa contro il cantone per detenzione disumana e questa detenzione disumana è stata ritenuta sufficientemente grave da giustificare un risarcimento per una detenzione che potrebbe essere considerata illegittima e così il Tribunale federale ha concesso tale indennizzo, tale risarcimento. Va detto inoltre che sia la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, sia il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, sia la Sottocommissione per la prevenzione della tortura, hanno tutte condannato questi luoghi di detenzione. Quindi in realtà si tratta di una soluzione che avrebbe dovuto essere trovata già da tempo e che ancora non è stata trovata, visto che la futura struttura detentiva aprirà le porte nel 2030 o 2032. Quindi, per altri 5-6 anni, ci saranno ancora persone detenute in condizioni che si possono definire disumane.
2: Aprirà le porte nel 2030 o 2032, quindi pendant 5 anni, 6 anni, il va y avoir encore des gens qui vont être détenus dans des situations qu'on peut considérer comme inhumaines.
1: Il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa ha espresso serie preoccupazioni non solo riguardo al sovraffollamento carcerario, ma anche al trattamento delle persone private della libertà da parte della polizia. Accuse di maltrattamenti fisici e di un uso eccessivo della forza sono state riportate da cittadini stranieri, principalmente in relazione alle operazioni di arresto della polizia, soprattutto nei cantoni di Ginevra e Vaud.
2: Selon les allégations rassemblée par le comité européen, mais je crois aussi par la Commission nationale pour la prévention de la torture.
3: Secondo le denunce raccolte dal Comitato europeo e credo anche dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, si registrano denunce ricorrenti di comportamenti inappropriati da parte degli agenti di polizia e di un uso eccessivo della forza. È quindi necessario che sia la polizia di Ginevra sia quella del cantone di Vaud si interroghino sul modo in cui trattano le persone che stanno per essere arrestate e quelle che devono essere poste in stato di detenzione. È evidente che il modo di trattarle deve cambiare.
2: Il faudrait que la commandement que les responsables
3: è necessario che i vertici della polizia e della polizia giudiziaria istruiscano i propri agenti sulle modalità operative e sui comportamenti da tenere. Nel rapporto annuale della mediatrice incaricata di esaminare le denunce di polizia del cantone di Ginevra ci sono stati circa 1200 casi emersi 2 anni fa sottoposti alla mediatrice che dimostrano che c'è un clima di malcontento. È necessaria una risposta istituzionale riguardo a comportamenti e modi di fare che chiaramente non si verificano invece nella Svizzera tedesca.
2: Il doit y avoir une réponse institutionnelle sur les comportements, les manières de faire qui n'ont visiblement pas lieu de l'autre côté de la Sarine.
1: Oggi la metà delle incarcerazioni avviene per l'esecuzione di una pena detentiva sostitutiva. Cosa succede? Ci spiega qual è lo scenario?
2: En Suisse, on est donc passé en 2007 des peines privatives de liberté qui étaient à.
3: In Svizzera nel 2007 si è passati da pene detentive pronunciate nel 75% dei casi dai tribunali a una pena pecuniaria con o senza sospensione condizionale. Abbiamo anche un gran numero di contenziosi con molte persone condannate al pagamento di multe per infrazioni. E poi ci sono persone che non pagano il parcheggio, che viaggiano senza biglietto sui mezzi pubblici. Questo fa sì che ci sia un gran numero di controversie con persone che non sono in grado o che non vogliono pagare la cifra che gli viene inflitta. E quindi ci sono a volte delle conversioni di multe, delle pene sostitutive detentive per delle pene pecuniarie. All'epoca queste misure alternative erano possibili sotto forma di lavori di pubblica utilità o di braccialetto elettronico, che significava rimanere a casa sotto sorveglianza elettronica. Oggi non è più possibile. C'è stata la revisione del 2018 in cui si richiede che venga eseguita la pena detentiva sostitutiva. Dato che ci sono moltissime sanzioni pecuniarie. Alcune di esse non verranno pagate, sia perché le persone sono negligenti, sia perché si trovano in una situazione precaria, sia perché hanno debiti e una vita disordinata, o ragioni che non conosco. E l'unica soluzione che abbiamo è mandarli in prigione. Quelli che rischiano di più di finire in carcere sono i poveri, ovvero coloro che non hanno i mezzi per pagare le multe e le sanzioni pecuniarie e che non sanno nemmeno come chiedere una revisione della pena o come muoversi davanti alla giustizia.
2: Sont ceux qui n'ont pas de moyens pour payer les amendes, pour payer les peines pécuniaires, mais qui.
3: E ci sono molte persone che per 500 franchi di multa passano 5 giorni in carcere, dato che ogni giorno di detenzione costa 100 franchi. Insomma, basta passare un giorno in prigione per restituire 100 franchi alla società. Queste persone finiranno quindi in carcere per 5 giorni. Considerando che ogni giorno di detenzione costa 300 franchi, se non sono 400, il costo per la società è superiore rispetto a quello che si avrebbe se fossero sottoposte a qualsiasi altra pena alternativa alla detenzione.
2: Alla società che si faisait n'importe quelle autre peine de substitution que la peine privative de liberté.
0: E così Daniel Fink, criminologo ricercatore associato al programma Decrescita Carceraria dell'Università di Ginevra, al microfono della nostra Sabrina Pisu. Domani il nostro dossier prosegue con l'economista Tito Boeri.
1: Rete 2.

0: Abbiamo ascoltato Fine Brown Frame della cantante Judith Owens. Sono le 11:45 minuti ed è arrivato il momento di un attimino oggi immerso nel giallo.
1: Lovvo, muoro, ciaone,
2: caffettino,
1: ma anche no,
2: fa riderissimo,
1: apericina,
2: pizzata,
1: un attimino,
2: un attimino,
3: un attimino. Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazioli, cosa sta scartabellando? Il suo solito taccuino?
4: Quasi, quasi. È il taccuino, direi il taccuino di Agatha Christie.
5: Lei ha in mano il taccuino di Agatha Christie?
4: No, il taccuino è il mio.
5: Fazioli, sto già perdendo la pazienza, glielo dico.
4: Il taccuino, questo è il mio. Ma questo invece è un libro con i taccuini di Agatha Christie.
5: Ah, la trascrizione quindi dei suoi appunti.
4: Sì, alla sua morte, avvenuta 50 anni fa, nel 1976, Agatha Christie lasciò 73 quaderni di appunti, divulgati solo nel 2004. E John Curran, che è uno dei maggiori studiosi cristici,
5: si dice cristici.
4: Cristici.
5: No, forse sì. Meglio cristiani, sì. Però è vero che si presta qualche equivoco.
4: Sì, forse Agatha Cristiani. Comunque,
5: l'H.
4: Esatto. Comunque Curran approfondisce i taccuini in un saggio del 2009, tradotto in italiano da Mondadori l'anno successivo con il titolo I quaderni segreti di Agatha Christie nell'officina della signora del giallo.
5: E cosa scriveva la signora, la regina del giallo, nei suoi taccuini?
4: E di tutto. Ci sono le trame dei romanzi, insieme a note spicciole, a liste della spesa, a indirizzi, appuntamenti. La vita quotidiana e quella dell'immaginazione si mescolavano nella mente dell'autrice.
5: E c'è qualcosa che l'ha colpita in particolare?
4: Sì, mi ha colpito, ecco, questa annotazione. Sarebbe una buona idea.
5: Beh, non vorrei mancare di rispetto a sua maestà Agatha, però non mi sembra proprio un'intuizione imperdibile.
4: No, ma il bello è che l'appunto si trova, curiosamente, annota Curran, su una pagina bianca.
5: Cioè la buona idea non c'è.
4: No, non dice niente, scrive sarebbe una buona idea in una pagina bianca, pulita, sgombra. È questo che mi pare grandioso. L'idea migliore è quella non scritta, quella che si accampa nel vuoto. O in altre parole è la prossima idea, ancora ignota alla stessa autrice.
5: Sa che è magnifica questa cosa, sono veramente impressionato. Lei tra l'altro finge di essere un autore di gialli, Fazioli, però in realtà sotto sotto è un filosofo.
4: Non mi prenda in giro, Pagano.
5: No, no, sono serio, un maestro zen, il giallista zen. Le piace come definizione?
4: Le rispondo da giallista, mi piace da morire. La parola cara. Oggi per la parola cara restiamo nell'ambito poliziesco e lo facciamo perché stasera alle 18 comincia il festival Tutti i colori del giallo.
5: Ah, ecco perché partivamo con Agatha Christie.
4: Sì, è tutto calcolato.
5: Si comincia stasera alle 18 al Cinema Lux di Massagno, un dialogo tra Luca Crovi e il rapper Johel sulla musica freestyle e il suo ruolo sociale. A seguire la proiezione di 8 Mile di Curtis Hanson, un film noir dedicato a Eminem. Salutiamo intanto Luca Crovi, è un piacere. Buongiorno Luca,
6: buongiorno.
5: Ben ritrovato.
6: Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato.
4: Dunque, Luca Crovi, un festival sul giallo e sui libri e si comincia con il rap.
6: Il rap in realtà è il linguaggio moderno più legato al noir in assoluta, non solo perché racconta temi come il disagio sociale, ma perché ha nell'occhio del mirino sicuramente il tema della giustizia e dell'ingiustizia. E quindi spesso le canzoni rap parlano di crimini da una parte e di indagini dall'altra. Le canzoni di Joel indagano sulla Svizzera contemporanea e mettono spesso il dito nella piaga su situazioni che non funzionano, ma lo stesso lo hanno fatto i noir negli anni. Tenete presente che la stessa Christie, quando raccontava la sua visione del mondo vittoriano, insomma dell'Inghilterra che guardava, raccontava ciò che non funzionava, le situazioni che la borghesia di quell'epoca guardava come sensazioni di paura, come sensazioni pericolose. Quindi la stessa Christie, come ho raccontato, potrebbe essere considerata, soprattutto per l'uso di certe ballate, molto vicina ai rapper contemporanei.
4: I Tre Topolini Ciechi in versione rap.
5: Che cosa interessante di associare il linguaggio del rap a una sorta di discendenza non riconosciuta del noir. Mi piace molto come idea.
4: Sì, E stasera ci sarà la possibilità di approfondire non tanto il dialogo fra Agatha Christie e il rap e la versione rap dei Tre Topolini Ciechi che ci lavoreremo io e Pagani, ma no. Di approfondire il mondo del rapper Joe Hell con Luca Crovi, e ricordo alle 18 al Cinema Lux di Massagno. Poi non parliamo del programma specifico del festival, lo trovate sul sito tutticoloridelgiallo.ch, fra poco presenteremo una delle ospiti. A Luca invece vogliamo chiedere al volo del tema di fondo, appunto Agatha Christie, 50 anni dalla morte, è un'autrice che conoscono tutti, ma qual è l'opera più sorprendente, al di là dei grandi classici, al di là delle cose che tutti conoscono, un'opera che potrebbe sorprendere anche i nostri ascoltatori più, come si diceva, cristici,
5: cristiani con l'H.
4: A cristiani con l'H. Luca Crovi.
6: Allora, anzitutto noi celebriamo i 50 anni dalla scomparsa, quella della morte, ma anche i 100 anni dalla scomparsa reale, cioè quando per 11 giorni nel 1926 scomparve, e con Carlo Lucarelli, Silvio Bozzi e De Cataldo daremo una spiegazione anche alla scomparsa. Se dovessi segnalarvi un'opera per me speciale della Christie, sicuramente vi consiglierei uno le memorie sue, che vi spiegano come scriveva, che visione aveva del mondo, anche il fatto che calcolava le singole spese in funzione dei romanzi che lei scriveva. Lei sosteneva di essere una fabbricante di salsicce, più che una grande scrittrice, che ne scriveva uno dopo l'altro. E il mio libro preferito della Christie, a parte Assassino sull'Oriente Express e Dieci piccoli indiani, è sicuramente C'era una volta, che è un libro ambientato all'epoca dei faraoni, in cui i criteri investigativi sono proprio quelli dell'antico Egitto. Tenete presente che lei è una grande esperta d'Egitto, ci aveva viaggiato varie volte, aveva finanziato anche delle spedizioni del secondo marito in Egitto, e soprattutto da ragazza sua madre l'aveva portata spesso in Egitto per trovare un futuro sposo. Era più facile, più economico andare al Cairo piuttosto che non andare a Londra a certi balli.
4: C'era una volta, dunque, fascinante. Ci teniamo questo consiglio, un Agatha Christie che non ci si aspetta. E dunque grazie Luca Crovi per queste dritte, vi invito ad andare a sentire Luca Crovi e Joe Hell stasera al 18 al Cinema Lux di Massagno. Grazie e buona giornata.
6: Ci vediamo stasera al Lux.
4: Grazie a Luca Crovi, autore, critico, direttore artistico del Festival Tutti i Colori del Giallo di Massagno. Fra i vari appuntamenti ci soffermiamo su quello di mercoledì. Sempre al Lux alle 18 ci sarà l'autrice Gabriella Genisi insieme a Valeria Corciolani e ad Alessia Gazzola. E abbiamo oggi con noi proprio Gabriella Genisi. Buongiorno e benvenuta.
5: Benvenuta.
7: Buongiorno, grazie.
5: Genisi, nata a Bari, nota soprattutto per la serie con protagonista Lolita Lobosco, da cui è stata tratta anche una serie interpretata da Luisa Ranieri e andata in onda su Rai 1. La sua opera più recente è La specchia del diavolo, edito da Rizzoli. Le chieda a lei qual è la parola cara, sa che io preferisco la seconda
4: meglio,
5: parte di questa rubrica.
4: Lei si tiene per la parola grama, io invece do spazio alla bellezza. Qual è la parola cara di Gabriella Genisi?
7: La mia parola cara è il libro.
4: Libro,
5: e con non l'abbiamo mai avuta.
4: No, è vero, abbiamo intervistato tante scrittrici e scrittori, ma nessuno ha detto libro. Come mai, Gabriella Genisi?
7: Okay. Come mai? Perché i libri sono sempre stati il centro della mia vita, sin da piccolissima, quindi i libri, l'amore per la lettura, prima ancora che per la scrittura, perché io ho iniziato a scrivere a 40 anni, sono stati proprio i libri a dettare un po' tutta l'agenda della mia vita.
4: E come mai ha cominciato solo a 40 anni a scrivere, visto che siamo proprio in un'epoca in cui si scrive sempre e ovunque? Perché questa attesa?
7: Non ci ho pensato prima, nel senso che a 7-8 anni io dicevo che da grande volevo diventare Oriana Fallaci, quindi il mio mito all'epoca era il giornalismo.
4: Sì.
7: Poi niente, sono sempre stata molto brava anche a scuola nei temi eccetera, però non ho mai pensato di diventare scrittrice, ma ho impostato la mia vita sui libri, nel senso che io ho scelto di non lavorare per poter leggere tantissimo, e poi evidentemente tutti questi libri letti a 40 anni hanno cominciato un po' a germogliare, e quindi ho sentito insopprimibile il bisogno di scrivere un libro.
4: Bella l'immagine dei libri che germogliano.
5: A proposito di germogliare, allora mi aggancio per chiederle qual è invece la malerba delle parole, quella che le è germogliata intorno e che magari vorrebbe falciare con dei colpi secchi. La sua parola grama.
4: Il concetto è chiaro.
7: La mia parola grama, soprattutto in questo contesto storico, è guerra. guerra, anche perché proprio in questi giorni le mie letture vertono un po' intorno a questo argomento. Ho appena finito di leggere Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, ambientato nella prima guerra mondiale, adesso sto leggendo L'Agnese va a morire di Renata Viganò, che racconta invece da un punto di vista femminile, questo è molto importante, la guerra, perché solitamente la guerra viene raccontata dagli uomini. E invece in questo libro c'è proprio il punto di vista delle donne, di una staffetta partigiana.
4: Eh sì, anche perché appunto gli uomini magari ci andavano in guerra, ma poi le donne la subivano in maniera atroce.
7: Esatto.
4: E quindi...
5: Genesi, grazie. Due parole che aggiungiamo al nostro archivio, peraltro mai sentite in queste 130, 129, 128 puntate, ho perso un po'
4: il
5: conto.
4: Sì, interessante, anche perché poi i libri possono essere un antidoto alle guerre quando usati bene, le buone narrazioni. Quindi le due parole sono in dialogo fra loro. E ricordo che dopodomani, mercoledì, chi ci ascolta può incontrare Gabriella Genisi al Cinema Lux di Massagno alle ore 18. Grazie Gabriella Genisi, buona giornata.
7: Grazie, a prestissimo. Ciao.
4: Microepifanie.
5: Lei sa, Fazzioli, che cos'è una sineddoche cromatica?
4: Mi faccia pensare. Una sineddoche è la figura retorica che usa la parte per descrivere il tutto. E una sineddoche cromatica quindi userà il colore per descrivere qualcosa di più generico, tipo i rossi per indicare i comunisti, come si diceva un tempo.
5: Bravissimo. Provi però a cambiare colore.
4: I verdi per gli ambientalisti.
5: Bene, proviamo a uscire dalla politica.
4: Aspetti, credo di aver capito dove mi vuole portare. I gialli.
5: Arguto, bravo, il mio giallista preferito.
4: I gialli.
5: I gialli, genere in cui peraltro lei eccelle.
4: È troppo buono. In effetti la mia capacità deduttiva avrebbe dovuto arrivarci prima.
5: Eh sì, anche perché oggi abbiamo parlato proprio di gialli per diversi minuti. Sì. Ma cosa mi fa pensare comunisti ambientalisti, Fazzioli?
4: È la deformazione degli autori di Polizieschi. Pensare sempre alla soluzione meno ovvia. Invece il colpevole era il maggiordomo.
5: Il maggiordomo.
4: Cioè la sineddoche, che è un po' il maggiordomo delle figure retoriche.
5: Fazzoli, non so se essere ammirato o spazientito.
4: Perdoni, restiamo sul tema dei gialli. I gialli come sineddoche per parlare dei romanzi polizieschi, e quale sarebbe la microepifania?
5: Beh, lei lo sapeva che il termine giallo si usa solo in italiano?
4: Ma certo.
5: E che deriva dal colore della copertina della prima collana di Polizieschi, edita da Mondadori nel 29, i gialli Mondadori?
4: Certo, Pagani, è il mio lavoro, dopo tutto.
5: Ha ragione, mi scusi. Però non è ancora questa la microepifania.
4: E avrebbe la bontà di dirmi quale sarebbe? Or dunque?
5: Ho scoperto che il romanzo poliziesco in molte lingue ha finito per prendere un nome tutto suo, spesso lontano da quello che dovrebbe significare, anche se il giallo in italiano è un caso un po' unico.
4: Mi faccia indovinare, allude al francese polar, all'inglese con il suo colloquiale whodunit, al tedesco crimi, allo spagnolo novella negra o al mio preferito, il giapponese suiri shosetsu, che letteralmente significa romanzo di deduzione.
5: Pure il giapponese. Forse avrei dovuto immaginare che quella che per me era una microepifania per lei è pane quotidiano. Però forse lei non sa che anche gli inglesi usano il termine giallo, che però per loro indica il poliziottesco all'italiana, quello stile del cinema tipico degli anni 70.
4: Sì. Questo...
5: Milano spara, Napoli risponde. Questo
4: ammetto che non lo sapevo, Pagani, non lo sapevo.
5: Allora questa l'ho scelta adesso, è la mia microepifania.
4: Ottimo, la ringrazio.
5: Ma si figuri.
4: E fra l'altro il giallo, inteso come romanzo poliziesco, più che un assineddo, che sarebbe forse una metonimia,
5: che fa anche rima con microepifania, mi pare.
4: Sì,
5: perfetto.
4: Perfetto. E per una volta che raggiungiamo la quasi perfezione di una quasi rima, beh, direi di non avventurarci oltre.
5: Forse è meglio.
4: Siamo alla fine, il personale di bordo vi saluta.
5: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
4: A presto.
0: Ed era la puntata numero 128 di Un attimino. Tutte le precedenti le trovate ovviamente sul nostro sito.

0: di Raz Etoal, della cantante americana di origine haitiana Nathalie Joachim, ed ora il nostro approfondimento. Ben ritrovata Lisaran Rossello, che mi ha raggiunto in studio per il nostro approfondimento.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Dunque, il vertice di Pechino del 14-15 maggio tra Donald Trump e Xi Jinping segna un passaggio storico. Per la prima volta l'intelligenza artificiale entra come dossier autonomo nei rapporti tra le due superpotenze, non più un tema tecnico quindi, ma una questione strategica, con l'ipotesi di consultazioni bilaterali ricorrenti. A spingere verso questo cambio di passo è stato anche il caso Mythos, modello di intelligenza artificiale prodotto da Anthropic, di cui molto si è parlato per la famosa fuga di notizie di qualche settimana fa. Modello che mostra in modo concreto come l'intelligenza artificiale non sia soltanto una tecnologia informatica, ma uno strumento di potere geopolitico, intelligence e competizione strategica tra Stati Uniti e grandi attori privati.
1: Sì, e poiché Mythos viene usato in contesti diversi, come cyber security, difesa, sistemi informativi, operazioni cognitive, il punto centrale è ciò che rappresenta l'uso dell'IA non per raccogliere dati, l'uso dell'IA, scusate, per raccogliere dati, influenzare decisioni, automatizzare analisi e modellare scenari strategici. Ma mentre Stati Uniti e Cina discutono di test di sicurezza, standard comuni e possibili meccanismi di verifica, l'Europa rischia di restare fuori dal tavolo, pur avendo l'AI Act, cioè la legge sull'intelligenza artificiale, che è il quadro regolatorio più avanzato del mondo. Ecco, pur avendo questa cosa, l'Unione Europea non controlla la potenza di calcolo di frontiera e non partecipa ai negoziati che definiscono le regole dello sviluppo dei modelli più potenti.
0: E ne parliamo con Maurizio Carmignani, autore su Agenda Digitale di un interessante articolo dedicato proprio al rischio che l'Europa insomma abbia il timore di restare anche esclusa dai negoziati che contano. Benvenuto ad Alphaville, Maurizio Carmignani, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Da più di 25 anni lei lavora come advisor e formatore, membro del faculty della Lewis School of Government. E parliamo anche con Eugenio Prosperetti, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Avvocato specializzato in diritto dell'information technology e docente alla Lewis di Roma. Carmignani, iniziamo con lei. Perché è così sorprendente che Stati Uniti e Cina parlino di intelligenza artificiale come un tema politico e non solo tecnico?
2: Beh, intanto perché fino a 3 mesi fa non lo facevano. Intanto perché Trump, che un po' ondivago, però comunque aveva smantellato qualsiasi, diciamo, iniziativa di collaborazione e di confronto. Poi avete detto prima voi, Anthropic, con questo modello Mythos molto efficace nell'individuare vulnerabilità informatiche, questo lo ha reso non rilasciabile al pubblico. Poi in realtà lo stanno testando una quarantina di aziende, in realtà, diciamo, è stato pubblicato parte del codice perché altri hanno trovato modo, insomma, poi sfidati gli hacker, sono sempre bravissimi a trovare qualche soluzione. Comunque, e poi la metafora, no? La proliferazione nucleare come metafora, e quindi da lì si è deciso di iniziare quantomeno a parlare. Trump, dopo che di fatto ha messo, diciamo, il veto a qualsiasi freno alle possibilità di sviluppo di AI model, frontier model, e invece ha parlato per la prima volta di guardrails, sembra quasi controintuitivo, ecco, insomma.
1: Quindi questi motivi che hanno portato l'IA al centro dell'interesse di Cina e Stati Uniti. Ma adesso che cosa cambia quando due superpotenze decidono che l'IA è una questione di sicurezza come l'esercito o le armi? Lo chiediamo a Prosperetti.
3: Sì, sì, cambia nel senso che qualsiasi norma, anche le norme europee, quando si inizia a parlare di difesa, uso militare e sicurezza nazionale, in realtà non si applicano. Anche il famoso AI Act europeo non si applica all'uso militare dell'intelligenza artificiale, ma solo all'uso per così dire civile o amministrativo, insomma l'uso che non sia per motivi militari di sicurezza e di sicurezza nazionale. Quindi cambia che andiamo in un terreno senza regole, perché non esiste un trattato internazionale, una regola valida a livello mondiale su questi temi. Certo, ci sono in corso iniziative dell'ONU, che però adesso è abbastanza debole rispetto alle volontà di superpotenze come Cosa e Cina. Ci sono, la NATO sta definendo un suo quadro di uso di una etica militare, di una governance dell'uso dell'intelligenza artificiale, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Quindi qui abbiamo un sistema potentissimo che ha penetranti applicazioni militari, che si è evoluto in un quadro totalmente senza regole, tanto che, come voi citavate il caso di Anthropic, dobbiamo anche diciamo un po' appellarci al richiamo etico che ci viene da chi lo produce, ai limiti che pone chi lo produce, piuttosto che una regola generale.
0: Carmignani, andiamo in un terreno senza regole, cosa ne pensa?
2: Ma è un terreno dove proveremo a normare, perché siamo su uno scenario nuovo, non precedentemente già attraversato, quindi insomma l'aspetto normativo. Noi ci siamo mossi come europei, come sintetizza Alec Ross, che è stato lavorato con Hillary Clinton quando era segretario di Stato nell'ultimo governo di Obama, presidenza Obama, scusate, ha sintetizzato dicendo: gli Stati Uniti inventano, la Cina copia, l'Europa norma. E questo ovviamente è un vincolo alla nostra. Oggi c'è anche da dire che noi siamo un po' fuori da questa conversazione, perché siamo senza potenza computazionale. Il computer dove avvengono tutte le operazioni per il 90% ce l'hanno Stati Uniti e Cina. E inoltre la Cina non si è limitata, come descritto dalle cross, perché poi anche qui le cose evolvono molto molto velocemente. DeepSeek, che è un modello che è diventato noto ai più a gennaio 2025, che stiamo parlando di meno di 18 mesi fa, oggi ha rilasciato all'ultimo mese una versione che è addestrata interamente su chip Huawei, non fa neanche più cassa a GPU di Nvidia. Quindi questo rimodella un po' la partita, e è un sistema nel quale ci troviamo, in cui i soggetti privati sono quasi, lo dovrei mettere fra parentesi, più potenti dei soggetti pubblici, perché anche lo stesso Trump è andato a incontrare Xi portandosi dietro Wang di Nvidia. Quindi ecco, insomma, la dice lunga rispetto a uno scenario nuovo che sicuramente andrà normato, ma che è di difficile configurazione.
0: Maurizio Carmignani, resterei un attimo con lei. Ci spiega meglio perché Stati Uniti e Cina parlano tra di loro di intelligenza artificiale senza invitare l'Europa?
2: Noi non facciamo parte di questa partita, non abbiamo frontiera, non abbiamo una potenza che è alternativa. Le nostre organizzazioni lavorano utilizzando modelli e unità computazionali che sono fuori dal nostro continente per la gran maggior parte, e oggi le organizzazioni più piccole, come potrebbero essere il PMI italiane, sono molto interessate a utilizzare modelli cinesi che da un punto di vista del costo sono più vantaggiosi rispetto a quelli più famosi di OpenAI. Ecco, se rimaniamo un grande mercato, e questo è un punto che per ora ci fa comunque entrare in come almeno in relazione, però dal punto di vista di chi fa le cose noi non ci siamo.
1: Eugenio Prosperetti, perché è così complicato fare regole globali sull'intelligenza artificiale? Consideriamo anche che questa tecnologia può essere usata sia per difendersi sia per attaccare.
3: È complicato perché nel momento in cui rimane qualcuno che le regole non le ha fatte e può utilizzare la tecnologia per attaccare, gli altri dicono: beh, ma allora io la voglio per difendermi, perché appunto rispetto all'attacco con l'intelligenza artificiale la difesa più efficace è utilizzando l'intelligenza artificiale stessa. Quindi il problema è che o si trova la forza di fare un trattato internazionale, una moratoria, come è stata fatta per le mine, come i trattati che hanno regolato la proliferazione delle armi nucleari, o siamo in una situazione in cui E più che altro, come diceva anche Maurizio Carmignani, bisogna intervenire sulla possibilità di usarlo. Chi controlla i produttori di intelligenza artificiale dovrebbe essere bravo a regolarli e a regolare l'esportazione di questa tecnologia, specie se è dual use, che quindi può essere utilizzata sia per uso civile ma per uso militare. Qualche regola in questo senso già c'è, ma bisogna anche pensare ai fattori abilitanti dell'uso di intelligenza artificiale. Più è lontano l'infrastruttura di calcolo, più serve un internet che magari potrebbe essere internet satellitare, e che infatti in Ucraina è stata usata moltissimo l'internet satellitare di Starlink, che è stato un fattore decisivo per pareggiare le forze. E quindi le regole dovrebbero essere sull'intelligenza artificiale, sull'autorizzazione a realizzare infrastrutture in altre parti del mondo, centri appunto dove il sistema può risiedere, no? E che diventano a questo punto l'hub locale, e sull'uso della rete che poi porta l'intelligenza artificiale direttamente sul campo, consentendo al drone, che ha il modello di intelligenza artificiale, di parlare con il centro cloud che lo controlla.
0: Veniamo all'aspetto dei livelli di cooperazione. Maurizio Carmignani, secondo lei quale forma di collaborazione tra Stati Uniti e Cina è davvero possibile oggi? Parlare, fare test insieme o addirittura controllarsi a vicenda, come potrebbe essere?
2: Vabbè, diciamo che realisticamente tanto si sono incontrati e questo possiamo dire ottimisticamente che comunque è un inizio. Però è chiaro che i punti di vista di partenza sono abbastanza distanti, e sulle AI in fondo si gioca un livello di competizione che potrebbe far passare la Cina a un livello più alto di quello che sono gli Stati Uniti. In qualche modo prima l'ho anche configurato, dicendo insomma che gli ultimi modelli per performance e per costi sono oggettivamente vantaggiosi rispetto a quelli statunitensi. Certo, noi stiamo aspettando tutti anche un nuovo salto di architettura, l'architettura Transformer, quella su cui si basano questi modelli, Jan LeCun, professor LeCun, medaglia Alan Turing, che è ex capo AI di Meta, che sta lavorando sui cosiddetti world model, potrebbero, diciamo, far evolvere. Però di solito chi ha un vantaggio in questo settore qui tende a conservarlo. Vedete, Google negli ultimi anni è sempre lì, anche se parte dietro, poi li raggiunge tutti quanti. Quindi siamo dal punto di vista un dialogo fragile, come anche perché ci sono in ballo tante altre cose. Certo, il fatto che si siano incontrati e che sia diventata dimensione politica è fondamentale. Quantomeno il secondo livello possibile è che si utilizzino metriche comuni, magari per testare, forse senza condividere i risultati, e quello l'ultimo è quello della ricerca scientifica, no? Test comuni, risultati condivisi, qualcuno che verifica, però da qui alla fantascienza c'è una lunga strada da percorrere, ecco, insomma, la fiducia reciproca non c'è, è chiaro, no? Insomma, le testate nucleari si contano, si possono contare, l'uranio si può andare a cercare, ma i test sulle AI, insomma, non si usano, no? È dual use per definizione, insomma, ottimizzano la logistica e fare cose contrarie di questo. Anche Bloomberg ha parlato di risultati concreti poco, però insomma auspicarci cose diverse è qualcosa di impossibile. Possiamo riutilizzare la metafora della guerra fredda, almeno diciamo c'è un dialogo.
0: Eugenio Prosporetti, secondo lei che tipo di, insomma, cooperazione possiamo individuare tra Stati Uniti e Cina?
3: Ma tra Stati Uniti e Cina la cooperazione è utile, visto che controllano appunto le principali fonti, diciamo, le principali imprese che sono in grado e che hanno le infrastrutture per erogare il servizio di intelligenza artificiale. Credo che la migliore forma di cooperazione sia che si sorveglino a vicenda, no? Per cui se si parlano, e questa è la novità, possono pretendere dall'altro che ci siano sistemi di intelligenza artificiale pericolosi per la propria sicurezza. e quindi discutere questo. E tant'è che gli Stati Uniti, che avevano Trump il giorno del suo insediamento, ha firmato un ordine esecutivo che sostanzialmente vietava qualsiasi restrizione all'intelligenza artificiale a livello federale e a livello statale, addirittura con una commissione che andava in giro per gli stati, per i vari stati, trovando la maniera di abrogare le limitazioni che magari la California intanto aveva approvato, eccetera. Adesso, contemporaneamente a questo dialogo, sembra che Trump stia lavorando a lo dicevate prima, no? A regole di qualche tipo per imbrigliare l'intelligenza artificiale ed evitare che diventi troppo, troppo pericolosa. Questo segna un cambio di passo ed è probabilmente una credenziale per sedersi a un tavolo dicendo: beh, noi iniziamo a regolare, voi che state facendo? Anche la Cina sta lavorando a regolamentazioni settoriali abbastanza dettagliate, e quindi questo potrebbe essere il germe per far crescere la consapevolezza e arrivare delle regole necessarie, arrivare a una regolazione valida a livello internazionale, in sede ONU, in sede di organizzazioni internazionali.
1: Quindi diversi elementi da considerare, ma Eugenio Prosperetti, rimaniamo un attimo con lei. È già uscito il parallelismo tra armi nucleari e IA, ma non possiamo direttamente controllare l'IA nello stesso modo in cui già controlliamo le armi nucleari?
3: Ci sono differenze molto importanti. Il nucleare ha tempi lunghissimi, ha costi enormi e richiede materie prime molto particolari, per cui è inevitabile che solo una manciata di stati che si controllano a vicenda abbiano il controllo di questo strumento. L'intelligenza artificiale è potentissima anche nella sua applicazione singola. Un singolo terrorista potrebbe comprare un drone commerciale, alterarlo, modificarlo in maniera che lavori e prenda ordini dall'intelligenza artificiale, e se questa singola persona ha accesso agli strumenti, a qualsiasi modello di intelligenza artificiale, semplicemente pagando pochi euro al mese, no? La cosa va rapidamente fuori controllo. Quindi c'è ancora molto lavoro da fare su chi accede a quale modello e soprattutto perché dire che si regola l'intelligenza artificiale, che si incentiva l'intelligenza artificiale, di per sé non vuol dire nulla. E l'intelligenza artificiale per fare cosa? L'intelligenza artificiale utilizzata per produrre notizie false o quella per provare nuove cure per il cancro? Sono cose molto diverse, quindi le regole secondo me devono andare molto più in profondità. E tra l'altro si dice tanto dell'AI Act, ma l'AI Act prevede procedure amministrative di accertamento lunghissime e comunque da solo una sanzione amministrativa, no? Immaginate se per il nucleare si dicesse: vabbè, non si possono sparare armi nucleari, però se si spara ti faccio una multa se qualcuno colpisce con un'arma nucleare ti faccio una multa di 5 milioni di euro. E questo non è un deterrente, per cui bisogna dare ai stati nazionali, alle organizzazioni internazionali, concreti poteri di bloccare l'intelligenza artificiale dove sembra veramente pericolosa e dove può andare a colpire e fare danni imprevedibili.
0: Ecco, sulle regole europee ci torniamo tra un attimo, ma appunto a proposito della pericolosità, Maurizio Carmignani, ma se Stati Uniti e Cina decidessero di gestire l'intelligenza artificiale solo tra loro, cosa rischierebbe l'Europa nei prossimi anni?
2: Cosa rischia l'Europa? L'Europa rischia di rimanere dov'è, no? Io e che rimaniamo subalterni, no? Concordano loro gli standard e poi non li facciamo frontier model, e per cui diventano loro lo standard globale, il nostro IAT diventa periferico e globale, per carità, rimaniamo sempre un grande mercato e quindi su di noi questo aspetto. Secondo è economico, insomma, il modello di business americano brucia tantissimi soldi, di fatto quasi insostenibili. L'ultimo finanziamento privato che ha preso OpenAI sono 122 miliardi, il finanziamento privato più grande del mondo, con un'idea di arrivare ad avere un cash flow più o meno a posto entro un'oretta. Modello cinese è qua come un po' ripercorre se stesso, quindi basso costo, diffusione, e le imprese europee potrebbero essere attratte da questo nel momento in cui a casa non hanno quello che vorrebbero avere. Gli Stati Uniti lo fanno diventare troppo oneroso e allora la Cina si infila. Ecco, insomma. Altra cosa, riprendo anche l'ultima domanda, sulla pericolosità e in generale sull'utilizzo delle AI. Ancora siamo di fronte a una tecnologia che è general purpose, no? Ci possiamo fare la guerra, ci possiamo fare la sintesi dei documenti, insomma, abbastanza ampio come spettro. L'unica cosa che mi sembra ancora non è entrata al centro è che i governi possono orientarla. E che vuol dire? Vuol dire che diventa pro-human e pro-worker e non al contrario. Ecco, insomma, e come possono orientarla questa cosa qui? Orientando perché comunque i governi, ancorché guidati da gente un po' strana in questo momento, comunque
0: Grazie.

0: sovrani della nostra infrastruttura è fondamentale, quindi però è difficile poi ottenerla nel momento in cui ti mancano i pezzi. Non puoi fare la compute, non puoi fare la GPU, non hai frontier model, insomma diventa, o speriamo in un salto, diciamo, di natura tecnologica che potrebbe avvenire, ma comunque normare è sempre inseguire, invece andare avanti e cercare di capire come trasformare, secondo me, una situazione che è un po' guidata eccessivamente dal mercato, nel senso che poi appunto fra le aspettative di ritorni grandi che hanno tutti gli investitori che hanno dato tutti questi soldi a OpenAI e altri come Anthropic, c'è il tema che bisogna poi riportarla in un alveo che sia pro persone, pro umano e pro society sostanzialmente, non diciamo un qualcosa che ci disavvantaggia.
1: Siamo quasi in chiusura, però l'ultimo aspetto, Elisa.
2: Sì, per tornare di nuovo sulle leggi europee, quindi sull'AI Act, Carmignani diceva normare è sempre inseguire, ma adesso vogliamo appunto in chiusura domandare a Eugenio Prosperetti, questi AI Act regolano l'uso, ma non lo sviluppo, di modelli più potenti, quindi che conseguenze causano sulla posizione dell'Europa in questo settore e come potrebbe cambiare in futuro per ovviare a eventuali limiti?
3: Beh, diciamo l'AI Act in un certo senso lo sviluppo lo regola perché ti pone degli obblighi di trasparenza, di controllo del rischio o di informazione e definisce le responsabilità anche di chi importa questi modelli, di chi li porta in Europa se sono modelli esteri. Però non bisogna commettere errori di pensare che allora è già tutto regolato, abbiamo regole. Questo è un primo passo, no? Bisogna poi, come dicevo anche prima, lavorare su chi può accedere a quale modello di AI per fare cosa. Non è detto che tu non ci sia bisogno di autorizzazione per utilizzare l'intelligenza artificiale in un certo settore, anche di formazione, su questo l'AI Act lo copre con gli obblighi di AI literacy, però bisogna lavorare anche su regole settoriali e al tempo stesso, e c'è anche questo lavorio in corso in Europa, cercare di semplificare quei fattori dell'AI Act che rendono troppo costoso e complicato sviluppare in Europa per cercare di evitare di diventare dipendenti da tecnologie che non controllate dall'Europa e non essere, insomma. Se qualche cosa è controllato a livello europeo, è sicuramente preferibile che imporre regole al modello americano. Bisognerebbe anche incentivare quindi l'uso e rendere preferibile l'uso di modelli sviluppati localmente, e questo potrebbe essere anche una leva per gli investimenti.
1: Noi siamo in chiusura, ma su questo tema ovviamente ci torneremo. La strada è davvero lunga anche per spiegare tutti gli aspetti in corso. Grazie a Maurizio Carmignani, advisor e
0: Grazie a
1: formatore.
0: voi,
1: Grazie.
0: grazie.
1: E grazie anche ovviamente a Eugenio Prosperetti, che è avvocato specializzato in diritto dell'information technology e docente alla LUISS di Roma. A risentirci presto, grazie.
3: Grazie,
0: grazie.
1: E grazie a Elisa Rossello, noi ci troviamo domani.
2: Esatto, grazie.
4: Rete 2.

0: I titoli delle regie delle 13 sulla nostra rete, le misure per tenere sotto controllo la popolazione di lupi in Svizzera si stanno dimostrando efficaci. È il bilancio dell'Ufficio federale dell'ambiente dopo gli ultimi interventi. A Ginevra Bauschneider apre la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità con un elogio all'OMS, organizzazione insostituibile, ha detto la consigliera federale, riferendosi alla risposta internazionale all'antivirus e all'Ebola. Il consigliere federale Pfister invece è a Berlino per un incontro fra i ministri della difesa dei paesi germanofoni. Sullo sfondo il riarmo e la ricerca di alternative alle forniture statunitensi. Per lo sport, contro la Germania per la terza vittoria in altrettante partite, ai mondiali di hockey casalinghi la Svizzera vuole ipotecare il passaggio del turno.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il gruppo Breton e Brand Design ci ha portato al nostro appuntamento di Alphaville. Oggi infatti partiamo con una nuova serie di 10 puntate intitolata Il Medioevo che vive in noi. Lo sappiamo, l'età di mezzo copre per convenzione un millennio che inizia con la caduta dell'impero romano d'Occidente verso la fine del V secolo e si conclude nel tardo 400 con la presa di Costantinopoli e la cosiddetta, cosiddetta scoperta dell'America. Mille anni di storia che fino a poco fa erano considerate una sorta di regno delle tenebre, ma non è esattamente così, vero Roberto Antonini? Ben ritrovato.
1: Assolutamente, buongiorno a tutti.
0: Autore della serie, no, ex collega ovviamente qui dell'RSI che ci ha raggiunto al telefono, eccoci. Sì.
1: Grazie, dunque sì, effettivamente l'idea che fosse un periodo oscuro con pochi aspetti positivi, poche luci, questa idea è stata smentita dagli storici negli ultimi decenni. È un'idea che era molto legata all'illuminismo, che vedeva soprattutto nel Rinascimento l'inizio di una nuova epoca, dopo appunto questa epoca di oscurità, di superstizione, eccetera. Non è assolutamente così. Sappiamo soprattutto il basso medioevo, cioè a partire dall'anno 1000, che ha determinato tantissimi aspetti della nostra storia. Noi, se solo citiamo Dante, Boccaccio, Giotto, Chaucer, eccetera, ci rendiamo conto che il medio, se pensiamo ai borghi, alle città, Firenze, Bologna, i castelli, la fortezza di Bellinzona, eccetera, insomma, tutta l'arte gotica, ecco, è un periodo lunghissimo, dunque è un lasso di tempo considerato di mille anni, in realtà è puramente formale, non è che da un giorno all'altro con la caduta dell'impero romano tutto è cambiato, o con la cosiddetta scoperta dell'America il mondo si è ritrovato in una nuova fase. Per comodità si dice che più o meno quello è il lasso di tempo. È un periodo ricco che ha determinato molto della nostra vita, che ritroviamo, da qui un po' il titolo, ritroviamo un po' in noi stessi, in diversi aspetti della nostra quotidianità, della nostra vita, della nostra mentalità, il modo di pensare, anche gli oggetti. Pensiamo, che ne so, agli occhiali, per esempio, molino a vento, al collare a spalla nell'agricoltura, eccetera eccetera. Pensiamo all'idea della luce, alla poesia, anche alla concezione dell'amore. Pensiamo alle datazioni, il fatto che il nostro anno comincia il 1 gennaio non è per nulla scontato, è un'invenzione medievale. Così anche la datazione, siamo nel 2026, questo è legato semplicemente alla definizione che ne ha dato poi un monaco nel VI secolo. In realtà gli studiosi sanno che in realtà dovremmo essere qualche anno prima, si pensa che Gesù sia nato piuttosto nell'anno meno 4, meno 7, ecco, più o meno. E dunque tutte queste cose qua ci dicono che il Medioevo è molto presente in noi, non è un'epoca lontana, è un'epoca molto vicina. Pensiamo alla scolastica, cioè questo tentativo in fondo di mettere assieme, di conciliare Aristotele con Platone, cioè una visione materialista con una visione metafisica, la religione con la scienza, eccetera eccetera. Pensiamo alle università, naturalmente, e in una delle puntate parlo anche della visione olistica dell'essere umano, qui con Hildegarda di Bingen, questa donna straordinaria che ha cominciato a riflettere sul rapporto che c'è tra la psiche e la malattia, tra il corpo e la mente, per esempio. Ecco, tutte queste cose ci dicono che il Medioevo è molto presente in noi, anche quando d'estate scegliamo per esempio di andare in pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Ecco, è tutta un tragitto spirituale, non solo fisico, che ha a che fare con una concezione medievale del camminare, del percorso, del ritrovare se stessi.
0: Insomma, Roberto Antonini, il Medioevo sotto una nuova luce, ma dal punto di vista geografico, in questa serie dove ci porterai?
1: Ecco, allora, dal punto di vista geografico, in diversi posti. Il Medioevo, naturalmente, io mi riferisco al Medioevo europeo, sì, e soprattutto al Medioevo, al bascolo così considerato basso Medioevo, cioè quello che è più presente in noi, l'alto Medioevo, l'epoca, fino all'epoca carolingia è rimasto meno, naturalmente. Dopo l'anno 1000 ritroviamo, per esempio, vi porterei a Siena, per esempio, a vedere gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti, che sono degli affreschi che ci dicono molto sulla società di quell'epoca e sul valore della politica e della morale. e sono dei valori che ritroviamo assolutamente oggi. Poi vi porterei nelle Fiandre, perché lì nasce sostanzialmente a Bruges, nasce la concezione delle banche, quella attuale, e della borsa anche, e poi vi porterei, ma, per esempio, può essere in Francia, nelle grandi cattedrali gotiche, perché il gotico è stata una vera rivoluzione anche spirituale, cioè con il gotico la luce è entrata nelle chiese, e questo grazie a un accorgimento architettonico, cioè il peso delle pareti veniva scaricato attraverso delle arcate sui contrafforti, per cui si potevano, al posto delle pareti, delle mura, si potevano avere delle vetrate, e dunque anche questa concezione della luce che è molto presente, poi c'è il Ticino anche, naturalmente ritroviamo tanto in Ticino, io pensavo alla fortezza di Bellinzona, ma pensiamo soltanto agli affreschi straordinari che ci possono essere nella chiesa di Negrentino, quella è una chiesa di chiaro impianto romanico, e dunque ci sono tutte queste bellezze che troviamo un po' ovunque. Berna, la città che è associata, forse a torto, non si sa se l'etimo è giusto, all'orso, bear, orso, che però pare che in celtico ci sia proprio la parola Berna che significa fossa. Sta di fatto, ecco, che per esempio a Berna ritroviamo uno degli animali simboli del Medioevo, e chi vuole viaggiare in Europa si rende conto di quanto fossero presenti gli animali reali o immaginari, per esempio sulle facciate delle chiese, nei capitelli, eccetera. È un mondo estremamente ricco, molto, molto bello, fantasioso, e lo troviamo un po' ovunque. In fondo non c'è neanche bisogno di allontanarsi da casa. Naturalmente se si va in Italia, in qualsiasi borgo, si trovano delle meraviglie, ci sono anche in Svizzera e ci sono un po' ovunque, in Germania, in Francia, in Belgio.
0: Siamo pronti quindi per il viaggio. Grazie Roberto Antonini, che ricordiamo è anche autore con Antonio Ferretti dei Viaggio nel Medioevo, uscito per l'edizione Salvione. E quindi noi partiamo con la prima puntata di Medioevo con noi. Grazie, a risentirci presto.
1: Beh, grazie a voi, buon viaggio.
2: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
3: Se il romanico è caratterizzato da una struttura massiccia, da archi a tutto sesto, da volte in pietra pesanti che richiedevano muri spessi e finestre piccole per garantire la stabilità, la solidità, creando interni cupi, con il gotico è un mondo di luce e colore che fa irruzione nel nostro mondo. Lo fa a partire dalla Francia, dove tra il XII e il XIII secolo vengono costruite ben 80 cattedrali, oltre a monasteri e abbazie. Il nuovo stile nasce di fatto nella periferia di Parigi ed è promosso dal potente abate Suger dell'abbazia di Saint-Denis. Suger vuole ricostruire la basilica di epoca carolingia, darle più altezza e renderla luminosa. Saint-Denis non era una basilica qualunque, perché lì venivano sepolti molti re di Francia. Suger chiese all'architetto, anonimo per noi, di creare dunque grandi aperture per fare entrare la luce. Ma come fare? I muri romanici erano massicci e pesanti perché dovevano sostenere il peso del tetto. La soluzione trovata consisteva nelle volte a crociera più resistenti al peso, agli archi rampanti esterni che scaricavano il peso sui contrafforti, consentendo così alle pareti di aprire ampi varchi per le vetrate e a far entrare nella chiesa luce e colori. Lo storico José Luis Coral ci ricorda che l'abate Suger deriva alla visione neoplatonica, secondo la quale la luce è relazione con la divinità. La chiesa, la dimora di Dio, doveva essere il tempio della luce e al tempo stesso rappresentare la Gerusalemme celeste. Come tale, la cattedrale doveva essere imponente, armoniosa, simmetrica, slanciata verso il cielo. Variopinte, le cattedrali gotiche accoglievano dunque la luce, ma grazie alle vetrate anche i colori che assumevano un valore simbolico specifico. Il blu rappresentava la verità, lo spirito divino, l'amore celeste, il giallo oro a indicarci la rivelazione, la conoscenza, il rosso l'amore divino, ma anche la passione, la forza, il sangue di Cristo, e come tale molto presente nel lato ovest, quello del tramonto. Il verde era associato alla carità, il giallo naturalmente alla trasgressione. La Basilica di Saint-Denis divenne presto il modello da seguire. Si assistette a una corsa a costruirle più grandi, le cattedrali, come Notre-Dame, eretta nel 1163, più lunghe, alte, all'insegna dei tempi dove si stava rafforzando la realtà urbana più ricca e potente di quella contadina. Costruite sempre, come d'altronde quelle romaniche, a partire dall'abside, per proseguire poi verso la facciata. Le cattedrali gotiche seguivano un unico schema generale: tre navate, una centrale più grande e due laterali, un deambulatorio che circonda l'abside e il coro che i pellegrini possono percorrere per visitare le diverse cappelle. Il culmine è la costruzione delle facciate, quasi sempre spettacolari, fortemente simboliche, zeppe di racconti biblici con l'onnipresente giudizio universale, come a Reims o Amiens, facciate fiancheggiate da due torri. Vi è da segnalare che attorno alla nuova architettura si crearono anche nuove figure artistiche e professionali come i maîtres d'œuvre, i maestri d'opera o capomastri, che per ottenere il diploma dovevano seguire una formazione estremamente impegnativa e complessa. Il maestro d'opera doveva in effetti essere in grado di progettare, cercare i materiali di costruzione, coordinare i lavori tra artigiani, muratori, scalpellini, fabbri, carpentieri e i grandi artisti delle vetrate. Nacquero così dei veri e propri cantieri. Sappiamo oggi che tra i capomastri, dunque i futuri architetti, vi furono anche delle donne come Catherine de Pierrefonds, che lavorò alla cattedrale di Notre-Dame. Secondo la tradizione medievale, Dio in fondo era un grande architetto, l'architetto della creazione. Non a caso in alcune miniature appariva munito di compasso e squadra. E nelle vetrate troviamo regolarmente una rappresentazione del cosmo con lo zodiaco. In questo abbraccio luminoso che rivoluzionerà l'arte, svette la cattedrale di Chartres con le sue spettacolari facciate. Per lo storico Otto von Simon, vissuto nel secolo scorso, Chartres è la quintessenza di tutte le chiese gotiche medievali perché più di tutte lega il tempio al suo prototipo celeste grazie al gioco spettacolare di luce e colori, un caleidoscopio che raggiunge il suo acme il 21 giugno, il giorno del solstizio, in cui il raggio di luce illumina una particolare piastrella sul pavimento dove nell'età di mezzo vi era una lastra di metallo dorato che creava affascinanti effetti luminosi. La luce della vita eterna, la luce di Dio per i credenti.
0: E questa era la prima puntata del Medioevo che è noi a cura di Roberto Antonini. Appuntamento domani ad Alphaville alle 12:30.

Della Chega de Saudade di Jobim Antonio, interpretata dalla cantante e pianista brasiliana Eliane Elias. Ancora un po' di musica con Nanni Svampa, il gorilla, ovviamente di Brassens.

Sono le 12.55 minuti, Alphaville per oggi si conclude qui, tra poco la linea passa alle RG delle 13, noi però ci ritroviamo domani sempre alle 11, grazie davvero per essere stati con noi, un saluto caro da Cristina Artone dalla redazione dell'Attualità Culturale e felice continuazione sulle onde di Rete 2.

Osi a Pentecoste, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Charles Dutoit. Solista Frank Peter Zimmermann, violino. Musiche di Ludwig van Beethoven e Nikolai Rimsky-Korsakov.

0: Osia Pentecoste. In diretta su Rete 2, dalla Sala Teatro dell'AC a Lugano, sabato alle 20.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Le misure per tenere sotto controllo la popolazione di lupi in Svizzera si stanno dimostrando efficaci. È il bilancio dell'Ufficio federale dell'ambiente dopo gli ultimi interventi. A Ginevra, Baumschneider apre la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità con un elogio all'OMS. Organizzazione insostituibile, ha detto la consigliera federale, riferendosi alla risposta internazionale all'antivirus e all'Ebola. Il consigliere federale Pfister invece è a Berlino per un incontro tra ministri della difesa dei paesi germanofoni. Sullo sfondo c'è il riarmo e la ricerca di alternative alle forniture statunitensi. I lavori del Gran Consiglio ticinese iniziano nel pomeriggio con un cambio di presidenza. Il liberale radicale Fabio Schnellmann cede il testimone alla socialista Daria Lepori. E per lo sport, contro la Germania per la terza vittoria in altrettante partite, ai mondiali di hockey casalinghi la Svizzera vuole ipotecare il passaggio del turno. Le misure di regolazione dei lupi in Svizzera si stanno dunque dimostrando efficaci, permettono di rallentare la crescita della popolazione. È quanto emerge dal rapporto sull'ultimo periodo di regolazione effettuato lo scorso inverno e pubblicato oggi dall'Ufficio federale dell'ambiente. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
4: Finora le regolazioni preventive della popolazione di lupi sono state tre. La prima ad inizio dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, la seconda dal 1 settembre 2024 al 31 gennaio 2025 e la terza dal 1 settembre 2025 al 31 gennaio 2026. In questi tre periodi l'Ufficio federale dell'ambiente ha autorizzato abbattimenti prima che si verificassero danni, 340 le autorizzazioni concesse e 224 il numero dei lupi effettivamente abbattuti dai cantoni. Secondo le autorità, questa strategia proattiva ha permesso di frenare non solo la rapida crescita complessiva della popolazione, ma anche di contenere il numero dei branchi. Durante i tre periodi di regolazione, infatti, l'incremento è stato più limitato. Al termine dell'ultimo periodo di regolazione, in Svizzera si contavano 30 branchi stabili e 10 transfrontalieri. Riassumendo, la crescita esponenziale della popolazione sembra rallentare, anche se il numero totale di branchi continua ad aumentare. Per poter confermare con certezza questa tendenza, secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, saranno necessari ulteriori periodi di regolazione. Il rapporto evidenzia inoltre che la protezione del bestiame resta un pilastro fondamentale nella gestione di questa specie, contribuendo a prevenire i danni agli animali da reddito. Dopo il picco registrato nel 2022, negli anni successivi i danni sono diminuiti, avvicinandosi ai livelli del 2020-2021, quando in Svizzera si contavano tra i 10 e i 15 branchi.
3: A Ginevra la consigliera federale Elisabeth Baumschneider ha aperto la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Nel suo discorso ha elogiato il ruolo dell'OMS nella risposta internazionale all'antivirus e all'Ebola. È un'organizzazione insostituibile e sta svolgendo pienamente il proprio ruolo, ha detto. E questo nonostante una riduzione del budget di quasi $1 miliardo e circa 1.300 licenziamenti dovuti ai tagli finanziari. L'OMS è stata fortemente criticata negli ultimi anni, in particolare da Stati Uniti e Argentina. E a proposito di antivirus, la nave da crociera Ondius è arrivata al porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove sarà sottoposta a una profonda disinfestazione. Saranno fatti scendere e messi in quarantena i membri dell'equipaggio. Sulla nave partita ad aprile dall'Argentina si è sviluppato un focolaio del letale virus che ad oggi ha ucciso 3 persone e costretto una ventina di paesi a mettere sotto sorveglianza i casi sospetti. E restiamo in tema di salute pubblica con il prossimo contributo. Troppi zuccheri nella dieta dei bambini svizzeri. Sotto accusa c'è la pubblicità e il governo sarebbe allora pronto a intervenire. Al settore viene anche chiesta un'autoregolazione. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
5: Dolci, patatine, snack ipercalorici. In Svizzera un bambino su 5 è in sovrappeso. Bambini esposti ormai in modo costante a pubblicità mirate di cibo spazzatura, anche e soprattutto tramite social media e videogiochi. Riteniamo sia importante creare un ambiente in cui i bambini ancora facilmente influenzabili non vengano sedotti quotidianamente da questo tipo di pubblicità e spinti a consumare troppi cibi con troppi zuccheri, grassi e calorie, afferma Michael Behr, direttore supplente dell'USAV, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Un intervento diretto dello Stato, dunque, per tracciare confini più rigidi a un certo tipo di pubblicità, ma anche un approccio meno autoritario. Da diversi mesi, infatti, l'USAV è in contatto con l'industria alimentare con l'obiettivo di introdurre un sistema di autoregolamentazione che riduca significativamente la pubblicità di prodotti ritenuti non salutari. L'autoregolamentazione è un classico compromesso svizzero in cui le parti interessate si siedono attorno a un tavolo, discutono i problemi e trovano una soluzione praticabile, dice Aaron Agnolazza di Swiss Pledge, organizzazione che ha già coinvolto diversi grossi attori del mercato alimentare come Coca-Cola, McDonald's, Rivella, Kellogg's e altri, in un programma che promuove pratiche pubblicitarie responsabili verso l'infanzia.
6: Man kann nicht teilweise Verantwortung zeigen.
5: L'impegno deve però essere permanente, dice ancora Michael Behr, non solo per alcuni periodi e poi in altri, magari a Natale, Pasqua o Halloween, tornare alla carica. Il settore chiede però dei compromessi proprio per periodi speciali. Le discussioni sono in corso, a fine maggio è previsto un nuovo incontro fra le parti, ma le autorità vedrebbero volentieri l'entrata in vigore dell'autoregolamentazione a inizio 2027.
3: C'è stato un numero record di esecuzioni capitali nel 2025. Il rapporto annuale sulla pena di morte nel mondo, stilato da Amnesty International, indica che le esecuzioni hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 40 anni. Un'impennata dovuta principalmente alle esecuzioni in Iran, che l'anno scorso sono raddoppiate. L'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani ha documentato più di 2.700 messe a morte in 17 paesi, cifra che però non include quelle avvenute in Cina, paese che resta in cima a questa triste classifica. Espulsioni più facili e un minore intervento in materia di migrazione da parte della Corte Europea dei Diritti Umani. I 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, organizzazione di cui è membro anche la Svizzera e il cui segretario generale è l'ex consigliere federale Alain Berset, si sono intesi in questo senso venerdì in Moldova. I dettagli da Bruxelles con il corrispondente Andrea Ostinelli.
7: È una vittoria politica per la premier italiana Giorgia Meloni, per la premier danese uscente Mette Frederiksen, ma anche per il governo britannico di Keir Starmer. Stanno su fronti politici diversi, ma sono uniti dalla volontà di avere mani libere in materia di immigrazione. In particolare, rispetto alle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani, che spesso ha riconosciuto l'illegalità delle procedure di asilo ed espulsione dei richiedenti messe in atto dai vari stati, ha avuto riguardo ai diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei diritti umani, come quelli alla dignità, all'integrità fisica, alla vita privata e familiare. Venerdì a Chisinau, i 46 ministri degli esteri degli stati membri del Consiglio d'Europa, fra cui anche la Svizzera, hanno raggiunto un consenso su una dichiarazione che in buona sostanza chiede ai giudici di Strasburgo di fare un passo indietro, di limitarsi quando si tratta di decidere cause che riguardano i migranti. I giudici nazionali sarebbero in una posizione migliore. Talune sfide migratorie che oggi si impongono non erano prevedibili al momento della redazione della Convenzione Europea dei Diritti Umani dopo la Seconda Guerra Mondiale, argomenta il documento, secondo cui non affrontare tali sfide in maniera appropriata potrebbe fragilizzare la fiducia del pubblico nel sistema della Convenzione. Il messaggio è esplicito, sempre più governi europei non vogliono andare troppo per il sottile con respingimenti e rimpatri e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani è ormai vissuta come un intralcio.
3: La polizia cantonale bernese verso l'impiego di super fisionomisti. Parliamo di persone che riescono ad imprimere nella loro memoria un volto anche dopo averlo intravisto solo per alcuni secondi e a riconoscerne un viso filmato ad esempio da una telecamera. Il progetto pilota dovrebbe cominciare in estate. Sentiamo Emanuele Ferrari.
8: Gli scontri violenti a Berna nell'ottobre dello scorso anno, parliamo della manifestazione non autorizzata pro-Palestina, erano costati cari alla città. Oltre 1 milione di franchi per l'intervento della polizia. Forze dell'ordine che, a seguito di quanto accaduto, durante l'inverno hanno cominciato a riflettere seriamente sul possibile impiego di superfisionomisti, persone che, questo è quanto emerso negli anni, sono in grado di identificare un viso meglio degli attuali algoritmi di riconoscimento facciale. E così, in una prima fase, la cantonale bernese è andata alla ricerca di agenti con tali capacità all'interno delle sue fila. 300 sono stati i poliziotti messi alla prova, il 10% dei quali è risultato essere dotato di tali capacità. Un progetto che nel frattempo ha ricevuto anche il sostegno del Gran Consiglio bernese. E così, dalla prossima estate, i 30 agenti selezionati verranno impiegati in modo mirato, ad esempio in occasione di manifestazioni, in modo che questi possano poi, ad esempio nel caso di scontri, riconoscere i manifestanti violenti. Ricordiamo che aveva fatto discutere la decisione di pubblicare sul sito web della Polizia Cantonale, puntando così anche sull'aiuto della popolazione, le fotografie dei 31 sospettati di reati durante gli scontri dell'11 ottobre per poter risalire così alla loro identità. In Svizzera non è la prima volta che si punta sui super riconoscitori. Negli scorsi anni, ad esempio, già la polizia cantonale di San Gallo ha fatto capo a persone dotate di queste capacità.
3: E adesso andiamo a Berlino, dove il ministro della difesa Boris Pistorius ha incontrato le controparti di Svizzera, Austria e Lussemburgo. Per il nostro paese è presente il consigliere federale Martin Pfister. I quattro ministri hanno da poco terminato una conferenza stampa, per noi l'ha seguita Walter Rau, che dovremmo ritrovare in diretta. Walter, innanzitutto cosa è stato detto?
9: Sì, bisogna dire che quelle fra i quattro paesi sono consultazioni di routine che si svolgono a ritmo quasi annuale, ma vista la situazione internazionale più che delicata, l'incontro di oggi ha assunto un nuovo significato. Boris Pistorius, il ministro della difesa tedesco, ha sottolineato l'importanza delle cooperazioni in ambito multilaterale, soprattutto ha sottolineato l'importanza delle cooperazioni nei settori dello spazio e dei satelliti. In questo caso c'è da imparare dall'Ucraina, ha detto Pistorius, che utilizza sistemi come Starlink in modo molto efficace e sempre più massiccio. La Germania investe 35 miliardi di euro in nuovi satelliti e li metterà a disposizione dei suoi partner europei. Lo spazio appartiene a tutti per definizione, ha detto Pistorius, ed è importante che paesi che non sono superpotenze collaborino insieme. E poi c'è anche il tema della difesa comune contro i cyberattacchi. Esercitazioni multilaterali già avvengono e l'anno prossimo continueranno sotto la coordinazione proprio della Svizzera. Il consigliere Martin Pfister, dal canto suo, ha annunciato l'alleggerimento dei criteri per le esportazioni di armi e di munizioni all'estero, la sicurezza, ha detto, dell'Europa e la sicurezza della Svizzera e viceversa.
3: Ecco, nell'attuale situazione geopolitica che sta spingendo un po' tutti al riarmo, l'Europa sta cercando di rendersi più indipendente, no? Dagli Stati Uniti, che con Trump si stanno dimostrando, insomma, non più così affidabili. Lo stesso vale per la Svizzera, messa in difficoltà con le forniture, in particolare degli aerei da combattimento F-35 e con il sistema, insomma, di difesa Patriot. Ecco, è stato un tema di discussione questo?
9: Sì, è stato un tema di discussione, anzi è uno dei dossier forse principali, soprattutto per la Germania, ma in modo crescente anche per la Svizzera. Boris Pistorius ha ricordato che, ad esempio, nel settore del European Sky Shield, lo scudo di sicurezza antimissilistico comunitario, già avvengono cooperazioni fra i quattro paesi presenti oggi a Berlino. Con l'Austria adesso la Svizzera è impegnata in oltre 100 progetti e sistemi di difesa militare comunitaria. comuni. Con la Germania sono pur sempre 40. La neutralità della Svizzera, ma anche ad esempio di un paese come l'Austria, non sono insomma un ostacolo al rafforzamento della difesa e della sicurezza e della cooperazione internazionale. Per quel che riguarda il tema spinoso sicuramente del finanziamento delle spese per la difesa e il potenziamento delle forze armate, Martin Pfister a Berlino ha dovuto però ammettere che si è ancora in Svizzera agli inizi del dibattito politico. La Germania è un pochino più avanti, come sappiamo ha messo a disposizione un fondo speciale di 400 miliardi di euro per il potenziamento della difesa e punta addirittura a diventare il principale investitore in spese militari in Europa.
3: Grazie Walter Rau in diretta da Berlino. A Bellinzona nel pomeriggio iniziano i lavori del Gran Consiglio ticinese. Questa sessione è caratterizzata dal cambio di presidenza, il liberale radicale Fabio Schnellmann passerà infatti il testimone alla socialista Daria Lepori. Per quanto riguarda i temi, tra i più importanti c'è il piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso che non veniva aggiornato da 25 anni, ci dice di più Pervin Cavacioglu.
10: Risale al 1998 questo strumento del cantone che serve per indicare come usare il territorio quando le leggi comunali non bastano. E proprio le leggi in questi ultimi 25 anni sono cambiate, sia quelle cantonali sia quelle federali, ma ci sono state anche delle aggregazioni che nell'area del Monte Generoso ha portato il numero dei comuni da 11 a 5. Era quindi necessario aggiornare il documento per poter raggiungere un equilibrio fra natura, agricoltura e turismo. Una minoranza della competente commissione non contesta la revisione del piano, si concentra però su due zone ben precise e ne critica la definizione fatta dal governo. Segnalo poi ancora brevemente un altro tema che potrebbe creare qualche scintilla in aula: gli obiettivi della politica universitaria di USI e SUPSI dello scorso quadriennio. Alcuni deputati dell'UDC intendono bocciarli questi obiettivi, contestando ad esempio il numero eccessivo di studenti dall'estero e il troppo personale straniero. Ne potrebbe nascere un dibattito che, con i recenti tagli cantonali e federali alle università, è già caldo da qualche settimana. Ma questa sessione di maggio è anche quella dove cambia la presidenza del Gran Consiglio. Dopo un anno con il liberale radicale Fabio Schnellmann, da oggi e per un anno le sedute saranno gestite dalla socialista Daria Lepori. Primo vicepresidente Giovanni Berardi del centro e un deputato leghista sarà il secondo vice. Salvo sorprese, dovrebbe trattarsi di Sam Genin. La nuova prima cittadina del cantone verrà poi festeggiata questa sera dal suo comune di residenza, Canobbio.
3: E infine nel Regno Unito il premier Keir Starmer ha di nuovo ribadito che non intende uscire di scena. Una richiesta pressante questa che arriva da numerosi parlamentari laburisti dopo la pesante sconfitta subita dal partito nelle recenti elezioni locali. Un passo indietro del premier potrebbe però avvenire, dice il vice premier David Lammy, solo se il principale contendente alla leadership del partito e quindi alla posizione di primo ministro vincerà un seggio parlamentare nelle elezioni suppletive previste in giugno. Questo contendente è il sindaco di Manchester, Andy Burnham. Di lui e dell'altro principale rivale di Starmer, Wes Streeting, si è discusso questa mattina a Modem, condotto da Luca Fasani. Allora partiamo da Wes Streeting con l'intervento della nostra collaboratrice Loretta Dal Pozzo.
11: Wes Streeting è uno dei principali esponenti dell'ala riformista del Partito Laburista, è considerato un abile comunicatore e appunto nel discorso di sabato ha innanzitutto difeso con forza il suo operato come ministro della salute, in particolare la riduzione delle liste d'attesa del Servizio Sanitario Nazionale e anche i miglioramenti della produttività. Ma la parte più esplosiva del suo discorso è stata quella relativa alla Brexit. Streeting ha definito la Brexit un errore catastrofico e ha detto che la Gran Bretagna dovrebbe riaprirsi all'unione doganale, al mercato unico e persino rientrare nell'Unione Europea nel lungo termine. Come potete immaginare, questo ha riaperto le divisioni sul tema, divisioni che il partito e il paese aveva cercato insomma di seppellire. Ricordiamo che anche il Labour di Starmer parla da mesi di riavvicinarsi all'Europa. Streeting però è stato più chiaro, più netto, e ha preso in un certo senso un rischio esprimendo la sua posizione sulla Brexit e sull'Unione Europea.
12: Mi rivolgo ora alla professoressa di sociologia politica all'Università di Urbino, Arianna Giovannini. Fino a pochi anni fa era nel Regno Unito, alla Montfort University di Leicester, è stata pure direttrice di un centro studi, incarico che, diciamolo, gli ha dato occasione di incontrare l'altra figura in ascesa del Partito Laburista, chi è Andy Burnham.
13: Andy Burnham viene, diciamo, da un'esperienza all'interno del Parlamento, in realtà anche del governo, perché in precedenza era stato ministro della salute. Poi, a partire dal 2014, quando si è creata la, diciamo, Greater Manchester, quindi questa nuova carica di quelli che vengono chiamati i Metro Mayors, quindi sindaci non della città, ma di una città-regione, una zona più ampia, Andy Burnham si è candidato e ha vinto l'elezione. Andy Burnham crea la sua immagine come un sindaco che lavora per la comunità locale. Mette da parte la politica di partito e si avvicina invece a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Andy Burnham quindi è un sindaco che parla per la zona di Greater Manchester, ma anche per il nord dell'Inghilterra, la zona del paese che, diciamo, a livello di diseguaglianze socio-economiche resta un pochino più indietro, soprattutto rispetto al sud-est e alla zona di Londra. Si vociferava da tempo sul fatto che Burnham in realtà avesse comunque anche ambizione di ritornare a Westminster. Ritornare a Westminster non più solo come ministro, ma appunto per cercare di diventare primo ministro, cosa che aveva già fatto in passato.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
14: Lo sport.
15: Ben ritrovati, apriamo dai mondiali casalinghi di hockey che presentano oggi 4 partite dalle 16:20 Canada, Danimarca e Finlandia, Stati Uniti alle 20:20 Svezia, Cechia, ma soprattutto Svizzera, Germania da seguire sulla 2 e in Sport e Musica su Rete 1. Nel calcio la nazionale svizzera ha iniziato a svelare convocati per i mondiali attraverso Find the Squad sui suoi social, ad aggiungersi a Giacca, Froiler e Okafor saranno Kobel, Rodriguez e Manzambi. In campionato Arau e Grasshopper scendono in campo alle 20:15 per l'andata dello spareggio promozione e retrocessione. Invece tempo di bilanci in casa Lugano per il quinto anno consecutivo in Europa, ne parleremo in tempi supplementari dove ci occuperemo della formazione bianconera del mondiale di hockey casalingo su Rete 1 dalle 19:10. Nel tennis infine Stan Wawrinka debutta al torneo di Ginevra dove non prima delle 18 affronta l'italiano Brancaccio.
16: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. Al sud di Nengadina si prevede nuvolosità variabile con schiarite alternate a qualche debole rovescio e nevicate attorno ai 1800 metri. Le massime spazieranno dai 10 gradi dell'Engadina ai 19 delle basse quote di Ticino e Moesano. Al nord si potrà assistere ad un aumento della nuvolosità a partire da ovest, seguito dall'arrivo di rovesci e qualche temporale. È attesa neve attorno ai 1700 metri, le massime in generale si situeranno attorno ai 15 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 19 maggio. Al sud la giornata resterà asciutta e abbastanza soleggiata, anche se nel pomeriggio gli annuvolamenti potranno risultare a tratti estesi e densi. Al nord si partirà con una mattinata abbastanza soleggiata, poi si vedrà nuovamente un aumento della nuvolosità a partire da ovest, con qualche precipitazione. Le minime spazieranno tra i 6 e gli 8 gradi, poi i valori risaliranno a toccare i 15 gradi a nord e i 20 a sud durante il giorno. Per ora è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo Eloisa Mascitti.
14: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti, ben ritrovate al concerto.ch, torna fra breve il 23 e il 24 maggio con due spettacolari concerti all'AC, la mini stagione dell'orchestra della Svizzera italiana Osi a Pentecoste, quindi sabato 23 e domenica 24 maggio sul podio ci sarà il decano dei direttori svizzeri Charles Dutoit. Ospite sarà il celebre violinista Frank Peter Zimmermann, solista sabato nello splendido concerto per violino orchestra di Beethoven, accanto a Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Domenica invece spazio alla Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. Quindi un grande concerto, un concerto che certamente varrà la pena di seguire. Partiamo quindi col nostro concerto.ch, le scelte dedicate all'orchestra della Svizzera italiana fatte da Alissa Nembrini quest'oggi. Apriamo quindi con una pagina breve ma brillantissima di Eduard Lalo, lo scherzo per orchestra in re minore, musica energica, nervosa, piena di slancio ritmico e colori orchestrali, che mostra il lato più vivace e teatrale del compositore francese. L'esecuzione dell'Osi, ovviamente diretta da Marcus Posch, nell'occasione di una registrazione all'AC di Lugano del 22 maggio 2021.

Era lo scherzo per orchestra in re minore di Édouard Lalo con Losi, diretta da Markus Porschner. Passiamo ora a due pagine che diffonderemo senza interruzione. Si comincia con il celeberrimo preludio della Carmen di Georges Bizet, pochi minuti diventati simbolo stesso dell'opera francese, fra tensione teatrale, ritmo incalzante, immediatezza melodica. Da lì entreremo direttamente nel primo movimento del concerto per violoncello di Édouard Lalo, una pagina intensa e virtuosistica nella quale il violoncello alterna canto lirico slancio drammatico. Sempre ovviamente Losi, diretta da Markus Porschner, la solista, e non ha bisogno certo di grande presentazione, è Sol Gabetta.

Il preludio della Carmen di Georges Bizet, seguito senza interruzione dal primo movimento del concerto per violoncello in re minore di Édouard Lalot al violoncello Sol Gabetta con l'osi diretta da Marcus Pochner, un concerto registrato all'AC il 22 maggio del 2021. Torniamo ora a Édouard Lalot, ancora con una delle sue partiture orchestrali più celebri, l'ouverture dell'opera Le Roi Dit. L'opera si ispira a una leggenda bretone medievale, l'ouverture ne riflette perfettamente il carattere epico e drammatico, alternando slancio eroico, tensione narrativa, momenti di grande eleganza orchestrale e ampli respiri. Ancora una volta ascoltiamo l'osi, orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Marcus Pochner.

Meravigliosa questa esecuzione del Le Roi di Édouard Lalot, Ouverture, interpretata dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Marcus Posner. Ci spostiamo ora al concerto del 5 giugno 2022, sempre all'AC di Lugano. Il programma, il secondo concerto per violoncello e orchestra di Camille Saint-Saëns, opera tarda, meno eseguita rispetto al primo celeberrimo concerto, ma ricchissima comunque di creatività e grande inventiva. È una partitura elegante e complessa, nella quale Saint-Saëns unisce virtuosismo, trasparenza formale e una scrittura orchestrale estremamente raffinata. Ancora Sol Gabetta, la solista, insieme all'orchestra della Svizzera italiana diretta da Marcus Posner.

Allegro, moderato e maestoso, allegro non troppo, sono i due movimenti del concerto per violoncello e orchestra numero 2 in re minore, opera 119 di Camille Saint-Saëns, che abbiamo ascoltato oggi in questa puntata del concerto.ch, scelte per noi queste musiche da Alissa Nembrini. Abbiamo ascoltato Sol Gabetta con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner, un concerto che è stato registrato il 5 giugno 2022. E chiudiamo questa pagina dedicata all'Osi con un ritorno a Édouard Lalot, finale del suo concerto per violoncello. Dopo l'introduzione lenta iniziale, il rondò si apre con un clima brillante, virtuosistico, un dialogo continuo tra solista e l'orchestra e una scrittura che unisce eleganza francese ed energia romantica. Protagonista ancora Sol Gabetta, che ci ha tenuto compagnia per quasi tutta la puntata di oggi, Markus Pochner e l'orchestra della Svizzera italiana. Con questo brano, il concerto.ch di oggi termina, vi saluto. Appuntamento naturalmente, oltre che per le repliche notturne, è per domani alle 13:30. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: Apriamo oggi una serie di Caffè Zimmerman in compagnia del musicologo Paolo Prato, che è con noi. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Sergio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E dunque abbiamo pensato di intitolare questa serie Riverberi. In che senso?
1: Nel senso di andare a cercare tracce del patrimonio folclorico di tradizione orale appartenente a un mondo preindustriale e come queste tracce vengono trovate in composizioni invece di musica classica, musica d'arte, in epoche a volte contemporanee, ma molto più spesso successive.
0: Beh, viene subito in mente la tarantella, non a caso il primo capitolo è dedicato proprio a questa danza.
1: È così, diciamo che tutto il ciclo percorre una direttiva cercando di capire in che modo il patrimonio locale, folclorico, è stato valorizzato dai grandi e anche piccoli compositori, e lo ha fatto magari come simbolo di nazionalismo, ma anche per stabilire, per fissare un orizzonte esotico, quando il ricorso appunto a temi popolari evoca luoghi lontani, magari luoghi di sogno. Molto spesso questo tentativo di ispirarsi alle radici nazionali, molto spesso, ma anche radici popolari che appartengono a popoli distanti dal proprio, questo esercizio è stato fatto in chiave caricaturale, spettacolare, mettendo in luce aspetti virtuosistici che poco hanno a che vedere magari con le intenzioni originarie. E allora, lungo queste direttive, affronteremo un lungo viaggio attorno al mondo, toccando un po' tutti i continenti. Tu hai ricordato che oggi partiremo dall'Italia per poi affrontare un viaggio in Europa e nei vari aspetti dell'Europa. Toccheremo anche le due Americhe, nord e sud, il medio e l'estremo oriente e il mondo gitano, quel mondo senza luogo perché è radicato in tanti paesi ma senza una propria patria. E allora l'Italia e la tarantella, è da lì che partiamo, da una danza popolare originaria del meridione, presto identificata con la città di Napoli e simbolo universale di italianità fin dal Settecento. La tarantella, diffusa quasi quanto il valzer, è entrata nel repertorio di molti compositori anche stranieri che l'hanno reinventata di sana pianta, prendendo spunto, ecco, da quello che c'era a disposizione all'epoca. E allora andiamo subito dai cugini francesi, che per il fatto di condividere almeno una parte dei loro confini evidentemente sono stati esposti più di altri ai suoni della tarantella, anche perché i musicisti italiani e spesso napoletani che partivano, andavano in giro per il mondo, il primo paese che attraversavano era la Francia. Debussy scrive una tarantella nell'ambito delle sue danze sacre e profane, appunto la chiama semplicemente danse e poi mette tra parentesi tarantella, tanto per non sbagliarci, insomma. Noi ascoltiamo una incisione con il pianoforte di Jean-Eflamme Bavouzé.

0: Jean-Efflam Bavouzé al pianoforte per una danza di Claude Debussy, in realtà una tarantella, come ci spiegavi Paolo. Beh, il rapporto di Claude Debussy con l'Italia, basti ricordare la sua vittoria al Prix de Rome, insomma è molto stretto.
1: E così, tornando alla tarantella e alla forza di un repertorio che era radicato nei secoli nelle varie componenti di quella che poi sarebbe diventata la nazione italiana, ecco, questo repertorio non ha dato vita a una scuola nazionale così come è successo in moltissimi paesi europei. In altre parole, il movimento romantico, così responsabile di aver scoperto l'anima del popolo, non ha spinto da noi i nostri poeti, i musicisti a dissodare, no, il folklore come l'ha fatto appunto in Germania e ovunque, creando scuole nazionali fondate sulla ricca produzione popolare, perché da noi è stata l'opera, no, a monopolizzare i fermenti nazionalistici, e solamente passata la sbornia del melodramma qualcuno ha scoperto o ha riscoperto la danza per eccellenza, che molti già all'estero conoscevano, intanto grazie a Rossini, che scrive a Parigi nel 1835 La danza, no, che poi verrà anche eseguita in forma cantata, ma prima ancora nel 1826 Paganini aveva scritto il concerto numero 2 per violino e orchestra, il cui rondò era intitolato La campanella, che era una tarantella fondamentalmente, perché era basata sulla melodia della Ricciulella, che era una canzone napoletana a ritmo di tarantella. Ma al di là di questo, la tarantella inizia in realtà a farsi strada solamente nel Novecento. Cosa curiosa, perché tutti gli altri l'avevano già digerita un secolo prima. Ad esempio Gianfranco Malipiero, nelle sue Impressioni dal vero, la terza serie, scritta tra il 1921 e il 1922, dedica una tarantella a Capri, così si chiama, la tarantella a Capri, che ebbe la sua prima esecuzione al Concertgebouw di Amsterdam nel 1923 con la direzione di Alfredo Casel. È una musica descrittiva, slegata da forme classiche, un'orchestrazione molto ricca e una durata molto breve. Abbiamo solamente 1 minuto e 30 circa di musica per la tarantella caprese di Malipiero.

0: Orchestra Sinfonica di Roma, diretta da Francesco La Vecchia, questa era La Tarantella a Capri di Malipiero e, come ricordavi Paolo, la musica strumentale in Italia è stata a lungo soffocata, diciamo così, dal dominio assoluto dell'opera. Poi però si è risvegliata grazie ad autori come Giuseppe Martucci, che incontriamo ora.
1: Certamente, infatti facciamo un piccolo passo indietro, cronologicamente parlando, perché prima appunto di Malipiero e di Casella è stato Martucci a recuperare l'italianità di questa danza. Nel 1880, peraltro l'anno dopo, nell'81, sarebbe stata pubblicata Funiculi Funicolà, quindi Martucci prevede in qualche modo un successo internazionale, perché scrive una tarantella, l'opera 44-6, per pianoforte, dopodiché la orchestrerà lui stesso. E da qui traspare il classico colore locale, no? Ma in realtà è qualcosa anche di più complesso di un qualsiasi originale. La tarantella di Martucci ha la forma classica di un primo tempo di sonata tripartito, dove ci sono due temi distinti in due tonalità diverse, una breve elaborazione e poi una ripresa dei temi, però nella stessa tonalità.

0: roboante quanto affascinante anche questa tarantella di Giuseppe Martucci, in questo caso la sua opera 44, e qui abbiamo ritrovato gli interpreti di prima, ovvero l'Orchestra Sinfonica di Roma diretta da Francesco La Vecchia.
1: E allora lasciamo l'Italia, la patria della tarantella, per vedere come la tarantella si è diffusa nel mondo. E uno dei posti più lontani dove è arrivata è la Russia di Stravinsky, il quale iniziò la sua fase neoclassica, no, con le musiche per un balletto che gli era stato commissionato da Diaghilev, sull'esempio di un'esperienza fortunatissima avvenuta solo un anno prima, cioè la Bottega Fantastica di Respighi su musiche di Rossini, no? Qui invece Stravinsky attinge da Pergolesi, componendo il balletto Pulcinella, che si avvale di frammenti di opere e musica strumentale del compositore napoletano, a cui lui aggiunge solamente poche misure di raccordo tra un brano e l'altro, ma il risultato è Stravinsky, non è Pergolesi, c'è poco da fare. È una trascrizione inaudita. Nelle sue parole, il solo rispetto è sterile, non può mai servire da elemento creativo, come dire, si giustifica da solo l'operazione che ha fatto nell'attingere completamente e nel rimontare questo materiale italianissimo. E naturalmente non poteva mancare nel Pulcinella di Stravinsky una tarantella.

0: London Sinfonietta diretta da Esa-Pekka Salonen per questa tarantella dal Pulcinella di Igor Stravinsky. Beh, ritroveremo Napoli tra non molto, ma intanto ci spostiamo almeno idealmente a Venezia.
1: È così, ma ci spostiamo con un napoletano a Venezia, perché parliamo di Ruggero Leoncavallo, un campione della musica italiana, tra virgolette, insomma l'autore di Pagliacci che nel mondo, soprattutto italo-americano, è diventato un simbolo della patria. Sapevamo che Leoncavallo era un ottimo pianista, che si era diplomato sedicenne al Conservatorio di Napoli e aveva una particolare inclinazione per la musica salottiera, per i formati brevi quasi aforistici, e naturalmente per dare conto, per dare spazio a questa sua vocazione, il repertorio popolare funzionava a meraviglia. È stato fonte di ispirazione infinita, ha composto tarantelle, valzeri in stile francese, arie spagnole, arie gitane, persino un tango e una marcia Yankee intitolata Viva l'America, oltre a due omaggi a Venezia a bordo di una gondola. E allora ascoltiamo la Barcarola, anch'essa magnificata da moltissimi compositori classici, e qui ascoltiamo il pianoforte di Marco Sollini, che è stato il primo a registrare questa Barcarola veneziana di Leoncavallo.

0: Il pianoforte di Marco Sfollini, questa era la barcarola veneziana di Ruggero Leoncavallo, che possiamo anche definire in qualche modo autore di casa nostra. Come sapete, aveva una villa meravigliosa a Brissago, insomma, ha soggiornato a lungo anche alle nostre latitudini.
1: Era un giramondo, insomma. Io voglio tornare ancora un momento alla tarantella, perché sono andato a fare un po' di ricerche e ho trovato una lista infinita di nomi di compositori stranieri minori che magari non compaiono nemmeno nelle storie della musica o nelle enciclopedie della musica, ma è curioso andare a vedere come già in pieno 800, ad esempio, un certo Diedrich Krug, poi magari famosissimo, io non lo so, ha scritto un Gruß an Italien trattino Tarantelle, quindi tedesco. Un organista francese e compositore, tal Renaud de Villebach, ha scritto una Portici Tarantelle. Un pianista ungherese, insegnante e compositore, dal nome Stephen Heller, ha pubblicato moltissimi pezzi per pianoforte brevi, tra cui diverse tarantelle.

un paio di tarantelle da ballo su etichetta Xonophone tra il 1910 e il 1911. Le eseguiva una banda militare russa, contemporanea più o meno a Stravinsky. E poi un altro russo, Alexander Dargominsky, allievo di Glinka, ha scritto una Slavianskaya tarantella, che immagino sia una tarantella slava, una roba del genere, potrebbe essere, per pianoforte a quattro mani, mentre un allievo di Liszt, il danese Ludwig Schitte, ha scritto un'operina per pianoforte intitolata Piazza del Popolo, proprio col nome italiano, due punti, Kleine Italienische Suite für Klavier, una piccola suite italiana per pianoforte, nel 1903, e il quarto movimento che cos'è? È una tarantella, ovviamente. E poi dovremmo citare Tchaikovsky con la sua canzone napoletana nell'album per l'infanzia, la citazione di Funicolì Funicolà di Strauss in Aus Italien, e la stessa canzone Funiculi, che è stata arrangiata per orchestra da Rimsky-Korsakov e addirittura da Schoenberg per un piccolo ensemble da camera. Chiudiamo questa lunga parentesi sulla danza nazionale per eccellenza con una scherzo tarantella del violinista polacco Henryk Wieniawski.

0: Il violino di Itzhak Perlman e Samuel Sanders al pianoforte per l'opera 16 di Henryk Wieniawski, il suo scherzo Tarantella, che ovviamente non poteva non rientrare in questo percorso.
1: Sì, e che ci dimostra ancora una volta come questa danza di origine italiana nel sud dell'Italia e poi identificata con Napoli abbia fatto il giro del mondo e compariva appunto nei repertori salottieri, nei recital, nei concerti, a volte come bis, ma comunque è entrata a tutti gli effetti a far parte del repertorio classico, pur essendo una danza popolare e venendo ballata regolarmente nelle piazze italiane. Ora il corrispondente, diciamo, della tarantella nelle zone dell'Italia centrale, il Lazio, le Marche, l'Umbria, eccetera, eccetera, è certamente il saltarello, di cui si trovano tracce in tempi anche anteriori alla tarantella. Nel tardo Medioevo, in primi del Rinascimento, abbiamo esempi di saltarelli. E allora vorrei proporvi un saltarello per ensemble di mandolini, composto da Raffaele Calaci, che è considerato il padre del mandolino da concerto, uno strumento che lui inventò allungando la tastiera del mandolino popolare a 29 tasti. Lui fu anche un virtuoso del mandoloncello, vissuto tra il 1863 e il 1934, autore di molte composizioni brevi, di ballabili per ensemble di mandolini, tra cui varie tarantelle, danze spagnole e appunto un saltarello che vi offriamo all'ascolto.

E dopo il saltarello di Raffaele Calace che ci ha portato nel centro Italia, facciamo un salto al nord, le regioni del nord dal punto di vista del patrimonio folclorico esaltavano soprattutto ballate di tipo narrativo che avevano una circolazione europea e la musica vocale in particolare è stata molto meno esplorata rispetto a quella strumentale, come abbiamo visto con gli esempi del saltarello e soprattutto della tarantella, ma tornò in auge negli anni 30, in piena epoca fascista, quando incominciò anche la ricerca seria sul canto popolare. Un personaggio come Balilla Pratella, legato al movimento futurista, fu anche ricercatore di canti popolari e scrisse arrangiamenti, ecco, di melodie che lui aveva raccolto. Così fece Petrassi, così fece Giorgio Nataletti, che raccolsero molto materiale in Sabina e in Ciociaria. Ma io vi voglio fare ascoltare invece una canzone, una ballata, diciamo così, che ebbe una circolazione vastissima e che si ritrova in moltissime collezioni, che è Donna Lombarda, che risale insomma alla tradizione dei Longobardi, è quasi un archetipo, no, del folklore. Donna Lombarda è stata arrangiata per voce e pianoforte da Ildebrando Pizzetti, insomma non proprio l'ultimo arrivato, e noi ce la ascoltiamo dalla voce di Anna Rita Colaianni e il pianoforte di Maria Luisa D'Alessandro.

Donna Lombarda arrangiata da Pizzetti e un'altra curiosità che arriva sempre da questo stesso album da cui abbiamo appena ascoltato questa versione della ballata narrativa. L'album in questione si intitola Che mi giova cantare, è stato prodotto da Ambrogio Sparagna e comprende canzoni rifatte in ambito classico per pianoforte e voce da autori appunto italiani negli anni 30. Una curiosità ci viene da questo album perché riguarda un autore estraneo alla tradizione italiana che è Maurice Ravel. Ravel compose una canzone romana, una chanson romaine, questo è il titolo, su testo italiano da cinque canti popolari del 1910 e sono sempre Anna Rita Colaianni alla voce e Maria Luisa D'Alessandro al pianoforte a eseguirla.

0: Anna Rita Colaiani e Maria Luisa D'Alessandro per la chanson humaine di Maurice Ravel, il testo italiano, lo ricordo, dai Cinque Canti Popolari del 1910. Questi riverberi che abbiamo scelto per quanto riguarda l'Italia. Paolo, ma ci resta ancora un ascolto.
1: Sì, ci resta un ascolto, andiamo nel profondo sud, andiamo in Sicilia, laddove proviene la siciliana, che ancora prima della tarantella era presente fin dall'epoca barocca come una danza lenta, peraltro inesistente in quanto danza regionale. Pare che la siciliana fosse originata dal madrigale e non avesse una sua esistenza proprio nel folklore locale, quindi una sorta di invenzione astratta nell'ambito della musica d'arte. Ma le siciliane le abbiamo ascoltate da Mozart a Gabriel Fauré fino a Morricone, in fondo, perché vengono ricreate continuamente laddove in qualche modo si cerca di creare, evocare un'atmosfera che riguarda la Sicilia, sempre qualche cosa di in una tonalità minore, un movimento lento, suadente. È un omaggio alla Sicilia che soprattutto autori stranieri hanno voluto offrire. Ma qui noi finiamo con un autore italiano, torniamo ad Alfredo Casella, che nella sua opera La Giara ha compreso una danza siciliana che non ha a che vedere appunto con la siciliana di cui stavamo parlando, perché a tutti gli effetti è una tarantella. E quindi torniamo all'inizio della nostra trasmissione.
0: Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, in questo caso diretta da Fernando Previtali. Così si chiude la prima tappa di questo bel percorso. Ci ritroviamo in Caffè Zimmerman per proseguire e per passare al mondo gitano. Intanto grazie a Paolo Prato.
1: Grazie a te, Sergio.

0: Strange Fruit, un testo drammatico, straziante, una denuncia contro i linciaggi dei neri nel sud degli Stati Uniti e un tema indimenticabile di Abel Meerpol, ma in realtà legato a filo doppio all'interpretazione di Billie Holiday, naturalmente. In questo caso la nostra voce marziana di oggi, una voce anche non facilmente identificabile dal punto di vista del genere, è quella di Little Jimmy Scott, e ce ne parla il nostro ospite di questa serie di arpeggi, Boris Savoldelli. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, Little Jimmy Scott è un personaggio veramente alieno, completamente alieno, a partire proprio dalla difficoltà di definizione del genere. Little Jimmy Scott è nato nel 1920 e ha sempre sofferto di una sindrome che si chiama sindrome di Kallman, che è una condizione genetica che ne ha bloccato la crescita da tutti i punti di vista. Quindi, oltre a essere piccolino, profondamente esile, ha proprio questa connotazione vocale che non si riesce bene a definire a quale genere appartenga. Non è totalmente una voce maschile, soprattutto considerata l'età di queste registrazioni fatte in maturità, ma non è neanche una voce femminile.
0: Certo, perché non è falsetto quello che
1: non sentiamo. È un falsetto, è proprio una connotazione particolare. Potremmo pensare che fosse una sorta di voce bianca, ma anche quella sarebbe una definizione sbagliata. Quindi marziano sin dall'inizio, addirittura potremmo pensare svantaggiato da questa condizione. Lui ne parla spesso, ovviamente, in un'America comunque razzista, lui già uomo di colore. La difficoltà di vivere nella società è una cosa che lo ha colpito fin dall'inizio. Nonostante tutto non si perde d'animo e fa diventare questa sua condizione, se vogliamo, da un certo punto di vista negativa, la fa diventare una cosa straordinaria dal punto di vista invece della comunicazione e della sua capacità evocativa. Little Jimmy Scott, credo, tra tutti i grandi cantanti che abbiamo passato in rassegna in questo programma, è forse la persona che maggiormente pesa la parola. Ascoltando Little Jimmy Scott, il testo vive. Ogni singola parola del testo ha una forza interpretativa che a tratti diviene addirittura straziante. Mi sento di dire che ascoltare Little Jimmy Scott è un atto faticoso. Piacevole, ovviamente, come è piacevole la lettura di un testo letterario complesso, come è piacevole l'ascolto di una musica complessa, di una pièce teatrale complessa, ma è un atto fortemente fisico ed emozionale.
0: Mi piace questo aggettivo faticoso, si tratta però di una fatica fertile, come dire, dal punto di vista proprio dell'arricchimento di chi ascolta.
1: Credo che sia uno degli artisti più difficili di questi tempi moderni da ascoltare semplicemente come ascolto di sottofondo. Penso che nessuno di noi ne sarebbe in grado, e questo, ripeto, in un momento di generale disinteresse nei confronti dell'attenzione all'arte e alla musica in particolare, sia una buona cosa. Ma lo si vede anche dall'altro brano che ho deciso di portarvi, che è uno standard classico, anche piuttosto, come dire, leggero, easy, che lui interpreta in maniera più leggera, ma dove ancora, a mio avviso, si sente forte l'intensità. Il brano si intitola Pennies from Heaven.

0: Venice from Heaven, beh, un'intensità espressiva davvero notevolissima, come ci dicevi Boris, e una capacità di scolpire davvero il testo. Tra l'altro questo è uno dei tempi forse meno moderati tra quelli affrontati da Jimmy Scott, che invece eccelleva nelle ballad più lente, no?
1: È chiaro che la forza interpretativa di un artista come Jimmy Scott avviene maggiormente all'interno delle ballad, ma quando uno è un grande, mi è piaciuto il termine che hai usato, uno scultore, è veramente uno scultore della voce, ogni parola viene scolpita, e lo sentiamo molto bene anche in questo brano, appunto un po' più lieve, un po' più easy, come Pennies from Heaven. Ho trovato una bella definizione scritta dal giornalista Daniele Cassandro, che sull'Internazionale ha scritto questo, cito testuale: ci sono cantanti leggendari con una voce inconfondibile, tipo Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra o Michael Jackson, basta mezzo secondo e qualunque cosa stiano cantando li riconosci. E poi c'è Jimmy Scott, che invece ti spiazza ogni volta che lo metti sullo stereo. Ecco, io trovo che questa cosa sia bellissima e mi dà anche un aggancio per il prossimo ascolto che vi ho portato. La sua grandezza infatti non si limita al repertorio del grande songbook americano, quello jazzistico, ma si muove negli anni, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, si muove anche sul repertorio pop. E il primo esempio che vi ho portato, che credo sia una dimostrazione lampante e chiarissima della sua forza interpretativa, lo fa su un brano famosissimo, un brano dei Beatles, forse il brano più famoso dei Beatles di Sir Paul McCartney, che si intitola Yesterday.

0: Beh, fantastico anche qui, Little Jimmy Scott, Yesterday, il tema l'abbiamo riconosciuto tutti, ma qui c'erano anche dei preziosismi, dei rubati, no? Nella pronuncia del tema,
1: assolutamente
0: impagabili.
1: Sì. Nella classica tradizione jazzistica, nella migliore tradizione jazzistica, se hai notato, lo faccio notare a te e agli ascoltatori, anche la dizione assolutamente pulita. Io ricordo, quando ebbi la fortuna di studiare con Mark Murphy, come sai, la dizione, l'attenzione alla dizione era una cosa per lui assolutamente fondamentale, come lo era anche per Frank Sinatra. Una delle ragioni per cui questi grandi cantanti degli anni 40, 50 e 60, i cosiddetti crooner, quando arrivarono i rocchettari da Elvis Presley in poi, che invece avevano una pronuncia volutamente sguaiata perché andavano a comunicare stati d'animo diversi, la leggevano come una sorta di offesa nei confronti della canzone. Ecco, Little Jimmy Scott invece fa parte a pieno di questa tradizione. Ma continuando poi a trovare qualche considerazione rispetto a Little Jimmy Scott, ce ne sono due molto belle che mi piacerebbe citare. Una, niente poco di meno del sassofonista Dexter Gordon, che aveva suonato con Little Jimmy Scott negli anni 50, e disse questo: la sua emozionante voce da contralto non era né maschile né femminile, era tutte e due le cose. È una cosa molto bella. E Lou Reed, altro grande fan di Little Jimmy Scott, diceva e definiva Little Jimmy Scott come la voce più straordinaria che ho ascoltato in vita mia. Insomma, era un personaggio che, nonostante non abbia mai avuto sicuramente i clamori della pop star, ha avuto comunque una forte fan base, come si dice oggi, no? Cioè la capacità comunque di creare interesse e attenzione rispetto alla sua musica. E l'ultimo brano che ho deciso di portarvi è un brano per me fondamentale, perché fu il momento in cui conobbi, anche se sapevo già chi fosse, ma in cui venni letteralmente investito dal circone Little Jimmy Scott. Tornavo da un concerto, no? Grosso modo le 3 del mattino, tornavo in auto, io come sai abito sul lago, era una nottata tranquilla, primaverile, con il lago che sciabordava vicino alla strada, e ad un certo punto partì il brano che vi faccio sentire tra poco, che è un brano meraviglioso di Prince, che in realtà Prince lo fece diventare famoso tramite un'altra cantante che era Sinéad O'Connor, ma il brano è di Prince, Nothing Compares to You, un brano straziante, un brano d'amore in cui sostanzialmente il cantante ricorda quanto fosse bello avere questo amore che ha perduto e quanto queste cose gli mancassero. Ebbene, quella versione per me fu ai limiti dell'annichilente. Io a un certo punto, era una bella serata, feci anche un bel concerto, quindi ero assolutamente tranquillo, io mi trovai con dei lacrimoni enormi che scendevano dai miei occhi per questa potenza, questo investimento di puro sentimento e puro feeling di questa versione di Little Jimmy Scott.
0: Con questo chiudiamo dunque per oggi, ma ci ritroviamo presto per un'altra voce marziana, in particolare per quella di Mike Patton. Grazie Boris Savoldelli, a presto.
1: Grazie a voi.
2: I can eat

0: Babilonia riserva ogni settimana una quantità imprevedibile di sorprese, spesso superando i tempi di emissione. Ma il materiale scartato è tutt'altro che di scarto, anzi, è prezioso quanto quello che va effettivamente in onda. È dunque doveroso recuperarlo di tanto in tanto, creando itinerari ancora più sorprendenti del solito. Questa settimana il virtuoso hammondista Sam Paglia, la pianista e compositrice Virginia Guastella. Inaudito Remix 30. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corsani. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Due italiani di 19 e 17 anni sono stati arrestati martedì scorso nel Mendrisiotto perché trovati in possesso di una cinquantina di grammi di cocaina. Lo comunica solo oggi la polizia ticinese, stando alla quale lo stupefacente era nascosto nell'auto con targhe italiane sulla quale stavano viaggiando. I due giovani dovranno rispondere soprattutto dell'accusa di infrazione aggravata e semplice alla legge federale sugli stupefacenti. E rimaniamo in tema perché una persona è stata arrestata e accusata di riciclaggio aggravato di denaro e di sostegno ad un'organizzazione criminale attiva nel traffico di droga al termine di un'inchiesta che ha portato a perquisizioni nei cantoni di Argovia, Svitto, Zugo e Ginevra. Nel darne notizia, il Ministero Pubblico della Confederazione e la Polizia Federale sottolineano che anche una seconda persona deve rispondere delle medesime accuse e si trova in carcere all'estero. L'operazione

Oltre ha permesso di sequestrare denaro contante, beni di lusso per 2 milioni di franchi, oltre ad un'auto e beni immobiliari per quasi 11 milioni. E i doganieri tedeschi hanno fermato a Bloomberg, al confine con il canton Sciaffusa, un 24enne che trasportava in auto una cinquantina di chili di marijuana. Ad essere fermato un cittadino polacco che agli agenti ha dichiarato di aver acquistato lo stupefacente in Svizzera per uso personale. L'Iran ha inoltrato agli Stati Uniti attraverso la mediazione del Pakistan una nuova controproposta in più punti per mettere fine alla guerra e riaprire la navigazione allo stretto di Hormuz. A darne notizia il ministero degli esteri iraniano, che non fornisce dettagli sui punti affrontati in una trattativa che pare in stallo. Nelle scorse ore il presidente statunitense ha ventilato l'ipotesi della ripresa delle ostilità in caso di mancato accordo, tra i nodi da sciogliere in particolare il programma nucleare iraniano che la Casa Bianca vorrebbe poter controllare. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con qualche occhiata di sole e possibili rovesci locali, neve sopra i 1800 metri. Domani ovunque abbastanza soleggiato, con aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni locali soprattutto nella seconda parte della giornata.

la stagione dell'amore tornerà. Con le paure, le scommesse, questa volta

La stagione dell'amore, Franco Battiato, qui live, in un live del 1992, se ricordo bene, con l'orchestra. Tra poco ascoltiamo anche un altro brano di Franco Battiato, perché proprio oggi ricorre questo anniversario. Insomma, 5 anni dalla scomparsa di Franco Battiato, se ne parla sui social, se ne parla oggi comunque di questa presenza ancora assente ma presente. E Carlo Guaitolli con Saro Cosentino e Claudio Farinone l'hanno ricordato settimana scorsa, voi che sapete, la musica di Franco Battiato a 5 anni dalla scomparsa. Volevo ricordare appunto questa trasmissione, volevo comunque rendere omaggio al grande Franco Battiato, e abbiamo ancora la possibilità di ascoltare L'ombra della luce, ma prima veniamo un po' al nostro menù di questo pomeriggio, un menù ovviamente fatto di musica. Scopriremo tra pochissimo una novità discografica che ci porterà altrove, una novità della Claves Records, Locatelli, Scarlatti, Avison, San Martini, Alle Lacrime, concerti grossi, e si parla di questi momenti barocchi con Jonathan Bell che dirige Alle Lacrime questo disco, ma ci arriveremo, e poi subito dopo alle ore 16 si parlerà dei 50 anni di Hotel California, degli Eagles, una band americana, un brano e anche un album che veramente si associa molto spesso al 77, mentre invece è uscito già l'8 dicembre del 76. Moriremo di anniversari a un certo punto, però questo è tondo, sono proprio 50 anni, e allora un disco così importante non si poteva non discutere, anche perché quando uscì ebbe un grandissimo successo, ce l'ha ancora, però mosse anche molte critiche e fermava anche un momento dell'America, un momento della storia dell'Occidente comunque particolare. Quindi ne parleremo con Giorgio Verdelli, autore, regista, produttore di documentari e programmi musicali veramente tra i più disparati e interessantissimi, e ne parleremo con Luca De Gennaro, disc jockey, scrittore, critico musicale e conduttore radiofonico a Radio Capital, ma poi ha anche altre società in cui collabora, anche con altre società appunto, e radio e podcast e via dicendo. E poi Ezio Guaitamacchi, e quest'oggi sono 3 gli ospiti: scrittore, giornalista, direttore artistico di GemTV, e si parlerà di questo, ci ricaleremo dentro quell'atmosfera californiana di Hotel California, e si parlerà di questa eredità e questo anche rispecchiamento forse che ancora oggi ha ancora qualcosa da dire, visto la direzione, no, di questa superpotenza che insomma è un po' timonata a volte in maniera preoccupante. Comunque potete dirci anche la vostra, se vi interessa collaborare, partecipare, a noi interessa molto, è un dialogo sempre aperto. Sono stato molto contento che sia ieri che l'altro ieri, soprattutto durante la rassegna stampa, ci sia stata una grande partecipazione anche di messaggi, di rimandi, di riflessioni sulla musica, e questo mi fa sempre tanto piacere. Quindi vi rimando al nostro numero di telefono 079 382 6765, e lo ripeto 079 382 6765, perché se mi mandate dei WhatsApp riesco a leggerli più facilmente. 0041 al posto dello 0 se si scrive da fuori Italia. C'è una ombra della luce. L'ombra della luce si collega anche a Hotel California, perché vedremo, è pieno di luce, di speranze, ma anche di bui quel disco lì, e la libertà molto spesso è una prigione, e quindi gli opposti molto spesso si toccano in quel disco, e forse questo è anche uno dei segreti del successo, ma ne parleremo durante il Voi che Sapete. Subito dopo, intorno alle 16:30-16:35, Ulf Wackenius, il ricordo di Oscar Peterson tra memoria e presente, a cura di Lorenzo De Finti. Sarà questo il contributo di quest'oggi, redazionale, in occasione del concerto With Oscar Peterson in Mind, in programma questa sera, 18 maggio, alle ore 20:30, al Teatro del Gatto di Ascona, nell'ambito della stagione Tra Jazz e Nuove Musiche. RSI Rete 2 propone un'intervista esclusiva con il chitarrista svedese, e che ci parla della sua band e di questo progetto che appunto ascolteremo questa sera. Franco Battiato, L'ombra della luce, il live è lo stesso, l'arrangiamento è orchestrale.

L'ombra della luce, Franco Battiato. Erano gli applausi qui di un concerto live registrato dove si, appunto, l'orchestra accompagnava Franco Battiato. Bene, stiamo andando verso il nostro, voi che sapete, oggi dedicato, lo dicevo, a Hotel California e al suo 50° anniversario. Un disco davvero interessante, bello da ascoltare, da riscoprire. Lo faremo con degli ospiti graditissimi. E invece adesso è il momento di scoprire una novità discografica, veramente un'anticipazione che stiamo per ascoltare, quella che stiamo appunto per ascoltare, ed eccola qui, perché la stavo scaricando, c'era stato un problema con il file mentre disannunciavo Battiato. Concerto grosso in mi bemolle maggiore, Il pianto di Arianna. In effetti, Alle lacrime è il nome di questo disco. Concerti grossi di Locatelli, Scarlatti, Avison, San Martino. Questo ensemble, Le Moments Baroque, con Jonathan Nubel che è alla direzione, li ascoltiamo e partiamo da questo movimento settimo largo andante dal concerto grosso, lo dicevo, in mi bemolle maggiore, Il pianto di Arianna, opera 7 6, cioè la parte 6 della opera 7, e ovviamente il compositore è Pietro Antonio Locatelli.

Pietro Antonio Locatelli, e questo è Le Moment Baroque, questo è il nome dell'ensemble, Jonathan Nubel alla direzione, e questo era il concerto grosso in mi bemolle maggiore, il pianto di Arianna, opera 7, ma ovviamente abbiamo ascoltato solo un movimento, il settimo, largo andante. Passiamo adesso invece a un concerto, il concerto che apre proprio questo disco, il concerto grosso numero 3 in fa maggiore, diviso in 5 movimenti, allegro, largo, allegro, largo, allegro, e lo ascoltiamo integralmente perché Alessandro Scarlatti è un altro protagonista di questo disco, che è della Claves Records e che stiamo in qualche modo anticipando, perché l'uscita è un'anticipazione discografica questa che stiamo facendo, e che sarà molto importante e interessante scoprire anche nelle settimane, nei mesi prossimi. Davvero un bel lavoro fatto con questi strumenti d'epoca in questa registrazione, anche la riverberazione, sentite quanto la musica rimane fresca anche in questa registrazione. E allora ascoltiamo questo brano e poi subito dopo è il momento del nostro Voi che sapete.

0: Le Moments Baroque, e qui era Jonathan Newbell alla direzione di questo ensemble, concerti grossi da Locatelli, Scarlatti, Avison, San Martini, Alle Lacrime, una novità, anticipazione, anzi discografica, Claves Records. Uscirà questo disco, ne parleremo, ne abbiamo già parlato e un po' l'abbiamo già esplorato. Ma adesso è arrivato il momento di Voi che sapete, con i 50 anni di Hotel California degli Eagles.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Going to California, 1971, e quella donna che canta La La La è, si pensa, Joni Mitchell. E in effetti questa chitarra di Jimmy Page, la voce di Robert Plant in questo bellissimo pezzo Going to California del 71, ci avvicina come una strada che si allunga nell'aria verso il cielo e verso il Grand Canyon, verso i grandi spazi americani e verso Los Angeles. Stiamo proprio andando in California perché nel 1976 in California e un gruppo californiano, gli Eagles, sfornavano uno dei loro massimi successi e uno dei massimi successi discografici di sempre, cioè Hotel California, questo disco, questo singolo anche, che molto spesso associamo al 1977, mentre invece esce l'8 dicembre del 76. Tantissimi dischi quell'anno, un anno di rottura anche con i movimenti del punk, con tantissimi Stevie Wonder, i Sex Pistols, i Ramones. David Bowie stava producendo musica che insomma stava cambiando il senso della storia della musica e della discografia, Bob Marley, ma Joni Mitchell, l'ha già citata Joni Mitchell, ma tra questi c'erano certamente anche gli Eagles. Gli Eagles e Hotel California, un capolavoro discografico che vedremo è sospeso tra fascino, crisi di un'intera epoca, e in effetti quando esce spacca tutti quanti, la critica e il pubblico, ma comunque a grande successo. Ne parliamo con tre ospiti quest'oggi, davvero apprezzata la loro presenza. Giorgio Verdelli, autore, regista e produttore di documentari e programmi musicali. Ben trovato, Giorgio.
1: Buongiorno a voi, bentrovati in California.
0: In California, siamo qui nel 76 in California. Con noi c'è anche Luca De Gennaro, disc jockey, scrittore, critico musicale, conduttore radiofonico anche a Radio Capital. Ben trovato, Luca.
2: Ciao a tutti, ben trovati anche a voi.
0: Ed Ezio Guaitamacchi, anche lui scrittore, giornalista, direttore artistico di Gen TV. Penso di averti presentato bene, Ezio, benvenuto anche a te.
3: Benvenuti da Segrate California.
0: Assolutamente. Allora, veniamo subito alla California, anche perché a microfoni spenti ho scoperto che Ezio Guaitamacchi sta proprio per pubblicare un libro che parla di questo declino della società, insomma, del sogno americano. Il sogno americano è forse il centro di questo disco? Parto proprio da Giorgio Verdelli. Ovviamente questo è un talk, quindi cerchiamo di essere brevi e di passarci la palla l'uno con l'altro verso questo racconto, che è il racconto appunto di questo disco degli Eagles. Giorgio.
1: Ecco, allora, Hotel California è stato un grandissimo successo, peraltro segnalo una cosa che viene detta poco: gli Eagles in realtà con il loro Best hanno il record assoluto di vendite in America, hanno superato Thriller, ma al secondo posto c'è Thriller, al terzo c'è proprio Hotel California, che è a circa 33 milioni di copie, mentre il Best è oltre i 40, quindi per dirti la popolarità degli Eagles e le vendite, che in qualche modo sono stati però anche, dico una cosa forte, la loro disgrazia, perché erano considerati, solo tuttora considerati, troppo mainstream dalla critica, tant'è vero che c'è.
0: Ecco, nel frattempo è proprio caduta la linea con Giorgio Verdelli. Ezio Guaitamacchi, mentre lo recupero, se ti va, qui è proprio la presenza degli Eagles che ci hanno sentito probabilmente, quindi dall'America hanno fatto cadere la linea. Una atmosfera, diciamo, e anche un mondo musicale, quello in California, nell'America, questo grande successo, ma certamente anche, ho fatto dei nomi, no, sull'incedere della chitarra di Jimmy Page, della voce di Robert Plant, dei Led Zeppelin in quel brano, Going to California, stava succedendo tanto nella storia musicale di quel periodo, visto che ti stai proprio avvicinando anche da un punto di vista sociologico, antropologico a quel periodo. Cosa stava succedendo discograficamente?
3: Beh, discograficamente, ma anche nel mondo della musica e nel mondo in generale, c'era un cambiamento, soprattutto avvenne dopo, diciamo, l'enorme impatto che ebbe il Festival di Woodstock. Dall'agosto del 69 il mondo del rock e quello in generale della musica in America, in California in particolare, ottenne un successo talmente clamoroso che fece scoprire, diciamo, al mondo delle corporation questo grande mercato che era quello dei giovani, e anche la discografia che si poteva, come dire, segmentare il mercato discografico, i negozi di dischi che allora esistevano, perché la musica allora si acquistava, capirono che si poteva suddividere anche con più facilità per l'acquirente in generi musicali. In California anche tutti, che era, diciamo, stata insieme a Londra negli anni precedenti l'epicentro della cosiddetta controcultura, di questa nuova cultura e forma artistica che, a mio modo di vedere, è stata una sorta di vero e proprio rinascimento delle arti, del pensiero. Anche lì tutti quelli che erano, tra virgolette, rivoluzionari o controcorrente erano ormai diventati delle superstar, avevano avvocati e manager, erano diventati milionari, per cui non era neanche più, tra virgolette, credibile, no? un loro modo di manifestarsi, ed è un po' il cuore del progetto degli Eagles e in particolare della canzone Hotel California, un posto in cui tutti possono accedere, dove tu puoi fare il check-in ma non te ne puoi più andare, cioè una sorta di prigione dorata. E nel frattempo anche il mondo della musica dal punto di vista artistico si stava evolvendo in Europa, soprattutto era nel periodo quello del progressive rock, però con produzioni sempre più intricate, più complicate, che quasi quasi andavano incontro a una sorta di suicidio di note e di armonie. Ecco che arriva la rivoluzione punk, che farà un po', diciamo, da spartiacque a tutto quanto. Gli Eagles in realtà musicalmente sono un'evoluzione di un fenomeno nato in California che qualcuno chiamò country rock. Secondo Keith Hillman, che fu una sorta di padre putativo di quel mondo musicale, è un genere ibrido creato dai Byrds, di cui lui faceva parte, con l'album Sweet Out of the Rodeo del 1965, messo a fuoco da un'altra band di cui lui ancora faceva parte, che si chiamavano, nome buffo, Flying Burrito Brothers, e come dice Chris Hillman, gli Eagles sono stati poi bravissimi nel capitalizzare questa formula e renderla ovviamente più popolare, più fruibile e anche, se vuoi, per certi versi più affascinante verso un mondo che era, per certe canzoni loro, un po' la colonna sonora della California del Sud, quel modo di essere, quel peaceful easy feeling, no? Per usare il titolo di una delle loro canzoni.
0: Eh già, noi adesso ascolteremo anche qualche traccia ovviamente da questo disco, ma volevo dare un attimo la parola a Luca De Gennaro, perché Ezio Guaitamacchi ci ha dato un po' un contesto anche e una specificità. Giorgio Verdelli ci stava parlando appunto del grande successo da un lato, ma anche del contrappunto, cioè dell'ombra della luce di questo successo, e cioè delle critiche. Ecco, Luca, invece tu, da un punto di vista anche proprio di budello, proprio di persona, no, che scopre questa musica, che brano ti ha colpito di più? Hai conosciuto prima Hotel California? Hai conosciuto prima altri singoli? Hai conosciuto il disco? Ecco, non so, che ricordi hai di quel periodo, no, insomma?
4: Beh, a me sembra di ricordare di aver conosciuto i primi due album degli Eagles e di essermi affezionato molto a Desperado, che è un album che mi piaceva molto, e devo dire che non solo io, ma tutti noi abbiamo conosciuto gli Eagles attraverso quei pochi programmi radiofonici che in Italia si sentivano all'epoca, condotti da Carlo Massarini, Paolo Giaccio, eccetera, che erano per voi giovani, e Popoff, che per i primi ci facevano ascoltare la musica californiana, perché effettivamente la California era veramente centrale in quegli anni nell'universo creativo mondiale, tanto che addirittura negli anni precedenti, una decina di anni prima scarsa, gli stessi Beatles, mentre stavano dominando il mondo, no? Dopo l'Ed Sullivan Show, insomma, la loro conquista dell'America, si erano affittati una casa a Los Angeles per respirare un po' quell'atmosfera lì di grande creatività, un po' in qualche modo guidata dalle canne che circolavano in quel mondo lì. Non è un mistero che i Beatles scelsero nel 67 di reinventarsi con un nome di band che era la banda dei cuori solitari del Sgt. Pepper, era anche perché erano rimasti affascinati da queste band californiane con i nomi lunghi, sì. Big Brother and Holding Company, no? E quindi insomma piaceva molto a loro passare il tempo con David Crosby e Chris Hillman dei Byrds, con Peter Fonda, insomma la California diceva molto in quegli anni. Gli Eagles nascono proprio da quel momento di grande creatività. Non dimentichiamoci che molti di loro erano la band che accompagnava Linda Ronstadt, che era una protagonista femminile della musica di Los Angeles, addirittura a un certo punto era fidanzata con il governatore della California, quindi era una specie di regina di quel mondo lì, e fu proprio lei a dire ai ragazzi che suonavano nella sua band: ma guardate che voi siete bravi, dovreste fare una band per i fatti vostri, e così nascono gli Eagles. Quindi un momento di grande creatività che girava intorno alla California, in particolar modo Los Angeles, e in particolar modo in un piccolo quartiere di Los Angeles dove tutti abitavano, con Ezio Guaitamacchi, ne abbiamo parlato più volte, che si chiamava e si chiama tuttora Laurel Canyon, dove vivevano anche Frank Zappa, Jim Morrison, Janis Joplin, eccetera. E quindi insomma era un punto di ritrovo in cui nella grande Los Angeles, dove ci si può perdere per quanto è grande, in realtà attraversando una strada ci si incontrava tra grandi cervelli e grandi menti musicali dell'epoca. Da lì nasce la musica degli Eagles, che non dimentichiamoci che sono stati la band americana che ha venduto più dischi in tutti gli anni 70. Insomma, è un bel primato.
0: Assolutamente. Beh, io direi ci avviciniamo a questo disco, però magari non lo facciamo subito con Hotel California, oppure sì, cosa dite? Forse sì, dai, così magari commentiamo anche un po' quello che ascoltiamo, le caratteristiche di questo brano. Ovviamente non lo possiamo ascoltare integralmente, ne ascoltiamo un pezzettino, ma subito dopo continuiamo questa esplorazione di Hotel California e di questo momento storico, il 76, con gli Eagles.

0: Eh sì, questo è l'inizio di Hotel California. Abbiamo già sentito questa lunga introduzione, no? Si parla tanto di Bohemian Rhapsody, diciamo del fatto che fosse difficilmente trasmettibile radiofonicamente, perché il singolo doveva avere altre caratteristiche, e anche questo c'ha un'introduzione piuttosto lunga, stavo notando così, essendo in questo momento in radio. Dicevamo, e ci parlava in particolare Ezio Guaitamacchi, di quanto il significato del testo parli in effetti di questo Hotel California, che in un certo senso è una specie di prigione dorata, qualcosa in cui si entra, un po' le scelte della vita forse, da cui magari a volte si prendono delle scelte ed è poi difficile svincolarsi, uscire davvero. Ne sa qualcosa anche Marion, la protagonista, Marion Crane, la protagonista di Psycho, che lì entrava in realtà in un motel, una specie di Motel California più che un hotel, e trovava però il temibile Norman Bates, che poi dopo si scoprirà un serial killer senza pietà. Musiche di Bernard Herrmann. Ma tornando agli Eagles e ripartendo da Giorgio Verdelli, che nel frattempo abbiamo recuperato, Hotel California, io penso anche che questi lavori, questi testi, queste musiche, al di là della bellezza musicale, ci rispecchino anche un pochino. Ecco, in questa difficoltà di scelta, in quell'America, in quel momento storico, di che scelte stanno parlando? Scelte della vita o sono scelte della società? Occasioni mancate o possibilità, insomma, non intraprese?
1: Ma io direi sicuramente entrambi. Cioè, è chiaro che gli Eagles erano già diventati delle superstar, ma con Hotel California sono diventati ancora di più, e forse questa, come dicevo prima, ne ha accennato anche Luca De Gennaro prima, in qualche modo forse è stata un po' una cosa che li ha fatti anche, diciamolo chiaramente, sottovalutare da un certo tipo di critica. Prima accennavo a questa cosa curiosa del film, e molti lo ricorderanno, Il Grande Lebowski. Nel Grande Lebowski c'è il personaggio che dice: io odio questi fottuti Eagles, perché il personaggio è un purista e ama per esempio Creedence Clearwater Revival. Quando i fratelli Coen, gli autori del film, sottoposero la sceneggiatura al manager dei Rolling Stone per chiudere con un brano dei Rolling Stone che era Dead Flowers, l'editore Rolling Stone chiese $150,000. Dopo aver sentito la colonna sonora e avere preso atto della sceneggiatura, gliela dette gratis, perché dicevano: odio i fottuti Eagles. Questa la dice lunga, perché gli Eagles insidiavano il primato dei Rolling Stone, e tuttora lo insidiano negli Stati Uniti. Ma gli Eagles sono stati molto altro, posso dirlo. Diceva Luca De Gennaro, proprio di Desperado, che anche per me è la mia canzone preferita insieme a Tequila Sunrise. Io ho avuto la fortuna di conoscere Glenn Frey, che è stato un musicista straordinario, grande autore, polistrumentista, e uno dei loro principali compositori, e ti posso dire che lui stesso non amava suonare tanto Hotel California. Vabbè, anche perché il brano è forse più del suo rivale Don Felder, ma queste poi sono cose, sono cose. E diciamo che l'evoluzione degli Eagles da gruppo country rock a gruppo rock con brani diversi, anche con l'apporto di Joe Walsh, è stato quello che ha fatto la differenza, ma è stato quello che gli ha levato una certa patina autorale. Ecco, questa è un po' la loro forza, ma anche la loro disgrazia. Questo non toglie che Hotel California sia un pezzo straordinario e iconico in tutto il mondo, anche per questa sottotraccia reggae che c'è dentro, no? Era un reggae country rock con un assolo di chitarra straordinario rock in due tempi, perché una parte l'assolo ha fatto Don Felder, ma l'altra l'ha fatta Joe Walsh. E questa è la sua grandezza.
0: È già, è infatti la grandezza. Però diciamo la verità, insomma, semplificando, tante innovazioni, tante, abbiamo capito, correnti anche, no, musicali. Stavamo parlando prima di Bob Marley, che comunque si afferma proprio in questi anni in maniera più conclamata a livello mondiale. Quindi chissà, magari delle cose hanno influenzato anche questa musica che arriva in effetti alla fine del 76, 8 dicembre, tra l'altro data che poi sarà legata anche a John Lennon e quindi sì, a quella storia sì, lì. Beh. Ma dico, questo album non piace proprio a nessuno, Luca De Gennaro, cioè nel senso, chi l'ha suonato avrebbe preferito fare altro. I critici si girano dall'altra parte perché vedono quasi questo tradimento un po' commerciale. Insomma, non è un granché sto Hotel California. O il successo di questo disco, a cosa si deve? Ai testi, alla musica, alle copertine, insomma, preparatevi perché poi faccio il giro delle domande.
2: Beh, allora, intanto l'importante quando si parla di successo è sempre che una cosa piaccia alla gente, poi certo, chi se ne frega della critica, nel senso che sai, i numeri parlano chiaro se si parla di classifiche, poi la nostra vita di persone che divulgano e ascoltano musica è fatta di grandi successi che non ci piacciono e anche dischi o musica di nessun successo che invece ci piace moltissimo. In questo caso naturalmente la vittoria sul mercato di un album come Hotel California, intanto no, come all'inizio diceva Credo Giorgio, non ci dimentichiamo che gli Eagles sono reduci da un album che si chiama Greatest Hits volume 1 che stravende ed è il disco più venduto della storia prima dell'uscita di Hotel California, quindi già arrivano a Hotel California essendo una band di enorme successo, quindi partono già da un piedistallo notevole. Dopodiché dentro Hotel California ci sono un sacco di bellissime canzoni e c'è un'opera anche ambiziosa, perché insomma poi finisce con The Last Resort, che è un brano quasi orchestrale, insomma è tutto diverso dalla band country con il banjo che aveva cominciato la carriera degli Eagles. Poi ci sono tante belle trovate, cioè il doppio assolo di cui si accennava prima di Hotel California con Don Felder che si fa botta e risposta con Joe Walsh, è uno degli assoli più celebrati della storia del rock, insomma, è proprio nel pantheon dei migliori assoli di sempre, e quindi questo conta anche, insomma, la loro parte compositiva è indubbiamente la chiave del successo dell'album.
0: Eh sì, arrivo subito da Ezio Guaitamacchi, anche perché voglio introdurre un altro parametro, no? Proprio questo fatto della velocità, del country rock o comunque di questa cosa che per chiunque abbia fatto un on the road negli Stati Uniti si è reso conto dell'ampiezza di questa natura, una cosa piuttosto sconosciuta per noi, cioè navigare nella notte, no? Quelle canzoni di cui Bruce Springsteen parla, quelle situazioni, no? Non incroci magari nessuno per miglia e miglia e miglia, e questo viaggiare è anche questa capacità di trasformare in una specie di soundtrack, di colonna sonora questa musica, proprio ad esempio facendo una parabola, una metafora, cioè questa relazione verso uno stile di vita consumati dalla velocità, dall'edonismo, dall'autodistruzione, che era tipica anche di quel periodo, no? On the road, appunto, in questa vita, nella, diciamo, corsia di sorpasso, in the fast lane.

la vita nella corsia di sorpasso sicuramente ti fa perdere la testa. La vita nella corsia di sorpasso, qui c'è una storia d'amore, diciamo così, insomma, una relazione un po' sulla linea dei confini, un po' borderline, diremo oggi. Ezio Guaitamacchi, da questo punto di vista, no? Abbiamo analizzato tanti aspetti musicali, del testo, del contesto.

0: All'interno di un viaggio lunghissimo fatto di, come dire, l'abbiamo chiamato la selva discografica oscura, no? Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva discografica oscura. E lì si parlava di Dave Geffen, delle sue intuizioni. Beh, l'intuizione, musica, macchina, on the road, viaggio, penso che aiuti molto, no? Alla fine, quel senso di viaggio che si recupera anche attraverso la musica, che ci accompagna mentre fuori cambiano i paesaggi. Cosa ne pensi tu di questo legame?
1: Certamente vale per molta musica americana, non specificatamente per gli Eagles, però, perché, come dicevo prima, la loro musica è la colonna sonora perfetta del Southern California, no? Citavo prima Peaceful Easy Feeling come titolo di un brano che è quella roba lì, no? O Tequila Sunrise. La cosa però che mi lega anche a un discorso che era stato fatto prima sul scetticismo della critica sugli Eagles, soprattutto sul successo degli Eagles da un certo punto in avanti, è dato dal fatto che quella band veniva vista dalla critica dell'epoca poco rock. Allora, in realtà, perché era una musica molto morbida, molto sofisticata, testi non particolarmente, come dire, no, nudi e crudi. In realtà però ci sono dei retroscena, me li raccontò un signore che si chiama Ed Sanders, che è stato un poeta e attivista politico, faceva parte, anzi era il fondatore di un gruppo newyorkese chiamato Fugs, e Ed Sanders, proprio in virtù del suo status, venne ingaggiato dal Los Angeles Times per scrivere e commentare il processo del secolo, quello a Charles Manson, che si svolgeva appunto in California, per cui lui si trasferì dalla costa est alla west coast e, per dividere le spese di soggiorno, divideva il suo appartamento di Silver Lake con questo giovane, allora, come dire, emergente songwriter di Detroit chiamato Glenn Frey. Quindi si cimentò un'amicizia tra i due. Peraltro Sanders seguì talmente bene il processo che scrisse forse il secondo libro più venduto, che si chiama The Family, e in base al successo anche editoriale, non David Geffen, che delegò a uno dei suoi collaboratori che si chiama Irwin Azoff, che è stato l'avvocato e manager vero degli Eagles, che è il fautore del Greatest Hits di cui avete parlato tanto, perché i musicisti non lo volevano, ma lui disse: fate una cazzata, venderemo un sacco di copie, e così fu. Irwin Azoff e Glenn Frey decisero di affidare a Ed Sanders la biografia del gruppo, e io ho detto: ma tu che hai fatto? Ho vissuto 2 anni con loro, ho scritto questo libro di 900 pagine, il titolo è An American Band, una band americana, e mi disse: mi hanno pagato tantissimo, ma non è stato mai pubblicato. E io gli ho chiesto: ma perché? Perché io ho fatto quello che facevano loro, ho visto quello che hanno visto loro, ho scritto tutto questo. Questo per dirti che Glenn Frey, Don Henley, poi alla fine, che hanno licenziato hanno buttato fuori dalla società Don Felder con strascichi legali che non so neanche se sono risolti, hanno fatto il duopolio stile Lennon-McCartney, Jagger Richards, Cage Plant, cioè dominatori della band, di una band che nella facciata era appunto il Peaceful Easy Feeling, invece dietro erano dei rocker stile Led Zeppelin, che però non si sono mai nascosti dietro niente, e che le porcherie di tutti i tipi le hanno, sono vantati.
0: Ecco che c'è Giorgio Verdelli. Prego.
2: No, Ezio, no, volevo dirti, è tanto vero quello che dici, che non viene detto spesso che proprio Life in a Fast Lane, sta scritto da qualche parte, qualcuno lo sa, in realtà è ispirato a un dialogo in macchina tra Glenn Frey e il suo spacciatore. Quindi, per dirti, no, erano molto meno angelici di quello che dicevano le loro voci.
0: Beh, si travestivano bene, però da Santerelli. Sì.
1: Dico, poi devo dire una cosa
2: straordinaria.
1: Devo aggiungere una cosa, diciamo.
0: Sì, vai,
1: volevo dire, aggiungo una cosa tecnica. Loro sono dei musicisti bravissimi dal vivo. Non so se anche Luca o Giorgio li hanno

0: visti 2 o 3 volte, sono fin troppo perfetti. Mi ricordo, commentavo con Adolfo Galli, che il promotore che li ha portati in Italia, cioè sembrano veramente un disco, è una roba oltre l'immaginabile, no? E comunque la loro perizia tecnica, la loro pulizia, insomma, loro sono i precursori, no, di quello che proprio in California qualcuno definirà soft rock o yacht rock. C'è questa musica patinata, no, di Steely Dan, Doobie Brothers, gli stessi Fleetwood Mac, no? Cioè tutte band dal punto di vista estetico perfette. Ecco, gli Eagles hanno anche preceduto questa onda, parlando di California, questa onda acustica estetica.
1: Luca, aspetta Giorgio, perché qui siamo praticamente arrivati in conclusione. Volevo proprio dire qualcosa a Luca, mentre tra l'altro da Life in the Fast Lane, che era veramente un pochino più il riff, diciamo così, siamo passati a New Kid in Town, un altro grande successo di questo disco, e c'è una grande varietà comunque in questa musica, quindi ancora una volta tanta varietà, tanti ingredienti per un successo che forse si determina, lo stavi dicendo anche un po' prima, con il pubblico, e quindi è anche un po' imprevedibile, quindi non possiamo dire che è la copertina, non possiamo dire che è una traccia particolare, stiamo cercando di semplificare evidentemente, però era per cercare di porre un'attenzione stasera quando tutti quanti riascolteremo questo disco.
2: Ma guarda, hai detto bene, ed è importantissimo unire il concetto che hai espresso tu adesso, quello della varietà della proposta. Cioè, se uno ascolta la discografia degli Eagles, in Greatest Hits e Hotel California, trova dentro il pezzo un po' country, la canzone d'amore, il pezzo più rock, il pezzo con delle accenni di reggae, quindi canzoni molto diverse tra di loro. E l'altro concetto di cui abbiamo parlato prima, cioè quello del viaggio, cioè della musica in movimento. Allora, che cos'è che succede quando uno ascolta la musica in movimento? Di solito sente la radio, e la radio trasmette canzoni una diversa dall'altra, e quindi uno dei segreti del successo di Hotel California, come di altri dischi di enorme successo di quel periodo, è che sembra un programma radiofonico, cioè può essere cioè non è tutto uguale, ha una varietà di suoni, per cui te lo ascolti in macchina. All'epoca si mettevano le cassette nelle macchine, certo, e quindi ascoltando di seguito la cassetta di Hotel California dall'inizio alla fine, poi ti viene voglia di rimetterla, di riascoltarla ancora, e quindi di farla ascoltare ad altre gente che andrà a comprarsi il disco, e quindi il moltiplicatore del successo della musica, che all'epoca era musica solo fisica, nel senso che il successo si misurava da quante copie vendevi nei negozi, con un disco come Hotel California indubbiamente funziona, diciamo, come formula.
1: Assolutamente. Luca De Gennaro, grazie mille, e io ricordo, tra l'altro, anticipo questo libro di Ezio Guaitamacchi che sta per uscire, credo ad ottobre, Ezio, giusto? Ricordamelo. Che parla
0: il 2 ottobre.
1: Ci puoi dire solo il titolo, un'anticipazione?
0: California Dreaming, ascesa e declino del sogno rock americano.
1: Questo titolo chiude la nostra puntata. Io ringrazio veramente di cuore Giorgio Verdelli per essere stato con noi. Mi rendo conto del grande sforzo che vi ho chiesto, perché c'era da tanto da parlare, ma tanto fino alla fine dell'anno, fino all'8 dicembre del 2026, ce ne sono di puntate che possiamo fare su questo argomento. Grazie mille per essere stato con noi, Giorgio.
3: Grazie a voi.
1: Grazie mille a Luca De Gennaro, e ancora grazie anche a Ezio Guaitamacchi. Grazie mille, e chiudiamo
2: grazie a voi.
1: Chiudiamo con The Last Resort, e qui davvero un altro viaggio, e poi c'è l'America, c'è la storia degli americani, c'è la gente che respira in questi testi, la loro vita fatta di sogni, fatta di ambizioni e fatta di grandi tonfi. A presto, risentirci da Alessandro De Rosa.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Che bel viaggio questo, con Hotel California, Giorgio Verdelli, Luca De Gennaro, Ezio Guaitamacchi. Beh, davvero una grande fortuna questo viaggio, ospiti importanti e anche un racconto importante, quello di Hotel California degli Eagles. Per chi se lo fosse perso, è riascoltabile presso sul nostro sito, voi che sapete ovviamente, rsi.ch. E sì, abbiamo ricordato anche quel programma radiofonico, cioè Nella selva discografica oscura, questo viaggio che abbiamo fatto l'estate scorsa con Charlie Rapino. Domani Charlie Rapino sarà qui ospite per il nostro Voi che sapete di domani. Io mi fermo qui però, e adesso è il momento del contributo redazionale a cura di Lorenzo De Finti. Ulf Wakenius è il protagonista, il ricordo di Oscar Peterson tra memoria e presente, che va a lanciare il concerto di questa sera alle 20:30 al Teatro del Gatto di Ascona, nell'ambito della stagione Tra Jazz e Nuove Musiche. RSI Rete 2 propone questa intervista esclusiva con il chitarrista svedese. E a presto, risentirci da Alessandro De Rosa.

Oggi, lunedì 18 maggio, si conclude la parte primaverile della stagione jazz di Rete 2 tra jazz e nuove musiche. Uno dei due concerti che sono protagonisti di questo atto finale si terrà al Teatro del Gatto di Ascona alle 20:30. Protagonisti il trio Terraza Busaguet Vakenius, un trio che nasce come atto di profondo rispetto verso l'eredità musicale di Oscar Peterson e del contrabbassista Nils Henning Ørsted Pedersen, due figure fondamentali della storia del jazz moderno. L'incontro tra tre musicisti prende avvio nel 2010 e matura nel corso degli anni fino a trovare una forma compiuta nel 2024 con la registrazione dell'album With Respect to Oscar and Nils, pubblicato nel 2025 in occasione del centenario del grande pianista canadese. Il progetto intreccia celebri brani del repertorio di Peterson come Cakewalk e You Look Good to Me a composizioni originali, dando vita a un dialogo equilibrato tra fedeltà alla tradizione e voce personale. Il risultato è una musica che guarda al passato non come a un modello da replicare, ma come una fonte viva di ispirazione. Ignasi Terraza è uno tra i pianisti più stimati della scena spagnola e porta nel trio un pianismo lirico e cantabile in cui si riflettono le influenze di Peterson, Wynton Kelly, Ahmad Jamal. Pierre Busaguet invece è un contrabbassista di grande raffinatezza, vanta una lunga collaborazione con Marcel Solal e si distingue per solidità ritmica ed eleganza del suono. Ulf Vakenius, chitarrista svedese di fama internazionale, ha fatto parte per oltre un decennio del trio di Oscar Peterson, assorbendone lo slancio espressivo e la brillantezza tecnica. Insieme tra i musicisti hanno vita un trio profondamente radicato nel linguaggio jazz classico, ma capaci di rileggerlo con sensibilità contemporanea, trasformando l'omaggio in un gesto creativo, autentico e condiviso. Per Ulf Vakenius in particolare questo progetto ha naturalmente un significato molto speciale. Il chitarrista svedese, parte del quartetto di Peterson negli ultimi anni della carriera del pianista canadese, raccoglie un'eredità musicale che affonda le radici nella grande tradizione del jazz, ma che ancora oggi continua a dialogare con il presente in modo assoluto. Proprio da qui parte questa conversazione con Ulf, dal ricordo umano e musicale di Oscar Peterson, dal rapporto tra tradizione e contemporaneità, fino ai progetti che oggi portano Vakenius a muoversi con assoluta naturalezza tra repertorio classico, jazz europeo contemporaneo e collaborazioni internazionali.

0: Ulva Kenius, prima di tutto grazie davvero per essere con noi oggi. Per molti musicisti entrare nell'universo di Oscar Peterson significa entrare nel mondo di una vera leggenda del jazz. Ti ricordi il vostro primo incontro? Come è iniziata la vostra collaborazione?
1: I started up in Munich Philharmony in Germany.
0: Sì, ho iniziato alla Philharmonie di Monaco, in Germania, nel 1997 con Oscar ed era il mio primo concerto con lui. Era tutto esaurito, 8.000 persone, quindi sai, è stato subito un ingresso a un livello molto alto.
1: It was pretty high level directly, you know.
0: Come siete entrati in contatto? Come sei arrivato a far parte della sua band?
1: Like everything in music, it's always a mix of, you know, connections.
0: Come tutto nella musica, è stato un mix di connessione e rapporti con le persone con cui lavori. Sono stato abbastanza fortunato da registrare prima con Ray Brown a New York, un disco che Oscar Peterson ascoltò. Poi fui raccomandato dal suo bassista, il danese NHEP, Niels Henning Ørsted Pedersen. Fu lui a raccomandarmi, a segnalarmi a Oscar e poi ricevetti la chiamata dell'agente di Peterson nel 1997. Come ho sempre detto, è il sogno di ogni chitarrista. Stai seguendo le orme di tutti i tuoi idoli, come Joe Pass e Bernie Kessel.
1: You're following in the footsteps of all your idols like Joe Pass, Bernie Kessel and everybody.
0: Qual fu la tua impressione di Oscar Peterson, sia dal punto di vista personale che naturalmente dal punto di vista musicale?
1: First personally he was very generous and very once you were accepted you were part of the family.
0: Innanzitutto, personalmente era molto generoso. Una volta che eri stato accettato, eri parte della famiglia. Era una persona fantastica e molto carismatica, semplicemente fantastico. E la musica, voglio dire, è uno dei pilastri assoluti del pianoforte jazz di tutti i tempi. Essere vicino a quell'icona significava imparare continuamente. Ogni brano che suonavi, imparavi qualcosa. E qua è il momento della domanda classica. Di solito quando pianoforte e chitarra sono insieme in un quartetto bisogna gestire le cose con attenzione, soprattutto dal punto di vista armonico, del range sonoro, delle dinamiche, degli spazi da riempire piuttosto che da lasciare vuoti. Oscar Peterson, tra l'altro, aveva un senso armonico incredibile. Com'era lavorare con lui da quel punto di vista? Come vi connettevate tecnicamente e musicalmente?
1: Yeah, I mean, when you talk about that classic question, you know, guitar and piano, I always get that question, you know, like...
2: I'm sorry.
1: No, it's a good question, and it's irrelevant, and it's always like, you know, I always answer, you have to use your ears, so it's...
0: Sì, hai ragione, ricevo sempre questa domanda classica, chitarra e pianoforte insieme, e io rispondo sempre, bisogna usare le orecchie, bisogna semplicemente ascoltare dove si deve suonare e dove non si deve suonare, riempire gli spazi che devono essere riempiti, non gli altri. Generalmente quando suoni con un pianista con un senso armonico così enorme, devi suonare in modo più essenziale, con meno note. Non puoi avere due strumenti che producano accordi molto pesanti contemporaneamente. E parlando di tecnica, sono stato fortunato perché mi ero allenato molto bene suonando con Niels Henning Ørsted Pedersen per molti anni. Suonavamo una musica molto complessa tecnicamente. Lui era un mostro tecnico al contrabbasso. Ricordo questo piccolo aneddoto. Stava registrando Donna Lee nel 1976, nello stesso periodo in cui Jaco Pastorius lo registrava al basso elettrico. Quindi probabilmente era il bassista più forte tecnicamente che abbia mai camminato su questo pianeta. Sono stato allenato a suonare con Oscar proprio grazie a lui. Potevo così affrontare tutti quei tempi spaventosi, velocissimo, e fare quei chase con Oscar Peterson su brani come Sweet Georgia Brown. È davvero, davvero tosto.
1: Tempos and having a chase with Oscar Peterson on Sweet Georgia Brown, you know, which is pretty tough, you know.

0: Ulf Vakenius, questa però deve essere anche una tua caratteristica, perché hai suonato con così tanti grandi pianisti, da Herbie Hancock e tanti tanti altri, quindi questa capacità di lavorare con i pianisti sembra profondamente collegata al tuo atteggiamento verso il jazz e la musica in generale.
1: Right, and I've just been lucky to play with.
0: Sì, esatto. E sono stato semplicemente molto fortunato ad avere la possibilità di suonare con molti dei miei idoli come Herbie Hancock e tanti altri grandi pianisti. A volte ti trovi semplicemente nel posto giusto al momento giusto e ricevi l'opportunità di suonare con i tuoi idoli. You get the opportunity to play with your idols.

0: Veniamo al concerto al Teatro del Gatto di Ascona. Il progetto si chiama With Oscar Peterson in Mind ed è dedicato anche a Nils, perché a volte le persone dimenticano questo aspetto. Suonerai con un pianista straordinario come Ignacy Terraza e con Pierre Boussaguet al contrabbasso. Questo progetto non sembra essere semplicemente un tributo nostalgico commemorativo. Quindi qual è l'idea artistica dietro questo trio?
1: It's to honor Oscar and Nils, but also to have our own input, because we have a lot of different colors in our playing. So it's not just...
0: È un modo per onorare Oscar e Nils, ma anche per portare il nostro contributo personale, perché abbiamo molti colori diversi nel nostro modo di suonare. Quindi non è soltanto un tributo, è qualcosa di più. Sia Ignacy che Pierre sono musicisti di livello mondiale, quindi portiamo il nostro linguaggio personale dentro questo progetto. Renderemo omaggio anche a Ray Brown e io renderò omaggio a Joe Pass. Portiamo tutti qualcosa di diverso e di nuovo sul tavolo.
1: I will honor Joe Pass, you know, and we bring different stuff to the table.
0: Parliamo di te personalmente, invece. Sei stato coinvolto in così tanti progetti meravigliosi. La prima volta che ho avuto modo di ascoltarti è stato nel tributo a Esbjørn Svensson. Mi sono immediatamente innamorato del modo in cui suonavi quella musica. Naturalmente parliamo di un altro gigante. Ti abbiamo ascoltato in molti contesti differenti, trio acustici, progetti elettrici moderni, collaborazione internazionale. Recentemente ho visto anche un incredibile video dal vivo in cui suoni con Yusun Now, soltanto chitarra e voce. Quindi cosa ti interessa maggiormente esplorare musicalmente in questa fase del tuo percorso?
1: I mean, I like to do very, I mean, many different things, you know. I have grown up in an era where you had everybody living side by side, you know, you had all the...
0: Mi piace fare cose molto diverse. Sono cresciuto in un'epoca in cui musicalmente tutto conviveva. C'erano grandi gruppi come Weather Report, Return to Forever, tutta quella musica. Poi mi sono avvicinato anche alla chitarra acustica, continuando però ad amare la chitarra elettrica, il repertorio legato a Oscar, ma anche la musica a me contemporanea. Sono un mix di molte cose, ma cerco di essere una sorta di ponte tra la tradizione, come per esempio la musica di Oscar Peterson, e la musica contemporanea. Questo è il mio stile.
1: Kind of a bridge, you know, to what should I say, the Oscar thing and the contemporary, you know. So that's my style, you know.
0: Grazie davvero per il tuo tempo, Ulf, e naturalmente ci vediamo questa sera alle ore 20:30 al Teatro del Gatto per questo grande concerto. Grazie ancora per aver trovato il tempo per stare con noi.
1: Thank you, Lorenzo, and I will see you to the concert, right?

Le 17 in punto, inizia un'altra settimana insieme qui a K e sono Marco Pagani, saremo insieme fino a venerdì dalle 17 alle 18.30 tutti i giorni. Un'occhiata rapida perché poi partiamo subito agli appuntamenti di questa ora e mezza di questo lunedì, tra poco parliamo di Cannes, andiamo con Chiara Fanetti proprio da quelle parti per il Festival del Cinema, uno dei più importanti del mondo. Ci sono un po' di cose interessanti che ci racconterà, ha anche raccolto alcune frammenti di interviste che condivideremo insieme. Alle 5.20 poi Simona Genini sarà la protagonista della pagina dedicata all'Anacardo, stasera alle 18 all'Università della Svizzera Italiana, infatti si tiene una conferenza sul rompere le barriere e costruire i futuri per le donne, donne di ispirazione ad altre donne, ne parleremo proprio con Simona Genini che farà parte delle convenute. Alle 5.30-5.35 invece troviamo Gianandrea Costa qui da noi perché lui, sapete chi segue l'Eurovision Song Contest, che è una delle voci che di anno in anno lo raccontano e lo commentano per la televisione svizzera, e ci racconterà un po' cosa ha visto lui quest'anno in questa edizione 2026 alle 5.35. Poi 5.50 lo spazio editoriale di K in Libertà, alle 6 i consigli oggi sono dedicati all'ultimo libro uscito di Daniele Dell'Agnola, Il Maestro Strambo, ne parleremo con lo stesso autore, e poi Valeria Palumbo per K e Spalla.

0: Beh, Vacche Blues che ti piazziamo lì qui a Kappa, tra l'altro un brano registrato nel 2024, quindi sembrava un po' più vecchio come sonorità, chiaramente è risalente la composizione, comunque questo era Cedric Burnside con Juke Joint. Appuntamento dedicato al Festival di Cannes, sono le 5:04 minuti, siamo in diretta proprio con Cannes evidentemente, dove c'è per noi tra gli altri partecipanti della compagine svizzera di critici, critiche, autrici, insomma stiamo seguendo molto da vicino quello che succede nel Festival del Cinema, probabilmente più importante del mondo, non so se tu Chiara la pensi così. Intanto benvenuta Chiara Fanetti, ben ritrovata, è un piacere trovarti qui a Rete 2.
1: Ciao Marco, grazie, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, io penso che ci possiamo sbilanciare e dire che è uno dei più importanti al mondo, forse il... fa sempre strano usare questo articolo così preciso, però forse lo è davvero.
0: È vero che è più facile dire è uno dei più importanti, è una formula che non ti mette allo scoperto. Allora, tu stai seguendo insieme a Moira Bubola e Alessandro Bertoglio molto da vicino evidentemente quello che accade lì, i film che si susseguono uno dopo l'altro. Tu ci volevi raccontare in particolare di un film di Kore Eda.
1: Sì, è vero, avevo questo progetto per il nostro spazio insieme perché sì, diciamo che è uno dei film che mi ha colpito maggiormente in questi giorni. Tratta un tema diciamo che ci riguarda un po' da vicino. Allora, è un dramma di fantascienza, science fiction, diciamo, ambientato in un futuro non così lontano, questo lo dice proprio il film con una piccola didascalia all'inizio, e protagonista di questo film, che si intitola Sheep in the Box, quindi la pecora nella scatola. Protagonista di questo film è una coppia che ha perso il suo unico bambino, un bimbo di 7 anni. Noi li ritroviamo che è già passato qualche anno dalla morte di questo bambino, e loro a un certo punto, in questo futuro non molto lontano, decidono di adottare un robot umanoide che ha le fattezze del bambino, ma diciamo ha anche tutte quelle che sono le informazioni che lo riguardano, quindi i suoi ricordi, le informazioni di quello che ha fatto nei suoi anni di vita, grazie al fatto che c'è questa azienda che utilizza immagini, video, fotografie, testi, ricordi dei genitori, eccetera, per fare un upload, come possiamo dirlo in italiano, per caricare all'interno di questo robot quella che può essere una sintesi di chi era la persona di questo bambino, e loro fanno questa operazione in modo molto, diciamo così, cosciente, sanno che non è il loro figlio, ma questa sostituzione gli aiuta di fronte alla perdita. Ecco, Coreda secondo me fa un lavoro magnifico perché ci parla fondamentalmente di cura, ci parla di cura oltre il dolore, e lo fa non soltanto mostrandoci questa coppia con questa sorta di bambino robot, ma lo fa anche attraverso il fatto che loro sono degli architetti e dei carpentieri, e che ogni cosa che costruiscono vogliono che sia integrata nell'ambiente. C'è molto ragionamento dello spazio che si occupa, ma proprio dello spazio, metri, centimetri quadrati, ma anche lo spazio che occupano le persone nelle nostre vite. Trovo che ci sia un fondo dove il tema sia quasi l'animismo in un certo senso, che è una concezione che è tipica di diverse religioni tradizionali e che sta nel cuore dello Shinto, che è nato in Giappone, secondo cui non soltanto gli animali o le piante, insomma tutti gli elementi della natura, ma anche le rocce, anche un fiume, anche il vento, possiedono un'anima, e questo lo vediamo anche nella loro relazione con questo bambino. E qualcuno ha detto durante la proiezione stampa, insomma, è la versione fiabesca del nostro rapporto con l'intelligenza artificiale. Credo che vada un po' oltre questo film, ed è molto dolce, è una riflessione anche sul lutto, e penso che metta in luce anche degli aspetti interessanti di come ci stiamo avvicinando a determinate tecnologie oggi.
0: Io segno, Sheep in the Box, appena esce me lo vado a vedere, grazie. Intanto, l'horror, il genere horrorifico, è un genere che sta vivendo una fioritura interessante in questi ultimi anni, già da qualche annetto. C'è qualcosa del genere anche a Cannes?
1: Assolutamente sì, e infatti Khan poi è stato anche uno dei responsabili forse di questa fioritura e addirittura è responsabile di una specie di French touch, è un termine che si utilizza diciamo per la musica elettronica, no? Visto che ci sono tutta una serie di artisti dai Daft Punk in poi francesi che hanno creato una nuova corrente di musica elettronica, potremmo dire un po' lo stesso di questo tocco francese, questo French touch, anche per l'horror. Perché? Perché c'è un filone che qui a Cannes ha ottenuto proprio riconoscimento, che è quello del body horror al femminile. Tutto è un po' iniziato nel 2021, quando avevano dato la Palma d'Oro a Titane di Julia Ducournau, che era un film molto, diciamo, faceva un gran tributo a tutto quello che è l'immaginario di David Cronenberg, ma traslato con un'ottica molto femminile e femminista. Poi c'è stato il successo di The Substance, sempre qui a Cannes, di Coralie Farget con Demi Moore, ha fatto molto discutere 2 anni fa, e quest'anno c'è un altro film, sempre di una regista francese, Marion Le Corollet, che ha presentato questo Sanguin, io spero di averlo pronunciato dignitosamente, e anche questo è un film appunto che utilizza il genere body horror. Io l'ho incontrata e possiamo sentire un estratto della nostra intervista dove lei ci parla proprio anche di questo impegno tutto femminile all'interno di questo genere.
2: C'est super que les femmes soient éminemment politisées et se rendre compte à quel point faire du film de genre aujourd'hui, c'est presque un acte de résistance en fait, c'est un acte politique.
3: È fantastico che molte registe siano schierate politicamente e che si rendano conto che fare film di genere oggi è un atto di resistenza, un gesto politico. Spero che riusciremo a cambiare il modo in cui guardiamo i corpi, soprattutto quelli femminili. È anche per questo che molte donne lavorano con il body horror. Siamo stufe di essere confinate in certi contesti, come quelli delle commedie romantiche. Il body horror è un gesto volutamente provocatorio e vogliamo fare film di genere proprio perché siamo stanche di sentirci dire che dovremmo essere dolci, materne, ne abbiamo abbastanza di questa mentalità.
2: On devrait être maternante, et ça suffit en fait, ces trucs un peu old school.
0: È un punto di vista interessante, Chiara, il suo.
1: È un punto di vista interessante che appunto si inserisce anche davvero in un filone e trovo che si percepisca comunque quando ti trovi davanti a questi film che dietro c'è uno sguardo femminile, che viene da un'esperienza femminile di relazione con il corpo. E lei ci ha spiegato anche qualche dettaglio in più proprio di questo film e c'è comunque anche un sottotesto politico. Sentiamo.
2: Moi, j'ai fait de la finance avant de faire du cinéma.
3: Il mio film si basa sul burnout che ho vissuto qualche anno fa quando lavoravo nella finanza e racconta come le condizioni e l'ambiente di lavoro possano avere ripercussioni fisiche sui corpi delle persone. Fino a che punto la pressione della performance e del profitto possa farci ammalare, fino a spingere il corpo a trasformarsi per sopravvivere.
2: Voilà, se met à se transformer en fait.
0: Io non so se tu volevi aggiungere ancora qualcosa, ma tu mi hai messo nella scaletta che mi hai mandato anche un accenno a un film mattissimo. E a me questo aggettivo ha fatto impazzire, voglio assolutamente saperne di più. Però se vuoi aggiungere qualcosa sul body horror, parliamone, ci mancherebbe, Chiara.
1: No, beh, il body horror dice già tutto anche un po' nello stesso nome, nella stessa definizione, quando l'orrore viene manifestato in modo molto esplicito e grafico proprio sui corpi dei personaggi di questi film. E come avete intuito, qui il burnout non è soltanto in questo film di Marion Le Corollet uno stato d'animo, una situazione che necessita cura, che necessita sostegno da un punto di vista emotivo e psicologico, ma diventa anche così una reazione proprio fisica, ma non entro nei dettagli. Perché insomma lasciamo un po' di suspense, però sì, il film mattissimo, che è un termine che sono felice che ti sia piaciuto,
0: Tantissimo, mattissimo
1: riguarda.
0: proprio tanto, sì.
1: Ecco, e beh, è un film matto in effetti, si intitola Hope ed è del regista sudcoreano Naung Jin che è presente qui in concorso a Cannes e a vederlo ci si chiede in effetti wow, cos'è successo nei selezionatori, perché è un film che non ti aspetti, è una corsa folle di 2 minuti e mezzo mezzo, in questo piccolo villaggio su un'isola che si trova in una zona demilitarizzata tra le due Coree, e quindi c'è un po' questo diciamo così contorno anche politico che ci può far riflettere, dove il poliziotto principale della città, del villaggio, che è abituato a faccende di poco conto, si ritrova a dover combattere veramente con una creatura mostruosa, e io vi giuro che inizia una corsa di 2 ore e mezza.
0: A 2 ore e mezza, perché prima hai detto 2 minuti e mezzo, non capivo se era un ultra corto.
1: Scusatemi.
0: 2 ore e mezza di fin d'azione.
1: 2 ore e mezza. 2 ore e mezza di fin d'azione, dove c'entrano anche degli alieni a un certo punto, quindi siamo veramente in un ambito che è piuttosto distante da quello che si immagina solitamente per i temi di un concorso di Cannes, ma è girato benissimo. Ci sono dei movimenti di camera spettacolari, c'è una recitazione che finisce sempre nel comico, nell'eccessivo, nel caricaturale, molto anche asiatico come tratto distintivo, e io spero davvero che esca in sala. Molti storceranno il naso, ma ne vale veramente la pena, è un'esperienza. Se qualcuno all'ascolto ha visto Mad Max Fury Road, sì, mi sento di dire che questa è una versione molto simile in termini di ritmo, rivista in chiave chiaramente coreana.
0: È molto interessante davvero. Grazie Chiara, io segno anche questo, Hope di Na Hong Jin. Grazie mille, buon lavoro a Cannes e ci risentiamo presto.
1: Grazie Marco, grazie a tutti, buona serata.

0: Yoon Sun-na con Nguyen Le nel brano dal titolo Breathe, che ci porta alle 17.18 alla nostra seconda pagina, agli anacardi che arrivano adesso.
1: K.
0: Mi dimentico sempre la virgola. Allora, stasera alle 18 all'Università della Svizzera Italiana si tiene una conferenza dal titolo Breaking Barriers, Building Futures, Women Who Inspire. Rompere barriere, costruire futuri, donne che sono di ispirazione. È una collaborazione con la rete Business and Professional Women, è una rete internazionale presente in Svizzera dal 47 che si dedica al mentoraggio femminile, e il servizio pari opportunità dell'Università della Svizzera Italiana. È lanciato per la prima volta nell'anno 2020-2021, questo mentoring professionale è un programma rivolto alle studentesse di master e dottorato dell'USI che offre aiuto non solo all'ingresso nel mondo del lavoro, ma anche per conciliare vita privata e vita lavorativa. Allora, io saluto intanto la nostra ospite, che è l'avvocata Simona Giannini, che sarà tra le convenute di questo incontro. Buonasera e benvenuta.
2: Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
0: Allora, di che cosa parliamo esattamente, le chiedo per cominciare, quando diciamo mentoring professionale, che è un termine sempre più utilizzato in ambito prettamente educativo?
2: Sì, vorrei sfatare un mito, nel senso di dire che il mentoring non è coaching e in sé non è una teoria. È quando una persona che ha già fatto, diciamo così, un pezzo di strada, una certa carriera, decide di condividerlo con delle ragazze giovani in questa sera, stasera con delle studentesse, e per portare la propria esperienza e cercare di aiutarle nelle proprie scelte o difficoltà che hanno in quel momento.
0: Quindi si racconta la propria testimonianza anche oltre a tutto questo.
2: Esatto, esatto. Stasera soprattutto ognuna di noi e tutte le panelliste parleranno della propria esperienza, come hanno approcciato il mondo lavorativo, essendo donne, magari madri, professioniste, a volte anche politiche, come si fa a conciliare tutto questo e quali barriere si incontrano e come si cerca di superarle.
0: Il titolo dell'incontro, lo dicevo all'inizio, parla di barriere da abbattere, di futuri costruibili, di donne che diventano modelli di ispirazione. Sarete tutte donne questa sera nell'incontro all'USI che si tiene tra poco. Quali sono i temi principali che verranno affrontati in questa tavola rotonda?
2: Parleremo appunto delle barriere che ci sono ancora attualmente, come affrontarle, come cercare di superarle, di come anche le donne devono cercare di aiutarsi fra di loro, e quindi un po' sarà focalizzato perché siamo quattro relatrici completamente diverse, con dei percorsi professionali diversi, e quindi alla fine porteremo la nostra esperienza.
0: Ci vuole raccontare, anticipare qualcosa magari su quello che lei porterà in questo incontro?
2: Allora, io di sicuro parlerò delle donne che supportano le donne realmente, perché spesso succede ancora purtroppo oggi che le prime, forse una parola forte, ma le prime nemiche sono le donne stesse tra di loro. Una donna che ha fatto carriera spesso la si guarda con invidia e non come modello. Quindi di sicuro porterò questo concetto, e poi mi piacerà confrontarmi con le ragazze dicendo che quando effettivamente si fa squadra, si esce vincenti, e di attorniarsi di persone anche molto più competenti di noi, perché se queste persone che noi stroniamo diventano più brave di noi è anche un nostro successo. Non aver paura di avere persone più competenti di noi al nostro fianco, anche come impiegati, collaboratori, perché veramente è, secondo me, proprio la forza di un leader avere persone ancora più che ti ispirano, perché una crescita fa crescere entrambi.
0: Eh sì, è un tema spesso sottovalutato quando si scelgono i capi delle grandi aziende. Forse la competenza più importante è saper scegliere le persone giuste alle quali delegare le parti più importanti, persone che abbiano poi quelle competenze. Avvocato, quali sono i problemi principali che questo percorso di mentoring professionale, non dico risolverà, ma quantomeno vuole rendere più affrontabili attraverso gli strumenti che vengono forniti.
2: Ma guardi, io sono stata mentor tantissimi anni fa, adesso partecipo solo al panel, però so che delle ragazze che si trovano magari in un momento di indecisione su cosa fare nel futuro, con la loro mentor hanno un certo capito che strada intraprendere, e quindi questo è un bellissimo programma che c'è questa sera, ma anche in altre realtà viene fatto. Io sono molto contenta di far parte dell'EDPV da più di 20 anni, perché, come ha ricordato lei prima, adesso abbiamo 120 studentesse che partecipano e vuol dire che è un progetto che funziona.
0: È una serata importante questa che stiamo ricordando, c'è ancora tempo per chi fosse magari da quelle parti per andare alle 18 all'Università della Svizzera Italiana. Il tempo è poco, però magari qualcuno dalle parti di Lugano, qualcuna dalle parti di Lugano, incuriosita da questi argomenti, farà capolino. La conferenza comunque che abbiamo raccontato, che si tiene tra poco, è dedicata proprio a questo, a rompere le barriere, a costruire futuri e a dare dei modelli di ispirazione alle giovani ragazze che si affacciano nel mondo del lavoro. Grazie, Avvocato Genini, a risentirci, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona serata.

0: Hey, have a nice one, guy.
1: Frank Zappa, quello che è stato è difficile da ricondurre, da ridurre in poche frasi, comunque dall'attivismo alla produzione cinematografica, al pensiero libero, all'anarchismo, chitarrista, batterista, polistrumentista fatto da sé senza aver imparato, attore, satirista, filmmaker, davvero di tutto. Frank Zappa, una vita breve ma veramente intensa, dal 40 al 1993. Tra l'altro, qualcosa che riguarda anche la Svizzera, una curiosità, la famosa Smoke on the Water dei Deep Purple, quella composta guardando il fumo sull'acqua quando bruciava il casino di Montreux durante il festival di Montreux in quegli anni, negli anni mi pare fine anni 60, beh, quell'incendio vedeva proprio coinvolto Frank Zappa, perché c'era lui sul palco quando prese fuoco il casino. Una delle tante piccole tanti piccoli strani fatti, notizie che costellano la sua vita. Comunque, lasciamo spazio alla informazione, tra poco il notiziario, poi torniamo noi con K, con Gian Andrea Costa, a parlare di Eurovision Song Contest.
2: Il progetto Aaron Parks Little Big rappresenta una delle espressioni più mature e riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale. Guidato dal pianista e compositore statunitense Aaron Parks, Little Big è un ensemble che unisce, in un equilibrio raro, potenza e raffinatezza, energia elettrica e scrittura dettagliata. Un'idea di jazz profondamente contemporanea, che dialoga con il rock, l'elettronica e le estetiche del jazz europeo. Un jazz che parla al presente. Aaron Parks Little Big, questa sera alle 21 allo Studio Foce e in diretta su Rete 2.
3: Rete 2.
4: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Nel pomeriggio a Bellinzona sono iniziati i lavori della sessione del Gran Consiglio ticinese, segnati dal cambio di presidenza. Il liberale radicale Fabio Schnellmann infatti ha passato il testimone alla socialista Daria Lepori. Classe 62, impiegata d'ufficio, siede in Parlamento dal 2020 ed è anche consigliera comunale di Canobbio. Primo vicepresidente Giovanni Berardi del centro, mentre la carica del secondo vice è stata affidata al leghista Sam Genini. Nel suo discorso la nuova prima cittadina del cantone ha ricordato come nel corso dei millenni la solidarietà sia stata una costante. Sentiamo un estratto del suo primo intervento da presidente.
5: Ho sempre cercato, e continuerò a farlo, di agire per consegnare alle generazioni future una società più solidale, ancora più inclusiva e capace di condividere. Quindi auguro a ciascuno di noi di saper operare nel proprio registro, senza soverchiare la voce degli altri, riuscendo a far arrivare alle ticinesi e ai ticinesi una melodia armoniosa e non una cacofonia di voci, o peggio, sterili battibecchi e parole inappropriate. E per restare nella metafora musicale, nel mio ruolo di maestra di coro, cercherò di esservi di aiuto e supporto affinché la nostra musica sia ascoltata ed apprezzata.
4: Un estratto dal discorso pronunciato da Daria Lepori, nuova presidente del Gran Consiglio ticinese. Tra settembre e gennaio in Svizzera sono stati abbattuti 77 lupi su 115 uccisioni previste. E quanto emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Ufficio federale dell'ambiente nell'ambito del terzo piano avviato dalla Confederazione per regolamentare la presenza di tali animali sul territorio. Risultati definiti da Berna soddisfacenti, visto che le misure adottate stanno dando i loro frutti. È stata infatti rallentata sia la crescita della popolazione di lupi, sia quella dei loro branchi, il tutto a maggior tutela degli animali da reddito. Sono stati localizzati i corpi senza vita dei 4 subacquei italiani morti dopo l'immersione in una grotta sottomarina alle Maldive. Lo rendono noto le autorità locali, stando alle quali il recupero vero e proprio sarà tentato tra domani e mercoledì. Questa mattina sono riprese le ricerche, la salma di un quinto sommozzatore era già stata recuperata nei giorni scorsi e la missione era stata sospesa dopo il decesso di un soccorritore militare esperto. Vi sono anche 4 svizzeri tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle autorità israeliane al largo dell'isola di Cipro in acque interne.

internazionali. Esercito israeliano, ricordiamo che nelle scorse ore è intervenuto in forze, bloccando almeno una ventina di imbarcazioni sulle oltre 50 che prendono parte alla nuova missione navale internazionale partita dalla Turchia alla volta della striscia di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Anche in questo caso diversi gli attivisti arrestati, alcuni dei quali sono stati trasferiti su una nave israeliana diretta nel porto di Ashdod. Il 2025 è stato un anno da record per il numero di esecuzioni capitali nel mondo e quanto emerge dal rapporto di Amnesty International, che parla di oltre 2.700 persone giustiziate. Secondo l'ONG non si registravano numeri così alti da oltre 40 anni, in aumento in particolare le condanne a morte eseguite in Cina e in Iran, dove mancano dati ufficiali, dove si stima siano state migliaia. Domani in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, con aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni locali soprattutto nella seconda parte della giornata.

0: da consumare, vado dove il vento tira e sono pronto a navigare.
1: In questo spazio ci concentriamo, torniamo a parlare di Eurovision. Ne abbiamo parlato, chi ha seguito la manifestazione lo sa molto bene anche sui canali televisivi, dove da tanti anni oramai è Gian Andrea Costa a commentare il Festival della Canzone Europea per la RSI. Gian Andrea Costa che è qui con me, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, salutiamo anche la collega Alice Cavallini che adesso non può collegarsi ma che commenta di fatto con me da ormai 4 o 5 anni l'Eurovision.
1: E sono già 5 anni, allora un'edizione. Sappiamo già com'è finita, ha vinto la Bulgaria, giusto?
2: Giusto.
1: Fino a qui ci arrivo, io non ce l'ho fatta a seguirla tutta purtroppo, però mi interessa sempre da vicino per tanti motivi che proveremo anche a toccare in questa, in questa conversazione. Allora, io partirei intanto da un tuo bilancio generale su quest'anno, com'era la musica, se dovessi dire è una delle più belle, una delle più brutte, una così così come edizione, cosa diresti?
2: Ma senza remore direi che rispetto alle ultime cinque, no, non è stata una delle più belle, però ci ha donato dei momenti di divertimento, che è sempre uno degli scopi per i quali secondo me vale la pena seguire l'Eurovision, quindi non eccellente ma comunque piacevole da seguire.
1: È una manifestazione quest'anno più che in anni passati che è stata anche toccata da controverse, da polemiche, da discussioni. Cinque paesi si sono rifiutati di partecipare: Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e Islanda, in contrasto con la presenza di Israele che è un po' l'elefante nella stanza, il convitato di pietra quest'anno. Si è sentito tutto questo nella manifestazione, tutta questa cosa è uscita anche nella musica, che reazioni ci sono state da parte del pubblico su questo?
2: Sì, allora non credo sia più opportuno parlare di elefante nella stanza perché per fortuna di questo elefante si sta parlando, si sta parlando ormai da mesi, anzi mi verrebbe da dire da anni perché è il terzo anno consecutivo che la presenza di Israele suscita delle polemiche e delle controversie. Però è vero che all'interno della trasmissione lì non c'è mai stato spazio per affrontare il tema, e una cosa che per esempio quest'anno non è successa, non c'è stata veramente alcuna interferenza da quel punto di vista. Tre anni fa un artista svedese fuori gara si era esibito ad esempio con la kefia sul polso in segno di solidarietà al popolo palestinese, una cosa che il regolamento vieta perché dentro l'Eurovision non si possono esibire bandiere se non quelle dei paesi in gara, e questo vale anche per il pubblico, e le canzoni non possono portare testi politici o non possono avere alcun riferimento politico. Quest'anno non c'è stata nessuna interferenza di questo tipo al concorso, fuori invece se ne è parlato tanto, ma così come nel dibattito pubblico in generale rispetto al rapporto tra la cultura e i fatti della geopolitica c'è un certo tipo di aspettativa, secondo me se ne parla la Biennale di Venezia, se ne parla a Cannes, quindi è un discorso trasversale. Attorno all'Eurovision ci sono state tante proteste assolutamente pacifiche in quel di Vienna, e io segnalo a tal proposito, anche per mettere in fila dei fatti concreti per chi avesse voglia di approfondire, che è uscito un bell'articolo del New York Times proprio all'inizio della scorsa settimana che parla, mettendo appunto degli elementi anche numerici, di tanti fatti che al di là del contesto geopolitico rendono critica o criticabile o giudicabile la maniera con cui Israele ad esempio si approccia alla promozione del proprio artista su scala globale. È interessante.
1: Anche perché se non sbaglio ci sono voci, e l'articolo che tu citavi racconta, cerca di dare un fondamento, una giustificazione a queste voci, sul fatto che Israele, che quest'anno è arrivato secondo, abbia dietro un apparato che in qualche modo lo spinge in alto nella classifica, è anche di questo che parliamo.
2: Sì, allora ci sono due elementi che voglio citare. C'è il regolamento dell'Eurovision, uno dei punti principali è quello che non si può votare per il proprio paese,
1: sì,
2: quindi io e te dalla Svizzera non possiamo sfruttare i nostri 10 voti per Veronica Fusaro nel caso di quest'anno, ma gli svizzeri all'estero sicuramente sì, possono, quindi i paesi che hanno una grande diaspora hanno un certo vantaggio tecnico, ma loro malgrado, quindi Israele sicuramente già ha un vantaggio da questo punto di vista, che non rappresenta minimamente una violazione del regolamento.
1: No, fin qua, infatti.
2: Però è vero, e il New York Times riporta delle cifre, che il governo stesso parrebbe abbia investito molto negli scorsi anni dal punto di vista economico proprio per le campagne di promozione dei propri artisti. E questo è giudicato scorretto dal punto di vista dell'organizzazione dell'Eurovision, perché non dovrebbe essere una gara tra governi e tra paesi, ma tra radio, televisioni di servizio pubblico e cantanti. Il regolamento è stato modificato quest'anno leggermente, e se si leggono le spiegazioni dell'EBU ci sono tanti condizionali, non si citano mai i paesi per cui si è arrivati a tanto, ma la realtà dei fatti è che è un po' la questione di Israele che ha portato questa modifica. L'altro aspetto interessante però è che noi parliamo spesso, ed è giusto che sia così, dei paesi che in segno di protesta hanno deciso di non partecipare, però raramente si parla della posizione degli altri paesi, che sono tanti all'interno dell'EBU, e qui bisogna raccogliere un dato che fa riflettere. A novembre, durante l'assemblea generale dell'EBU, EBU ha chiesto in maniera anonima ai paesi partecipanti se secondo loro era necessario indire un voto sulla possibile esclusione di Israele. Un voto sul voto, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. E lì va rilevato che 2/3 dei paesi partecipanti ha detto no, per noi la modifica del regolamento è sufficiente, facciamo questo Eurovision anche se c'è Israele.
1: Senti Gian Andrea, poi ti saluto, ti lascio andare, però mi interessava tornare su un aspetto che tu prima hai sfiorato, ovvero quello che all'Eurovision non si parla di politica, non ci sono simboli politici, le uniche bandiere che puoi portare sono quelle che ti rappresentano come membro di una nazione, di uno stato. Questo in qualche modo negli anni ha creato una specie di bolla, nel senso all'Eurosong noi sentiamo una musica che tu riconosci subito che è dell'Eurosong, è una musica che ha delle caratteristiche particolari, tra le quali quella di non occuparsi della realtà che c'è fuori dall'Eurosong, o quantomeno non della realtà che possa creare controversie. Tutto questo diventa un genere riconoscibile, e chi ha vinto quest'anno fa parte appieno di questo genere?
2: Allora, ci sono tanti aspetti interessanti che hai sfiorato. Secondo me, per rendere un po' di giustizia, diciamo, all'Eurovision e anche all'intento con il quale nasce nel secondo dopoguerra, in realtà in 70 anni di manifestazione ci sono state delle manifestazioni di sensibilità politiche e geopolitiche che sono anche vagamente emerse nelle canzoni. E in maniera molto più soft, credo che comunque abbia contribuito in quanto piattaforma di integrazione e tolleranza a portare nel dibattito pubblico, ad esempio, la questione della comunità LGBTQIA+. Ci è voluto tanto tempo, ma oggi possiamo dire che Eurovision ha dato un contributo anche dal punto di vista sociale. Però se parliamo della musica, sì, la musica dell'Eurovision è una bolla. Allora, su 35 paesi in gara c'è sempre qualcuno che arriva con un brano che ha una sua presenza anche nel mercato discografico di quel paese. Pensiamo ad esempio a Sal da Vinci per l'Italia. Sì. L'Italia porta sempre il vincitore di Sanremo, quindi qualcuno che ha un'identità e un posto nel mercato della musica reale di quel paese. Ce ne sono tanti altri che invece scrivono e portano canzoni e artisti creati apposta per l'Eurovision, con un'estetica che spesso è kitsch. Kitsch non necessariamente in senso negativo.
1: Io canticchio ancora Espresso Macchiato di qualche anno fa, che era un kitsch folle, ma era stupenda nel suo prendere in giro se stessa e l'abitudine del caffè italiano.
2: Esatto, è chiaro che quel tipo di canzone, quel tipo di musica lo accogli nell'Eurovision e lo ascolti riferendoti all'Eurovision, però poi non necessariamente ti segue nella tua vita di ascoltatore nel resto dell'anno. È una cosa divertente, sì. In fondo io stesso mi dico, se non avessi dovuto lavorare per il commento dell'Eurovision in questi anni, la maggior parte delle canzoni mai mi sarei sognato di ascoltarle, mai mi avrebbero permeato. Adesso, dopo una settimana che vengo bombardato solo da quei brani, ce n'è qualcuno al quale mi sono anche affezionato, ma che riesco difficilmente a difendere dal punto di vista estetico fuori dalla bolla dell'Eurovision. E questo vale anche per i suoi fan, comunque sono una comunità.
1: C'è quel momento dell'anno in cui entri in quella fase in cui ti piace quella musica lì, e va bene così.
2: Totalmente.
1: Gian Andrea Costa, grazie mille.
2: Grazie a te, buona serata a tutti.

Boulen Dem, l'orchestra Baobab, featuring Idrissa Diop, sono le 17:49 minuti e ancora un po' di musica con Russo Passapusso, questo è Babao Miloché.

K in libertà al momento dell'opinione, in un certo senso. Allora, finito l'Eurosong, lo dicevamo prima con Gianandrea Costa, archiviato l'Eurosong, però continua a girarmi in testa questa cosa che ci siamo detti prima sul fatto che ci sia una specie di bolla intorno a questo evento, all'interno della quale non valgono le regole del gusto musicale che valgono al di fuori. Nel senso che guardare l'Eurosong significa entrare in un diverso sistema estetico musicale. E ci si aspetta, quasi lo si pretende, un tipo di musica che sia quella dell'Eurosong, dell'Eurovision. Ritmi tutto sommato prevedibili, di solito sono riconducibili a un 4/4 o al massimo a un reggaeton. Un'impronta sonora che deve sapere leggermente, non troppo, di anni 80, di scaldamuscoli fluo. Una coreografia coloratissima e tendenzialmente al margine delle regole del bello. Un po' kitsch, però di un kitsch che in quel contesto non solo ci sta, ma ci deve proprio essere. L'altra cosa interessante di questa bolla, per quanto mi riguarda almeno, è che inizia e finisce con il festival. Ha dei contorni molto netti. Finito l'Eurovision, il 95% delle canzoni io me le dimentico nel giro di 3 giorni. Ne restano forse una o due che mi porto dietro per un tempo forse un po' più lungo, ma non tanto. E sono sicuro che non sono l'unico. Di certo, credo che lo possiamo dire con una certa tranquillità, non è da qui che escono i capolavori che segnano la nostra vita per generazioni. Il fatto che esista questa bolla, e sono abbastanza convinto che anche molti di voi la vedano come una bolla, è interessante anche per un altro aspetto, perché è come se assolvesse, la sparo grossa, a una funzione sociale, a un bisogno di una certa parte della collettività. Per una settimana all'anno possiamo entrare in uno spazio dove ci diamo il permesso di ascoltare della musica un po' bruttina, un po' sopra le righe, senza contenuti, senza troppe pretese, senza troppi pensieri dietro, dove ci possiamo divertire senza prenderci sul serio, a guardare gli artisti dei vari paesi con i loro costumi assurdi. A me questa cosa, devo dire, piace molto e la trovo anche utile. La paragonerei a una specie di gigantesco carnevale della musica, dove si premia la Guggen più colorata, che fa più casino, che diverte di più, non necessariamente quella che suona la musica più raffinata. Se lo si guarda così, è uno spettacolo divertente, uno di quei passatempi che io chiamo spegni cervello, preziosissimi proprio per questo, perché ci consentono di fermarci a guardare qualcosa che non richiede di pensare. Almeno se guardiamo solo la musica e filtriamo tutto quello che ci sta comunque intorno, perché poi intorno c'è la questione palestinese, il genocidio, il fatto che all'Eurovision partecipi Israele, cosa che per me è sempre rimasta un mistero dal punto di vista geografico, prima ancora che politico. La questione del boicottaggio, la manipolazione del voto da parte del governo israeliano, tutti i temi che la bolla purtroppo la fanno scoppiare come una bolla di sapone che si posa sul letto di un fakiro. È una bolla fragile quella dell'Eurosong, mo vedremo se l'anno prossimo saprà rimanere intatta almeno per i giorni del festival e saprà ricreare l'incantesimo che poi è il motivo della sua esistenza.

0: Crosby, Stills, Nash & Young con Almost Cut My Hair.
1: K.
0: In una scuola affacciata sul lago arriva un giovane maestro entusiasta ma anche pieno di dubbi. Di fronte ai programmi ufficiali la sua classe si ribella con fantasia. Insieme iniziano a inventare una storia, quella di due fratellini in fuga dalla guerra che trovano rifugio tra le montagne e le isole del Lago Maggiore. È la sinossi del romanzo Il Maestro Strambo, pubblicato dall'editore Tempo Sospeso, che è un piccolo editore di qualità, con sede in Liguria. Romanzo per ragazzi, ma non solo, come si dice in questi casi, che in realtà parla di come si può raccontare la guerra ai bambini trasformando la paura in narrazione. E in definitiva parla forse del coraggio di affrontare le cose della vita. Ho letto un piccolo editore italiano, Tempo Sospeso, però l'autore di questo Maestro Strambo è ticinese, biaschese per essere precisi, ed è già stato anche il nostro ospite a Rete 2. Daniele Dell'Agnola, benvenuto a K, ben ritrovato.
2: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Daniele, tu sei anche insegnante, oltre che musicologo, scrittore, però nel romanzo troviamo qualcosa di anche autobiografico?
2: Non so, non l'ho scritto come romanzo autobiografico, probabilmente c'è dell'esperienza, c'è un vissuto rimescolato, trasformato in tanti modi, quindi senza dubbio c'è un'esperienza di ascolto, questo mi piace, c'è un'esperienza che vivo molto spesso anche di ascolto del pensiero dell'infanzia. Questo mi ha portato in un quarto di secolo molta ricchezza, questo sicuramente. Però diciamo che ho deciso non solo di raccontare una storia, ma soprattutto di mettere in scena il motivo per cui gli esseri umani raccontano storie, soprattutto in un contesto che è quello di una scuola, dove questo maestro insomma un po' vacillante, no? È un maestro pieno di dubbi che magari fallisce anche e però incontra questi bambini che gli danno una spinta di vita, ecco, senza voler però idealizzare l'infanzia.
0: Perché Strambo? Perché questa parola? Perché è interessante, Strambo di per sé non è una parola antipatica, anzi suscita simpatia, è un fuori dagli schemi che non è qualcosa che mette paura. È una scelta voluta, immagino.
2: Sì, è una scelta voluta con l'editore, insomma, in una lunga discussione sul titolo, ma è Strambo anche se non dovrebbe essere Strambo il lavoro che fa, cioè il lavoro di dare spazio a delle, le chiamo intelligenze distribuite, che in questo caso funzionano meglio dell'intelligenza centralizzata, che è quella del maestro che governa tutto. Cosa succede? Lui è Strambo perché già prima di entrare in classe, la sua prima esperienza di insegnamento, ha degli incubi, quindi immagina, cioè sogna che questi bambini si trasformino in rospi e gli mangino le dita dei piedi. Ha proprio il terrore di entrare in classe per la prima volta ed è un neomaestro, quindi già abbiamo un problema in apertura di storia. Poi però quando entra in classe ha qualcosa di autentico che lui mette in campo. A lui piace disegnare, al maestro piace disegnare, e a partire da un primo disegno che lui offre ai bambini, ascoltando i pensieri dei bambini, comincia a inventare una storia con loro. E questa storia che inventa diventa appunto abbastanza stramba. Perché è stramba? Perché il pensiero dei bambini dell'infanzia è molto frammentato e anche divergente. Per cui lui continua a cercare un filo narrativo alla storia che sta inventando con i bambini, e questa è una tensione continua che lui cerca, ma i pensieri dei bambini vanno per tante vie, cioè sono come dei rami che vanno in tutte le direzioni, e quindi è una serie di trovate anche interessanti di questi bambini che lui deve cercare di rendere coerenti per costruire una storia insieme.
0: Dentro questo libro c'è un riferimento storico a una strage nazista avvenuta in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, che è quella di Oradour-sur-Glane. Credo sia un segno di come quei fatti siano ancora oggi il cuore dell'identità europea, e forse lo saranno ancora per molto tempo. Perché scegliere quel fatto preciso da raccontare, da mettere sullo sfondo?
2: Allora, un fatto che nella mia indagine ho trovato poco conosciuto alle nostre latitudini, poco conosciuto ai più, cioè noi conosciamo stragi del genere, magari più vicine a noi, più vicine al contesto italiano, meno quello francese. Mi interessava indagare questa storia e la verità, ho trovato questa, ho letto dei libri che ho trovato quasi casualmente e poi mi sono appassionato e ho voluto tentare di mettere in scena anche con qualche rischio, perché i bambini dicono al docente: bene, ci hai raccontato questa storia, che è una brutta storia, ma noi possiamo fare finta che non sia andata così, che questi 207 bambini uccisi in quella chiesa a Oradour sur Glane dai nazisti, possiamo immaginare che sono fuggiti da lì, possiamo raccontare una storia come se fosse andata meglio di come è andata, oppure non possiamo perché è una bugia. E mettiamo in scena questa discussione, che è una discussione molto profonda, e questa è una cosa che a me è successa nella discussione con dei bambini, anche più piccoli, insomma, di 9-10 anni, che ti fanno domande anche scomode. Bambini anche più piccoli ti chiedono perché, cos'è il niente, cos'è la morte, perché si muore. Beh, cos'è un nazista? Ma se tu gli dai una caramella, poi non ti uccide perché gli hai dato la caramella? Cioè, domande che ti spiazzano. E allora ho voluto mettere in scena nel libro proprio questa situazione, no? Che è anche meta narrativa, senza dimenticare di come sono andate realmente le cose, perché questo bisogna dirlo e affermarlo chiaramente. E quindi era un gioco rodariano, però un gioco serio. E come dice Rodari, la fantastica ha una grammatica, quindi bisogna comunque conoscere la realtà per poi eventualmente trasfigurarla, perché l'immaginazione aiuta anche a trovare delle ipotesi per un mondo diverso. Quindi questo è stato proprio un modo, come per dire che le storie servono a impedire che il mondo diventi muto e amministrato. In questo romanzo io ho voluto fare in modo che il mondo fosse assolutamente non amministrabile dall'adulto soprattutto.
0: Poi questo è un adulto strambo, quindi un adulto che esce dagli schemi scolastici che vengono percepiti come piuttosto rigidi, piuttosto anche opprimenti nella tua scrittura, nella storia che racconti. Cioè,
2: Sì,
0: è una necessità ribellarsi.
2: sì, ho trovato, non è una ribellione come esercizio, come dire, come gioco retorico, è la necessità di trovare nelle storie, nella letteratura, il cuore delle questioni che stanno alla base dei nostri tempi, cioè. Si parla spesso di benessere nella scuola, si parla di competenze trasversali, si parla di tutto quanto sulla carta noi leggiamo, no? Le skills, ecco. Ci dimentichiamo che al centro della letteratura ci sono tutte le trasversalità dell'umano e ci scordiamo anche, adesso vado proprio nel concreto, ogni tanto di veramente leggere ad alta voce storie, la vera letteratura. Di leggerla sempre, tutti i giorni, con frequenza, con varietà, perché questo fa bene alla salute, fa bene al pensiero dei bambini, e questo dovrebbe permetterci anche di, parola che non esiste, sgrigliarci un pochino, perché non ci sono programmi oppressivi, in realtà non c'è questo, è che nel nostro sistema ogni tanto ci troviamo. Io per primo a volte nell'insegnamento mi trovo un po' stretto, ma mi sto mettendo io in quella gabbia. E allora bisogna imparare anche a liberarsi un pochino da certe gabbie e seguire
0: Sgrigliarsi.
2: anche
0: Devo dire che è un neologismo molto molto carino, grazie mille Daniele Dell'Agnola. Ricordiamo ancora una volta questo libro che sono sicuro in questi pochi minuti si è già capito non è per forza dedicato come lettura solo ai ragazzi, è un libro che può leggere chiunque, Il maestro strambo per tempo sospeso. Daniele Dell'Agnola, grazie mille, a risentirci.
2: Grazie a voi, buona serata.

0: Renon Giddens con Way Over Yonder, il brano che ci porta all'ultimo appuntamento di questa prima puntata della settimana di K, che è quello quotidiano con K e Spalla, lo spazio per i nostri editorialisti per dire un po' quello che gli pare. Oggi Valeria Palumbo è la nostra corrispondente, diciamo il nostro punto di riferimento. Buonasera, bentrovata.
1: Buonasera, buonasera a tutte e tutti. E punto di riferimento sarà proprio quello di cui parleremo.
0: Hai visto che non ho fatto a caso la presentazione. Punti di riferimento e punti cardinali. Ti lascio la parola.
1: Sì, perché guarda, ho letto un libro che mi ha aperto veramente un mondo. Si chiama I quattro angoli del mondo, edito da Feltrinelli, e l'ha scritto Jerry Broughton. Jerry Broughton in teoria insegna studi rinascimentali a Queen Mary University, quindi dovrebbe occuparsi di rinascimento, ma in realtà riflette su che cosa siano stati i punti cardinali. Noi pensiamo adesso un po' istintivamente, il nord è quello che sta sopra, il sud è quello che sta sotto,
0: sì.
1: È più o meno dove sorge il sole, e l'ovest dove tramonta. In realtà, innanzitutto, già per stabilire questo ci abbiamo messo un sacco di tempo. La stessa bussola, se ci pensi, che è un'invenzione cinese, in realtà per i cinesi indicava il sud, quindi non il nord come per noi. E poi ovviamente, seguendo le stelle, se stai anziché nel nostro emisfero, quello di sotto, si ribalta completamente. Però qual è la cosa più interessante? Che in realtà in pochissimo tempo questi riferimenti sono diventati anche dei riferimenti culturali, mitologici, addirittura economici, sociali. Cioè già gli antichi avevano una predilezione per l'est e per il sud, e questo viene anche spontaneo, insomma, dove fa freddo per le popolazioni più primitive è complicato vivere a est, poi sorge il sole, quindi tu immagina per gli antichi che cosa dovesse essere. In genere il sole era un dio, quindi anche il sud. Però, per esempio, già i romani, ma anche i greci in parte, pensavano che a ovest ci fossero due cose un po' in contraddizione. Cioè a ovest, certo, il sole andava a morire, ma quindi tendeva tutto a morire, ma anche a rinascere. E questa idea dell'ovest come una nuova frontiera, se ci pensi, era già nella testa dei greci che emigravano per andare a fondare delle nuove colonie verso la Spagna, verso l'Italia, verso la Francia, no? Quindi questa idea di andarsene a ovest, come poi avrebbero fatto negli Stati Uniti i coloni occidentali. Di tutti questi segni, diciamo, cardinali, a parte il fatto che le mappe noi adesso siamo appunto abituati a leggerle con il nord sopra, però in realtà per gran parte del tempo, soprattutto nel Medioevo, il nord stava sotto. Ma di tutti questi punti cardinali, l'ovest è quello che ha avuto la vita più strana, se ci pensi, no? Perché ci vuole tanto, nel senso che ormai per noi ovest è diventato un mondo culturale, fa parte
0: l'Occidente,
1: l'Occidente, quindi fa parte dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti al Giappone. Poi se ci pensi, per il Giappone pure il concetto di ovest rispetto a noi è piuttosto strano, però già dall'Ottocento i giapponesi dicevano dobbiamo puntare a ovest, che non intendevano la Cina, intendevano invece l'est degli Stati Uniti. E quindi adesso appunto l'ovest e l'occidente è teoricamente tutto quello che è più democratico, avanzato, tecnologico. È realmente così? Evidentemente quelli che sono stati invece considerati il sud del mondo o l'est del mondo ce lo stanno contestando, perché ci contestano un'ottica, diciamo così, colonizzatrice nell'aver ridefinito l'Occidente come il posto più avanzato. E la stessa cosa un po' si pone per il nord, cioè il nord, appunto, come dicevo prima, per gli antichi era il posto del freddo, dei ghiacci, ciò che non si poteva vivere. Poi a un certo punto invece il nord è diventata l'aspirazione, no? Noi gli italiani del sud volevano andare nel nord Italia, quindi il nord Italia volevano venire in Svizzera, in Germania. Cioè, nel secondo dopoguerra c'è stato questo movimento verso il nord, perché era diventato il nord il posto più avanzato. E se ci pensi adesso, poi con la riapertura della rotta artica e con tutti i problemi che si stanno creando ad Hormuz, eccetera eccetera, il nord, l'estremo nord, cioè quello che veramente ancora adesso è assolutamente inospitale, è diventato da un punto di vista economico interessantissimo,
0: il famoso passaggio a nord-ovest, e torniamo sempre lì.
1: Esatto, quindi adesso si stanno litigando la Groenlandia, non per un interesse, diciamo così, di piacevolezza di vita, ma per le risorse che può nascondere. Io trovo che questo sia molto interessante perché ci pone come sempre la domanda che i nostri riferimenti sono riferimenti.
0: Ma poi sono consuetudini, la cosa interessante è anche quella, ne parlavamo anche fuori onda con Valeria Palumbo, è interessantissimo guardare una mappa, una cartina geografica di qualche secolo fa che non abbia il nord sopra, perché ti ribalta completamente la tua percezione di dove sei nel mondo. La Svizzera vista da est, per esempio, con l'Italia sulla destra o sulla sinistra, a seconda da che parte la metti, ti lascia totalmente spiazzato perché non capisci davvero dove ti trovi. La rileggi in un certo modo e nel rileggerla rileggi anche te stesso e il tuo posto. E questo che è forse veramente
1: assolutamente,
0: affascinante.
1: Assolutamente. Tu pensa che alcune mappe tentarono anche di farle con l'ovest o l'est sopra, a seconda evidentemente poi appunto delle priorità, sì. degli interessi. E la cosa che a me ha affascinato molto è che Broughton dice, avanza un'ipotesi, dice ma se i punti cardinali adesso non fossero più quattro, ma fossero cinque, e il quinto fosse dovuto in qualche modo a Google, diciamo così, a Google Map, perché adesso tutti noi per sapere dove siamo, a parte che già da parecchio tempo molti non guardavano il sole o non guardavano la bussola, per sapere dove siamo apriamo lo smartphone e diventiamo in qualche modo noi il puntino blu, che è un puntino assolutamente virtuale e che poi si sposta via via che noi ci spostiamo, diventa il riferimento principale e diventa per noi anche irrilevante se ci stiamo muovendo verso sud, verso nord, verso est, verso ovest, ci interessa solo andare dove vogliamo andare, ecco.
0: Il punto cardinale soggettivo, beh, è interessante questa riflessione di Broughton, devo dire. Valeria Palumbo, grazie mille per le tue elucubrazioni geografico cartografiche, devo dire le trovo veramente affascinanti. Grazie, a risentirci, a presto.
1: Grazie a voi, a presto.

La cantante chitarrista londinese Rosie Fraser Taylor con Featherweight del 2024, Falling Fast è il titolo di questo brano, è l'ultimo brano di oggi di K, anzi il penultimo, perché tra poco ne ascoltiamo ancora uno che è Money di Dennis Rollins Velocity Trio. Il momento di salutarsi comunque è arrivato, sono le 18:25 minuti, noi ci ritroviamo domani alle 17 in punto sempre con K, oppure perché no dalla mattina alle 6, noi comunque siamo qua, ci sarà Omar Teoldi a fare la rassegna stampa e accompagnare fino alle 9:30, poi c'è il laser, tutta la parte musicale, poi c'è Alphaville alle 11 e K arriva alle 17. Da Marco Pagani l'augurio di una buona serata, ci ritroviamo domani, adesso restiamo in compagnia di Money, poi arriva il Modem e poi 6 di sera.

0: modem.
1: This is a highly unusual moment. The Prime Minister is in office, but not in power. It is clear his authority has gone.
2: Questo è un momento davvero insolito. Il primo ministro è in carica, ma non detiene il potere. È chiaro che la sua autorità è venuta meno. Kemi Badenoch, leader dei conservatori.
3: Many think this government will survive until 2029. I am rather more skeptical. We're going to show that if you vote reform, you will get rid of Starmer.
2: Molti pensano che questo governo resisterà fino al 2029. Io sono piuttosto scettico. Dimostreremo che votando per reform ci libereremo di Starmer. Nigel Farage, leader di Reform UK.
4: I will take that fight as high as I can take that fight, because I think the country does need to change. I want this by-election to be a change moment for British politics. Let's let some fresh air in.
2: Porterò questa battaglia il più lontano possibile, perché penso che il paese abbia davvero bisogno di cambiare. Voglio che queste elezioni suppletive rappresentino un momento di svolta per la politica britannica. Facciamo entrare un po' di aria fresca. Andy Burnham, sindaco di Manchester e potenziale sfidante laburista.
5: We need a proper contest with the best candidates on the field, and I'll be standing.
2: Abbiamo bisogno di una vera competizione con i migliori candidati in campo. E io ci sarò. West Streeting, ex ministro della sanità e sfidante laburista.
6: Un primo ministro dai giorni contati, sembrerebbe, eppure era appena il 2024 quando nel Regno Unito Keir Starmer riportava al potere i laburisti dopo 14 anni di governi conservatori. Una vittoria totale a livello di seggi. Meno per i voti. In un paese dove dietro i due grandi partiti storici altre forze cercano spazio, come la destra di Reform UK del campione della Brexit Nigel Farage. Brexit la cui ombra torna ad allungarsi sulla politica, e mentre Starmer perde colpi, nel suo partito cresce l'opposizione.

0: interna e i primi candidati, dichiarati o potenziali che siano, si preparano ad entrare in scena. Buongiorno dalla redazione di Modem con Dario Lanfranconi alla regia, su e alla copertina e alla voce dei doppiaggi, a gestire lo studio Andrea Colosio, al microfono Luca Fasani. Regno Unito e i guai del primo ministro Keir Starmer nella puntata di oggi con Starmer considerato ormai al tramonto. Stamattina ne parliamo con tre ospiti: Arianna Giovannini, professoressa di sociologia politica all'Università di Urbino, Gianfranco Baldini, professore di scienza politica all'Università di Bologna e la nostra collaboratrice da Londra, Loretta Dal Pozzo. E comincerei proprio con lei. Loretta Dal Pozzo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, good morning, come hai detto prima.
0: Ecco, morning, molto più morning da te, visto che hai un'ora di differenza. Allora, dunque, sei stata la protagonista dell'ultima puntata del nostro podcast, Il Mondo Là Fuori, dedicato proprio alla situazione politica nel Regno Unito, con la sconfitta cocente dei laburisti nelle elezioni locali e anche in parte regionali. Ma nel frattempo le cose si sono mosse, puoi aggiornarci su quanto è successo negli ultimi giorni?
1: Sì, allora non passa giorno senza che ci siano degli sviluppi su questa crisi politica. Il fine settimana non ha fatto eccezione, sarebbero davvero tante le cose da dire. Forse lo sviluppo più significativo è che sabato si sono mossi due possibili sfidanti alla leadership del partito laburista in quella che è sembrata, come si è detto nella copertina, l'inizio della campagna elettorale, anche se di fatto non è stata ancora lanciata nessuna sfida formale a Keir Starmer. Quindi Wes Streeting, ex ministro della sanità, ha tenuto il suo primo discorso, il suo primo intervento pubblico dopo le dimissioni di giovedì. Nel suo discorso appunto ha usato un modo molto diretto e quasi presidenziale, direi, ed ha confermato che si candiderà a qualsiasi futura corsa per la leadership laburista, chiedendo appunto una vera competizione sul futuro del paese. E nella stessa giornata, sempre sabato, Andy Burnham, il sindaco della Greater Manchester e altro possibile contendente a sostituire Keir Starmer, anche lui ha rilasciato un'intervista televisiva per delineare però una linea alternativa. E ha parlato di by election, appunto, nelle voci che abbiamo sentito. Va ricordato appunto che la posizione di Andy Burnham rimane molto complessa: non essendo un deputato a Westminster non può candidarsi alla leadership del partito, dovesse essercene una domani, diciamo, ma appunto Burnham punta a rientrare in Parlamento attraverso le elezioni suppletive del 18 giugno a Makerfield. Il percorso però è lungo, perché anche se dovesse vincere quel voto, poi dovrà sfidare Starmer e dovrà vincere la corsa interna al partito. E sempre secondo indiscrezioni domenicali, Starmer avrebbe anche confidato privatamente agli amici l'intenzione di dimettersi, secondo però i suoi tempi. Ricordiamo che la ribellione all'interno del partito è davvero grande: almeno 100 deputati e alcuni sindacati ne hanno chiesto l'uscita di scena. Poi ci sono stati nei giorni scorsi le dimissioni di numerosi assistenti ministeriali dopo appunto i risultati disastrosi del 7 maggio, quindi potrebbe essersi convinto che è arrivato il momento di gettare la spugna. Detto questo, sono speculazioni, perché la linea ufficiale è che non intende andare da nessuna parte. Vedremo insomma cosa succederà nel corso della giornata, nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
0: Ecco, Loretta Dal Pozzo, su Andy Burnham ci torniamo. Cosa dire invece sul primo sfidante che hai nominato, Wes Streeting? Lui che programma potrebbe avere, o ha già proposto un qualcosa di quello che potrebbe essere il suo programma?
1: Sì, allora Wes Streeting è uno dei principali esponenti dell'ala riformista del Partito Laburista, è considerato un abile comunicatore e appunto nel discorso di sabato ha innanzitutto difeso con forza il suo operato come ministro della salute, in particolare la riduzione delle liste d'attesa del Servizio Sanitario Nazionale e anche i miglioramenti della produttività. Ma la parte più esplosiva del suo discorso è stata proprio quella relativa alla Brexit. Streeting ha definito la Brexit un errore catastrofico e ha detto che la Gran Bretagna dovrebbe riaprirsi all'unione doganale, al mercato unico e persino rientrare nell'Unione Europea nel lungo termine. Come potete immaginare, questo ha riaperto le divisioni sul tema, divisioni che il partito e il paese aveva cercato insomma di seppellire. Ricordiamo che anche il Labour di Starmer parla da mesi di riavvicinarsi all'Europa. Streeting però è stato più chiaro, più netto, e ha preso in un certo senso un rischio esprimendo la sua posizione sulla Brexit e sull'Unione Europea, tanto che questa mattina il Times scrive già che il suo discorso avrebbe fatto infuriare alcuni membri del partito, proprio perché la sua posizione potrebbe compromettere l'elezione suppletiva di Burnham, che dovrà proprio affrontare Reform UK. E ricordiamo anche che il leader di Reform UK, Nigel Farage, fu uno degli architetti di Brexit. E questo perché Burnham ha più sostegno di Streeting all'interno del partito. Si ritiene infatti che Wes Streeting non abbia ancora una base solida, non avrebbe ottenuto infatti il sostegno degli 81 deputati necessari per lanciare la sfida alla leadership. Addirittura si dice che secondo i sondaggi, se dovesse sfidare Starmer, potrebbe anche perdere. Insomma, tanti elementi su cui riflettere.
0: Ecco, andiamo avanti con queste riflessioni. Mi rivolgo ora alla professoressa di sociologia politica all'Università di Urbino, Arianna Giovannini. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dunque, Arianna Giovannini fino a pochi anni fa era nel Regno Unito alla Montfort University di Leicester, è stata pure direttrice di un centro studi, incarico che, diciamolo, gli ha dato occasione di incontrare l'altra figura in ascesa del partito laburista, Andy Burnham. Allora, chi è Andy Burnham? Quale potrebbe essere il suo programma politico?
2: Andy Burnham è una figura sicuramente molto interessante guardando al contesto politico del Regno Unito in questo momento. Andy Burnham viene, diciamo, da un'esperienza all'interno del Parlamento, in realtà anche del governo, perché in precedenza era stato ministro della salute. Poi a partire dal 2014, quando si è creata la Greater Manchester, quindi questa nuova carica di quelli che vengono chiamati i Metro Mayors, quindi sindaci non della città ma di una, come dire, una città regione, una zona più ampia, Andy Burnham si è candidato e ha vinto l'elezione. Da lì in poi ha, come dire, intrapreso un percorso politico molto interessante, un percorso politico all'interno del Partito Laburista, ma che via via cerca di distaccarsi un po' da quella che è, diciamo, la linea a livello nazionale del Partito Laburista. Andy Burnham crea la sua immagine come un sindaco che lavora per la comunità locale, quindi mette da parte la politica di partito e si avvicina invece a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Per questo ha creato una sorta di, la potremmo chiamare brand Burnham se vogliamo, una sua immagine molto specifica che nel tempo gli ha guadagnato molti consensi. È stato rieletto come sindaco una seconda volta pochi anni or sono, e nella seconda elezione, nonostante solitamente le elezioni locali l'affluenza sia molto bassa, c'è stata un'affluenza molto alta e ha guadagnato i 2/3 del voto come sindaco, quindi è stato rieletto con un grande supporto. Andy Burnham quindi è un sindaco che parla per la zona di Greater Manchester, ma anche per il nord dell'Inghilterra, la zona del paese che a livello di diseguaglianze socio-economiche resta un pochino più indietro, soprattutto rispetto al sud-est e alla zona di Londra. Queste diseguaglianze, diciamo, persistono da tantissimo tempo. Andy Burnham parla per il nord dell'Inghilterra e porta la voce del nord a livello nazionale. Un esempio molto chiaro fu durante il Covid, quando Boris Johnson era il primo ministro e Andy Burnham, nel momento in cui il governo di Londra tentò di imporre delle azioni specifiche solamente per il nord dell'Inghilterra, lui parlò su tutti i media nazionali dicendo no, il nord non ci sta, noi non seguiamo quello che ci dice Westminster. Quindi da lì in poi, come dire, la sua figura è grande supporto a Greater Manchester, ma anche più ampiamente nel nord dell'Inghilterra. Si vociferava da tempo sul fatto che Burnham in realtà avesse comunque anche ambizione di ritornare a Westminster. Ritornare a Westminster non più solo come ministro, ma appunto per cercare di diventare primo ministro, cosa che aveva già fatto in passato.
0: Ecco, come primo ministro, quale potrebbe essere il suo programma?
2: Allora, non ci sono ancora indicazioni precise, ma se guardiamo un po' al percorso che spiegavo prima di Andy Burnham, io immagino che metterà avanti un tipo di politiche molto fondate sul, come dire, sul livello locale, cioè riportare la politica vicino ai cittadini. Questo è stato il suo approccio durante i suoi due mandati come sindaco di Greater Manchester. Immagino che appunto riportare la politica vicino ai cittadini significa anche rafforzare quel legame. E che si è spezzato tra il partito laburista e il nord dell'Inghilterra. Interessante vedere che Burnham si candida come un candidato del partito laburista che però dice votate Labour per sbarazzarsi del primo ministro, quindi una dinamica abbastanza interessante. E appunto per spingere questo tipo di agenda io immagino che si concentrerà appunto su dinamiche di tipo locale.
0: Ecco, arriviamo al nostro terzo ospite, Gianfranco Baldini, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Gianfranco Baldini, professore di scienza politica all'Università di Bologna, vari incarichi universitari nel Regno Unito e articoli sulla rivista Il Mulino già a partire dagli anni della Brexit. Ecco, lei in un articolo firmato tra l'altro anche da Arianna Giovannini definiva la vittoria laburista del 2024 una vittoria fragile, una vittoria debole, sembra un giudizio profetico visto quanto sta succedendo, ma Gianfranco Baldini, perché siamo arrivati a questo punto nonostante una maggioranza schiacciante di deputati? Perché quella laburista si è rivelata una vittoria fragile?
3: Allora, il partito laburista aveva stravinto in effetti dal punto di vista del numero dei seggi le elezioni del luglio 2024, quindi come ha detto lei, meno di 2 anni fa. Però questa vittoria si era costruita attraverso uno studio molto attento di strategie mirate alla riconquista di alcuni seggi che il partito aveva perso nelle elezioni precedenti del 2019. In sostanza aveva puntato tutto o gran parte della sua strategia alla riconquista dei seggi del cosiddetto muro rosso, cioè quei seggi del nord dell'Inghilterra che tra l'altro 10 anni fa avevano votato in massa per la Brexit e che sono quegli stessi a cui appartiene poi l'area dell'area metropolitana vasta di Manchester che ora Burnham dirige. Perché era fragile questa vittoria? Perché era costruita su un voto molto frammentato e poco partecipato. E allora, secondo me, per capire queste evoluzioni della politica britannica bisogna partire da due dati di fondo. Noi siamo abituati, noi studiosi, ma anche l'opinione pubblica, a considerare il sistema politico britannico come la patria del bipartitismo e tuttavia queste dinamiche si sono rotte già ormai 15 anni fa, prima con un governo di coalizione tra i conservatori e i liberaldemocratici nel 2010, poi con la Brexit, il voto scozzese per l'indipendenza che perse, diciamo, ma di pochi punti percentuali. E quindi lo stesso Partito Laburista assiste a queste dinamiche di grande frammentazione, per cui aveva vinto più che per il proprio successo, grazie alla sconfitta dei conservatori e al fatto che il partito di Nigel Farage, che avete citato, aveva rubato tanti voti proprio al partito conservatore, così facendolo perdere. Quindi questa fragilità in realtà è emersa ben pochi mesi dopo la nomina di Starmer a primo ministro. Quindi formalmente il partito ha ancora 400 seggi, che sono tantissimi, alla Camera dei Comuni. Tuttavia il partito è diviso. Starmer è in un record di impopolarità e bisogna vedere anche come questa sfida che avete anticipato tra Streeting e Burnham verrà giocata nelle prossime settimane. Perché non dimentichiamo che a Burnham fu impedito sostanzialmente dalla direzione del partito di partecipare a un'elezione suppletiva che si è tenuta sempre in quella zona del nord-ovest qualche mese fa, a febbraio, mentre invece ora il partito ha dato, apparentemente, sembra quasi scontato, via libera allo stesso sfidante di Manchester. Quindi queste elezioni che si terranno probabilmente il 18 giugno, fra un mese esatto, saranno decisive per capire questa sfida. E quello che ha fatto Wes Streeting nel weekend, che citava la giornalista poco fa da Londra, è provare a mettere in difficoltà Burnham proprio sul terreno della Brexit, perché il collegio in cui si voterà è uno che ha votato a stragrande maggioranza 10 anni fa a favore della Brexit.
0: Ecco, Gianfranco Baldini, appunto, l'abbiamo sentita più volte nominare questa Brexit. Nel 24 non sembrava più un tema. Adesso, quanto è un tema la Brexit?
3: Adesso lo può tornare ad essere perché ci si è resi sempre più conto dei danni economici prodotti da questo risultato di 10 anni fa e 2 anni fa in effetti Starmer adottò questa strategia molto prudente di escludere il tema dalla campagna elettorale, sostanzialmente accettando il risultato del referendum e del negoziato condotto dai conservatori che aveva portato fuori il paese. Oggi però aumenta sempre più la percezione del danno di questo referendum di 10 anni fa, e all'interno non solo dell'elettorato laburista ma più in generale dell'elettorato britannico si è confermata questa tendenza a riavvicinarsi all'Europa. Ora, la prudenza di Burnham si capisce anche dal fatto che lui deve competere in un collegio dove molti elettori ex laburisti hanno votato a favore della Brexit, invece Streeting quindi probabilmente cerca di metterlo in difficoltà, visto che ha meno esperienza di Burnham, è più giovane e ha meno sostegni probabilmente all'interno del partito, proprio su un tema che tornerà probabilmente all'ordine del giorno già nelle prossime elezioni.
0: Arianna Giovannini, questa questione Brexit però gratta gratta sotto sotto anche una questione immigrazione, è questo il tema centrale al momento?
2: Beh, l'immigrazione resta un tema piuttosto saliente nel dibattito pubblico, però l'immigrazione soprattutto in zone come il nord dell'Inghilterra viene anche utilizzata un po' come un capro espiatorio. Stiamo parlando appunto quello di cui parlava Gianfranco prima: il nord dell'Inghilterra è la zona del paese in cui si è votato in massa per la Brexit, ma il voto per la Brexit era un voto non necessariamente, diciamo, contro l'immigrazione, contro l'Unione Europea, era anche un voto contro il sistema politico di Londra. Era un modo per dire: vogliamo anche noi avere una voce, ci avete lasciato indietro per troppo tempo. Quindi diciamo che l'immigrazione sì, è un tema importante, se ne parla, e ovviamente partiti come Reforma cercano di spingere molto su diciamo il malcontento che si può facilmente canalizzare con il tema dell'immigrazione, ma grattando sotto la superficie i problemi sono di natura più ampia. Cercare di rimettere in piedi l'economia e di indirizzare i divari socio-economici del nord dell'Inghilterra in particolare per fare in modo che queste comunità si sentano di nuovo rappresentate dalla politica. Ed è proprio qui che quello che dicevo prima, Brand Burnham, quindi un politico che fa parte di uno dei partiti, diciamo, mainstream, ma che si presenta comunque come qualcuno che è più vicino al nord che a Londra, potrebbe fare presa. C'era un bell'articolo nel Financial Times proprio questo weekend in cui si intervistavano delle persone proprio a Makerfield che avevano votato Reform nell'elezione precedente e dicevano: beh, ho votato Reform perché nessuno dei partiti principali mi rappresenta. Andy Burnham è diverso. Andy Burnham è un politico che parla per il nord, di lui mi fido. Ora vediamo se questa strategia di Burnham, che sicuramente avrà fatto i suoi calcoli e i suoi focus group prima di mettersi, diciamo, in gioco in questo percorso, funzionerà o meno. La sfida di Reform resta, perché comunque era arrivato secondo il partito nel 2024 in quella a Makersfield. Sicuramente l'approccio di Burnham potrebbe essere un approccio che funziona, proprio perché si presenta come un candidato laburista del nord e non di Londra.
0: Gianfranco Baldini, un elettorato che non si sente più rappresentato dai grandi partiti, che siano i conservatori, che siano i laburisti, questo apre delle porte per Reform UK e la porta è abbastanza aperta per fargli prendere il posto di uno di questi grandi partiti?
3: Allora, sì, come anticipavo prima, questa frammentazione è il dato di fondo degli ultimi 10 anni, e Reform è un partito del tutto peculiare, perché fino a pochi anni fa si chiamava UKIP, poi si è chiamato Brexit Party, c'è sempre Nigel Farage dietro, che dopo l'ottenimento della Brexit l'ha trasformato in questa spina nel fianco dei conservatori, ma anche dei laburisti, perché il partito è un partito di destra radicale, diciamo così, ma che trae anche molti elettori proprio da quell'ex muro rosso dell'elettorato laburista di working class, diciamo così. Quindi è difficile fare una previsione precisa, però fare ovviamente quello che ha fatto il partito è investire sempre più nelle zone di scontento, e ce ne sono tante. Non dimentichiamo che lo stesso Andy Burnham in realtà non è nuovo a queste sfide, però il suo profilo è cambiato, come diceva Arianna correttamente. Cioè, lui aveva già partecipato all'elezione per il leader del Labour nel 2010 e nel 2015, aveva perso entrambe le elezioni anche in maniera abbastanza netta, compreso contro Jeremy Corbyn nel 2015, ma negli ultimi 10 anni si è ritagliato questo nuovo profilo di espressione del proprio dell'elettorato del nord, e non dimentichiamo che nel Regno Unito la divisione che per esempio in Italia c'è nord-sud è ribaltata, quindi le zone meno progredite, meno economicamente avanzate sono tutte al nord, e questa divisione tra Londra e il resto dell'Inghilterra è molto forte, perché Londra è una delle zone più globalizzate e sviluppate del mondo, mentre invece il nord dell'Inghilterra è una zona molto deprivata. Quindi la capacità di Burnham di vincere sulla sfida di Reform si gioca proprio con le sue credenziali di sindaco della Greater Manchester Area e sulla possibilità di mettere in campo questa sfida come espressione di un territorio molto economicamente arretrato rispetto a Londra.
0: Ecco, Loretta Dal Pozzo, nostra collaboratrice da Londra, ma è una disillusione, una sfiducia verso la politica, verso i partiti, o è più verso i politici e certi politici? Cosa vedi dal tuo punto di vista?
1: Beh, se si parla con la gente in questi giorni, soprattutto appunto dopo la sconfitta del 7 maggio, certamente c'è meno fiducia nella politica tradizionale. Come è stato detto dai colleghi, dopo decenni di alternanza laburista e conservatore, il sistema dei due partiti è in crisi, c'è una frammentazione del consenso, c'è quindi una perdita sì di fiducia nei partiti tradizionali, che sono praticamente percepiti come incapaci di rispondere alle pressioni economiche e sociali del paese, c'è molta stanchezza a livello politico, c'è voglia di vedere insomma la propria vita migliorare, la propria situazione economica, e sembra che nessuno sia in grado di farlo, e poi c'è perdita di fiducia in figure che si rivelano poco competenti, poco oneste, pensiamo ai tanti leader che sono passati nel partito conservatore per 14 anni ed ora ci ritroviamo un po' nella stessa situazione. Starmer non convince, ma ironicamente una grande parte dell'elettorato appare quindi più disposta proprio a sperimentare, votando anche per dei partiti alternativi come appunto Reform UK di Farage, come i Verdi di Polanski, e lo fanno pur consapevoli dei limiti, delle lacune dei propri leader, dei limiti di questi partiti, quindi non è tanto una scelta ideologica, è un voto di protesta, di disillusione, ma perché si cerca il cambiamento a tutti i costi. Insomma, finora i partiti tradizionali non ci hanno dato ciò di cui abbiamo bisogno, quindi proviamo, diamo una possibilità anche agli altri. Quindi in questo senso forse l'elettorato è più volatile, ecco, è meno legato all'identità del partito e quindi disposto anche a correre dei rischi, a cercare appunto delle alternative nuove e non consolidate.
0: Ecco, Arianna Giovannini, professoressa di sociologia politica all'Università di Urbino, abbiamo parlato di questa frammentazione di partiti, ma c'è anche un elemento in più nei parlamenti regionali, che sia l'Irlanda del Nord, la Scozia e il Galles. Anche lì abbiamo degli altri partiti, dei partiti nazionalisti. Questo che segnale è per il Regno Unito?
2: Infatti sì, si parla ovviamente tanto di quello che è successo nelle elezioni locali in Inghilterra, perché poi hanno scatenato, diciamo, questa sfida alla leadership di Starmer, ma si è votato anche in Scozia e in Galles qualche settimana fa. È interessante vedere come in Scozia il partito nazionale scozzese continua ad essere alla guida del paese, chiedo scusa, ormai da tanti anni, nonostante le crisi degli ultimi anni. Quello che va notato in particolare è quello che è successo in Galles. In Galles il partito laburista è sempre stato uno dei partiti, il partito principale, e anche dal momento in cui si è creato il Parlamento devoluto è comunque sempre restato, diciamo, al timone del governo devoluto. Questa volta, per la prima volta, Plaid Cymru, il partito nazionale, se vogliamo, gallese, ha vinto. Il partito laburista invece ha incassato una grandissima sconfitta. Questo ha dato vita ad una nuova configurazione. Ora, per la prima volta dal momento in cui è nata la devolution nel Regno Unito nel 1997, abbiamo le tre nazioni devolute, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che sono guidate da partiti nazionali / nazionalisti. Questo sicuramente non era quello che gli architetti della devolution avevano in mente. La devolution era stata creata per cercare di tenere insieme l'unione e come dire, tenere a bada le spinte nazionalista. Non si è votato in Irlanda del Nord, ma lì Sinn Féin continua ad essere il partito principale. Ecco, in questo contesto già di grande instabilità a livello politico, avere le tre nazioni devolute guidate da partiti nazionali o nazionalisti sicuramente aggiunge un elemento di fluidità e come dire di che può dar vita a potenziali dinamiche che potrebbero mettere in discussione anche il futuro dell'Unione, probabilmente non nel breve periodo, ma dovremo stare a vedere quello che succede nel lungo periodo.
0: Ecco, Gianfranco Baldini, ricordo, professore di scienza politica all'Università di Bologna, abbiamo ancora un paio di minuti. È una situazione intricata che però non sembra specifica del Regno Unito, grandi partiti in crisi, politici sfiduciati, governi che non durano troppo, cioè, è una tendenza che posso vedere anche in altri paesi europei.
3: Assolutamente sì, se noi guardiamo ai sondaggi per le prossime elezioni, per quello che possono valere, soprattutto quando, laddove si voterà fra molti anni, però non dimentichiamo che il prossimo anno si vota in Francia, in Germania, oltre che in Italia, in Spagna, e in tutti questi paesi o il primo partito è un partito di destra o destra nazionalista o destra radicale, a seconda dei casi, oppure ci sono nei sondaggi in testa AfD in Germania, l'Assemblea Nazionale in Francia. La Spagna fa un po' eccezione, ma i popolari sono riusciti, almeno stando ai sondaggi, a riassorbire alcune dei consensi che sono andati a Vox, il partito di destra radicale nato una decina di anni fa. Quindi, se vogliamo chiudere quasi con una battuta, si poteva dire che 30 anni fa, almeno da noi qui in Italia, si guardava al Regno Unito per avere un sistema partitico più semplificato. Ebbene, molto di quello che è successo in questi anni è che invece molti sistemi politici dell'Europa si sono quasi italianizzati, con il paradosso che noi in Italia abbiamo un governo, quello di Meloni, che è in carica da quasi 4 anni, quindi che sta battendo i record di stabilità. Ora occorrerebbe un ragionamento più lungo e complesso che non abbiamo tempo di fare ora sul fatto che stabilità possa voler dire buona governabilità, però il punto che rimane è che partiti di destra sono in testa ai sondaggi e quindi questo fenomeno di Reform UK non è affatto esclusivo del Regno Unito.
0: Ecco, siamo giunti al termine della puntata in cui abbiamo discusso di quanto sta accadendo sulla scena politica di uno dei principali paesi europei, in un momento in cui l'abbiamo sentito l'Europa si trova ad affrontare i problemi interni, ma anche pressioni esterne dall'invasione russa dell'Ucraina alle mosse di Donald Trump. Una situazione per certi versi unica nel Regno Unito, ma non poi così unica. È il momento per ringraziare il pubblico all'ascolto e i nostri ospiti. Modem torna domani.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Levi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Biscrome, dal lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Il Canton Ticino ha la sua nuova prima cittadina. Daria Lepori da questo pomeriggio è la presidente del Gran Consiglio Socialista in Parlamento dalla scorsa legislatura. Tra poco andremo a Canobbio, il suo comune, dove si festeggerà la sua elezione. Buonasera ad Alessandro Broggini. È sempre a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. Oggi il Consiglio di Stato ha incontrato il consigliere federale Ignazio Cassis. Sul tavolo, se non proprio attriti, quantomeno alcune differenze di vedute tra il Cantone e la Confederazione, con la minaccia ticinese di sospendere il versamento all'Italia delle imposte dei frontalieri come previsto dagli accordi tra i due stati. Sempre nella Svizzera italiana, il comitato giù le mani dalle officine ha iniziato a interrogarsi sul proprio futuro, sulla propria identità, a distanza di 18 anni dallo sciopero che permise alla fine di preservare lo stabilimento industriale in Ticino. E c'è anche un ticinese tra i quattro svizzeri che si trovavano sulla Global Summit Flotilla, la missione civile nata per sfondare il blocco navale di Israele davanti alla striscia di Gaza. Il giovane si troverebbe come gli altri nelle mani degli israeliani che oggi hanno assaltato le imbarcazioni in acque internazionali. E getteremo uno sguardo allo stato dell'arte nella costruzione di droni utilizzati dall'esercito svizzero e costruiti in Svizzera, con tanto di dimostrazione organizzata da Arma Suisse nel Canton Glarona. E poi c'è un dato statistico, che è quello delle esecuzioni capitali nel mondo lo scorso anno. Oltre 2.700, un'impennata di cui è responsabile, tra gli altri, soprattutto l'Iran.
4: Abbiamo visto la pena di morte essere usata contro coloro che autorità iraniane hanno ritenuto essere membri dell'opposizione, contro coloro che hanno fatto proteste o che hanno semplicemente criticato l'establishment della Repubblica Islamica dell'Iran.
3: Chiara San Giorgio, che è esperta di pena di morte di Amnesty International e che ritroveremo tra poco. In chiusura cercheremo di spiegare un tema a prima vista complesso, lo è complesso, però su cui saremo chiamati ad esprimerci in votazione il 14 giugno in Ticino, la neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari. Sentiremo ovviamente le spiegazioni di favorevoli e contrari. La politica cantonale ticinese in apertura, perché nel pomeriggio il Gran Consiglio ha rinnovato l'ufficio presidenziale. La nuova presidente è Daria Lepori, del Partito Socialista, che subentra a Fabio Schnellmann del Partito Liberale Radicale. Fra pochi minuti inizieranno i festeggiamenti per la nuova prima cittadina del cantone e lì troviamo a Canobbio in diretta Pervin Cavacioglu.
5: Sì, buonasera. I festeggiamenti si terranno al centro professionale e tecnico appunto di Canobbio, dove stanno arrivando deputati, amici, familiari e colleghi. La serata di celebrazioni non vedrà un ospite a sorpresa come è successo negli scorsi anni dai precedenti presidenti del Gran Consiglio, ma ci sarà piuttosto un dibattito fra donne. Qualche informazione sulla neopresidente del Gran Consiglio Daria Lepori, classe 1961, impiegata d'ufficio, è in Parlamento dal 2020 e siede in tre commissioni. È stata eletta con 77 voti e ad affiancarla per un anno ci saranno come primo vicepresidente Giovanni Berardi del Centro e come secondo vice il leghista Sam Genini. Daria Lepori è stata attiva politicamente anche a livello comunale, consigliera comunale a Capriasca da prima, poi a Canobbio, dove è anche stata municipale. Nella vita si dedica anche molto al volontariato, ad esempio è presidente della FOSIT, la federazione delle ONG della Svizzera italiana, e fa parte del comitato della sezione ticinese del soccorso operaio svizzero. Questo pomeriggio, nel presentare la candidatura di Daria Lepori, il capogruppo socialista Ivo Durisch l'ha descritta come una presidente precisa, scrupolosa, profondamente rispettosa delle persone e delle istituzioni. Ma soprattutto, ha detto Duris, è una persona che sa ascoltare prima di parlare e prima di agire. Nel suo primo discorso da presidente del Parlamento ticinese, Daria Lepori ha ricordato che nel corso dei millenni c'è stata una costante. Gli esseri umani sono stati solidali e sulla base di questo principio vorrebbe affrontare questo suo anno da presidente.
3: Nel termine della seduta odierna, Daria Lepori è stata sollecitata da Umberto Gatti. Sentiamo l'intervista.
1: Daria Lepori, quale insegnamento si porta dall'anno vissuto con il suo predecessore Fabio Schnellmann?
2: Ho avuto la fortuna con Fabio Schnellmann di avere qualcuno che mi ha già dato molta fiducia e ho potuto abituarmi a usare la tecnica, perché è comunque qualcosa che deve funzionare, e Fabio è molto pragmatico e mi ha tolto un po' quell'ansia che invece col suo predecessore, in cui si tendeva a fare veramente tutto perfettamente, ho capito che c'è margine per improvvisare un po'.
1: Fabio Schnellmann, nel congedarsi dal Gran Consiglio come presidente, ha lanciato una riflessione: la politica ticinese ha bisogno di recuperare concretezza ed essere maggiormente vicina alla realtà, un auspicio che lei condivide, lo ha espresso anche nel suo primo discorso, ma è forse difficile da realizzare in un anno pre-elettorale, no?
2: Certo, ognuno vorrà mettersi bene in luce, ma io penso che questa sia anche una chance. Se si vuol farsi rieleggere, bisogna far vedere di poter prendere delle decisioni anche consensuali e di essere concreti. Per cui sono un po' gli elettori e le elettrici a dover capire chi è in grado di essere concreto, al di là delle parole che può esprimere in quest'aula.
1: Nel presentare la sua candidatura, il capogruppo socialista ha posto l'accento sulla parola cura, cura dei luoghi, della cosa pubblica. Politicamente significa anche curare la qualità del confronto democratico, un principio a lei molto caro. La politica sa essere però urlata e a tratti aggressiva, lo si è visto negli ultimi anni. Quale sarà la sua personale cura per mantenere buona la qualità del confronto in Gran Consiglio?
2: All'interno di quest'aula abbiamo una legge che ci dice come ci dobbiamo comportare e quindi questa sarà la mia bussola. La legge l'hanno creata le persone che sono venute prima di noi ed è un vero aiuto per potersi districare anche in momenti magari di protagonismo, diciamo. Non ho poteri magici, ma non ho neanche grandi poteri e questo è forse anche bello, mi toglie un po' la responsabilità. Non credo che dipenderà da come io gestirò le nostre sedute, di quello che uscirà poi nella politica ticinese. Dobbiamo farlo tutti assieme.
1: Buon lavoro.
2: Grazie mille.
3: Daria Lepori, la presidente del Gran Consiglio ticinese per il prossimo anno, Gran Consiglio che tornerà a riunirsi domani pomeriggio con la continuazione del dibattito sulla politica universitaria cantonale e il rapporto di prestazione 2024 dell'Università della Svizzera Italiana e della SUPSI. Rimaniamo a Bellinzona e rimaniamo nell'ambito politico perché questa mattina a Palazzo delle Orsoline il governo ticinese ha ricevuto il consigliere federale Ignazio Cassis. Diversi temi sul tavolo, molti dei quali avevano come sfondo le relazioni tra Ticino e l'Italia, tutt'altro che distese in questi mesi. Ma c'è anche tensione tra Bellinzona e Berna. Sentiamo Luca Berti.
6: Con l'Italia a far discutere è la tassa sanitaria che la Lombardia vuole imporre ai frontalieri e che renderebbe di fatto meno attrattivo lavorare in Ticino e che per il cantone è contraria agli accordi bilaterali. Bellinzona quindi intende farsi valere. Come? Minacciando di bloccare i ristorni fiscali all'Italia. Un problema anche di politica interna. Il consigliere federale Ignazio Cassis.
7: Creerà naturalmente una reazione da parte italiana. A mio giudizio la reazione però più pesante sarà nei rapporti tra cantone e confederazione. Berna non vede evidentemente di buon occhio un intervento non coordinato su questo punto.
6: Il blocco dei ristorni rimane un'ipotesi. La decisione dovrebbe arrivare a fine giugno. Intanto già tre consiglieri di Stato si sono detti potenzialmente favorevoli, uno possibilista, in piena coscienza delle conseguenze, ribadisce il presidente del governo ticinese Claudio Zali.
8: Ne siamo consapevoli evidentemente, ma riteniamo di avere le nostre ragioni e quindi non siamo tanto noi a consumare uno strappo, ma esso sarebbe la reazione a quello che noi riteniamo un comportamento dell'Italia lesivo in prima persona dell'accordo internazionale.
6: Prudenza da Berna, dove si guarda la questione soprattutto dal punto di vista giuridico.
7: Qualcuno pensa che si tratti di una tassa come un premio di cassa malati, giustificato, qualcuno dice no, è un'imposta, e siccome il sistema sanitario italiano è di tipo fiscale, i ristorni che diamo all'Italia già pagherebbero quest'imposta all'Italia. Io credo che un intervento senza aver prima chiarito la natura giuridica del problema sia sbagliato e che sia meglio fare questi chiarimenti prima, sia da parte italiana che svizzera.
6: Bisognerà capire chi si occuperà delle verifiche. Nel frattempo Claudio Zali vorrebbe parlarne con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
8: Un incontro dedicato non ha ancora avuto luogo, io incontrerò Fontana nel corso del prossimo mese per un altro tema, ma è probabile che uno scambio informale quantomeno su questo tema ci sarà.
6: Il blocco dei ristorni peserebbe sui rapporti tra Ticino e Berna, ma sarebbe solo uno dei temi della discordia. L'ultimo in ordine di tempo, un mese fa, la mancata revisione della perequazione intercantonale a partire dal 2027, che avrebbe garantito a Bellinzona circa 9 milioni di entrate in più all'anno. Allora il Consiglio di Stato aveva parlato di schiaffo al Ticino, di decisione che mina la coesione nazionale. Oggi Claudio Zali è sembrato smorzare i toni, ma non l'entità dei dissensi.
8: È chiaro che si può elevare il livello della discussione e cominciare ad affrontare sacri principi come la coesione nazionale, la solidarietà intercantonale, eccetera. Oppure possiamo limitarci a dire che un certo numero di dossier simultaneamente contempla delle situazioni che per noi sono sfavorevoli.
6: Secondo Cassis, il Consiglio federale ha comunque capito la rivendicazione ticinese.
7: Sì, Berna ha deciso che questa modifica entri in vigore nel 2030, quindi riconosce il problema, ma per rispetto degli altri cantoni non ha voluto anticiparlo al 2027 perché avrebbe creato probabilmente più problemi di quanto sia giusto fare con gli altri cantoni.
3: Il confronto tra Ticino e Berna, nelle parole del consigliere federale Ignazio Cassis e quelle del presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali. Israele, e siamo alla cronaca internazionale, Israele ha bloccato ancora oggi parte di una nuova spedizione della Global Sumut flottiglia per Gaza, composta da una cinquantina di imbarcazioni partita dalla Turchia la scorsa settimana. Si tratta del terzo tentativo in un anno di rompere il blocco imposto alla striscia di Gaza, devastata dalla guerra e alle prese con gravi carenze dall'inizio del conflitto. L'azione dell'esercito israeliano è avvenuta in acque internazionali e tra le persone arrestate ci sono anche quattro svizzeri. Tra questi un ticinese. Si tratta, la notizia ci è stata confermata da nostre fonti, di Anek Liam Speranza. Allora, noi ci colleghiamo in diretta con Michele Giorgio, nostro collaboratore dalla regione. Michele, cosa si sa al momento di questa nuova operazione israeliana contro la flottiglia?
9: Sì, buonasera. Si sa che questa mattina intorno alle 9.30, 250 miglia nautiche da Gaza, non lontano da Cipro ma in acque internazionali, la marina militare israeliana è di nuovo intervenuta ed ha intercettato 30, sino adesso, delle 54 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e di altre organizzazioni solidali con i palestinesi salpate la scorsa settimana dalla Turchia. 23 farebbero ancora rotta su Gaza. In diretta streaming si sono visti attivisti su diverse imbarcazioni che indossavano giubbotti di salvataggio, alzavano le mani mentre i soldati israeliani in tenuta da combattimento salivano a bordo. Scene già viste in passato, ma l'ultima volta appena qualche settimana fa, e seguite subito dalle denunce degli organizzatori che parlano di atto di pirateria compiuto da Israele e di arresti illegali a danno di centinaia di attivisti. Sul sito della Global Sumud Flotilla si parla di 246 arrestati in mare che in questo momento verrebbero portati al porto israeliano di Ashdod, una modalità diversa rispetto all'ultima missione che avevamo visto, quando Israele aveva poi, dopo aver detenuto gli attivisti, li aveva poi rilasciati a Creta. In questo caso invece li sta portando in Israele, dove dovrebbero essere appunto poi anche interrogati ed incarcerati e probabilmente espulsi in breve tempo. Ovviamente Israele parla di provocazione, di missione al servizio di Hamas ed iniziativa che vuol far deragliare la soluzione di pace per Gaza proposta da Donald Trump. Naturalmente gli organizzatori della flotilla sottolineano che si tratta di una missione pacifica di solidarietà con Gaza, di aiuto umanitario, e a bordo ci sono parlamentari, medici, giornalisti e cittadini di tante nazionalità.
3: Michele, l'hai detto, a bordo c'erano centinaia di attivisti internazionali, centinaia sono stati fermati, sarebbero stati fermati e trasferiti in Israele. Veniamo alle reazioni. Quali reazioni hanno avuto i paesi di provenienza degli attivisti? Penso in particolare all'Italia.
9: Sì, come dicevamo prima, sono davvero tanti di tanti paesi, gli attivisti sicuramente i più numerosi, almeno 50 sono turchi, infatti questa missione tra l'altro è partita proprio dalla Turchia, che è un paese che oramai da 16 anni, dal 2010, è particolarmente coinvolto in queste iniziative della flotilla per Gaza, però sino ad adesso abbiamo avuto delle reazioni tutto sommato più modeste, più moderate rispetto all'ultima volta. Quando avevamo visto in particolare proprio l'Italia intervenire con il suo ministro degli esteri italiani per denunciare l'azione di Israele avvenuta addirittura non lontano da Creta, questa volta invece sembrerebbe minore interesse. Allo stesso tempo non c'è stato neanche il caso per il momento di un arresto come l'altra volta, che ha riguardato due soli attivisti, ma come era avvenuto in passato tutti vengono portati in Israele e sostanzialmente nei prossimi giorni dovrebbero essere espulsi dal paese.
3: Michele Giorgio, nostro collaboratore dal Medio Oriente, e poco fa è giunta la notizia che il Dipartimento Federale degli Affari Esteri ha comunicato che l'ambasciata svizzera è in contatto con le autorità locali. Il Dipartimento ha anche spiegato di non aver ricevuto informazioni riguardo alla situazione dei cittadini svizzeri in questione. Voltiamo pagina, andiamo a portare lo sguardo alla Confederazione, che ci porta a parlare di droni da ricognizione, droni che sganciano bombe, droni kamikaze. Sono loro la novità, la vera e propria novità delle nuove guerre. Nelle nuove guerre anche la Svizzera si è messa a lavorare in questo settore e, a differenza di altri sistemi termomoderni, il cui ritardo rispetto all'estero è enorme, le premesse per uno sviluppo indipendente e al passo anche con i tempi sembrano buone. L'esercito ha fatto in questi giorni il punto con i media, c'era per noi Giampaolo Driussi. Allora Giampaolo, qual è il messaggio che è passato? Cosa dire?
10: Che se fino a qualche anno fa i droni erano concepiti come complemento, ora sono diventati o stanno diventando parte integrante degli eserciti moderni, e che se l'impiego dei droni è concettualmente facile da capire, tecnicamente e operativamente c'è ancora tutto un mondo da esplorare. Intanto non stiamo parlando dei droni che per grandezza somigliano a piccoli aerei da turismo, come per esempio quelli israeliani, quelli problematici della Elbit, ma di micro e mini droni. Mini per modo di dire, anche perché in quest'ultima categoria rientrano anche quelli con apertura all'area di 3 metri. Ad ogni modo, nell'autunno scorso sono stati formati 20 militi per il pilotaggio con visore, sia per la ricognizione sia per l'attacco. L'impiego dei mezzi da ricognizione entrerà nella formazione base con la prossima scuola reclute estiva. Per quanto riguarda i droni d'attacco si è ancora in fase di sperimentazione, e qui si apre anche un altro capitolo, perché non si parla solo di nuove armi ma anche di nuove dottrine militari e di combinazioni di vecchia tecnologia, anche molto vecchia, e nuova. L'Ucraina insegna. L'obiettivo è infine produrre droni svizzeri per, almeno in quest'ambito, slegarci dalle forniture estere piene di incognite. Allora a che punto siamo? Le tempistiche sono rispettate? L'ho chiesto al divisionario Yves Gechter.
11: Siamo messi sicuramente bene riguardo alle prime capacità con i droni da ricognizione, per i quali stiamo facendo un grande passo avanti. Sono inoltre fiducioso che riusciremo a ottenere risultati nei tempi previsti anche nello sviluppo delle competenze, sia per la difesa contro i droni, sia nello sviluppo di quello che vuole essere un ecosistema che coinvolge l'industria e il mondo della ricerca in Svizzera. Successivamente sarà una questione di risorse da mettere a disposizione.
10: Riguardo alla difesa dai droni, dichiarata priorità per proteggere le infrastrutture sensibili, va aggiunto che un primo sistema moderno è già arrivato e verrà impiegato al G7 di Evian. Niente munizioni, niente missili, il sistema intercetta mini droni disturbatori o d'attacco e li rispedisce al mittente.
3: Questa dunque una prima panoramica a volo di drone, se ci passate la metafora. Nel canton Glarona intanto l'esercito ha fra l'altro organizzato un evento dimostrativo con quelli che potrebbero diventare i futuri droni d'attacco. Questo genere di apparecchi, insieme con quelli da ricognizione ed addestramento, sono stati mostrati a Giampaolo Driussi da Andrea Marazzo, responsabile del Centro di Competenza Droni e Robotica del Dipartimento della Difesa. Sentiamo questo secondo contributo.
12: Qua si vedono differenti sistemi. Abbiamo un sistema molto piccolo, un Tiny Whoop. Questo è un sistema civile per iniziare nella formazione dei soldati, così che possono iniziare a capire come funziona il sistema FPV, First Person View. Poi abbiamo un secondo sistema, anche questo è civile, è un drone per il FPV Racing, dove poi i soldati vengono formati anche nel capire come guidare, perché questi sistemi poi hanno 150-200 km orari che possono muoversi.
13: Quindi veloci?
12: Sì, vuol dire che il pilota deve essere molto più attento a quello che fa col sistema. E poi il prossimo sistema è uno poi che viene veramente utilizzato in ambito d'attacco.
13: Sembrano droni che si possono acquistare in un negozio di giocattoli, in realtà sono molto pericolosi. Questa è una bomba?
12: È un proiettile, qualcosa così.
13: Lei diceva, questa è una parte del futuro, perché ci sono delle cose che non si possono sostituire e altre invece che possono essere integrate con i droni.
12: Si deve capire che non è che ora, dato che abbiamo i droni, non ci serviranno altri sistemi. Non è che un drone può essere utilizzato come un carro armato, sarà sempre una cosa in combinazione, però un drone può per esempio alzare il valore di un carro armato, e anche nella difesa è la stessa cosa.
13: Anche i cavalli?
12: Anche i cavalli possono, also, i soldati sui cavalli potrebbero utilizzare un drone per esempio per la ricognizione nella zona, sì.
13: Qual è la sfida più grande?
12: Penso la cosa più difficile al momento è l'evoluzione tecnica. Se oggi diciamo facciamo un test con questo sistema, c'è una grande possibilità che in un mezz'anno ci sarà di nuovo una nuova generazione che funzioni in un altro modo. E con la milizia non funzionerà se porto ogni anno, in ogni corso di ripetizione, un nuovo sistema che i soldati devono capire come può essere utilizzato.
13: Sono tutti di fabbricazione straniera, giusto, questi modelli?
12: Giusto, sì.
13: Però qualcuno verrà sostituito da una produzione svizzera?
12: Questo è il piano con la Task Force Drone, che iniziamo ad avere un'industria in Svizzera, così che anche là diventiamo più veloci.
13: E quali saranno? Droni di ricognizione o di attacco?
12: Al momento il focus è i droni d'attacco.
13: C'è un motivo particolare? Perché più urgente probabilmente è la difesa.
12: Però là è un'altra cosa, là nella difesa ci servono radars e radio frequency pilot, tutte queste cose qua, e là ci sono prodotti già stabiliti anche in Europa che funzionano buonissimo.
13: C'è un rischio di cyberattacchi, furto di dati con la produzione straniera, di Trojan all'interno?
12: La discussione c'è. Lavoriamo strettamente insieme col Cyber Commando anche nell'esercito, perché loro sono i professionisti là e loro guardano insieme a noi quali rischi ci sono e come possiamo mitigarli.
3: Era Andrea Marazzo, responsabile del Centro di Competenza Droni e Robotica del Dipartimento della Difesa, al microfono di Giampaolo Driussi. Adesso un dato, un freddo dato statistico: la pena di morte nel 2025 è stata applicata oltre 2700 volte, quanto emerge dal rapporto annuale di Amnesty International, che non registrava cifre simili da circa 45 anni. Il paese maggiormente responsabile dell'impennata delle esecuzioni è l'Iran, che ha messo a morte oltre 2100 persone, il doppio rispetto all'anno precedente. Sofia Stropini.
14: L'aumento delle esecuzioni, secondo Amnesty International, è frutto della volontà di pochi paesi di imporre il proprio dominio per mezzo della paura. Una constatazione, quella dell'ONG, che si riferisce per esempio a Cina, Iran, Corea del Nord, Arabia Saudita e Stati Uniti. Le cifre più alte si registrano in Iran, con quasi 2160 persone messe a morte. Queste esecuzioni, sommate alle 356 dell'Arabia Saudita, rappresentano quasi il 95% del totale a livello mondiale. Bisogna tuttavia tenere conto che si tratta di dati incompleti. Anche se Amnesty International ritiene che la Cina sia il paese che più di tutti gli altri fa ricorso alla pena di morte, con migliaia di esecuzioni all'anno, i numeri reali sono sconosciuti perché segretati dalle autorità cinesi. Non è possibile stimare una cifra nemmeno per la Corea del Nord. In ogni caso, la tendenza a livello globale è quella di abolire la pena di morte e sono stati fatti passi avanti. Nel 1977 soltanto 16 paesi l'avevano abolita, mentre oggi quel numero è salito a 113, ovvero più della metà dei paesi del mondo. E quelli che continuano a praticarla, secondo Amnesty International, sono sempre più isolati. Per esempio, gli Stati Uniti sono l'unico paese nel continente americano a eseguire condanna a morte e quasi la metà delle esecuzioni nel 2025 è avvenuta in Florida.
3: Questi quindi i contenuti del rapporto che Sofia Stroppini ha approfondito nell'intervista a Chiara San Giorgio, che è un'esperta di pena di morte di Amnesty International. Partiamo dal caso più eclatante, quello dell'Iran, che nel 2025 ha raddoppiato il numero delle esecuzioni eseguite rispetto all'anno precedente. Abbiamo chiesto all'esperta a cosa sia dovuta questa impennata.
4: Sì, l'incremento nell'uso della pena di morte in Iran nel 2025 è stato allarmante. Abbiamo visto la determinazione da parte delle autorità iraniane di utilizzare la pena di morte come uno strumento nelle mani dello Stato per gestire sia la lotta contro il crimine, ma soprattutto come parte di una narrazione distorta sulla sicurezza. Abbiamo visto, per esempio, la pena di morte essere usata contro coloro che le autorità iraniane hanno ritenuto essere membri dell'opposizione, contro coloro che hanno fatto proteste o che hanno semplicemente criticato l'establishment della Repubblica Islamica dell'Iran. Chiaramente un uso della pena di morte politicizzato.
14: Ecco, lei ha parlato della pena di morte come strumento per reprimere il dissenso. Dal rapporto emerge anche un altro aspetto. Per esempio, in Arabia Saudita gran parte delle esecuzioni riguarda reati legati alle droghe, lo stesso vale per l'Iran. In generale si osserva l'uso di una politica antidroga fortemente punitiva. È così?
4: È esattamente così. Abbiamo più del 46% delle esecuzioni che siamo riusciti a contare. La Cina rimane un paese su cui abbiamo numeri che sono molto relativi. Il 46% di tutte le esecuzioni sono state collegate al reato di droga. Questo va messo nel contesto non solo di esecuzioni, ma anche nel contesto di una retorica che vede la pena di morte come uno strumento per gestire politiche di sicurezza, per mantenere una narrazione distorta sul controllo.
14: Nel rapporto si legge anche che negli Stati Uniti, per esempio, le autorità a livello federale e statale hanno promosso una retorica sulla pena di morte come strumento per ridurre la criminalità. Funzionano ancora queste argomentazioni?
4: Sicuramente c'è uno sforzo da parte delle autorità di mettere la pena di morte nel contesto di queste narrazioni dominate da un certo machismo, da un certo uso delle istituzioni dello Stato per fini politici. Abbiamo visto il presidente Trump che ha dato delle direttive per cercare di spingere l'uso della pena di morte anche a livello statale, e questo risponde a un senso che la pena di morte può essere usata contro quelli che fanno i crimini, contro certe minoranze.

0: norme internazionali e protezioni che sono state stabilite tramite strumenti delle Nazioni Unite e tramite leggi anche a livello statale. Nella minoranza dei paesi, stiamo parlando di 17 paesi però, che l'anno scorso hanno fatto esecuzioni, c'è stata sicuramente questa determinazione a cercare di usare la pena di morte a tutti i costi. Non è una storia, il 2025, di un ritorno globale della pena di morte, la maggior parte dei paesi e alcuni anche dei paesi che tradizionalmente sono stati in supporto della pena di morte, stanno muovendosi verso l'abolizione o hanno fatto passi concreti in quella direzione.
1: Adesso torniamo in Ticino e questa è una storia di un'esperienza che è stata intensa e di cui ora si vuol trarre frutto. È quella dell'associazione Giù le mani dalle officine, nata il 22 febbraio 2010 sullo slancio della grande protesta e dello sciopero che nel 2008 ha visto contrapposte le maestranze del sito industriale di Bellinzona alla direzione generale delle Ferrovie Federali Svizzere. E all'orizzonte ci sono anche delle iniziative per i 20 anni dalla vicenda. Ale Melchionda.
2: 33 giorni di sciopero, una mobilitazione generale, una manifestazione da 10.000 persone. Correva il 2008 e davanti ai piani di smantellamento delle FFS le maestranze si rivoltarono. A loro si unì la società civile e anche la politica, indistintamente dal colore partitico e dalle ideologie. A partire dal Consiglio di Stato, sceso anch'esso in piazza, in corpore. Quella battaglia e quelle rivendicazioni a 18 anni di distanza sono l'ultimo esempio di un cantone coeso e sintonizzato su uno stesso obiettivo. Il nuovo sito industriale di Castione è un punto fermo e sta nascendo, ma allargando lo sguardo, la professione di ferroviere in Ticino sembra essere finita su un binario morto. È perlomeno questa l'impressione e la denuncia di Giù le mani dall'officina, l'associazione nata 2 anni dopo lo storico sciopero e che oggi ha convocato la stampa per comunicare di aver deciso di voler tornare in prima linea. Il presidente Elia Agostinetti.
3: Il fatto che io abbia assunto la presidenza è probabilmente anche un segnale che Giù le mani voglia anche uscire e guardare oltre a quello che è il tessuto lavorativo ferroviario del cantone per intero, da Chiasso ad Airolo.
2: Quell'esperienza non deve andar persa, ma anzi valorizzata. E questa è l'idea di fondo di questo nuovo slancio.
3: Abbiamo visto che cosa vuol dire una politica aziendalista, chiusa, liberista con le officine, ma questa stessa politica si sta riproducendo e, forti della nostra storia, sapendo con quali interlocutori abbiamo a che fare, possiamo sicuramente portare un contributo a questa lotta.
2: Dopo le notizie autunnali della dismissione da parte di FFS Cargo di Cadenazzo e Lugano, le pressioni verso le professioni del trasporto pubblico sono aumentate. Certo è che il 2008 non è il 2026 e non è l'unica differenza di rilievo.
3: Nell'officina di Bellinzona erano centinaia di operai che lavoravano a gomito, si conoscevano tutti per nome ed era un'istituzione per la città di Bellinzona. È chiaro che le dinamiche adesso sono diverse, ma dobbiamo riuscire a superare questa frammentazione perché se non riusciamo ad organizzarci sarà molto difficile riuscire a mantenere le condizioni di lavoro e il settore ferroviario nel nostro cantone.
2: Nel 2028 poi cadrà il ventennale dello sciopero. Fra le varie iniziative anche un libro con e su Gianni Frizzo, figura ormai iconica di quella stagione. E proprio a lui abbiamo chiesto, alla luce dei tempi che corrono, se alla fine, sotto sotto, per quanto la riguarda, hanno comunque vinto loro.
4: Non oso dire questo perché in definitiva si è salvaguardata una realtà produttiva, si sono salvate le officine dei posti di lavoro. Ci si aspettava perlomeno che venisse realizzato questo centro di competenze con un incremento maggiore di posti di lavoro e un rapporto diverso tra maestranze e dirigenza aziendale. Oggi si è lasciato completamente carta bianca all'azienda, ciò che aveva provocato nel 2008 quello che è stato provocato.
2: La prima battaglia dell'associazione partirà domani. Le FFS comunicheranno il destino di Cargo a Chiasso. Da parte sindacale si teme per 20 macchinisti, forse, dicono, scaricati dalle ferrovie e dirottati su Tilo. Da nostri contatti FFS smentisce. Come stanno le cose, lo scopriremo dunque domani.
1: E invece adesso è tempo di dare le notizie in breve, subito dopo entreremo in un tema complesso che cercheremo di rendere semplice e intellegibile, cioè la neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari, tema su cui si voterà in Ticino il mese prossimo. Giuseppe Bucci.
5: La fresa meccanica paulina ferma dallo scorso giugno ha ripreso oggi

0: lo scavo del secondo tunnel autostradale del San Gottardo. Lo ha annunciato l'Ufficio federale delle strade. La fresa era stata temporaneamente fermata sul lato sud a seguito di un crollo di roccia, uno stop che aveva anche fatto discutere con la stampa, che ipotizzava segnali che erano stati in qualche modo sottovalutati. Ora l'area è stata messa in sicurezza e l'avanzamento di Paolina può ricominciare. Una persona è stata arrestata il 5 maggio nel quadro di un'operazione contro il riciclaggio di proventi del traffico di droga, lo hanno reso noto oggi il Ministero Pubblico della Confederazione e Polizia Federale. In seguito a perquisizioni nei cantoni di Argovia, Svitto, Zugo e Ginevra sono stati inoltre sequestrati circa 13 milioni di franchi tra contanti, accessori di lusso e veicoli e beni immobili confiscati. Le misure di regolazione dei lupi in Svizzera si stanno dimostrando efficaci, permettono di rallentare la crescita del numero sia degli esemplari sia dei branchi. Dal 2023 le regolazioni preventive sono state 3 e in questo periodo, a fronte di 340 autorizzazioni di abbattimento concesse, sono stati 224 i lupi effettivamente abbattuti dai cantoni. E quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Ufficio federale dell'ambiente. Sono stati individuati oggi i corpi dei 4 sub-italiani morti giovedì scorso alle Maldive durante l'esplorazione di grotte a una 50 di metri di profondità. Una quinta vittima era stata già individuata e riportata in superficie. A confermare la notizia, tra gli altri, il Ministero degli Esteri italiano. La missione è portata avanti soprattutto da una squadra di esperti finlandesi. Nei prossimi giorni, in particolare tra domani e dopo, ci saranno le operazioni di recupero effettivo di queste ultime 4 salme.
1: Come detto, dedichiamo i prossimi minuti a uno dei 2 oggetti di carattere cantonale al voto il prossimo 14 giugno. Stiamo parlando della neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari. Una questione solo apparentemente tecnica, ma con importanti risvolti anche politici. Il contributo è di Marcello Jerace.
2: Con questo voto non decideremo il se, né tantomeno il quando, bensì il come. Ma cerchiamo di essere un po' più chiari. Il 14 giugno dovremmo decidere se dire sì o no alla neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari. Ma cos'è una stima immobiliare? È il valore che lo Stato dà a un immobile sotto forma di percentuale per poter prelevare le imposte sullo stesso immobile. In Ticino, per molto tempo, questa percentuale è stata fissata al 40%, troppo poco però per la Confederazione, sostenuta anche da una sentenza del Tribunale federale, ha imposto al Ticino di alzare questa quota. Lo scorso anno si è così passati al 55% e entro il 2035 bisognerà raggiungere il 70%. Pertanto si registrerà un importante aumento delle imposte per i proprietari di immobili. Ed ecco quindi che entra in gioco il come. L'UDC, con il sostegno di Lega, Centro e PLR, ha raccolto oltre 17.000 firme per chiedere che nella Costituzione si scriva nero su bianco che l'aumento delle stime immobiliari non deve portare ad un aumento automatico di imposte né ad una riduzione automatica delle prestazioni sociali. Il Parlamento deve pertanto stabilire, volta per volta, come neutralizzare a livello economico l'aumento delle stime. E su questo noi dovremmo dare la nostra opinione.
1: La nostra opinione, che necessità c'è di ancorare la nostra opinione questo principio alla Costituzione, quando il Parlamento comunque verrà chiamato a discutere su ben 32 leggi legate all'aumento delle stime immobiliari. Partiamo da qui con il nostro confronto politico tra chi sostiene e chi si oppone all'iniziativa. Ci risponde, per iniziare, la deputata UDC Roberta Soldati.
3: È giusto che il popolo si esprima e dia alla politica un indirizzo chiaro. Iscrivere questi principi nella Costituzione cantonale è anche un sinonimo di stabilità e soprattutto di sicurezza, perché laddove si volesse in futuro andare a porre una modifica, bisogna richiamare il popolo a votare, e laddove le leggi contraddicono il principio costituzionale possono essere oggetti di ricorso e venire annullate.
2: La sinistra dice no. No, la Costituzione non va modificata per inserire norme legate a questioni puntuali o a interessi particolari. Però l'iniziativa costituzionale è un diritto del cittadino svizzero. Che male c'è a utilizzarlo? Ci risponde il capogruppo del PS in Gran Consiglio, Ivo Durisch.
4: Non c'è nessun male, il problema è che spesso, come in questo caso, viene usato in maniera declamatoria. Allora, il testo che si vuole inserire nella Costituzione, quello che propone l'iniziativa, è un testo che in realtà non dice assolutamente nulla e la procedura che propone è già prevista dalle normali procedure della legge sul Gran Consiglio.
2: Ricordiamo però che ci sono oltre 400 milioni di franchi in ballo, soldi che per le casse cantonali sarebbero ossigeno puro. Perché non approfittarne?
3: Innanzitutto un aumento generale di stime non è un modo per far cassetta, anche perché ricordo che nelle ultime votazioni popolari il popolo ha detto chiaramente no a un aumento di imposte. Quello che bisogna andare a elaborare sono tutta una serie di misure di risparmio, evitare gli sprechi, fare un piano a medio e lungo termine di risparmi e non delle misure puntuali così come sono state fatte sino ad oggi anche in modo abbastanza caotico.
2: La sinistra da anni ormai dice di essere in difesa del ceto medio. Appunto, lo stesso ceto medio fatto di tanti proprietari di case. Durisch, avete deciso di voltar loro le spalle?
4: Assolutamente no, anche perché il sistema per tutelare le prime case è assolutamente possibile, inserendo ad esempio una quota esente maggiore quella attuale che è a 200.000 franchi. Ecco, introducendo una quota esente a 400.000, ad esempio, si neutralizzerebbe completamente l'impatto che potrebbe avere sui singoli proprietari, ma si tasserebbe in maniera corretta i grossi immobiliaristi.
2: E sul rischio di vedere aumentati gli affitti cosa ci dice?
4: L'aumento degli affitti, la legge è ben chiara, non può essere giustificato dai proprietari in base all'aumento delle stime. Può essere giustificato solo se ci sono delle opere di manutenzione o di ristrutturazione. Se in Svizzera gli affitti continuano ad aumentare è perché si continua a costruire molte abitazioni di lusso, soprattutto in Ticino, e poche abitazioni per, diciamo, il ceto medio, medio basso. Quello che dovrebbe fare il cantone piuttosto è una politica degli alloggi adeguata.
2: Cantone che, come Consiglio di Stato e maggioranza del Gran Consiglio, intanto ha dato il proprio sostegno all'iniziativa sulla neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari. Vedremo se anche il popolo, il prossimo 14 giugno, sarà della stessa opinione.
1: Vedremo. 6 di sera è arrivata alla fine. Oggi la sua realizzazione ha collaborato Giuseppe Bucci. Adesso c'è lo sport. A domani.
5: Lo sport.
6: Buonasera da Patrick Locatelli, mondiali di hockey in primo piano perché alle 20:20 torna in pista a Zurigo la Svizzera e tenterà di fare 3-3 superando anche la Germania invece, ferma alla palo dopo 2 incontri. Radiocronaca diretta in sport e musica dalle 20:15 su Rete 1 alla stessa ora a Friburgo. Si sfideranno invece Svezia e Cechia e questa sera per il calcio alle 20:15 si affrontano Aarau e Grasshopper nella partita d'andata dello spareggio. Il ritorno si disputerà giovedì sera a Zurigo. Passando alla tennis, a Ginevra Stan Wawrinka in campo nel primo turno contro l'italiano Brancaccio. Nel primo turno invece è di qualificazione alla Roland Garros, Remy Bertola ha superato in 3 set il giapponese Mochizuki. Nel tabellone femminile già eliminata Celine Neferabat. In Marocco Teichmann, sconfiggendo l'austriaca Graber, ha raggiunto gli ottavi. Avventura finita al primo turno invece per Valtert.
7: Buonasera a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo. Ecco gli ultimi aggiornamenti riguardo alle previsioni per domani, martedì 19 maggio. A sud la giornata resterà asciutta e abbastanza soleggiata, anche se nel pomeriggio gli annuvolamenti potranno risultare a tratti estesi e densi. Al nord si partirà con una mattinata abbastanza soleggiata e poi si vedrà nuovamente un aumento della nuvolosità a partire da ovest, con qualche precipitazione su Giura e Oberland Bernese in estensione alle altre regioni durante la notte. Le minime spazieranno tra 6 e 8 gradi, poi i valori risaliranno a toccare i 15 a nord e i 20 a sud. E per ora è tutto. A voi l'augurio di una buona serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sono le 22 minuti, buonasera, buonasera a tutti voi da Claudio Farinone, ben trovati a Rete 2 per una serata all'insegna del jazz. Noi alle 21 infatti ci collegheremo con lo studio Foce di Milano per uno dei due appuntamenti previsti contemporanei, stranamente contemporanei per questa sera, per la nostra stagione tra jazz e nuove musiche. Sto parlando del Aaron Parks Little Big, una delle espressioni direi più mature, riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale. Stiamo parlando di un notevolissimo giovane pianista, Aaron Parks, appunto, che si esibirà allo studio Foce fra un'oretta, perché il concerto inizierà esattamente fra un'ora, attorno alle 21, scusatemi. Insieme a lui, appunto, il suo gruppo Little Big, ovvero Greg Twohey alla chitarra, David Guignard Jr. al basso e Young Cook Kim alla batteria. Dicevo, una interessante formazione, molto interessante formazione, quindi una bellissima occasione questa sera, guidata da questo pianista compositore statunitense, che unisce, diciamo così, potenza da una parte, raffinatezza dall'altra, grande energia e una scrittura molto molto particolare, molto curata e dettagliata, in un equilibrio veramente molto molto raffinato. Little Big, appunto, un gruppo compatto, essenziale nell'organico, ma nello stesso tempo anche con un suono molto ampio che, come sentirete nel concerto, alternerà momenti di grande impatto ritmico anche a sezioni invece più intime, più sospese. È una scrittura molto precisa quella di Aaron Parks, con diciamo spazi aperti all'improvvisazione collettiva e insomma soprattutto una grande qualità musicale, una grande idea di apertura verso altri generi. Infatti la musica di Aaron Park dialoga facilmente, diciamo, con l'universo del rock, con l'elettronica, anche con le estetiche che non sono corrispondenti al jazz americano, ma anche a quello europeo, senza naturalmente perdere il legame forte con una tradizione afroamericana. Quindi davvero un bellissimo appuntamento che fa il paio invece con un altro concerto che noi trasmetteremo in differita domenica prossima alle ore 20, durante il concerto di jazz, e questa volta al Teatro del Gatto di Ascona, che inizierà fra poco, perché in questo caso l'orario è fissato per le 20:30, che vede un trio d'eccezione formato da Ignacy Terras al pianoforte, da Pierre Boussaguet al contrabbasso e Ulf Vakenius alla chitarra. E anche qua un trio che insomma di estremo interesse, che omaggia un'eredità musicale, soprattutto quella di due grandi come Oscar Peterson e come Nils Henning Ørsted Petersen, due figure direi fondamentali nella storia del jazz moderno. Sono tre musicisti, appunto. Ignacy Terras è uno tra i pianisti più stimati della scena musicale jazzistica spagnola, con il suo pianismo molto lirico, cantabile, e dove appunto si sentono chiaramente le influenze di Oscar Peterson, ma anche di Amal Jamal e di altri musicisti. Con lui appunto Pierre Boussaguet, contrabbassista di una notevolissima raffinatezza, che vanta peraltro una carriera straordinaria con collaborazioni del calibro di Ray Brown, di Martial Solar, grande suono, grande eleganza del suono, e poi vabbè, un chitarrista di fama internazionale che ha fatto parte per più di 10 anni del trio di Oscar Peterson. Stiamo parlando appunto di Ulf Vakenius. E allora nel programma di questa sera, diciamo così, di avvicinamento al concerto, sentiremo, ve lo ricordo un po' più tardi, l'intervista che il nostro Lorenzo De Finti, produttore del Jazz per Rete 2, ha realizzato proprio con Aaron Parks. L'ascolteremo attorno alle 20:30, a 20 minuti appunto di dialogo e poi appunto l'avvicinamento al concerto. Ora invece vi voglio fare ascoltare i tre musicisti del concerto del Teatro del Gatto che vi ho appena nominato: Ignacy Terras, Pierre Boussaguet e Ulf Vakenius. Ve li faccio ascoltare in progetti differenti, cominciando proprio dal pianista Ignacy Terras, in un disco dal titolo Intimate Conversations con Andrea Motis, Scott Hamilton, Antonio Serrano, e ascoltiamo una loro lettura di un celebre brano di Antonio Carlos Jobim che si chiama Luisa.

Abbiamo ascoltato la voce di Andrea Motis con Scott Hamilton, Antonio Serrano e Ignacy Terrassa in questo disco che si chiama Intimate Conversation, pubblicato qualche anno fa, e questa era una loro versione di un celebre brano di Antonio Carlos Jobim, ovvero Luisa. E vi ricordo che appunto Ignacy Terrassa sarà uno dei protagonisti, dei tre protagonisti del concerto del Teatro del Gatto di Ascona questa sera alle ore 20:30 e in differita sulla nostra Rete 2 domenica prossima 24 maggio alle ore 20 nel nostro concerto di jazz, e invece noi saremo, torno a ricordarvi, in diretta a partire dalle ore 21 con il concerto di Aaron Parks e il suo ensemble Little Big dal teatro, dallo studio Foce di Lugano, con Aaron Parks al pianoforte e alle tastiere, Greg Tuohei alla chitarra, David Ginier Jr. al basso e Yon Cook Kim alla batteria. Torniamo appunto sui protagonisti del concerto, invece del primo concerto che vi ho annunciato, ovvero quello del Teatro del Gatto. Pierre Boussager è il contrabbassista, io ve lo faccio ascoltare in un suo brano estratto da un disco dal titolo Charme di un po' di anni fa. Il brano si chiama What's Left. 1, 2, 1, 2, 1, 2.

questo è un... Scusatemi, questo è un disco di un po' di anni fa, 1998, Pierre Boussager, che è uno dei protagonisti del trio di questa sera che si esibirà al Teatro del Gatto fra pochissimo, fra poco più di 10 minuti. Con lui al basso c'erano Hervé Sellén al pianoforte, Alvin Quinn alla batteria e poi come ospite in un paio di tracce da questo disco, il trio Europa, così si chiamavano, c'era Guy Laffitte, davvero un gruppo veramente straordinario. E adesso invece passiamo al terzo e ultimo dei protagonisti del concerto del Teatro del Gatto di questa sera, anche se vi ricordo sono due concerti contemporanei per la nostra rassegna tra jazz e nuove musiche, e noi ascolteremo in diretta questa sera quello di Aaron Parks con il suo ensemble Little Big al studio Foce di Lugano. Saremo in diretta in collegamento a partire dalle ore 21 e invece domenica ascolteremo invece il concerto del Teatro del Gatto. Ultimo, dicevo, è Ulf Wakenius, che qualche anno fa si è unito a un pianista sempre del nord Europa. Ricordo che Ulf Wakenius è un chitarrista svedese classe 1958, noto come membro dell'ultimo quartetto di Oscar Peterson dal 1997, chitarrista dalla tecnica, dalla preparazione veramente formidabile, si unisce al pianista e compositore finlandese Iiro Rantala, classe 1970, uno dei pianisti più importanti sicuramente della Finlandia in ambito jazzistico nella contemporaneità, per realizzare un disco per la ACT, per la ACT o ACT che dir si voglia, dal titolo Good Stuff. E in quel caso Ulf Wakenius aveva dedicato 4 composizioni ad altrettante città. Ve ne faccio ascoltare 2 dedicate, la prima a Roma, la seconda a Helsinki.

Abbiamo ascoltato Helsinki e il brano precedente Rome, sono due composizioni dedicate ad altrettante città evidentemente di Ulf Kenius, che qui abbiamo ascoltato alla chitarra, duettare con il pianista Iiro Rantala in un disco, come prima vi dicevo, di qualche anno fa, pubblicato da Acht dal titolo Good Stuff. Ascoltiamo ancora un brano da questa serie di quattro composizioni che il chitarrista nordico dedica alle città, e questa volta è il turno di Vienna.

Due veri virtuosi sono Iiro Rantala al pianoforte, Ulf Wakenius alla chitarra, e abbiamo ascoltato dal loro album Good Stuff, inciso per la Acht, un brano di Ulf Wakenius, una sua composizione, un ciclo per la verità contenuto nell'album di 4 brani dedicati ad altrettante città, e l'ultima era Vienna. Vi ricordo quindi che Ulf Wakenius sarà protagonista di un concerto che sta iniziando proprio in questi minuti e che noi vi trasmetteremo domenica in differita alle ore 20, domenica 24 maggio, al Teatro del Gatto di Ascona, con Ulf Wakenius, Ignacy Terras al pianoforte, Pierre Boussager al contrabbasso. Invece noi trasmetteremo invece in diretta il contemporaneo concerto, sempre inserito nella rassegna tra jazz e nuove musiche, di Aaron Parks, del grande pianista americano Aaron Parks, con il suo gruppo Little Big, che è composto da Greg Toohey alla chitarra, da David Guignard Jr. al basso e da Young Cook Kim alla batteria. Davvero un grande gruppo per uno dei pianisti, diciamo, giovani, classe 1983, quindi insomma 43 anni, non ancora compiuti per la verità, quindi 42 anni, sicuramente una delle figure più interessanti del pianismo jazz contemporaneo. Il nostro Lorenzo De Finti, nella precedente puntata di Bourbon Street, aveva dedicato un ampio spazio a un'intervista con lo stesso Aaron Parks, che ho il piacere di riproporvi, quindi l'ascoltiamo per anticipare poi quello che sarà il concerto. Fra meno di mezz'ora dovrebbe iniziare.

0: Buongiorno Aaron, benvenuto a Rete 2, grazie per aver trovato il tempo di stare con noi. Vorrei parlare un po' di te, della tua carriera, della tua evoluzione negli anni. Partiamo dall'inizio, quando sei trasferito a New York nei primi anni 2000, giovanissimo. Che ambiente musicale hai trovato allora? E quali musicisti o esperienze ti hanno formato maggiormente?
1: I feel like I was incredibly lucky in many ways. When I came to New York, I went to Manhattan School of Music right away, and I had already known a number of other students at that school from some of the young musician programs that they had.
0: Oh, difficile dirlo. Mi sento incredibilmente fortunato sotto molti aspetti. Quando sono arrivato a New York ho iniziato subito a frequentare la Manhattan School of Music e conoscevo già alcuni studenti grazie a programmi dedicati a giovani musicisti. Così mi sono ritrovato a studiare con persone che avevo incontrato uno o due anni prima in contesti come la Grammy Band o il programma Jazz Ahead di Betty Carter. Musicisti come Ambrose Akinsumir, ero amico di Matt Brewer, c'era Malcolm Zenon. Insomma, erano musicisti giovanissimi ma già di livello altissimo, molto creativi e stimolanti. Certo, a New York succede sempre qualcosa, ma io ho avuto davvero la sensazione di entrare in una comunità autentica di persone motivate e creative. In più, studiavo con Kenny Barron alla Manhattan School of Music ed è stato proprio lui a raccomandarmi per il gruppo di Terence Blanchard. Sono entrato nella sua band a 18 anni. Da lì si sono create amicizie, rapporti importantissimi con Eric Harland, poi Kendrick Scott, Lenny Luke, Bryce Winston, Derrick Hodge, tutta quella generazione. È stato come entrare progressivamente nel cuore della scena newyorkese dei primi anni 2000 ed è stato straordinario.
1: Bryce Winston, Derrick Hodge, this whole crew, and yeah, it's just this sort of like widening network of the New York scene in the early 2000s that was amazing. Yeah.
2: Okay.
0: Hai citato Terence Blanchard, hai iniziato a suonare con lui molto giovane. Che cosa ti porti dietro di quel periodo? Che cosa hai imparato sia sul piano della composizione che dell'improvvisazione e del suono della band? Cosa ti ha insegnato?
1: Yeah, I think I learned a lot about trying to find the balance between structure and freedom.
0: Credo di aver imparato molto sul rapporto tra struttura e libertà. Terence è un compositore straordinario, pensa in profondità ai suoi brani, ma allo stesso tempo vuole che i musicisti si prendano dei rischi, che rompano in qualche modo quella struttura. Una cosa molto importante era il modo in cui si relazionava con la band, ci dava fiducia, al punto da lasciarci anche sbagliare. E così imparare attraverso i nostri errori.
1: Enough to like let us fail and learn by failing.

0: Parliamo di Invisible Cinema. Quel disco introduce già un universo sonoro molto riconoscibile tra jazz, ambient, elettronica, tante altre influenze, difficili perfino da definire. Cercavi consapevolmente qualcosa di nuovo? Volevi allontanarti da qualcosa? Oppure era semplicemente il tuo modo naturale di vivere la composizione e il suono?
1: I think that it was, I mean, to some degree, if I'm honest, it's probably, it's somewhere a little bit of both. At the time, at that particular moment in time, I think just my interest, I was listening to a lot of singer-songwriters, indie rock bands, electronic music, ambient music.
0: Penso ci fosse un po' di entrambe le cose. In quel periodo i miei ascolti stavano cambiando molto. Ascoltavo tanti cantautori, indie rock, musica elettronica, ambient, musica folk. Venivo da una formazione molto purista, da jazzista straight ahead, quasi l'idea che se non c'è swing allora non c'è jazz. Magari anche musica classica, ma avevo un approccio piuttosto rigido. Poi, nei miei primi 20 anni, il mio universo musicale ha iniziato ad allargarsi. Ho iniziato a pensare alla produzione, a ritmiche diverse, a nuovi colori sonori. Sinceramente, credo che per un certo periodo fossi anche un po' in crisi rispetto al jazz più tradizionale. Avevo bisogno di prenderne le distanze. Quindi sì, c'era anche il desiderio di creare qualcosa di nuovo, ma più che nuovo in senso astratto, volevo creare la musica che io stesso avrei avuto voglia di ascoltare. Non si trattava di essere originale a tutti i costi, era più una domanda del tipo: perché la musica che suono non assomiglia alla musica che ascolto? E come posso avvicinarmi di più a quel mondo? Col tempo però sono tornato ad amare profondamente tutta la ricchezza del jazz straight ahead e dello swing. Credo semplicemente di aver avuto bisogno di allontanarmene per un po', prima di poterci tornare per davvero.
1: But I had to go through a phase of pushing it away, I guess, in order to come back around to it.
0: Hai parlato di elettronica, nel tuo percorso l'elettronica è diventata una parte molto importante della produzione musicale, non semplicemente decorativa, ma integrata nel processo creativo stesso. Come si è evoluto nel tempo il tuo utilizzo di sintetizzatore o il fatto di processare attraverso filtri o altri effetti la musica in tempo reale?
1: Oh, I'm still such a dilettante, you know, I don't really know what I'm doing with it yet, and for most of my time with soft synths, I've been using things from my laptop.
0: Guarda, mi sento su questo un dilettante totale. Non ho davvero la sensazione di sapere fino in fondo che cosa stia facendo. Per molto tempo ho lavorato soprattutto con soft synth sul computer, partendo da preset e modificandoli poco a poco per renderli più personali. Amo i sintetizzatori, ma non sono mai stato uno che passa ore e ore ad approfondirli in modo tecnico. Ed è divertente perché proprio in questo tour, guarda caso, per la prima volta sto portando con me un vero synth hardware. Tra l'altro è capitato nel momento giusto, visto che oggi il computer ha deciso di smettere di funzionare. Se avessi avuto solo quello, sarei stato nei guai. Quindi sì, direi che sto imparando, mi interessa molto e mi piace anche il fatto di sentirmi di nuovo un principiante, quasi un bambino che gira delle manopole strane e si chiede: ma vediamo un po' che cosa succede.
1: Spending time just being like a total beginner, being a kid, like, what does that knob do?

0: Io penso che sia bellissimo, un po' come un pittore, Aaron. Magari non conosce la composizione chimica dei colori che usa, ma riesce comunque a creare qualcosa di magico attraverso di questi. Forse è persino meglio così, lasciarsi guidare dall'istinto, dall'intuito, dall'orecchio, dalla sonorità che si sta cercando.
1: For sure, yeah. For sure, and yeah, I'm interested, and I'm looking forward. That's one of the.
0: Sì, assolutamente. Infatti sono curioso di vedere dove mi porterà tutto ciò. Questo tour, che iniziamo oggi qui in Germania, dove vi sto parlando, è molto legato alla nuova musica che registreremo subito dopo, pezzi nuovi, brani mai eseguiti prima. Appena finiamo i concerti entreremo direttamente in studio, quindi mentre stiamo imparando i nuovi brani io sto anche reimparando ad usare il sintetizzatore. Sarà un periodo di grande apprendimento.
1: A lot of learning.
0: Molto utile, tra l'altro, poter suonare i brani dal vivo prima di registrarli. Ti permette di arrivare in studio con una consapevolezza completamente diversa, giusto?
1: That's the goal.
0: Parliamo ora del pianoforte. Il tuo suono pianistico è immediatamente riconoscibile, cosa rarissima. Qual è il tuo rapporto col pianoforte? Studi molto? Lavori specificamente sul suono fisico dello strumento? E quando studi, su cosa lavori? Musica classica, tecnica? Hai una routine di studio quotidiana?
1: I mean, a daily routine is a good idea, but I haven't done it in a while. But I went through intense phases of practicing. I think there are certain elements that are consistent. I think
0: routine di studio quotidiana, vabbè, sarebbe una bellissima idea, ma ultimamente non ne ho una, veramente. Ci sono stati però periodi molto intensi di studio, alcune cose sono rimaste costanti nel tempo. Per quanto riguarda il suono, una cosa importante è lasciare che sia la gravità a fare più lavoro delle dita. È un concetto che ho imparato dalla mia insegnante, Sofia Rossoff, con cui ho iniziato a studiare verso la metà dei miei 20 anni. La mia tecnica pianistica è molto artigianale, molto personale, non sono cresciuto con una formazione classica rigorosa e sotto certi aspetti ho una tecnica piuttosto strana. Questo mi ha anche causato alcuni problemi fisici da stress ripetitivo, però mi ha obbligato a cercare una strada personale. Invece di partire da un'idea astratta di tecnica corretta, ho sempre cercato prima di immaginare il suono che volevo ottenere e poi capire fisicamente come arrivarci. Ed è stato proprio questo approccio a portarmi verso un mio suono personale sul pianoforte.
1: Opposed to sort of like this is how you're supposed to do it. If that makes sense, like if having the sound in mind and trying to figure out how to get closer to it.
0: Parliamo ora del concerto di Lugano di lunedì 18 maggio allo Studio Foce. Cosa ci puoi raccontare del progetto che porterai in tour, che stai portando in tour in Europa e che ascolteremo anche a Lugano?
1: Yeah. So I'm on tour with my band Little Big, yes. Which as you know, you mentioned Invisible Cinema and the way that project was sort of melding different influences in a lot of ways. Little Big in many ways is the continuation of that ethos. And you know, at times but maybe even committing a little bit more in some ways to really trying to make it song focused and about a band sound rather than individual.
0: Sono in tour con il mio progetto Little Big. Come dicevamo prima, Invisible Cinema cercava già di fondere mondi musicali differenti e Little Big rappresenta in molti modi la continuazione di quella ricerca. Forse però qui c'è ancora più attenzione alla dimensione della canzone, del suono collettivo, della band, più che ai singoli assoli. E poi c'è il desiderio di non avere paura della semplicità, armonie diatoniche, melodie dirette, groove chiari, cose che possano rimanerti dentro. Spero che ci sia profondità, certo, senza rinunciare però alla melodia o alla semplicità comunicativa. Con Little Big Third sentivo di aver portato molto all'essenza il materiale, armonicamente molto ridotto, molto essenziale, e io amo quella semplicità. C'è una frase di Mingus che adoro: rendere complicato ciò che è semplice è normale. Rendere semplice ciò che è complicato, quello sì che è creativo. Però a un certo punto ho iniziato a sentire la mancanza di alcuni colori armonici. La nuova musica amplia un po' la tavolozza, armonie più ricche, maggiore uso dei synth, ma anche un utilizzo diverso del pianoforte. In Little Big il pianoforte funzionava quasi come un'altra chitarra, con trocanti, linee melodiche, pochissimo accompagnamento pianistico tradizionale. Forse sto entrando troppo nei dettagli, ma sono esattamente le cose che mi interessano in questo momento. E adoro questa band. Greg Tuoni alla chitarra elettrica, David Guinea Jr. al basso elettrico e Yeong-Kun Kim alla batteria. È la stessa formazione dell'ultimo disco e tra noi c'è una chimica vera.
1: I'm getting sort of way into the weeds here, but this is what I'm interested in with this tour, and it's a band that I love, Greg Tuohy on electric guitar, David Guinea Jr. is on electric bass, and Jungkook Kim is on the drums, and so it's the same band that we made our last record, and I love these guys, and there's a real band chemistry.
0: È importantissimo riuscire a mantenere continuità nei membri di una band, giusto?
1: It's also, you know, it gets tricky. These are great musicians.
0: Esatto. Anche perché sono tutti musicisti straordinari e quindi sono sempre più richiesti. Il fatto che siamo riusciti a riunire tutti per 2 settimane e mezzo di tour mi fa sentire davvero fortunato.
1: I feel lucky about for that.

0: È vero quello che dicevi prima, il tuo suono è davvero incredibile e riconoscibile. Ho ascoltato, ricordo che ascoltando alcuni brani del progetto che avevi con Joshua Redman, James Farm, mi chiedevo, ma cosa sta facendo qui? E cercavo di analizzare il tuo modo di suonare e di capirlo, perché apparentemente sembra semplice, ma quello che arriva all'ascolto non è semplice affatto. In realtà è semplice, perché sono triadi, accordi diatonici, come dicevi, oppure none aggiunte in modo molto semplice, ma questo è un linguaggio personale, immediatamente riconoscibile. Anche quando suoni musica non tua, il tuo stile è percepibile immediatamente. È un traguardo enorme.
1: Thanks a lot, man. Yeah, that's funny. You mentioned it. there is a song that we recorded on the second James Farm record.
0: Grazie, mi fa davvero molto piacere. Ed è curioso che tu abbia citato James Farm, perché è proprio dal secondo disco del gruppo riprenderemo un mio brano, Otherwise. Mi accorgo che ormai faccio quasi sempre così, torno su vecchie composizioni e provo a scoprirci qualcosa di nuovo dentro. E infatti questo brano tornerà in repertorio proprio in questo tour.
1: Bringing one of those songs from James Farm back into rotation.
0: Fantastico, grazie ancora Aaron, buon tour e ci vediamo lunedì.
1: Thanks a lot, man. See you later.

E questa era l'intervista che ha realizzato il nostro Lorenzo De Finti alcuni giorni fa ad Aaron Parks, che vi ricordo sarà protagonista del concerto, direi fra pochi minuti, sono le 20:55 quasi, il concerto dovrebbe iniziare alle 9, abbastanza puntuale. Si tratta del concerto di Aaron Parks con la sua formazione Little Big, ovvero Aaron Parks al pianoforte e alle tastiere, ci ha raccontato adesso appunto dell'utilizzo dei sintetizzatori, Greg Tuohey alla chitarra, David Guignard Junior al basso e Young Cook Kim alla batteria. Un progetto che è sicuramente una delle espressioni più mature e più riconoscibili del jazz contemporaneo, quindi davvero un bellissimo appuntamento che ci aspetta in diretta fra qualche minuto praticamente, dovrebbero iniziare in teoria fra 5 minuti, poi magari ci saranno quei pochi minuti di ritardo così un po' usuali e poi partiremo appunto con l'ascolto di questo concerto che trasmetteremo per intero in diretta. Invece torno a ricordarvi che domenica prossima 24 maggio trasmetteremo l'altro concerto di questa sera, sempre per la rassegna tra jazz e nuove musiche, stranamente in contemporanea, al Teatro del Gatto di Ascona a partire dalle 20:30, quindi è già iniziato da un po', il trio formato da Ignacy Terrasse al pianoforte, da Pierre Boussager al contrabbasso, da Ulf Vakenius alla chitarra. E per avvicinarci al concerto vi racconto due notizie su questo formidabile pianista, nato il 7 ottobre del 1983, quindi insomma giovane, 42 anni, americano, originario di Seattle, ha studiato a Washington e poi una doppia laurea in informatica e in musica, tant'è che a 15 anni il suo talento prematuro gli ha consentito di essere selezionato per partecipare ai Grammy High School Jazz Ensemble, che lo invitarono a trasferirsi poi a New York e a trasferirsi soprattutto alla Manhattan School of Music, dove peraltro studiò con Kenny Barron, e da lì piano piano insomma è iniziata la sua notevolissima carriera e ha registrato con Terence Blanchard, registrando 3 album peraltro con il suo gruppo per la Blue Note, oltretutto anche vincitore di un Grammy e così via. Poi insomma una notevolissima carriera che lo ha portato piano piano a essere uno dei pianisti di spicco tra i giovani del jazz, e uno dei suoi maestri, direi il riferimento assoluto alla Manhattan School, fu Kenny Barron, che adesso, per avvicinarci al concerto appunto, andiamo ad ascoltare in un disco recentissimo che si chiama Songbook, dove lo stesso dialoga con cantanti differenti a seconda del brano, via via con varie collaborazioni. Ascoltiamo Beyond This Place, che è la prima delle tracce, con John Baylor.

E questa era Beyond This Place con la voce di John Baylor e Kenny Barron al pianoforte, leader di questa formazione, formata da Kiyoshi Kitagawa al basso, da Jonathan Blake alla batteria. Tutte le composizioni di questo disco uscito, questo songbook così si chiama, uscito nel 2025, sono dello stesso Kenny Barron, che, come dicevamo poco fa, è stato l'insegnante di Aaron Parks, che si esibirà fra pochi istanti. Stiamo aspettando che i musicisti salgono sul palco dello studio Foce di Lugano per regalarci il concerto in diretta di questa sera. Aaron Parks, Little Big, con lo stesso al pianoforte e anche le tastiere, Greg Tuohey alla chitarra, David Ginyard Jr. al basso e Young Cook Kim alla batteria. Sono le 21:03, il concerto dovrebbe iniziare fra qualche istante e torniamo a riascoltare nel frattempo ancora Kenny Barron che duetta con John Baylor, sempre in un brano di Kenny Barron, come dicevo, dal titolo Until Then.

0: Ed eccoci, siamo pronti a collegarci in diretta con lo studio Foce per il concerto di Aaron Parks Little Big. Vedo già i presentatori insieme al nostro Lorenzo De Finti che stanno annunciando il concerto. Ve lo ricordo: Aaron Parks al pianoforte e alle tastiere, Greg Tuohey alla chitarra, David Guignard Jr. al basso e Young Cook Kim alla batteria.
1: Di vista musicale, e questa sera Aaron Parks. Aaron è evidentemente un visionario del pianoforte contemporaneo, un punto di riferimento del jazz attuale, e questa sera qua sul palco in quartetto col suo progetto Little Big, in questo progetto, in questo disco, soprattutto nel terzo atto discografico c'è un mondo, c'è jazz, c'è improvvisazione, c'è musica indie, ci sono sonorità orientali, una raffinatezza particolare nelle armonie, delle ritmiche tutt'altro che scontate. Una cosa che a me piace tantissimo quando lo ascolto, lo guardo dal vivo, è proprio vedere l'interplay, il dialogo che c'è tra lui e i suoi musicisti. Questa mi permetto anche di darla un po' come non chiave di lettura, ma come punto di osservazione. Non indugio oltre, passo la parola a Lorenzo e lasciamo poi dopo la parola alla musica di Aaron Parks.
2: Ma direi che hai detto tutto benissimo. Innanzitutto saluto anche chi ci ascolta attraverso le onde di Rete 2, perché siamo in diretta radiofonica, quindi un caro saluto a tutti e a tutte voi che siete all'ascolto della radio. Hai detto benissimo tu, non aggiungo altro, se non una frase che in un colloquio che abbiamo avuto la settimana scorsa Aaron Parks ha detto, citando Charles Mingus, la frase è molto facile far sembrare il semplice complicato, ma è molto difficile far sembrare complicato semplice. La sua poetica è un po' e se analizzate bene, ascoltate attentamente i suoi pezzi, questa cosa risulta davvero evidente, il tutto poi in un contesto di suono totalmente coinvolgente e affascinante. Quindi direi di smetterla di chiacchierare e di invitare sul palco Aaron Parks, Little Big.

Siamo in diretta dallo studio Foce di Lugano per assistere al concerto di Aaron Parks con il suo ensemble Little Big. Greg Tuohy alla chitarra, David Guignard Jr. al basso, John Cook Kim alla batteria e lo stesso Aaron Parks al pianoforte e alle tastiere.

0: Grazie.
1: Gli applausi sono per Aaron Parks, Little Big Quartet, con Greg Tuohy alla chitarra, David Guinea Jr. al basso e Yong-Un Kim alla batteria, in diretta dallo studio Foce di Lugano. Aaron Parks.

Yeah.

0: In diretta dallo studio Focce di Lugano abbiamo trasmesso il concerto di Aaron Parks, Little Big.
1: Greg Tui, I'm Aaron Parks and we are Little Big.
2: Grazie.
0: Aaron Parks al pianoforte e alle tastiere ha presentato i tre formidabili musicisti che lo hanno accompagnato questa sera: Greg Tui alla chitarra, David Ginyar Jr. al basso, Jungkook Kim alla batteria. E ora attendiamo che i quattro facciano nuovamente comparsa sul palco per probabilmente regalarci un bis a conclusione del concerto.

0: E questi erano Aaron Parks con il suo ensemble Little Big. Aaron Parks al pianoforte e le tastiere, Greg Tuohy alla chitarra, David Guignard Jr. al basso e infine John Cook Kim alla batteria per il concerto della nostra rassegna tra jazz e nuove musiche in diretta dallo studio Foce di Lugano. Applausi per loro e insomma straordinario concerto, grandissima qualità espressa da Aaron Parks, da Greg Tuohy, David Guignard Jr. e infine John Cook Kim. Bene, i musicisti lasciano il palco e noi così concludiamo questa diretta. Sono le 22.32, io vi lascio i programmi della serata, Laser, Caffè Zimmerman e poi i programmi che continuano. Grazie e un saluto a tutti da Claudio Farinone. Buonanotte.
1: K è la temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
2: Rete 2.
3: Gli aggiornamenti con Alberto Andreani. In apertura agli sviluppi sulla crisi tra Stati Uniti e Iran, perché il presidente americano Trump annuncia di aver sospeso la ripresa degli attacchi contro la Repubblica Islamica inizialmente prevista per domani. Questo secondo Donald Trump su richiesta di tre paesi della regione, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Nelle scorse ore la Casa Bianca aveva comunque respinto le ultime proposte dell'Iran, come quella di sospendere e non smantellare il proprio programma nucleare. Resta ancora lontana la riapertura dello stretto di Hormuz. Dagli Stati Uniti anche la notizia giunta poco fa di spari in un centro islamico alla periferia di San Diego in California. I contorni del fatto sono tutti da chiarire. In Italia la Procura di Modena prosegue le indagini sul passato del 31enne che sabato pomeriggio ha travolto in auto una decina di pedoni. Finora non sono emersi elementi di radicalizzazione dell'uomo di origine marocchina. Si attende però l'analisi dei suoi dispositivi elettronici. La difesa chiederà una perizia psichiatrica per far luce sulla salute mentale dell'imputato. E sono stati individuati alle Maldive anche i rimanenti quattro corpi dei sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione a circa 50 metri di profondità. Il recupero sarà portato avanti da una squadra di esperti finlandesi dopo che nel fine settimana aveva perso la vita anche un soccorritore, membro delle forze armate dell'arcipelago. Infine, il servizio d'inchiesta svizzero sugli incidenti ha stabilito le cause di una sfiorata collisione tra velivoli avvenuta nel settembre del 2024 in territorio glaronese. Nei pressi di Mollis, un aereo d'addestramento monomotore e un elicottero della Rega vennero a trovarsi a poche decine di metri di distanza. Le indagini hanno riscontrato l'incompatibilità dei due sistemi anticollisione e problemi di comunicazione radio. Le previsioni meteo per domani indicano per tutta la Svizzera tempo inizialmente soleggiato e poi nuvolosità in

0: Mazara del Vallo è una cittadina siciliana di appena 50.000 abitanti. Ha attraversato secoli e culture diverse, ma due in particolare sono i fattori che hanno plasmato la sua identità fino ad oggi. Da un lato la profonda connessione con il mondo arabo, dall'altro il mare e la pesca, che per quanto piccola l'hanno resa grande agli occhi delle altre concorrenti. Purtroppo anche Mazara però ha dovuto adattarsi ai tempi che cambiano e per ovviare alla crisi, all'impennata dei prezzi e alla concorrenza sempre più pressante ha finito per piegarsi alle regole del mercato. In una soffocante giornata d'inizio luglio è Gaspare Asaro, il rampollo di una delle famiglie di armatori più in vista della città, a raccontare a partire dalla sua esperienza come Mazara sia passata dal diventare la prima marineria d'Italia a capitale indiscussa di un'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Sua maestà, il Gambero Rosso.
1: Ha iniziato mio nonno intorno agli anni 20-30. Con una barchetta a vela e si faceva a Mazara la pesca prevalentemente della sarda, dell'acciuga, con i guadagni che c'erano in questo settore negli anni 50-60. La maggior parte della gente che lavorava nella terra ha deciso di spostarsi tutto sul settore ittico e da lì è stata proprio una crescita esponenziale. Il gambero rosso veniva pescato nelle zone di Marettimo, questo che noi adesso chiamiamo Ponente, la zona di Ponente, no? Il prezzo del gambero era basso perché non c'era grosso mercato, veniva consumato solo in Sicilia.
2: La mentalità non era quella di allontanarsi da Mazara più di 24 ore di navigazione.
0: La svolta avvenne quando suo padre Cosimo, che iniziò a lavorare a fianco del nonno all'età di 10 anni, cominciò a prendere il largo verso areali meno battuti e per questo molto più pescosi.
2: E ti devo dire, per scommessa, ha iniziato lui da Lampedusa con la rete a mare a scendere verso la Libia, a nord di Tripoli, ha incontrato un areale sabbioso che aveva dei pesci che per una cultura marinara ti portano a capire che dopo sotto i pesci c'è il gambero. Ha voluto insistere in questa zona, la seconda volta che ha buttato la rete lì, la quantità di gambero rosso che ha pescato era enorme. Con lo strascico si è veramente visto lo sviluppo che poteva avere il settore ittico. I quantitativi di pescato che si prendevano a mare erano veramente, si pensava, interminabili. E fino agli anni 90 a Mazara c'erano 400 barche e tu calcola che 200 barche, vedendo noi che siamo andati a scoprire questo gambero rosso, hanno deciso tutti di cambiare la loro sistema di pesca per spostarsi tutti nel gambero rosso.
0: Il boom della marineria di Mazara del Vallo si ebbe tra gli anni 70 e gli anni 80 con l'industrializzazione della pesca e l'introduzione della tecnica dello strascico che permetteva di accaparrarsi enormi quantità di pescato in una volta sola. La stagione del gambero rosso, un crostaceo che si annida in fondali fangosi a oltre 500-600 metri di profondità, prese il volo il decennio successivo, quando in alcuni areali più prossimi alle coste mazzaresi già cominciavano a sentirsi, a vedersi, gli effetti di una pesca poco selettiva, che finché non è stata regolata anni dopo, ha danneggiato irrimediabilmente l'ecosistema marino.
2: Noi abbiamo fatto il salto dalle imbarcazioni di 15 metri fino a 19 metri, 20 metri, alle imbarcazioni 30 metri con una capienza di stiva abbastanza elevata, con serbatoi di gasolio che ti consentivano di stare fuori per 40 giorni, con tutti gli impianti frigoriferi a bordo che ti consentivano la congelazione, l'abbattimento a bordo del gambero. Insomma, si sono sviluppate attorno al peschereccio tante maestrie e tante tecnologie nuove, gambero congelato a bordo, abbattuto a meno 50 gradi, appena pescato e quindi conserva tutte le sue proprietà. È un tipo di lavorazione che è tipica ed è particolare mazzarese. Con la scoperta di questo gambero rosso e di queste quantità così grandi è nata l'esigenza di spingere questo gambero oltre i confini siciliani e di portarlo al nord dell'Italia.
0: La storia del gambero rosso di Mazara è fatta di contraddizioni e bugie sottese. La prima riguarda la sua stessa denominazione. Anche se non è un dettaglio noto a molti consumatori, l'etichetta di Mazara, che ha reso il gambero rosso unico e ambito ovunque nel mondo, non riguarda la sua provenienza, ma un certo tipo di trattamento, che per molti anni ne ha fatto davvero un'eccellenza nel Mediterraneo. Per capire un po' meglio come il mercato del gambero, che è passato dall'essere un semplice crostaceo a un bene di lusso, si basi più su furbizie e opportunità che sulla reale qualità del prodotto, decidiamo di andare a parlare con il commerciante all'ingrosso e armatore Nicola Lanza.
3: All'inizio non potevo capire quale era questo gambero, questi pesci migliore.
4: Io ho mangiato a Palermo, io, mia moglie e mia figlia. Mia figlia prende un primo con i gamberi. Ci siamo? Io vedo arrivare il piatto, guardo il gambero pazzo. Minchia, così grosso. Però sai, sono un maligno per natura, non può essere mai. Viene il cameriere e gli faccio: dai, dimmi che gambero è questo, ma dice gambero argentino. Io sono arrivato a casa, ho preso il gambero argentino, ho fatto la catalana con il gambero argentino. Eccezionale. Un chilo di gambero argentino di prima, selezionato. Dai, quando costa? 8 euro. E la gente non l'apprezza perché costa poco.
0: Lanza sottende che la differenza tra i gamberi di Mazara e quelli argentini, al palato ma anche alla vista, è inesistente. Eppure i gamberi di Mazara costano almeno 10 volte tanto.
3: Quindi cosa vuoi? Il gambero rosso, piano piano, il precursore è stato un ragazzo su Milano. Ma la gente è mia, io l'ho vissuta in prima persona.
5: Era la Mazara Fish?
3: Sì.
5: Ah, ok.
3: Piano piano si è messa per campare a fare un po' di ristorantini, così piano piano. E ha fatto questo fenomeno. Noi facciamo Louis Vuitton, facciamo Cova. Da Milano poi si è esteso macchia d'olio per tutta l'Italia, perché chi va a Milano a mangiare, chi può, va nei ristoranti particolari dove comincerà a mangiare questo prodotto. Si lancia il prodotto facendolo mangiare per crudo.
0: Nell'arco di 30 anni Lanza ha creato un impero che conta più di 200 dipendenti. È stato lui, una ventina d'anni fa, a far fare il primo salto a livello commerciale al gambero rosso. Così facendo ha cercato di porre un freno a problemi nati però già alcuni anni prima. È Gaspare Asaro a introdurre la questione.
2: Tutte le altre barche del comparto di Mazara hanno deciso di seguirci in questa storia. E che è stato un bene o un male? Un bene perché ha portato, diciamo, a un nuovo sviluppo della marina di Mazara, ma dall'altro lato ha svegliato gli interessi della Libia. Fino a quando erano 2-3 le barche che andavano a pescare lì, senza strumenti, insomma, di localizzazione che loro non avevano, i libici, era tutto, insomma, calmo. Quando hanno visto la potenza di barca, da lì è iniziata, insomma, la guerra, quella che noi adesso osteggiamo.
0: Il casus belli fu la zona di protezione pesca unilateralmente istituita da Gheddafi nel 2005, mai riconosciuta dagli organi competenti. Il dittatore libico decise di tracciare una linea dritta a 12 miglia nautiche dalle coste di Tripoli e Misurata, andando a includere tutto il Golfo della Sirte, profondo altre 62 miglia. Così facendo, l'area protetta, off limits per i pescherecci stranieri fino a oggi, fu estesa fino alle 74 miglia. Per anni i pescherecci mazzaresi se ne sono infischiati di questo limite immaginario. L'armatore Domenico Asaro ci parla di una delle sue tante disavventure.
6: Inseguito per 5 ore, mitragliato. Prima hanno tentato di uccidere il comandante in pancia, quindi la plancia è diventata un colapasta. Ma io, siccome ero lì sotto, che li vedevo, che loro avvicinavano, sparavano, poi dopo circa 2 ore loro hanno iniziato a sparare più basso, che dice: ma come mai? Questo non muore mai. Si avvicinavano, ritornavano, avvicinavano così, mi sparavano, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, sparavano, mi attraversavano, ritornavano. Iniziamo proprio a sparare. A un certo punto poi una scheggia mi passa di striscio dietro la nuca, allora dico: allora questo vero mi vuole uccidere, quindi decido di fermarmi. Ci hanno fatto scendere e ci hanno portato in un carcere, 150 carcerati, un bagno solo e un gabinetto turco. E poi fortunatamente, diciamo, dopo 6 mesi Gheddafi ci ha graziato per la buona condotta. Ci hanno mandato a casa, ma il peschereccio me l'hanno pescato.
0: Gheddafi sogna di fare della Libia una potenza marinara e finché è in vita continua a investire nel settore. Con la rivolta popolare del 2011, però, la Libia si spacca in due e prima ancora che Gheddafi ne abbia posto le fondamenta, il settore della pesca crolla.
5: Ma il gambero rosso è stato una benedizione o una maledizione per voi?
6: È stata una benedizione, ma è stata pure una maledizione. Se dovevamo continuare il mestiere che facevamo prima, come facevamo? Perché non c'è più personale, non vuole fare più nessuno sacrifici. Ad oggi diciamo che siamo un po' fortunati, perché se tu trovi un marittimo e gli dice: senti, vuoi venire al mare con me? Ok, che pesca fate voi? La pesca del gambero rosso. Ah, ok, ci vengo. Perché pesca del gambero rosso facciamo noi 4 cale al giorno. C'è da lavorare pochissimo, in un'ora tu sistemi tutto il gambero, pare, e poi hai 4 ore lì, ti riposi. Quando prima non avevi neanche il tempo di poter mangiare. Detto che si diceva una volta, si mangia quando non c'è fame e si dorme quando non c'è sonno. Però nello stesso tempo ci tenevo a tutte vive, perché c'erano persone che saltavano, malgrado tutti i sacrifici che si facevano. C'erano persone che erano vive, si saltavano. Era una cosa bellissima. Ora diciamo che ci siamo addormentati.
0: Mentre il settore ittico perde attrattiva, a imporsi è la pesca del gambero rosso, che se da un lato richiede molto meno tempo e fatica, dall'altro però prevede costi molto elevati per il mantenimento dei suoi pescherecci. Per questo bisogna farsi furbi.
7: La pesca è un mestiere antico, di grande tradizione, e a Mazara del Vallo è anche un'importante risorsa. Quella dei pescatori di questo
0: sono paese. I fratelli Paolo e Nicola Giacalone, a giugno 2014, a dare un'ulteriore spinta alla commercializzazione del gambero.
7: Qualità che serviranno ai 14 aspiranti Masterchef per affrontare la sfida di oggi.
8: Ragazzi, buongiorno e benvenuti in Sicilia. Siamo a Mazara del Vallo. Questo è il porto con la flotta pescherecce più grande di tutto il Mediterraneo.
9: La cosa era cercare di dare il giusto valore a un prodotto che merita di essere valorizzato per quello che è. Perché prima, secondo noi, non era valorizzato al prezzo giusto. Affittavamo una cella di stoccaggio, tu arrivi il prodotto è congelato, lo metti in questa cella di stoccaggio e poi quando il mercato dice te lo pagano, per dire, ti faccio un esempio, a 60 euro lo vendiamo, a 50 non vendiamo, capisci com'è? E la cosa più importante era questo, che tu da produttore determinavi il prezzo, capisci? Non determinano il mercato, il commerciante, capito? La prima operazione che abbiamo fatto per veicolare il brand, abbiamo fatto fare una puntata di Masterchef in esterna a Mazara, ok? L'abbiamo fatta fare noi, pagata da noi, da noi come azienda. Proprio noi nasciamo il 18 giugno 2014, quando si fa questa puntata qua registrata, che ancora non eravamo ancora in commercio, ok?
0: Già proprietari delle ditte Medina e Kairos, i due fratelli quella stessa estate inaugurano anche il brand Rosso di Mazara.
9: Poi cosa succede? Che noi abbiamo rivoluzionato totalmente il packaging. Siccome io gli dicevo, senti, se tu vai in gioielleria a comprare un gioiello, oggi è diventato più bella la scatola che il gioiello. Tu non puoi presentare un gioiello con una busta di plastica, capisci? Masterchef ci ha dato una grossa spinta, sai, io dico sempre da buon meridionale, noi abbiamo saputo creare relazioni, però poi secondo me siamo stati anche bravi, io e mio fratello, ci siamo girati il mondo a proporre questo gambero, a fare eventi, abbiamo fatto eventi in assoluto, essere presenti, non è che noi vendiamo solo gambero, vendiamo la nostra faccia, la faccia dei nostri marinai, la faccia, c'è capito? La legge dell'economia è domanda e offerta. Più c'è domanda, più aumenta il prezzo. Ormai mangiare gambero rosso è diventato figo.
10: Gambero rosso!
11: Uno qua!
10: Sì, sì, ci piace!
11: Gambero rosso è il miglior pesce da Mazara del Vallo!
0: Come spesso accade, però, questa è solo una delle due facce della stessa medaglia.
12: Il suo gambero rosso si è allargato, allargato, allargato, ma finirà. Sai, da Mazara, Mazara barche che lavorano, quante ce ne sono? Di 75 metri che quest'anno ce ne sono state sempre ferme in porto. Di media 25, 6 nel cantiere. sono 31. E ora da 2 mesi 25 a rimorchiare tonne. Prodotto non ce n'è. 4 ne demoliscono a Mazzara.
0: Secondo l'ANSA, la bolla si sta gonfiando a dismisura ed è destinata a scoppiare.
12: Io compro un cartone di gambero 750 euro però. Sai l'utile quanto è l'orto? 40 euro a cartone. E chi è vicino a me lo sa che quando vede che hanno messo le parate. Cioè dice allora perché lo lavori? Perché per noi è pure importante. Siamo l'azienda più vecchia commercialmente che c'è. Già a maggio l'anno scorso mi volevo vendere tutte le barche. Poi c'è un'affezione particolare, ti diventa una parte di te stesso. Capito? E sai com'è abbandonare la barca? È come se ti togli un braccio.
0: Le motopesca faticano a coprire con i ricavi le spese di gestione, mentre gli aumenti del costo del gasolio, la diminuzione del pesce, anche in conseguenza dello sfruttamento eccessivo del nostro mare e i vincoli fissati dalla Comunità Europea per cercare di preservarlo, scoraggiano i pescatori locali.
1: Noi, come direttive di Comunità Europea, abbiamo l'obbligo di pescare per tot giorni all'anno, sempre meno. Abbiamo l'obbligo di avere degli attrezzi di pesca selettivi, abbiamo l'obbligo di avere delle maglie larghe, abbiamo l'obbligo di avere a bordo dei sistemi di sicurezza adeguati per il personale, che ci sta, ovviamente. Però nella stessa bacinella, che io chiamo Mediterraneo, non ci siamo soltanto noi. E quando noi indietreggiamo da questo pezzo di mare, avanzano le flotte queste dell'altra sponda del Mediterraneo. Noi perdiamo competitività e posti di lavoro, loro avanzano e avanzano anche a discapito della selettività, della sicurezza, del reddito e di tutta una serie di fattori. La Tunisia fino a qualche anno fa dava incentivi alla costruzione e regalava la licenza di pesca. L'Algeria in questo momento sta facendo la stessa cosa. Gli egiziani sono quelli più pericolosi di tutti. La Turchia sta facendo strage di gamberi.
5: Quanto la guerra del pesce con la Libia ha contribuito a peggiorare, quindi a ingigantire la crisi della flotta mazzarese? E a voi, cioè, quanto vi ha impattato poi?
1: È stato un fattore determinante questo. Perché se la Libia avesse mantenuto i suoi confini alle 12 miglia, quelle delle acque internazionali, a quest'ora tanti pescherecci di Mazzara avrebbero avuto modo di fare reddito nel settore ittico. La Libia ha tolto insomma la possibilità di diversificare le zone di pesca all'interno del Mediterraneo. Tutto sbagliato. E se il problema lo si prendeva per le corna allora, quando è nato, e si veniva insomma ad una partnership, a delle convenzioni, non lo so, ad un partenariato tra gli stati dove si scambiavano le tecnologie e il personale, allora forse la crescita sarebbe stata più organica all'interno del Mediterraneo. Quindi ogni iniziativa che lo Stato italiano vorrebbe volesse fare con la Libia deve passare sempre dall'avallo della Commissione Pesca in Comunità Europea. Gli unici eventi positivi sono state le iniziative dei privati.
0: Tra queste una, quella mediata dal broker Enzo Asaro, che non ha alcuna parentela con Gaspare Asaro, tra il 2022 e il 2023, definisce un prima e un dopo nella storia della pesca del gambero a Mazzara, più che altro perché mette in chiaro la posizione ambigua dello Stato italiano rispetto alla questione con la Libia.
13: Pensate che prima di iniziare noi questa avventura i congelatori di tutti i commercianti di pesce di Mazzara erano stracolmi di gambero rosso che non si riusciva a far uscire dalle celle e che si stava bruciando perché non era più vendibile. Io sono riuscito a far diventare il gambero da 100 euro a 45 euro e c'era una felicità da parte di tutti. Noi per circa 12 anni siamo andati e venuti dalla Libia avendo il gancio in quella zona. Dal 2022 questo ci chiama e ci dice: penso che sia il momento giusto, nel senso che una società libica regolarmente costituita o più regolarmente registrata aveva chiesto al Ministero della Pesca che barche italiane potevano andare a pescare nelle acque antistanti, diciamo, le coste libiche. Loro ti davano in locazione questo tratto di mare, dandoti delle prerogative. Tu come porti 10, 15 barche, 20 barche, li distribuisci Nicola, Costa, loro, ognuno ha il suo tratto, diciamo, la sua zona di pesca, e pagano l'affitto di quello che stanno e poi il prodotto se lo riportano. Hanno pensato bene il Dipartimento Pesca Italiano di bloccare tutto, dicendo: se entro 24 ore tu non porti la barca in Italia, noi ti sequestriamo tutto. Loro sostengono che il riferimento al regolamento comunitario, all'articolo 17 e 18 del regolamento della Comunità Europea, bisogna avere l'autorizzazione della Comunità Europea. Non è assolutamente così, perché questo succede nel momento in cui tu fai un accordo di Stato. Però il regolamento stesso dice che in mancanza di accordo bilaterale sulla pesca con lo Stato terzo, vale l'autorizzazione rilasciata dallo Stato terzo.
0: Se la normativa dà ragione ad Asaro, non si capisce perché le autorità italiane abbiano deciso di ostacolare un'operazione che sembrava mettere d'accordo sia libici e mazzaresi che la Comunità Europea. Dopo di lui altri hanno tentato di avviare partenariati con soci libici. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati ottobre scorso Paolo e Nicola Giacalone.
14: Tutto quello che si sente, tutta la bufala, è un paravento.
0: Sebbene possano contare sia sull'avallo dello Stato che su un socio locale, al momento la Libia non possiede il bollo CE per poter esportare prodotti in Europa. Ecco perché questa realtà non ha alcun valore. In prospettiva, però, c'è anche chi, come Gaspare Asaro, guarda con un misto di invidia e interesse a questa iniziativa.
15: Quindi tu dici, come se era una cosa che ti potete fare?
14: Lo farei, alla grande.
16: Perché è lì il gambero rosso, è lì perché sono riusciti loro a tenere il loro mare vergine, ancora produttivo.
0: Ma anche perché i pescherecci sono pochi rispetto alla risorsa che c'è, e quindi se si vuole portare avanti il commercio del gambero è proprio lì che bisogna andare. In effetti gli accordi tra privati e società miste sarebbero l'unico modo per importare legalmente il gambero rosso dalla Libia, ma ancora non sono operativi, quindi è anche inutile parlarne. Piuttosto rimane il mistero su come il gambero possa continuare a inondare il mercato.
5: Com'è che arrivano sti gamberi?
14: Spegni che te lo dico!
0: Un fenomeno che per anni è stato il segreto di Pulcinella di Mazara finalmente è stato denunciato pubblicamente. Durante la 26esima sessione del Comitato Consultivo Scientifico per la Pesca della FAO, i delegati libici hanno dichiarato che parte dei carichi pescati da navi libiche normalmente non vengono dichiarati nei porti libici, ma trasferiti tramite trasbordo su altri pescherecci per essere poi venduti in porti stranieri. È Domenico Asaro a spiegarci come funzionano i trasbordi tra Mazara e la Libia, un'attività da tempo ritenuta illecita dalla regolamentazione europea.
17: Praticamente c'è stato un giro nave mazzarese che qua non producevano più, se le sono portate in Africa, magari prendendosi soldi governativi. Dall'Africa l'hanno fatto rientrare di nuovo nel Mediterraneo, non potendo lavorare più in Italia. L'hanno portato prima in Tunisia e poi in Libia e lavorano tranquillamente. Ma i pescherecci sono libici, tranne gli italiani. Pescano i libici e lo danno ai pescherecci. Nella Mazara del Vallo solo registrano come fosse che l'hanno pescato loro e lo portano.
0: I trasbordi sono quasi impossibili da verificare perché avvengono sempre in mare aperto, quando i sensori di rilevamento per almeno una delle due imbarcazioni coinvolte vengono spenti. Ma c'è almeno una red flag. I comandanti delle imbarcazioni mazzaresi hanno l'obbligo di registrare e trasmettere elettronicamente al ministero ogni cattura. Quindi le autorità italiane hanno quotidianamente sotto gli occhi la situazione.
17: Se io prendo 180 kg, tu come fai a prendere il 360 kg? Quando io il mio mestiere lo so fare abbastanza bene.
0: Se barche che svolgono la medesima attività di pesca nello stesso braccio di mare, condizioni che possiamo monitorare anche noi su piattaforme pubbliche come Marine Traffic e Global Fishing Watch, scaricano quantità di gamberi tanto diverse, è legittimo farsi venire qualche dubbio. Peccato che alla nostra richiesta di poter accedere ai dati disaggregati dei carichi dichiarati dei singoli pescherecci, il Ministero delle Politiche Agricole e delle Foreste abbia rifiutato ritenendoli dati sensibili e quindi ci sia impossibile esprimerci oltre. A questo punto continua a parlare l'ANSA.
18: Io ho fatto una riunione 10 giorni fa a Malta con dei libici.
15: Ah.
18: Sì.
3: Lui dice, sai, noi vogliamo lavorare, sappiamo che voi, vabbè, noi voi. Ho detto, boh, fratello, mandatemi il prodotto, ve lo poco che siamo a posto. Dice, allora non possiamo fare il trasporto a mare, ma tutti in galera se ne vanno. A che giorno ci sarà una gettata che viene da tremare? Quando andrà male, poi se la vedono loro, che so io. Sono delle scelte che devi fare. Io, nella condizione in cui sono, per l'età che ho, il mio capo non ci mette. Vediamo, posso rischiare tutto quello che ho fatto.
0: In fin dei conti, però, i trasbordi per molti pescatori che hanno incentrato la loro attività quasi solamente sul gambero rosso restano una delle poche forme di sopravvivenza. La faccenda è un'altra. Se sempre più spesso il gambero rosso viene catturato altrove, trasferito e nazionalizzato lungo la rotta, cosa resta davvero di Mazara? Siamo di fronte a una vera eccellenza o solo a un marchio? L'impressione è che se il sistema non viene ripensato, secoli di storia e conoscenze rischiano di affondare per sempre e che il gambero di Mazara, per come concepito oggi, sia più una finzione condivisa che una realtà effettiva.

0: Apriamo oggi una serie di Caffè Zimmerman in compagnia del musicologo Paolo Prato, che è con noi. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Sergio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E dunque abbiamo pensato di intitolare questa serie Riverberi. In che senso?
1: Nel senso di andare a cercare tracce del patrimonio folclorico di tradizione orale appartenente a un mondo preindustriale e come queste tracce vengono trovate in composizioni invece di musica classica, musica d'arte, in epoche a volte contemporanee, ma molto più spesso successive.
0: Beh, viene subito in mente la tarantella, non a caso il primo capitolo è dedicato proprio a questa danza.
1: È così, diciamo che tutto il ciclo percorre una direttiva cercando di capire in che modo il patrimonio locale, folclorico, è stato valorizzato dai grandi e anche piccoli compositori, e lo ha fatto magari come simbolo di nazionalismo, ma anche per stabilire, per fissare un orizzonte esotico, quando il ricorso appunto a temi popolari evoca luoghi lontani, magari luoghi di sogno. Molto spesso questo tentativo di ispirarsi alle radici nazionali, molto spesso, ma anche radici popolari che appartengono a popoli distanti dal proprio, questo esercizio è stato fatto in chiave caricaturale, spettacolare, mettendo in luce aspetti virtuosistici che poco hanno a che vedere magari con le intenzioni originarie. E allora, lungo queste direttive, affronteremo un lungo viaggio attorno al mondo, toccando un po' tutti i continenti. Tu hai ricordato che oggi partiremo dall'Italia per poi affrontare un viaggio in Europa e nei vari aspetti dell'Europa. Toccheremo anche le due Americhe, nord e sud, il medio e l'estremo oriente e il mondo gitano, quel mondo senza luogo perché è radicato in tanti paesi ma senza una propria patria. E allora l'Italia e la tarantella, è da lì che partiamo, da una danza popolare originaria del meridione, presto identificata con la città di Napoli e simbolo universale di italianità fin dal Settecento. La tarantella, diffusa quasi quanto il valzer, è entrata nel repertorio di molti compositori anche stranieri che l'hanno reinventata di sana pianta, prendendo spunto, ecco, da quello che c'era a disposizione all'epoca. E allora andiamo subito dai cugini francesi, che per il fatto di condividere almeno una parte dei loro confini evidentemente sono stati esposti più di altri ai suoni della tarantella, anche perché i musicisti italiani e spesso napoletani che partivano, andavano in giro per il mondo, il primo paese che attraversavano era la Francia. Debussy scrive una tarantella nell'ambito delle sue danze sacre e profane, appunto la chiama semplicemente danse e poi mette tra parentesi tarantella, tanto per non sbagliare, insomma. Noi ascoltiamo una incisione con il pianoforte di Jean-Eflamme Bavouzé.

0: Jean-Eflamme Bavouzé al pianoforte per una danza di Claude Debussy, in realtà una tarantella, come ci spiegavi Paolo. Beh, il rapporto di Claude Debussy con l'Italia, basti ricordare la sua vittoria al Prix de Rome, insomma è molto stretto.
1: E così, tornando alla tarantella e alla forza di un repertorio che era radicato nei secoli nelle varie componenti di quella che poi sarebbe diventata la nazione italiana, ecco, questo repertorio non ha dato vita a una scuola nazionale così come è successo in moltissimi paesi europei. In altre parole, il movimento romantico, così responsabile di aver scoperto l'anima del popolo, non ha spinto da noi i nostri poeti, i musicisti a dissodare, no, il folklore come l'ha fatto appunto in Germania e ovunque, creando scuole nazionali fondate sulla ricca produzione popolare, perché da noi è stata l'opera, no, a monopolizzare i fermenti nazionalistici, e solamente passata la sbornia del melodramma qualcuno ha scoperto o ha riscoperto la danza per eccellenza, che molti già all'estero conoscevano, intanto grazie a Rossini, che scrive a Parigi nel 1835 La danza, no, che poi verrà anche eseguita in forma cantata, ma prima ancora nel 1826 Paganini aveva scritto il concerto numero 2 per violino e orchestra, il cui rondò era intitolato La campanella, che era una tarantella fondamentalmente, perché era basata sulla melodia della Ricciulella, che era una canzone napoletana a ritmo di tarantella. Ma al di là di questo, la tarantella inizia in realtà a farsi strada solamente nel Novecento. Cosa curiosa, perché tutti gli altri l'avevano già digerita un secolo prima. Ad esempio Gianfranco Malipiero, nelle sue Impressioni dal vero, la terza serie, scritta tra il 1921 e il 1922, dedica una tarantella a Capri, così si chiama, la tarantella a Capri, che ebbe la sua prima esecuzione al Concertgebouw di Amsterdam nel 1923 con la direzione di Alfredo Casel. È una musica descrittiva, slegata da forme classiche, un'orchestrazione molto ricca e una durata molto breve. Abbiamo solamente un minuto e 30 circa di musica per la tarantella caprese di Malipiero.

0: l'Orchestra Sinfonica di Roma, diretta da Francesco La Vecchia. Questa era La Tarantella a Capri di Malipiero. E come ricordavi, Paolo, la musica strumentale in Italia è stata a lungo soffocata, diciamo così, dal dominio assoluto dell'opera. Poi però si è risvegliata grazie ad autori come Giuseppe Martucci, che incontriamo ora.
1: Certamente, infatti facciamo un piccolo passo indietro, cronologicamente parlando, perché prima appunto di Malipiero e di Casella è stato Martucci a recuperare l'italianità di questa danza. Nel 1880, peraltro l'anno dopo, nell'81, sarebbe stata pubblicata Funiculi Funicolà, quindi Martucci prevede in qualche modo un successo internazionale, perché scrive una tarantella, l'opera 44-6, per pianoforte, dopodiché la orchestrerà lui stesso. E da qui traspare il classico colore locale, no? Ma in realtà è qualcosa anche di più complesso di un qualsiasi originale. La tarantella di Martucci ha la forma classica di un primo tempo di sonata tripartito, dove ci sono due temi distinti in due tonalità diverse, una breve elaborazione e poi una ripresa dei temi, però nella stessa tonalità.

0: roboante quanto affascinante anche questa tarantella di Giuseppe Martucci, in questo caso la sua opera 44, e qui abbiamo ritrovato gli interpreti di prima, ovvero l'Orchestra Sinfonica di Roma diretta da Francesco La Vecchia.
1: E allora lasciamo l'Italia, la patria della tarantella, per vedere come la tarantella si è diffusa nel mondo. E uno dei posti più lontani dove è arrivata è la Russia di Stravinsky, il quale iniziò la sua fase neoclassica, no, con le musiche per un balletto che gli era stato commissionato da Diaghilev, sull'esempio di un'esperienza fortunatissima avvenuta solo un anno prima, cioè la Bottega Fantastica di Respighi su musiche di Rossini, no? Qui invece Stravinsky attinge da Pergolesi, componendo il balletto Pulcinella, che si avvale di frammenti di opere e musica strumentale del compositore napoletano, a cui lui aggiunge solamente poche misure di raccordo tra un brano e l'altro, ma il risultato è Stravinsky, non è Pergolesi, c'è poco da fare. È una trascrizione inaudita. Nelle sue parole, il solo rispetto è sterile, non può mai servire da elemento creativo, come dire, si giustifica da solo l'operazione che ha fatto nell'attingere completamente e nel rimontare questo materiale italianissimo. E naturalmente non poteva mancare nel Pulcinella di Stravinsky una tarantella.

0: London Sinfonietta diretta da Esa-Pekka Salonen per questa tarantella dal Pulcinella di Igor Stravinsky. Beh, ritroveremo Napoli tra non molto, ma intanto ci spostiamo almeno idealmente a Venezia.
1: È così, ma ci spostiamo con un napoletano a Venezia, perché parliamo di Ruggero Leoncavallo, un campione della musica italiana, tra virgolette, insomma l'autore di Pagliacci che nel mondo, soprattutto italo-americano, è diventato un simbolo della patria. Sapevamo che Leoncavallo era un ottimo pianista, che si era diplomato sedicenne al Conservatorio di Napoli e aveva una particolare inclinazione per la musica salottiera, per i formati brevi quasi aforistici, e naturalmente per dare conto, per dare spazio a questa sua vocazione, il repertorio popolare funzionava a meraviglia. È stato fonte di ispirazione infinita, ha composto tarantelle, valzer in stile francese, arie spagnole, arie gitane, persino un tango e una marcia Yankee intitolata Viva l'America, oltre a due omaggi a Venezia a bordo di una gondola. E allora ascoltiamo la Barcarola, anch'essa magnificata da moltissimi compositori classici, e qui ascoltiamo il pianoforte di Marco Sollini, che è stato il primo a registrare questa Barcarola veneziana di Leoncavallo.

0: pianoforte di Marco Sfollini, questa era la barcarola veneziana di Ruggero Leoncavallo, che possiamo anche definire in qualche modo autore di casa nostra. Come sapete, aveva una villa meravigliosa a Brissago, insomma, ha soggiornato a lungo anche alle nostre latitudini.
1: Era un giramondo, insomma. Io voglio tornare ancora un momento alla tarantella, perché sono andato a fare un po' di ricerche e ho trovato una lista infinita di nomi di compositori stranieri minori, che magari non compaiono nemmeno nelle storie della musica o nelle enciclopedie della musica, ma è curioso andare a vedere come già in pieno 800, ad esempio, un certo Diedrich Krug, poi magari famosissimo, io non lo so, ha scritto un Gruß an Italien trattino Tarantelle, quindi tedesco. Un organista francese e compositore, tal Renaud de Villebach, ha scritto una Portici Tarantelle. Un pianista ungherese, insegnante e compositore, dal nome Stephen Heller, ha pubblicato moltissimi pezzi per pianoforte brevi, tra cui diverse tarantelle, una si intitola Napoli e l'altra si intitola Petite Tarantelle. Ma questo invece lo conosciamo, John Philip Sousa, l'autore delle marce più celebri.
0: The March King.
1: Bravissimo, il re della marcia. Dunque lui, all'interno di una sua opera buffa intitolata The Bride Elect, la

allievo di Glinka, ha scritto una Slavianskaya tarantella, che immagino sia una tarantella slava, una roba del genere, potrebbe essere, per pianoforte a quattro mani, mentre un allievo di Liszt, il danese Ludwig Schitte, ha scritto un'operina per pianoforte intitolata Piazza del Popolo, proprio col nome italiano, due punti, Kleine Italienische Suite für Klavier, una piccola suite italiana per pianoforte, nel 1903, e il quarto movimento che cos'è? È una tarantella, ovviamente. E poi dovremmo citare Tchaikovsky con la sua canzone napoletana nell'album per l'infanzia, la citazione di Funicoli Funicolà di Strauss in Aus Italien, e la stessa canzone Funiculi che è stata arrangiata per orchestra da Rimsky-Korsakov e addirittura da Schoenberg per un piccolo ensemble da camera. Chiudiamo questa lunga parentesi sulla danza nazionale per eccellenza con una scherzo tarantella del violinista polacco Henryk Wieniawski.

0: il violino di Itzhak Perlman e Samuel Sanders al pianoforte per l'opera 16 di Henryk Wieniawski, il suo scherzo Tarantella, che ovviamente non poteva non rientrare in questo percorso.
1: Sì, e che ci dimostra ancora una volta come questa danza di origine italiana nel sud dell'Italia e poi identificata con Napoli abbia fatto il giro del mondo e compariva appunto nei repertori salottieri, nei recital, nei concerti, a volte come bis, ma comunque è entrata a tutti gli effetti a far parte del repertorio classico, pur essendo una danza popolare e venendo ballata regolarmente nelle piazze italiane. Ora, il corrispondente, diciamo, della tarantella nelle zone dell'Italia centrale, il Lazio, le Marche, l'Umbria, eccetera, eccetera, è certamente il saltarello, di cui si trovano tracce in tempi anche anteriori alla tarantella. Nel tardo Medioevo, in primi del Rinascimento, abbiamo esempi di saltarelli. E allora vorrei proporvi un saltarello per ensemble di mandolini, composto da Raffaele Calaci, che è considerato il padre del mandolino da concerto, uno strumento che lui inventò allungando la tastiera del mandolino popolare a 29 tasti. Lui fu anche un virtuoso del mandoloncello, vissuto tra il 1863 e il 1934, autore di molte composizioni brevi, di ballabili, per ensemble di mandolini, tra cui varie tarantelle, danze spagnole e appunto un saltarello che vi offriamo all'ascolto.

E dopo il saltarello di Raffaele Calace che ci ha portato nel centro Italia, facciamo un salto al nord. Le regioni del nord, dal punto di vista del patrimonio folclorico, esaltavano soprattutto ballate di tipo narrativo che avevano una circolazione europea. E la musica vocale, in particolare, è stata molto meno esplorata rispetto a quella strumentale, come abbiamo visto con gli esempi del saltarello e soprattutto della tarantella. Ma tornò in auge negli anni 30, in piena epoca fascista, quando incominciò anche la ricerca seria sul canto popolare. Un personaggio come Balilla Pratella, legato al movimento futurista, fu anche ricercatore di canti popolari e scrisse arrangiamenti, ecco, di melodie che lui aveva raccolto. Così fece Petrassi, così fece Giorgio Nataletti, che raccolsero molto materiale in Sabina e in Ciociaria. Ma io vi voglio fare ascoltare invece una canzone, una ballata, diciamo così, che ebbe una circolazione vastissima e che si ritrova in moltissime collezioni, che è Donna Lombarda, che risale insomma alla tradizione dei Longobardi, è quasi un archetipo, no, del folklore. Donna Lombarda è stata arrangiata per voce e pianoforte da Ildebrando Pizzetti, insomma non proprio l'ultimo arrivato, e noi ce la ascoltiamo dalla voce di Anna Rita Colaianni e il pianoforte di Maria Luisa D'Alessandro.

Donna Lombarda arrangiata da Pizzetti e un'altra curiosità che arriva sempre da questo stesso album da cui abbiamo appena ascoltato questa versione della ballata narrativa. L'album in questione si intitola Chi mi giova cantare, è stato prodotto da Ambrogio Sparagna e comprende canzoni rifatte in ambito classico per pianoforte e voce da autori appunto italiani negli anni 30. Una curiosità ci viene da questo album perché riguarda un autore estraneo alla tradizione italiana che è Maurice Ravel. Ravel compose una canzone romana, una chanson romaine, questo è il titolo, su testo italiano da cinque canti popolari del 1910 e sono sempre Anna Rita Colaianni alla voce e Maria Luisa D'Alessandro al pianoforte a eseguirla.

0: Anna Rita Colaiani e Maria Luisa D'Alessandro per la Chanson Humaine di Maurice Ravel, il testo italiano, lo ricordo, dai Cinque Canti Popolari del 1910. Questi riverberi che abbiamo scelto per quanto riguarda l'Italia, Paolo, ma ci resta ancora un ascolto.
1: Sì, ci resta un ascolto, andiamo nel profondo sud, andiamo in Sicilia, laddove proviene la siciliana, che ancora prima della tarantella era presente fin dall'epoca barocca come una danza lenta, peraltro inesistente in quanto danza regionale. Pare che la siciliana fosse originata dal madrigale e non avesse una sua esistenza proprio nel folklore locale, quindi una sorta di invenzione astratta nell'ambito della musica d'arte. Ma le siciliane le abbiamo ascoltate da Mozart a Gabriel Fauré fino a Morricone, in fondo, perché vengono ricreate continuamente laddove in qualche modo si cerca di creare, evocare un'atmosfera che riguarda la Sicilia, sempre qualche cosa di in una tonalità minore, un movimento lento, suadente. È un omaggio alla Sicilia che soprattutto autori stranieri hanno voluto offrire. Ma qui noi finiamo con un autore italiano, torniamo ad Alfredo Casella, che nella sua opera La Giara ha compreso una danza siciliana che non ha a che vedere appunto con la siciliana di cui stavamo parlando, perché a tutti gli effetti è una tarantella. E quindi torniamo all'inizio della nostra trasmissione.
0: Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, in questo caso diretta da Fernando Previtali. Così si chiude la prima tappa di questo bel percorso. Ci ritroviamo in Caffè Zimmerman per proseguire e per passare al mondo gitano. Intanto grazie a Paolo Prato.
1: Grazie a te, Sergio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi

avere tra le braccia tanta felicità.

0: puntando il dito anche contro l'Iran. Mondiali di hockey su ghiaccio, la Svizzera fa 3 su 3 e batte nettamente anche la Germania. Questi titoli di RG Notte, ma in apertura andiamo in California, dove si precisano i contorni di una sparatoria avvenuta un paio d'ore fa in un centro islamico alla periferia di San Diego. Il bilancio è salito a 3 morti e tra di loro figurano i 2 ragazzi che hanno aperto il fuoco, un 17enne e un 19enne. La polizia considera l'episodio come un crimine d'odio, almeno finché non verrà dimostrato il contrario. La terza vittima è una guardia del centro islamico. Il presidente Donald Trump è stato informato dell'accaduto e ne sta seguendo gli sviluppi. Sempre Donald Trump ha annunciato nelle scorse ore di aver sospeso la ripresa degli attacchi contro l'Iran inizialmente prevista per questo martedì. Sul proprio social network Trump parla di una richiesta giunta da 3 paesi del Golfo Persico: Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Ritengono, prosegue Trump, che ci siano i margini per il raggiungimento di un accordo con l'Iran. In precedenza la Casa Bianca aveva comunque respinto le ultime proposte di Teheran, come quella di sospendere e non smantellare il proprio programma nucleare. Tra le proposte di Teheran bocciate da Washington figuravano pure una tregua più lunga e in più fasi, un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz e poi ancora un ruolo garantito per Pakistan e Oman quali paesi mediatori. Visita a Bellinzona per il consigliere federale Ignazio Cassis. A Palazzo delle Orsoline ha incontrato il Consiglio di Stato ticinese per discutere anche di una questione che rischia di riaccendere gli attriti tra Svizzera e Italia, ovvero la minaccia da parte del cantone di sospendere il versamento all'Italia delle imposte dei frontalieri come previsto dagli accordi tra i due stati. E questo per l'introduzione di una tassa sanitaria lombarda che andrà a colpire una parte dei lavoratori frontalieri per rendere meno attrattivo il mercato del lavoro ticinese. Un problema anche di politica interna, come evidenziato da Ignazio Cassis, che sentiamo.
1: Creerà naturalmente una reazione da parte italiana. A mio giudizio la reazione però più pesante sarà nei rapporti tra cantone e confederazione. Berna non vede evidentemente di buon occhio un intervento non coordinato su questo punto. Qualcuno pensa che si tratti di una tassa come un premio di cassa malati, giustificato, qualcuno dice no, è un'imposta e siccome il sistema sanitario italiano è di tipo fiscale, i ristorni che diamo all'Italia già pagherebbero questa imposta all'Italia. Io credo che un intervento senza aver prima chiarito la natura giuridica del problema sia sbagliato e che sia meglio fare questi chiarimenti prima, sia da parte italiana che svizzera.
0: Il consigliere federale Ignazio Cassis, responsabile degli affari esteri, ieri a Bellinzona. E sempre a Bellinzona si è aperta una nuova sessione del Gran Consiglio ticinese segnata dal cambio di presidenza. La socialista Daria Lepori succede al liberale radicale Fabio Schnellmann, che ha condotto i dibattiti negli ultimi 12 mesi. Daria Lepori, che siede in Gran Consiglio dal 2020, ne raccoglie il testimone e sarà assistita dai 2 vice. Il primo è Giovanni Berardi del Centro e il secondo è Sam Genini della Lega dei ticinesi. Nel suo primo discorso, la nuova prima cittadina del cantone ha ricordato come nel corso dei millenni la solidarietà sia stata una costante. Ne ascoltiamo un estratto.
2: Ho sempre cercato, e continuerò a farlo, di agire per consegnare alle generazioni future una società più solidale, ancora più inclusiva e capace di condividere. Quindi auguro a ciascuno di noi di saper operare nel proprio registro, senza soverchiare la voce degli altri, riuscendo a far arrivare alle ticinesi e ai ticinesi una melodia armoniosa e non una cacofonia di voci, o peggio, sterili battibecchi e parole inappropriate. E per restare nella metafora musicale, nel mio ruolo di maestra di coro, cercherò di esservi di aiuto e supporto affinché la nostra musica sia ascoltata ed apprezzata.
0: Daria Lepori, lo ricordo, nuova presidente del Gran Consiglio ticinese. In Svizzera le misure di regolazione dei lupi si stanno dimostrando efficaci. Permettono sia di rallentare la crescita del loro numero, sia dei branchi. Dal 2023 le regolazioni preventive sono state 3 e in questo periodo, a fronte di 340 autorizzazioni di abbattimento, 224 sono stati i lupi effettivamente abbattuti in diversi cantoni. Lo indica un rapporto dell'Ufficio federale dell'ambiente. Figurano anche quattro svizzeri e tra di loro un ticinese tra i membri della nuova flottiglia per Gaza che sono stati intercettati dalle autorità israeliane al largo di Cipro. Ne dà notizia la stessa delegazione

0: azione svizzera di 8 attivisti. L'azione dell'esercito israeliano è avvenuta dunque in acque internazionali, come sentiamo nella corrispondenza del nostro collaboratore Michele Giorgio.
1: Questa mattina intorno alle 9.30, 250 miglia nautiche da Gaza, non lontano da Cipro ma in acque internazionali, la marina militare israeliana è di nuovo intervenuta ed ha intercettato 30 delle 54 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e di altre organizzazioni solidali con i palestinesi salpate la scorsa settimana dalla Turchia. 23 farebbero ancora rotta su Gaza. In diretta streaming si sono visti attivisti su diverse imbarcazioni che indossavano giubbotti di salvataggio, alzavano le mani mentre i soldati israeliani in tenuta da combattimento salivano a bordo. Scene già viste in passato e seguite subito dalle denunce degli organizzatori che parlano di atto di pirateria compiuto da Israele e di arresti illegali a danno di centinaia di attivisti sul sito della Global Sumud Flotilla. Si parla di 246 arrestati in mare e portati al porto israeliano di Ashdod, una modalità diversa rispetto all'ultima missione che avevamo visto, quando Israele, dopo aver detenuto gli attivisti, li aveva poi rilasciati a Creta. In questo caso invece li sta portando in Israele, dove dovrebbero essere poi anche interrogati ed incarcerati e probabilmente espulsi in breve tempo.
0: Oltre 2.700 le condanne a morte eseguite l'anno scorso nel mondo, secondo un dato soltanto parziale pubblicato da Amnesty International. Mancano infatti le cifre di paesi come la Cina, la Corea del Nord o la Bielorussia. Il numero di condanne è cresciuto in modo esponenziale a causa delle esecuzioni avvenute in Iran, che hanno rappresentato l'80% del dato globale. In redazione Sofia Stroppini.
2: L'aumento delle esecuzioni, secondo Amnesty International, è frutto della volontà di pochi paesi di imporre il proprio dominio per mezzo della paura. Una constatazione, quella dell'ONG, che si riferisce per esempio a Cina, Iran, Corea del Nord, Arabia Saudita e Stati Uniti. Le cifre più alte si registrano in Iran, con quasi 2.160 persone messe a morte. Queste esecuzioni, sommate alle 356 dell'Arabia Saudita, rappresentano quasi il 95% del totale a livello mondiale. Bisogna tuttavia tenere conto che si tratta di dati incompleti. Anche se Amnesty International ritiene che la Cina sia il paese che più di tutti gli altri fa ricorso alla pena di morte, con migliaia di esecuzioni all'anno, i numeri reali sono sconosciuti perché segretati dalle autorità cinesi. Non è possibile stimare una cifra nemmeno per la Corea del Nord. In ogni caso, la tendenza a livello globale è quella di abolire la pena di morte e sono stati fatti passi avanti. Nel 1977 soltanto 16 paesi l'avevano abolita, mentre oggi quel numero è salito a 113, ovvero più della metà dei paesi del mondo. E quelli che continuano a praticarla, secondo Amnesty International, sono sempre più isolati. Per esempio, gli Stati Uniti sono l'unico paese nel continente americano a eseguire condanna a morte e quasi la metà delle esecuzioni nel 2025 è avvenuta in Florida.
0: E per le notizie sportive sentiamo Patrick Locatelli.
3: Ben ritrovati, 3-3 per la Svizzera, che ai mondiali casalinghi di hockey ha sconfitto anche la Germania e lo ha fatto nettamente vincendo 6-1, andando così a far compagnia alla Finlandia in vetta al gruppo di Zurigo. Rossocrociati oggi a riposo e nuovamente in pista domani contro l'Austria. Sulle altre piste, appunto, la Finlandia si è imposta per 6-2 sugli Stati Uniti, nel gruppo di Friburgo 4-3 della Cechia e danni della Svezia e 5-1 del Canada contro la Danimarca. È finita reti inviolate l'andata dello spareggio tra Rau e Grasshopper 0-0 dopo i primi 90 minuti. Giovedì in casa delle Cavallette si deciderà chi parteciperà alla prossima Super League. Stan Wawrinka ha superato il primo turno del torneo di Ginevra battendo in 3-7 l'italiano Brancaccio. A Parigi prosegue invece la marcia verso il tabellone principale del Roland Garros per i ticinesi Remy Bertola e Susanna Bandecchi, entrambi qualificati al secondo turno. Infine, dopo un giorno di pausa, torna il Giro d'Italia, che propone la decima tappa, una crono individuale di 42 km da Viareggio a Massa, con il portoghese Eulalio in maglia rosa e con 2 minuti e 24 di vantaggio su Vingegaard.
0: Eccoci infine alle previsioni di meteo svizzera per oggi, martedì 19 maggio. Per tutto il paese mattinata abbastanza soleggiata, in seguito nuvolosità in aumento. A nord delle Alpi anche qualche rovescio pomeridiano e una temperatura massima di 17 gradi. A sud, per lo più asciutto, 20 gradi la massima. È tutto per questa edizione, a voi una buona notte.
4: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Strange Fruit, un testo drammatico, straziante, una denuncia contro i linciaggi dei neri nel sud degli Stati Uniti e un tema indimenticabile di Abel Meerpool, ma in realtà legato a filo doppio all'interpretazione di Billie Holiday, naturalmente. In questo caso la nostra voce marziana di oggi, una voce anche non facilmente identificabile dal punto di vista del genere, è quella di Little Jimmy Scott, e ce ne parla il nostro ospite di questa serie di arpeggi, Boris Savoldelli. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, Little Jimmy Scott è un personaggio veramente alieno, completamente alieno, a partire proprio dalla difficoltà di definizione del genere. Little Jimmy Scott è nato nel 1920 e ha sempre sofferto di una sindrome che si chiama sindrome di Kalman, che è una condizione genetica che ne ha bloccato la crescita da tutti i punti di vista. Quindi, oltre a essere piccolino, profondamente esile, ha proprio questa connotazione vocale che non si riesce bene a definire a quale genere appartenga. Non è totalmente una voce maschile, soprattutto considerata l'età di queste registrazioni fatte in maturità, ma non è neanche una voce femminile.
0: Certo, perché non è falsetto quello che
1: non è un falsetto, è proprio una connotazione particolare. Potremmo pensare che fosse una sorta di voce bianca, ma anche quella sarebbe una definizione sbagliata. Quindi marziano sin dall'inizio, addirittura potremmo pensare svantaggiato da questa condizione. Lui ne parla spesso, ovviamente, in un'America comunque razzista, lui già uomo di colore, la difficoltà di vivere nella società è una cosa che lo ha colpito fin dall'inizio. Nonostante tutto non si perde d'animo e fa diventare questa sua condizione, se vogliamo, da un certo punto di vista negativa, la fa diventare una cosa straordinaria dal punto di vista invece della comunicazione e della sua capacità evocativa. Little Jimmy Scott, credo, tra tutti i grandi cantanti che abbiamo passato in rassegna in questo programma, è forse la persona che maggiormente pesa la parola. Ascoltando Little Jimmy Scott, il testo vive. Ogni singola parola del testo ha una forza interpretativa che a tratti diviene addirittura straziante. Mi sento di dire che ascoltare Little Jimmy Scott è un atto faticoso. Piacevole, ovviamente, come è piacevole la lettura di un testo letterario complesso, come è piacevole l'ascolto di una musica complessa, di una pièce teatrale complessa, ma è un atto fortemente fisico ed emozionale.
0: Mi piace questo aggettivo faticoso, si tratta però di una fatica fertile, come dire, dal punto di vista proprio dell'arricchimento di chi ascolta.
1: Credo che sia uno degli artisti più difficili di questi tempi moderni da ascoltare semplicemente come ascolto di sottofondo. Penso che nessuno di noi ne sarebbe in grado, e questo, ripeto, in un momento di generale disinteresse nei confronti dell'attenzione all'arte, alla musica in particolare, sia una buona cosa. Ma lo si vede anche dall'altro brano che ho deciso di portarvi, che è uno standard classico, anche piuttosto, come dire, leggero, easy, che lui interpreta in maniera più leggera, ma dove ancora, a mio avviso, si sente forte l'intensità. Il brano si intitola Pennies from Heaven.

0: Pennies from Heaven, beh, un'intensità espressiva davvero notevolissima, come ci dicevi Boris, e una capacità di scolpire davvero il testo. Tra l'altro questo è uno dei tempi forse meno moderati tra quelli affrontati da Jimmy Scott, che invece eccelleva nelle ballad più lente, no?
1: È chiaro che la forza interpretativa di un artista come Jimmy Scott avviene maggiormente all'interno delle ballad, ma quando uno è un grande, mi è piaciuto il termine che hai usato, uno scultore, è veramente uno scultore della voce, ogni parola viene scolpita, e lo sentiamo molto bene anche in questo brano, appunto un po' più lieve, un po' più easy, come Pennies from Heaven. Ho trovato una bella definizione scritta dal giornalista Daniele Cassandro, che sull'Internazionale ha scritto questo, cito testuale: ci sono cantanti leggendari con una voce inconfondibile, tipo Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra o Michael Jackson, basta mezzo secondo e qualunque cosa stiano cantando li riconosci, e poi c'è Jimmy Scott, che invece ti spiazza ogni volta che lo metti sullo stereo. Ecco, io trovo che questa cosa sia bellissima e mi dà anche un aggancio per il prossimo ascolto che vi ho portato. La sua grandezza infatti non si limita al repertorio del grande songbook americano, quello jazzistico, ma si muove negli anni, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, si muove anche sul repertorio pop. E il primo esempio che vi ho portato, e che credo sia una dimostrazione lampante e chiarissima della sua forza interpretativa, lo fa su un brano famosissimo, un brano dei Beatles, forse il brano più famoso dei Beatles di Sir Paul McCartney, che si intitola Yesterday.

0: Beh, fantastico anche qui, Little Jimmy Scott, Yesterday, il tema l'abbiamo riconosciuto tutti, ma qui c'erano anche dei preziosismi, dei rubati, no? Nella pronuncia del tema,
1: assolutamente
0: impagabili.
1: Sì. Nella classica tradizione jazzistica, nella migliore tradizione jazzistica, se hai notato, lo faccio notare a te e agli ascoltatori, anche la dizione assolutamente pulita. Io ricordo quando ebbi la fortuna di studiare con Mark Murphy, come sai, la dizione, l'attenzione alla dizione era una cosa per lui assolutamente fondamentale, come lo era anche per Frank Sinatra, una delle ragioni per cui questi grandi cantanti degli anni 40, 50 e 60, i cosiddetti crooner, quando arrivarono i rocchettari da Elvis Presley in poi, che invece avevano una pronuncia volutamente sguaiata perché andavano a comunicare stati d'animo diversi, la leggevano come una sorta di offesa nei confronti della canzone. Ecco, Little Jimmy Scott invece fa parte a pieno di questa tradizione, ma continuando poi a trovare qualche considerazione rispetto a Little Jimmy Scott, ce ne sono due molto belle che mi piacerebbe citare. Una, niente poco di meno, del sassofonista Dexter Gordon, che aveva suonato con Little Jimmy Scott negli anni 50, e disse questo: la sua emozionante voce da contralto non era né maschile né femminile, era tutte e due le cose. È una cosa molto bella. E Lou Reed, altro grande fan di Little Jimmy Scott, diceva e definiva Little Jimmy Scott come la voce più straordinaria che ho ascoltato in vita mia. Insomma, era un personaggio che, nonostante non abbia mai avuto sicuramente i clamori della pop star, ha avuto comunque una forte fan base, come si dice oggi, no? Cioè la capacità comunque di creare interesse e attenzione rispetto alla sua musica. E l'ultimo brano che ho deciso di portarvi è un brano per me fondamentale, perché fu il momento in cui conobbi, anche se sapevo già chi fosse, ma in cui venni letteralmente investito dal circone Little Jimmy Scott. Tornavo da un concerto, no? Grosso modo le 3 del mattino, tornavo in auto, io come sai abito sul lago, era una nottata tranquilla, primaverile, con il lago che sciabordava vicino alla strada, e ad un certo punto partì il brano che vi faccio sentire tra poco, che è un brano meraviglioso di Prince, che in realtà Prince lo fece diventare famoso tramite un'altra cantante che era Sinead O'Connor, ma il brano è di Prince, Nothing Compares to You, un brano straziante, un brano d'amore in cui sostanzialmente il cantante ricorda quanto fosse bello avere questo amore che ha perduto e quanto queste cose gli mancassero. Ebbene, quella versione per me fu al limite dell'annichilente. Io a un certo punto era una bella serata, feci anche un bel concerto, quindi ero assolutamente tranquillo. Io mi trovai con dei lacrimoni enormi che scendevano dai miei occhi per questa potenza, questo investimento di puro sentimento e puro feeling di questa versione di Little Jimmy Scott.
0: Con questo chiudiamo dunque per oggi, ma ci ritroviamo presto per un'altra voce marziana, in particolare per quella di Mike Patton. Grazie Boris Savoldelli, a presto.
1: Grazie a voi.
2: I can eat

0: E saluto Andrea Vitali che sarà con noi tutta la settimana. Buongiorno, benvenuto, bentornato a Rete 2.
1: Buongiorno, grazie, grazie a voi.
0: Allora, Andrea Vitali, nato a Bellano sul lago di Como, il suo nome, la sua scrittura rimangono legati a quell'atmosfera lacustre che gli fornisce tanti dei personaggi, delle storie indimenticabili dei suoi romanzi e che ne fanno uno degli autori più prolifici e più di successo della narrativa italiana contemporanea. Io lo dicevo questa mattina prima delle 7 durante la rassegna stampa, i giornali sono pieni di pagine che riportano al Salone del Libro di Torino che si chiude oggi, al successo che ha rappresentato questa edizione, ai tanti ospiti presenti, si va da Bernie Sanders a Boualem Sansale, c'era anche lei Andrea Vitali ieri a Torino. Allora io prima di porre la domanda volevo leggere un paio di righe dall'editoriale di Concita De Gregorio sulla Repubblica che dice, parla dell'importanza di esserci con il corpo, facendo file, pagando biglietti, praticando il rivoluzionario atto della presenza, perché dice Concita De Gregorio si avverte un bisogno di rallentare, di fermarsi e di poter dire io c'ero, no? La bellezza anche dell'espressione dal vivo, un incontro dal vivo. Lei, Andrea Vitali, che rapporto ha con i festival di letteratura?
1: Direi un ottimo rapporto. In ogni caso mi piace sottolineare che la presenza importante al Salone di Torino non è mai mancata, nemmeno negli anni passati. Io mancavo da qualche anno e quest'anno obiettivamente sono rimasto folgorato dall'enorme numero di persone presenti. E questo mi ha molto confortato, perché a fronte di statistiche o anche semplici chiacchiere in cui parlano di una sempre più ridotto numero di lettori, marcatamente diciamo in Italia, questo afflusso veramente oceanico mi fa pensare che forse le statistiche non abbiano un occhio sempre aperto sulla realtà, perché obiettivamente la mia osservazione da semplice partecipante, visitatore, oltre che autore presente per un incontro, mi ha fatto notare un sacco di borse o zaini vuoti che entrano e poi estremamente rigonfi, pieni di libri ovviamente, perché altro non si può acquistare all'uscita. Per cui, come dire, ho questo sospetto, insomma, che ci sia una discrepanza tra i dati che vengono forniti dalle statistiche e invece il dato reale della persona comune, che comunque nei confronti del libro ha sempre una certa affezione.
0: Poi le statistiche dovrebbero prendere in conto anche le borse di tela, forse.
1: Le borse di tela, diciamo, e gli zaini, anche perché c'è poi un aspetto singolare che mi ha colpito proprio ieri, l'enorme presenza, diciamo, di stand e quindi di libri, che è un po' assimilabile a certi mega supermercati dove tu entri per comprare un etto di prosciutto cotto e esci con il carrello pieno e il conto in banca svuotato. Cioè c'è questa, come dire, questa sensazione che non puoi uscire senza aver acquistato almeno un libro, e può anche darsi che, come dire, il neofita, colui che entra solo per curiosità, che non è come dire, così affezionato alla lettura, cominci lì il suo percorso di lettore acquistando il libro giusto, perché poi il libro ha una sua magia, si fa acquistare come se conoscesse le tue propensioni e il tuo carattere, e così ti avvia a una carriera di lettore.
0: A proposito di lettori neofiti che iniziano magari proprio ai festival ad acquistare dei libri, volevo condividere con lei qualche dato che ho trovato sul Sole 24 Ore questo weekend e che mi ha fatto subito pensare alla chiacchierata che avremmo avuto questa mattina, perché uno studio pubblicato appunto dal Sole 24 Ore dice che Netflix riporta i libri in classifica, lo streaming moltiplica le vendite. Allora lo diciamo subito, è uno studio commissionato da Netflix, quindi con tutti i bias del caso, ma ci dice che i dati parlano, le vendite dei titoli collegati a serie TV o a serie in streaming crescono in media del 197,4% nelle prime 4 settimane dopo la messa in onda, poi dopo 16 settimane l'incremento rimane comunque sopra il 120%, stiamo parlando di più di un raddoppio, e nell'arco di un intero anno parliamo del 64,5% in più, lo ricordo, di libri venduti e riferiti a serie TV. E questo mi ha fatto pensare a lei, perché lei ha una serie TV in uscita, doveva andare in onda nelle scorse settimane, poi è stata rimandata. Cosa succede? Ce lo spiega?
1: Ma credo che non sia successo nulla di particolare, per quanto ne so, per quanto mi hanno spiegato, perché anch'io sono un neofita, diciamo, della traduzione in immagine delle mie storie. È stata rimandata nell'autunno, poiché la primavera e, diciamo, l'autunno sono le stagioni migliori per proporre al pubblico televisivo una nuova serie, mentre, diciamo, il periodo estivo è un periodo in cui gli spettatori, coloro che ancora accendono la televisione, perché non credo che siano, anzi mi sembra che siano sempre meno, perché la gente ha altri mezzi per guardare. In ogni caso la stagione estiva è una stagione proprio più dedita alla vita all'aria aperta e meno alla frequentazione di programmi televisivi. Però ecco, mi spiace un po' questa faccenda, che sia il cinema o comunque la televisione, la serialità televisiva, a trascinare il libro, perché è il libro il primo movens, diciamo, della serie televisiva, e qui bisognerebbe che venissero rispettate queste priorità, tenendo conto che poi è esperienza comune di noi lettori il fatto che molto frequentemente la traduzione televisiva o cinematografica di un testo letterario non corrisponde quasi mai a quello che noi abbiamo immaginato leggendo, perché tra le due cose c'è di mezzo l'immaginario di noi lettori che quando leggiamo ci formiamo un'immagine ben precisa, unica, insostituibile, assolutamente non sovrapponibile alle immagini di altri lettori, per cui c'è questo impatto abbastanza particolare. Può essere comunque un buon gioco, perché in questa sorta di duello tra immagine televisiva o pagina scritta, io credo che la pagina scritta possa spesso uscire vincente rispetto all'immagine proposta dal cinema o dalla televisione.
0: Sì, è vero, però, come diceva lei, che si apre un libro in questo caso con delle immagini già in testa, no? Non abbiamo più la costruzione di quell'immaginario, che è la parte forse più bella della lettura.
1: È quello, come dire, che fa il lettore complice dell'autore, cioè che stringe un patto di alleanza tra i due, proprio perché diciamo, il lettore ha questa capacità, diciamo, di andare oltre le pagine scritte, le parole, eccetera. Vive tra le righe di quello che legge e ha poi una sua vita indipendente in relazione, diciamo, al libro che ha scelto di leggere.
0: Tornando al Salone del Libro di Torino, Andrea Vitali, io volevo chiederle, lei ieri è stato appunto a Torino, ma ha anche partecipato a un evento cosiddetto off, sempre legato al festival, ma non a Torino, a Vercelli. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
1: Beh, è stato un incontro in carcere a Vercelli, non è la prima volta che io faccio incontri di questo genere. Ho frequentato parecchi carceri in Italia, e in questo caso era una chiacchierata, assolutamente non una lettura e men che meno una conferenza, perché non è nelle mie corde tenere conferenze, ma l'incontro è stato abbastanza particolare, nel senso che, e questo poi l'ho scoperto dopo all'uscita, quando la direttrice me l'ha rivelato, era un incontro fatto con individui carcerati per reati sessuali che hanno, come dire, una particolare definizione anche nel trattamento carcerario, nel senso che costoro vengono tenuti separati anche dagli altri carcerati, hanno delle limitazioni nel movimento all'interno delle carceri. E questo li porta a passare, diciamo, gran parte del loro tempo appunto leggendo oppure addirittura scrivendo, tant'è che sono venuto via dal carcere non solo con una discreta fornitura di riso, visto che eravamo nel Vercellese, ma anche con un discreto numero di racconti scritti da questi uomini, perché erano prevalentemente uomini. Quindi un'ottima chiacchierata condita da domande anche particolarmente impegnative per quanto riguarda la risposta, proposte da questi signori, che hanno dimostrato pienamente di aver letto anche il mio romanzo più recente. La singolarità comunque di questi incontri che io posso che ho verificato, e ho verificato anche ieri, l'impressione di trovarsi di fronte a individui di cui ti chiedi come mai possono aver commesso, che ne so, un reato sessuale nel caso dei signori di ieri, oppure reati anche più gravi, omicidi, rapine, come mi è capitato di verificare ad esempio nel carcere di Bollate, che ho frequentato più volte. Ecco, è un'impressione particolarmente strana. Indubbiamente una sensazione superficiale, perché, come dire, non è che costoro mi confessano è quello che hanno fatto, cioè non è nel mio interesse sapere, eccetera. Però è impressionante, insomma, verificare anche solamente sentire il clic e clac delle chiavi che aprono e chiudono i cancelli, respirare questa atmosfera in cui obiettivamente percepisci che la libertà ti è negata.
0: Mi ha fatto particolarmente piacere, Andrea Vitali, ripercorrere questa sua chiacchierata di ieri, perché noi proprio a partire da oggi in Alphaville alle 11:30 affronteremo il problema delle prigioni strapiene in Svizzera nel dossier a cura di Barbara Camplani. È un dato delle ultime settimane: al 31 gennaio 2026 c'erano 7.119 detenuti e detenute in Svizzera, il numero più alto dall'inizio dei rilevamenti. Allora, nella solita modalità di Alphaville con 5 esperti nel corso della settimana ci chineremo su questo tema. Andrea Vitali, siamo già arrivati alla fine della prima chiacchierata con lei. Grazie, a domani.
1: Ci mancherebbe, grazie a lei, a domani.
0: Buona giornata.
1: Buon lavoro a voi, grazie.

Il nostro dossier, come dicevamo questa settimana, a cura di Barbara Camplani, è dedicato alle carceri, dove si registra un triste record. Mai così tanti detenuti e detenute in Svizzera come oggi. Al 31 gennaio 2026 erano 7.119, il numero più alto dall'inizio dei rilevamenti. E quanto emerge dalla statistica delle condanne penali e da quella sulla privazione della libertà realizzate dall'Ufficio Federale di Statistica e pubblicate lo scorso 11 maggio. Una cifra che va a sommarsi al problema non episodico ma strutturale del sovraffollamento delle strutture carcerarie svizzere, che hanno raggiunto un tasso di occupazione medio del 97%, con picchi nella Svizzera romanda, come ad esempio il 167% per la prigione di Bois-Mermé a Losanna e anche in Canton Ticino, 107% di occupazione per il penitenziario di La Stampa e 102% per la Farera. Come si è giunti a questo straripamento noto da anni e quali le conseguenze e i rischi sia per la tutela dei diritti umani della popolazione carceraria sia per l'aumentata probabilità di recidiva? E soprattutto quali le soluzioni all'orizzonte fra progetti che incentivano la decrescita carceraria e forme di giustizia alternative e dall'altra la necessità di costruire nuove strutture penitenziarie per far fronte alla crescente domanda? Oggi iniziamo a darci delle risposte partendo da Ginevra, dove nel canton